da fare né alcun posto in cui andare. Le giacche e i pantaloni all'europea delle città iraniane cedevano il posto a caftani, pigiama e turbanti più esotici, e l'aria austera che costantemente si respira in Iran sembrava già essersi mischiata alla confusione policroma, ai suoni e agli odori tipici del subcontinente indiano. Akbar mi aveva dato l'indirizzo di un suo parente che si chiamava Akbar come lui e viveva in una casa vicino al terminal degli autobus. Vengo ricevuto con molta cordialità e ceno con la numerosa famiglia, raccolta in un circolo su uno splendido tappeto tutto rose e arabeschi. Il cibo è ottimo, la conversazione è vivace. E la mattina successiva, quando sto uscendo dalla stanza con uno dei due zaini sulle spalle, il mio ospite mi porge un biglietto che mi lascia sconcertato. È il conto di vitto e alloggio, 5.000 rial per il pernottamento e 3.000 per la cena. Considerando il cambio al mercato nero, 1.600 rial per un dollaro, è una cifra irrisoria. Ma nondimeno giunge così inaspettata da lasciarmi senza parole e mi riempie di imbarazzo davanti a un imbarazzatissimo padrone di casa che con gli occhi bassi sul tappeto, sulle rose e gli arabeschi prende i soldi in un silenzio al quale non c'è bisogno di aggiungere. La vita è diventata difficile, tutto cresce di prezzo, spero tu capisca, per capire. Un'ora più tardi, verso le 10, sono a Mirjavar, il posto di frontiera 70 km a sud di Zahedan. La procedura burocratica negli uffici iraniani è di nuovo veloce e me la cavo in una ventina di minuti. Ma una volta arrivato a Taftan, l'entry point pakistano, dovrò aspettare fino all'una del pomeriggio perché un signore con la testa lucida di brillantina e l'arroganza tipica di molti funzionari di confine si degni di dare un'occhiata al mio carnet di passaggio dopo avermi fatto aspettare tutto quel tempo su una sedia del suo stanzone di Sadorno, apparentemente senza alcun motivo se non la voglia di farmi aspettare, e poi mi dica: Wait till 3 o'clock. Perché deve andare a mangiare e ha il bisogno impellente di chiudersi la porta dell'ufficio dietro le spalle. Io protesto, gli dico che non è giusto. Nel frattempo aveva messo la sua firma detestabile e i suoi timbri color lavanda sui documenti di tre camionisti che erano arrivati dopo di me. Lo guardo con occhi imploranti e mi produco in un paio di «Please, mister», facendogli capire che sarei disposto ad accompagnare le mie preghiere con un bakshish, la parola magica che significa mancetta ed è la prima che si impara a quelle latitudini. Ma non sortisco altro effetto se non quello di fargli ripetere ancora più categorico e scostante: Wait until three. Così mi rassegno e vado a sedermi a gambe incrociate sulla stuoia di un ristorante senza tavoli né sedie, dove servono soltanto chapati, dal e chai, rispettivamente pane con panatico, un purè di lenticchie dall'innegabile cromatismo di cacchetta di cane, e tè al latte. La Vespa parcheggiata davanti agli uffici della dogana, a una trentina di metri di distanza dal luogo in cui sto consumando il pasto, ha intanto attratto un manipolo di curiosi, come sempre a ogni sosta, dalla Cappadocia in poi. Solo che stavolta il gruppo è formato da una trentina di persone almeno, tutti in camicioni, pigiama, marroni o grigi, lunghi fino al polpaccio, sopra sbuffanti braghe di cotone fermate alla caviglia. Una folta rappresentanza viene poi a prendere posto sulle altre stuoie vicino a me, come per puro caso, e sulle prime senza dire una parola. Molti di loro, sotto il voluminoso turbante, hanno degli occhi che sembrano incastonati nel kajal e scagliano sguardi molto fieri, anche se un po' languidi, con le iridi nere che luccicano vitree. Hanno tutti una barbetta a punta. Alcuni sono ragazzi che cambiano i soldi alla frontiera, altri autisti di quegli strani autobus bombati, pieni di colori vivacissimi e specchietti, bandierine e scritte, e sono in attesa di ripartire,
dopo la siesta. Finalmente qualcuno rompe il ghiaccio facendomi le solite domande alle quali do le solite risposte, secondo un copione già imparato a memoria da almeno un mese, con poche varianti. Alle 3 in punto, dopo aver bevuto un chai dal retrogusto di cacio in una ciotolina di terracotta, mi alzo dalla stuoia, saluto tutti e faccio per ritornare nello stanzione della dogana davanti a quell'odioso funzionario pieno di brillantina. Quando uno dei ragazzi, con un occhio coperto da una cataratta albumosa, mi viene dietro e toglie con circospezione dalla tasca ampia del pigiama, guardandosi attorno, un mattoncino color cuoio che mi porge sul palmo della mano dicendo: "Very good, my friend, very good, very cheap, $20." È un parallelepipedo di hashish avvolto in una pellicola di plastica trasparente, grande come una confezione di burro da unetto, e per $20 è davvero regalato. Mi viene un po' da ridere all'idea di importare clandestinamente hashish in Pakistan. Sarebbe come importare il torrone a Cremona o il cioccolato fondente in Svizzera. Comunque do un'occhiata al panetto di pasta scura con dei riflessi verdastri. Freschissima e così malleabile da recare le impronte di parecchie ditate. Glielo tolgo dalle mani, lo soppeso per un attimo tra le mie e poi con un gesto di superiorità glielo riporgo dicendo: "Expensive, too small", tanto per dire qualcosa in attesa che si levi di torno. Lui sta per ribattere, ma in quel momento un soldato seduto a gambe larghe sul davanzale di una finestra della dogana mi fa un cenno, intimandomi: "You tourist, come!" È il segnale che il funzionario con la brillantina è ritornato e finalmente si accinge a vistare i documenti. Il mio pusher si infila furtivamente il pacchetto nella tasca per sparire tra la gente che sta scendendo da un autobus appena arrivato. Altri 15 minuti e finalmente posso andarmene con tutti i crismi burocratici, i timbri e le firme detestabili. A meno di 1 chilometro dagli uffici di frontiera, superate le ultime case di Taftan, parecchi uomini stanno lavorando sulla linea ferroviaria, rimuovendo i binari vecchi, cambiando le traversine e spicconando qua e là. Seguo la strada di Brecciolino e poi mi impunto con la ruota anteriore in una buca profonda mezzo metro tra le rotaie su un dosso. Accelero al massimo, ma non mi sposto di 1 centimetro. L'unico risultato che ottengo è quello di consumare mezzo pneumatico sprigionando una nuvola di sabbia. Avanti non posso andare e il mio equilibrio è troppo precario perché possa smontare dalla sella e spingere la Vespa con tutti i bagagli che la zavorrano. Mi sfuggirebbe dalle mani, rotolando giù dall'altro versante per riempirsi di ammaccature. Spingerla a ritroso non se ne parla nemmeno, ci vorrebbe una forza che i miei muscoli non hanno, e se anche ce la facessi non riuscirei poi a controllarla, e l'esito sarebbe lo stesso sul versante opposto. Come sempre, quando non so che cosa fare, sto immobile e aspetto. Quasi tutti gli uomini hanno smesso di lavorare. E sono rimasti con i picconi in mano, sudati sotto i turbanti o i fazzoletti che gli pendono ai lati della faccia, come quelli dei soldati della legione straniera. Qualcuno si mette a ridere, qualcun altro è troppo stanco per provare qualsiasi emozione e guarda la scena come se nemmeno la vedesse. Due di loro, entrambi in canottiera e con delle tovaglie a quadrettoni attorno ai fianchi, simili ai sarong indonesiani, e che qui chiamano longi, mi vengono in aiuto. Spingendo tutti e due, con una mano sul portapacchi e una sul manubrio, e con me in mezzo, che mi sento di troppo, disincagliano la Vespa dalla scomoda posizione in cui si trova e mi danno una spinta un po' più forte per farmi prendere l'abbrivio tra i sassi dall'altra parte del dosso. Quando fermo la mia corsa e mi volto per ringraziarli, loro accennano un sorriso timido sotto i folti baffi spioventi, lasciandomi un po' interdetto col loro altruismo così poco loquace. Mi guardo intorno e faccio per proseguire, ma non vedo alcuna strada davanti a me, solo sabbia grigia
e le tracce

0: Rispondo di sì, senza essere troppo sorpreso del fatto che uno straniero diventi ben presto una celebrità a Nuschi, tanto da essere riconosciuto per strada. In un villaggio piccolo e un po' fuori del mondo, in Pakistan, come in Indonesia o in Nicaragua, le notizie corrono alla velocità della luce e qualsiasi presenza insolita è subito di dominio pubblico. Ma mi meraviglio sinceramente quando un altro ragazzo del gruppo mi chiede se sono amico di Giuliano Gimma. Di chi? Giuliano Gimma, very good actor. Mi dispiace un po' deluderlo, ma devo rispondere di no. Arrivano due nuovi amici su una Vespa degli anni 60 di fabbricazione indiana, blu come tutte le altre che avevo visto finora a Nok Kundi e Dalbandin, con la ruota di scorta fissata dietro la sella. Vengo invitato a bere del tè in un ristorante e benché sia un po' stanco per tutta la strada fatta quel giorno e la sabbia ingoiata, la loro allegria da cannabis indica mi diverte e contagia anche me. Così decido di seguirli e di mangiare qualcosa lì con loro. Quando alle 9:30 in punto il ristorante chiude e le luci di Nuschi pian piano si spengono come durante un coprifuoco, mi trovo coinvolto, senza che abbia saputo dire di no, ad andare con la moto, la mia Vespa e quella blu, tre persone ognuna, a trovare un loro amico che abita un po' fuori Nuschi, sulla strada Perquetta, e ha una chitarra. Durante la cena avevo detto di saperla suonare un po' e la festa musicale era stata organizzata su due piedi. Guitar, guitar, please play guitar. Ma quanti chilometri sono? Avevo chiesto. Oh, vicinissimo, 3, 4. Dopo aver guidato esattamente per 15 chilometri, mentre i miei due passeggeri intonavano una sfilza di canzoni in urdu, delle quali ripetevo, urlando e mordendo il vento fresco, qualche parola anch'io, Aap ka naam kya hai, come ti chiami, ek do tin. 1, 2, 3. Arriviamo a casa del proprietario della chitarra, che si chiama Awan, e subito prepara una pipa ad acqua il cui fornello viene riempito con un pezzo d'hashish e un po' di tabacco. Guitar Awan, vai a prendere la chitarra, Italian Music. Awan va a prendere la chitarra in una stanza al piano superiore e dopo mezzo minuto ritorna con un violino. Play, George, we dance. Avevate detto una chitarra? Guitar. This good guitar. No, mister, questo è un violino, non capisce. Non sono capace. Play, George, we dance. E così, con una faccia ispirata e pizzicando le corde in mancanza di un archetto, libero nell'aria una cascata di note senza capo né coda. Mi faccio prendere sempre più dalla mia musica sgraziata e scuoto la testa come un virtuoso del violino su un palcoscenico immaginario, mentre i miei amici a occhi socchiusi ondeggiano in una danza sinuosa, imitano i movimenti delle mie dita e mugugnano ognuno una melodia in un crescendo fortissimo che zittisce tutti i grilli.
1: Il racconto. La sposa bambina di Beppe Fenoglio. Catinina del Freddo era di quella razza che noi si marchia col nome di mezzi zingari, perché in mezza la loro vita la passano sotto l'ala del mercato. Proprio sotto l'ala si trovava, a 13 anni giusti, a giocare coi maschi a tocco e spanna, quando sua madre le fece una chiamata straordinaria. «Lasciami solo, più giocare queste due biglie!» le gridò Catinina. Ma sua madre fece la mossa di avventarsi e Catinina andò, con ben più di due biglie nella tasca del grembiale. A casa c'era suo padre e sua sorella maggiore, tra i quali vennero a mettersi lei e sua madre, e così tutti insieme fronteggiavano un vecchio che Catinina conosceva solo di vista, con baffi che gli coprivano la bocca e nei panni un cattivo odore, un po' come quello dell'asciugaio. I suoi di Catinina stavano come sospesi davanti al vecchio.

0: e Caterina cominciò a dubitare che fosse venuto per farsi rendere ad ogni costo del denaro imprestato e i suoi l'avessero chiamata perché la vedesse e li compatisse. Invece il vecchio era venuto per chiedere la mano di Caterina per un suo nipote che aveva 18 anni e già un commercio suo proprio. Sua madre si spiegò e disse a Caterina: «Né che sei contenta di sposare il nipote di questo signore?» Caterina scrollò le spalle e torse la testa. Sua madre la rimise in posizione. «Né che sei contenta, Caterina? Gli faremo una bella veste nuova se lo sposi». Allora Caterina disse subito che lo sposava e vide il vecchio calar pesantemente le palpebre sugli occhi. «Però la veste me l'ha fatta rossa», aggiunse Caterina. «Ma rossa non può andare in chiesa per un sposalizio, perché faremo una gran festa in chiesa. Avrai una veste bianca oppure celeste». A Caterina la gran festa in chiesa diceva poco o niente. Quella veste rossa già le cambiava l'idea. Per lo scoramento si lasciò piombare una mano in tasca e fece suonare le biglie. Allora la sorella maggiore disse che le avrebbe portato tanti confetti. A sentir questo, Caterina passò sopra la veste non rossa e disse di sì su tutto, anche se quei confetti non finivano in bocca a lei. Si sposarono alla vicaria di Murazzano, neanche un mese dopo. Lo sposo dava alla vista meno anni dei suoi 18 dichiarati. Aveva una corona di pustole sulla fronte, più schiena che petto, e certi occhi grigi duretti. Fecero al Leon d'Oro il pranzo di nozze, pagato dal vecchio, e dopo vespro partirono. C'era tutto il paese a salutar Caterina, e perfino i signori e i loro davanzali. Lo sposo, che era padrone di mule e carretto, aveva giusto da andare fino a Savona a caricar stracci, che era il suo commercio, e ne approfittava per fare il viaggio di nozze con Caterina. Alla sposa venne da piangere quando, salita sul carretto, dominò di lassù tutta quella gente che rideva, ma le levò quel groppo un cartoccio di mentini che le offrì una donna, anche lei della razza dei mezzi zingari. Alla fine partirono. Ma ancora a San Bernardino avevano il tormento di quei bastardini che fino a ieri giocavano alle biglie con la sposa, quantunque lo sposo non tardasse a girar la frusta. Viaggiavano sulla pedaggera e ne avevano già ben macinata di ghiaia, e Caterina non aveva ancora aperto bocca se non per infilarci quei mentini, uno dopo succhiato l'altro, e lo sposo le sue quattro parole le aveva detto alla mula. Ma passato Montezemolo, lo sposo si voltò e le disse: «Voi adesso la smettete di mangiare quei gommini verdi». E Caterina smise, ma principalmente per lo stupore che lo sposo le aveva dato del voi. Veniva sulla luna e dopo un po' fu un mostro di vicinanza, di rotondità e giallore. Navigava nel cielo caldo a filo del greppo della langa, come di volesse accompagnare fino in Liguria. Caterina toccò il suo sposo e gli disse: «Guarda solo un momento che luna». Ma quello le si rivoltò e quasi le urlò: «Voi avete a darmi del voi, come io lo do a voi». Caterina non rifiatò. Molto più avanti disse semplicemente che il listello di legno l'aveva tutta indolorita dietro, dopo ore che ci stava seduta. E allora lui le parlò con una voce buona. Le disse che al ritorno sarebbe stata più comoda. Lui l'avrebbe aggiustata sugli stracci. Arrivarono a Savona verso mezzogiorno. Lo sposo disse: «Quello lì davanti è il mare». E Caterina già ci aveva affocati gli occhi. «Che bestione!» diceva Caterina del mare. «Che bestione!» Tutte le volte che pascolava le pecore degli altri in qualche prato sotto la strada del mare e sentiva ad un tratto sonagliere, si arrampicava sempre sull'orlo della strada. E da lì guardava venire, passare e allontanarsi i carretti e le loro bestie in cammino verso il mare, con grandi carichi di vino e di farine. Qualche volta li vedeva anche al ritorno, quei carri adesso pieni di vetri di carcare e di altare e di stoviglie dell'albissola. E si appostava per fissare i carrettieri negli occhi, se ritenevano l'immagine del mare. Ora se lo stava godendo da due passi il mare. Ma lo sposo le calò una mano sulla spalla e si fece accompagnare a stallare la bestia. Ma poi le fece vedere un po' di porto e poi prendere un caffè latte con le paste di melica. E Dopodiché andarono a trovare un parente di lui. Questo parente stava dalla parte di Savona verso il monte e a Caterina rincresceva il sangue del cuore, distanziarsi dal mare fino a non avercene neanche più una goccia sotto gli occhi. Ce ne volle, ma alla fine trovarono quel parente. Era un uomo vecchiotto, ma ancora galante, e quando si vide alla porta i due ragazzi sposati, fece subito venire vino bianco e pasta alla crema ed anche dei vicini. Ridicoli come lui. Mangiarono, bevettero e cantarono. La Tinina, in quel buon umore, prese a snodarsi e a ridere di gola e ad ammiccare, come una donna fatta, e teneva bene testa al parente galante e dei suoi soci. Lo sposo le era uscito di mente ed anche dagli occhi, non lo vedeva, seduto immobile che pativa a bocca stretta e col bicchiere sempre pieno, posato in terra fra i due piedi. Quando si ritirarono per la notte in una stanza trovata dal parente, allora riempì di schiaffi la faccia a Caterina e nient'altro, tanto che Caterina non era ancora sviluppata. Al mattino Caterina aveva per tutto il viso delle macchie gialle con un'ombra di nero e lo sposo venne a sfiorargliele con le dita e poi scoppiò a piangere. Proprio niente disse o fece Caterina per sollevarlo. Gli disse solo che voleva tornare a Murazzano e sì che si sarebbe fermato un altro giorno, tanto volentieri, per via di quel parente così ridicolo. Ma ora sapeva cosa le costava il buon umore e poi il mare le diceva molto meno. Lo sposo caricò in fretta i suoi stracci, la fece sedere sul molle e tornarono. La mattina dopo il panettiere di Murazzano, che si levava sempre il primo di tutto il paese, uscito in strada per vedere com'era il cielo di quel nuovo giorno, trovò Caterina seduta sul selciato e con le spalle contro il muro tiepido del suo forno. «Ma sei Caterina? Sei proprio Caterina? E cosa fai lì a quest'ora di mattina?» Lei gli scrollò le spalle. «Cosa fai lì, Caterina? E non scrollarmi le spalle. Perché non sei col tuo uomo?» «Me no, di sicuro. Perché te no?» Allora Caterina alzò la voce. Io non ci voglio più stare con quello là che mi dà dei voi. Ma come non ci vuoi più stare? Invece devi stargli insieme e per sempre. E la legge? Che legge? Oh Madonna bella e buona, la legge del matrimonio. Caterina scrollò ancora una volta le spalle, ma capiva anche lei che scrollare le spalle non bastava più. E allora disse: Io non ci voglio più stare con quello che mi dà sempre del voi. E poi che casa mi ha preparata che io non c'entrassi da sposa? Una casa senza lume, petrolio e senza il poggiolo. L'uomo sospirò, la fece entrare nel suo forno, disse piano al garzone: Attento che non scappi, ma non beneficiartene, altrimenti il mestiere vai a impararlo da un'altra parte. E uscì. Quando tornò c'era con lui l'uomo di Caterina. Col panettiere testimone, le promise il lume petrolio per subito e di fare il poggiolo tempo 6 mesi. Caterina il lume petrolio l'ebbe subito e poi anche il poggiolo, ma dopo un anno buono, che lei aveva già un bambino sulle braccia. Perché Caterina non era la donna che per avere la grazia dei figli deve andarsi a sedere sulla santa pietra alla Madonna del deserto e pregare tanto. Questo primo figlio, dei 9 che ne comprò nella sua stagione, lo addormentava alla meglio in una cesta e poi subito correva sotto l'ala a giocare a tocco e spanna con i maschi di prima. Dopo un po' il bambino si svegliava e strillava da farsi saltare tutte le vene, finché una vicina si faceva sull'uscio e urlava a Caterina: Oh disgraziata, non senti la tua creatura che piange? Vieni a cunarlo, oh mezza zingara! Da sotto l'ala Caterina alzava una mano con una biglia tra il pollice e l'indice e rispondeva gridando: Lasciatemi solo più giocare questa biglia.
1: Avete ascoltato il racconto. Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

la maggior parte di noi nasce con l'aiuto del medico e muore allo stesso modo. George Bernard Shaw.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

La vita è come la tua prima partita di scacchi. Quando inizi a capire come funziona, hai già perso. Carlos Ruiz Zafón.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Focus Storia, l'ospedale modello. La Ca Granda, oggi sede dell'Università Statale di Milano, nel 400 era un luogo di cura all'avanguardia. Funzionava così, di Silvia Büchi. Oggi, con l'emergenza sanitaria causata da Covid-19, si è tornato a parlare dell'efficienza del nostro sistema sanitario nazionale e di sovraffollamento, specialmente negli ospedali lombardi. Ma sei secoli fa, in una metropoli rinascimentale come Milano, ammalarsi e finire al pronto soccorso era tutta un'altra storia. Non sempre disastrosa come si potrebbe immaginare, lo dimostrano i documenti conservati negli archivi della Ca Granda, una casa comune per i poveri della Milano tardo quattrocentesca, in pratica un ospedale. Solo i malati acuti e i casi urgenti venivano ricoverati in quella struttura d'eccellenza voluta dal duca Francesco Sforza. I malati cronici e gli invalidi venivano dirottati in altre strutture minori dove ricevevano un'assistenza prolungata, una sorta di lunga degenza. Ma cosa accadeva una volta che il malato varcava la soglia di questo ospedale modello? Innanzitutto, il chirurgo o il medico, a seconda della patologia, procedeva all'accettazione e a una prima diagnosi. Più o meno è quello che accade anche oggi, ma per i tempi era una novità. Negli ospedali medievali, infatti, la presenza di personale qualificato era minima e i malati non venivano visitati. Erano soltanto ospizi dove i frati si limitavano a fornire ai poveri cibo, letto e cure generiche. I medici della Ca Granda seguivano invece terapie specifiche basate sulle conoscenze del tempo. Per prima cosa, i pazienti venivano accuratamente lavati, pettinati, sbarbati e forniti di camicione da notte e berretto. I loro vestiti, spesso infestati da parassiti, dopo essere stati ripuliti, venivano riposti nelle cassette ai piedi dei letti, che erano dotati di morbidi materassi, dono del duca Galeazzo Maria Sforza. Accanto ai letti, una nicchia nel muro con piano ribaltabile permetteva di mangiare comodamente. Infine, e anche questa era una assoluta novità, ogni due letti c'era una porticina da cui si accedeva ai gabinetti, che erano quindi separati dalla corsia. Quando il malato era diventato presentabile, per prima cosa doveva pensare alla sua anima. Era quindi il momento della confessione. Su questo Gian Giacomo Gilino, primo priore dell'ospedale maggiore, non transigeva. Nessuna cura corporale veniva prestata se, innante, non ricevessero il sacramento della confessione et con epsa fossero riconciliati al Creatore, scriveva nel 1508. Nel periodo sforzesco l'ospedale contava 4 medici, uno per ogni corsia, e 4 chirurghi. Il diffondersi delle malattie veneree fece aggiungere il quinto, fisico et chirurgo, perito, de simile curazione, scrive sempre il Gilino. Altri 3 specialisti erano addetti alla cura della tigna, malattia del cuoio capelluto assai diffusa ai tempi, all'asportazione dei calcoli e dell'ernia. Al mattino tutti i dottori insieme visitavano i malati nelle varie corsie. Non mancavano di osservare l'urina che rifletteva, secondo le teorie del tempo, gli umori circolanti nel corpo e forniva informazioni sulla salute del paziente. Le urine gialle o rosse indicavano una febbre terzana, un tipo di malaria, urine nere e dense, una malattia di fegato. Urine pallide e grigie nei pazienti affetti da dissenteria indicavano che il malato era vicino alla morte. Nel pomeriggio un medico faceva un altro giro di visite e garantiva il turno di assistenza di notte. Oltre ai medici e chirurghi, altri personaggi si aggiravano alla Cagranda. Barbieri e sottobarbieri svolgevano una funzione di tutto rispetto. Si occupavano infatti di chirurgia minore, ovvero salassi, clisteri e applicazione di sanguisughe, e anche, naturalmente, della cura di capelli e barbe. Le suore provvedevano invece alle urgenze del malato e alla distribuzione del cibo. I serventi, infine, alla pulizia dei letti e delle crociere. Strettamente a contatto con i medici era poi lo speziale o aromatore che si occupava delle erbe per i preparati medicinali. Forse però il beniamino dei malati era il silcalco, che passava da un malato all'altro dispensando buone parole e interrogandoli sul trattamento ricevuto. Il suo compito era proprio verificare che i pazienti fossero ben curati, serviti e nutriti. Attenzione però, tutta questa organizzazione di medici e personale non era la regola negli ospedali dei poveri e Milano costituiva un'eccezione e un modello di eccellenza ammirato in Italia e all'estero. Un modello che in seguito entrò in crisi. Con il passare dei secoli, man mano che aumentavano i degenti, le condizioni igienico-sanitarie peggiorarono. A leggere i registri ospedalieri si nota infatti un preoccupante crescendo di problemi. Nel 600 e 700 i malati erano spesso in due per letto. Nel 1683 si provvide ad uno spurgo delle coperte di lana che erano lorde e sporche. Nel 1710 si proibì di tenere le galline in corsia. Nel 1745 si prescrisse al lavandaio di tenere separate le lenzuola di scabbiosi, scorbutici e tisici. Nel 1779 si raccomandò più pulizia tra i letti. Anche i modernissimi bagni progettati dal Filarete ora perdevano colpi ed emanavano un lezzo e fetor tale che oltre ai dolori di testa che producono ai malati, cotanto ammorba e nuoce ai sani. Sembra un grido di allarme generalizzato, ma gli altri ospedali non navigavano in acque migliori. Questi problemi erano comuni a tutti. Anche il comportamento dei malati lasciava spesso a desiderare. A metà 600 il priore tuonava che non sarebbe stata tollerata alcuna biastema o parola disonesta, né giuochi da dadi, ossia carte. I reparti diventavano spesso bische e nel 1676 si dovette intervenire di nuovo per proibire di toccar rissa e di portare armi all'interno dell'ospedale. Insomma, un ambientino non facile, per non dire pericoloso, sicuramente specchio dei tempi. E i tempi erano bui in una Milano funestata dalla peste manzoniana. Le erbe mediche, rimedio principale della farmacopea dell'epoca, non furono sufficienti a salvare il primo appestato, Antonio Lovato. Era il 1630 e la malattia era ormai alle porte di Milano. Il poveretto comprò, o più probabilmente rubò, molti vestiti agli soldati alemanni, ignaro che fossero portatori del flagello. Fu ricoverato alla Cagranda con una febbre fortissima e intorno a lui i ricoverati cominciarono a morire come mosche. Quando anche lui spirò, il suo letto con tutti i suoi averi fu bruciato. Ma ormai il contagio aveva superato le mura dell'ospedale e si era ampiamente diffuso in città. Piccola storia sulla nascita di quest'opera. Il cantiere infinito. Francesco Sforza, duca di Milano, 1401-1466, chiamò il toscano Antonio Averulino, noto con il nome di Filarete, 1400-1469, perché progettasse un ospedale per i poveri. L'architetto ideò un complesso grandioso e funzionale che rappresentò un modello per tutti gli ospedali a venire. Il progetto consisteva in due grandi corpi quadrati, uniti da un ampio cortile centrale in cui si trovava la chiesa. All'interno di ogni quadrato erano inscritte due lunghe crociere per le corsie dei malati e quattro cortili. I locali infermieristici erano al centro dei quadrati, mentre sul perimetro erano distribuiti lavatoi, depositi, bagni, cucine. Nel piano interrato si trovavano gli impianti di ventilazione e le condotte d'acqua, dirottata dal vicino naviglio. Il 12 aprile 1456 fu posta la prima pietra del nuovo cantiere, ma Francesco Sforza e il Filarete non videro conclusa la loro opera. Il corpo di destra, cioè un terzo del progetto, venne inaugurato nel 1473. I lavori continuarono nei secoli e furono completati soltanto nel 1797. Per tutto questo tempo le donazioni sostennero l'attività ospedaliera che continuò fino alla Seconda Guerra Mondiale, durante la quale la struttura fu seriamente danneggiata dai bombardamenti. La Cagranda divenne infine, nel dopoguerra, sede universitaria.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Da Che Bella Età, rivista dell'Università della Terza Età, Uni 3, Elena Koenig-Scavini, una torinese geniale, di Giulietta Rovera. Elena Koenig-Scavini è di origine tedesca, ma nasce a Torino dove il padre dirige la stazione agraria dell'università. Ludus est nobis constanter industria. Il gioco è per noi un lavoro costante, suol dirle scherzosamente papà, perché lei pensa soltanto a giocare. Ma il tempo dell'infanzia è breve. Nel 1891, all'età di 6 anni, Elena si ritrova orfana, con una caterva di fratelli e sorelle. La madre, pianista e poliglotta, per tirare avanti dà lezioni di piano e di lingue. Nel 1898, con la sorella Herda, Elena entra nel circo di Madame Numa Hawa. L'esperienza durerà solo 5 mesi, ma lascerà il segno. Nel 1902 raggiunge la madre che fa l'interprete in un albergo a Losanna. Per un po' dipinge camicette nella boutique della zia, poi si sposta a Düsseldorf, dove si iscrive all'Accademia di Belle Arti e si diploma in fotografia. Apre uno studio di fotografia e stampa a mano su tessuto, conduce vita bohémienne, frequenta giovani artisti. Nel 1915 sposa Enrico Scavini e fa ritorno nella sua città natale, Torino. È un periodo non facile per la giovane sposa. La guerra, il marito al fronte, la perdita di 2 figlioletti. Per hobby, per evadere dalla depressione, prende a fabbricare bambole. Un materiale facilmente reperibile è il feltro, quello usato dai cappelli borsalino. Elena ha poco più di 20 anni, ma un'esperienza dell'arte che molti le invidiano. Tutto ciò che ha imparato le viene in aiuto. Scultura, stampa su tessuto, pittura. In particolare il trattamento del feltro. e lo riduce in membrane sottili, lo applica con colle speciali sugli stampi realizzati da lei, pressa, imbottisce, dipinge. Ed ecco sbocciare volti sorridenti, imbronciati, arrabbiati, ridenti, ammiccanti. Ogni bambola richiede un lavoro di oltre 2 mesi, ma ogni bambola è un capolavoro e una rivoluzione. La porcellana, la ceramica, il biscuit. I materiali prediletti fino ad allora davano ai volti la levigata lucentezza del marmo e a tutte la stessa espressione imbambolata. Il metodo di produzione ideato da questa donna geniale rende viceversa possibile dotarle di espressioni umane, con quello sguardo un qua, di lato, mentre la grana dei volti ha la setosa opacità della pelle. I primi esemplari li mostra ad una festa organizzata dagli amici per il ritorno di Enrico dalla guerra. È presente un americano che li acquista in blocco per portarli negli Stati Uniti. Negli USA non ne arriverà nessuno. Saranno tutti venduti nel corso del viaggio. Spinta dal marito, nel 1919 Elena fonda la ditta e la battezza con il nome che soleva darle il padre quando lei si ribellava allo studio e voleva giocare. LENCI, acronimo di Ludus Est Nobis Constanter Industria. Nel 1921 è depositato il primo marchio con il brevetto, per il procedimento di pressatura a caldo del panno per la realizzazione di bambole da collezione. Nel 1923 le sue creazioni, in 100 differenti modelli per bambini, sono presentate ad una mostra itinerante a Roma, Milano, la Biennale di Monza e poi Parigi, la Germania, il Giappone, che la invita a trasferirvisi. La gamma degli articoli prodotti aumenta: cappelli, cinture, tende, pantofole, cuscini, scarpe, mobili in legno. Ormai lavorano per la sua ditta 600 dipendenti. Per quanto riguarda i modelli, si affida alla creatività di artisti. Il cartellonista e illustratore Marcello Dudovic, Bacchetta, Sturani, Riva e Gigi Chessa. Le bambole LENCI diventano uno status symbol, e non solo per l'infanzia. I collezionisti perdono letteralmente la testa di fronte a questi esemplari straordinari. Dai capelli di mohair, gli abiti di feltro, la biancheria in organza e lo sguardo seduttore. Un boom clamoroso. In Giappone, Europa, Sud America, Stati Uniti. Si fa a gara per aggiudicarsi i modelli riprodotti in pochissimi esemplari. La recessione del 29 porta la compagnia sull'orlo della bancarotta. Quando la situazione economica migliora, si riconquistano i mercati e la compagnia prende a produrre bambole per collezionisti in edizioni limitate.

0: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dal sito ambientebio.it. Combustibili sostenibili da una foglia artificiale. È stato sviluppato un dispositivo che converte anidride carbonica, acqua e luce solare in combustibili sostenibili, in modo efficiente ed economico. Di Gino Favola. Il consorzio europeo guidato dall'Istituto Catalano per la Ricerca Chimica ha ottenuto questo risultato, ispirandosi alla funzione fotosintetica delle piante. Il prossimo passo è dimostrare la sua fattibilità industriale. Nella diversificazione delle fonti energetiche, i risultati del progetto ELIF, coordinato da José Ramón Galán Mascarós dell'Istituto Catalano di Ricerca Chimica e al quale partecipano anche istituzioni scientifiche francesi, Germania, Italia e Svizzera. Questa iniziativa di ricerca sulla fotosintesi artificiale, una delle più grandi finanziate dalla Commissione europea, consiste in un dispositivo autonomo in grado di convertire l'anidride carbonica e l'acqua in combustibili utilizzando la luce solare, in modo simile a come fotosintetizzano le piante. L'innovativa cella che il team ha sviluppato fornisce un'efficienza di conversione da solare a combustibile superiore al 10%, raggiungendo densità di corrente da record mondiale senza l'utilizzo di materiali critici. Ciò dimostra che la sostenibilità e l'elevata produttività possono essere raggiunte anche con materiali a basso costo, secondo i ricercatori. Inoltre introducono il nuovo concetto di produzione di idrogeno e un elemento o formato per immagazzinarlo simultaneamente, quest'ultimo utilizzato per generarlo successivamente in assenza di luce solare. Questa soluzione consente quindi per la prima volta una produzione continua di idrogeno mediante un dispositivo a foglia artificiale. ELIF è stato un progetto davvero interessante e stimolante. E finire con un prototipo altamente efficiente è stata la ciliegina sulla torta, afferma il professor Javier Pérez Ramírez del Politecnico Federale di Zurigo. Questo approccio è stato convalidato in un'architettura a cella di flusso elettrochimica compatta, con elettrodi a base di rame zolfo e ossido di nickel ferro zinco per la riduzione di protoni e anidride carbonica e reazioni di evoluzione dell'ossigeno, rispettivamente, supportato su elettrodi a diffusione di gas, integrato con un modulo fotovoltaico in silicio a basso costo.
0: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da Wired.it. Perché ci servono le banche dei semi? Aiutano a fare ricerche sulla biodiversità, tutelare la ricchezza degli ecosistemi e prevenire gli effetti di calamità naturali e umane. Di Antonio Piemontese. Dal caldo dell'Etiopia al fresco del Sussex, dal clima rovente, reso ancora più torrido dalla repressione, di Aleppo al freddo delle isole norvegesi Svalbard, sono i luoghi in cui si combatte la battaglia per la biodiversità, messa a rischio dal cambiamento climatico, ma anche da scelte industriali. Le banche del germoplasma, come si chiamano tecnicamente giganteschi depositi di semi sparsi nei 5 continenti, stanno di norma decine di metri sottoterra, abbastanza per resistere a calamità naturali e a un attacco bellico. Quello che conta è preservare il più a lungo possibile il patrimonio genetico con cui l'imprevedibilità del caso e milioni di anni di selezione naturale hanno arricchito il pianeta, come accade nelle Svalbard, arcipelago norvegese a 1200 km dal polo nord. Il Global Seed Vault è una galleria scavata nel permafrost per 130 metri, con temperatura costante compresa tra i meno 3 e i meno 4 gradi, costruita nel 2008 dal governo di Oslo, e che oggi contiene 1,2 miliardi di semi che fanno capo a 5.694 specie, un backup della biodiversità

0: globale, realizzato sulla base del Trattato internazionale sulle risorse genetiche delle piante per l'alimentazione e l'agricoltura, entrato in vigore nel 2004. Secondo l'accordo, i semi inviati alla speciale banca delle Svalbard restano proprietà del paese che li spedisce. Unica condizione per il deposito: accettare di rendere disponibili campioni delle proprie scorte per scopi di ricerca, di coltivazione ed educativi. E, proprio come accade negli sportelli Bancomat, 7 anni dopo è arrivato il giorno del primo prelievo. A richiederlo, nel 2015, il Centro Internazionale per la Ricerca Agricola in Aree Asciutte, ICARDA, di Aleppo, in Siria. La struttura, una delle più importanti a livello globale, era stata occupata da bande armate nel corso della guerra civile che da oltre un decennio insanguina il paese. Fortunatamente i semi erano già stati spediti nell'Artico. Così il direttore ha potuto richiedere un terzo delle circa 325 scatole stoccate a Svalbard, tra cui varietà di erbe, frumento e orzo, particolarmente adatti ai climi aridi. Il debito nel 2017 è stato saldato e gli scatoloni carichi dei preziosi semi hanno ripreso la via del nord. Preservare la biodiversità non è solo una preoccupazione da scienziati o ambientalisti, è necessario ad aiutare l'umanità a superare le sfide del futuro. L'orzo, tradizionalmente coltivato in Africa, è molto diverso dal nostro. Non necessariamente migliore, ma dotato di caratteristiche che lo rendono più resistente alla crisi climatica, proprio perché più rude, spiega Wyret Matteo Dell'Acqua, professore associato di genetica alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Per esempio ha bisogno di meno irrigazione, fertilizzanti, resiste meglio alla siccità e alle malattie. Dell'Acqua e il suo staff hanno da poco sequenziato il genoma di centinaia di varietà del cereale etiope. In pratica abbiamo letto cosa c'è scritto nel DNA, chiarisce. L'agrobiodiversità delle coltivazioni africane è una risorsa non sfruttata. Contengono caratteristiche che potrebbero essere molto utili anche in Europa e non necessita di ricorrere a tecniche di bioingegneria, argomento che so essere caldo. Il trasferimento di geni si realizza da solo tramite incrocio. Tecniche computazionali avanzate e machine learning hanno permesso ai ricercatori dell'Ateneo Toscano di incrociare dati genomici e climatici per tentare di prevedere gli scenari da qui al 2100. Ci siamo accorti che in alcune zone è necessario intervenire per tempo e cambiare la tipologia di orzo che viene coltivata, ma anche, e questo chiude metaforicamente il cerchio, che in Europa esistono già varietà pronte per il clima del futuro, dice l'esperto. Il progetto Africa Connect della Scuola Sant'Anna prevede scambi frequenti con il continente e un accenno particolare sul tema dell'agricoltura di sussistenza, che impiega 500 milioni di lavoratori per sfamare 2 miliardi di persone, dice Dell'Acqua. In Europa sembra difficile da credere, ma in Africa si vede chiaramente quanto conti. Ma la conservazione della biodiversità non avviene solo in profondi tunnel artici o in avveniristici laboratori. Secondo Roberto Papa, ordinario di genetica agraria all'Università Politecnica delle Marche, anche il pollice verde di semplici cittadini a digiuno di biologia può fornire un piccolo contributo alla conoscenza. Il progetto di Citizen Science, si chiama INCREASE, durerà 6 anni ed è finanziato dalla Commissione europea con 7 milioni di euro. Per partecipare basta scaricare l'applicazione sul cellulare dagli store online e registrarsi. A casa arriverà un pacco di semi di fagioli, dice a Wired il docente, che è coordinatore del progetto. A questo punto il cittadino dovrà coltivarli in balcone o in giardino e inserire le informazioni sulla crescita delle piantine nel sistema a intervalli regolari. Naturalmente, a fine del percorso, il frutto di tanta fatica potrà essere consumato. Il progetto ha l'approvazione della FAO e l'applicazione ha da poco raggiunto i 1000 utenti registrati, assicura Papa. Perché partecipare? Innanzitutto per contribuire alla raccolta di informazioni che serviranno per valutare il potenziale e la diversità di oltre 1000 varietà locali di fagioli. In secondo luogo, per misurare i caratteri delle piante in condizioni di crescita locali, che mostrano l'adattamento ai diversi ambienti europei, ma anche per contribuire allo sviluppo di nuove varietà, incrociando e selezionando varietà specifiche. E infine, per una questione educativa, se vogliamo fare in modo che le risorse genetiche siano conservate, dobbiamo sensibilizzare l'opinione pubblica. E chissà che qualche campione non finisca a Svalbard, dove sono già pronti ad accettare donazioni.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. Un esperimento scientifico che si concluderà nell'anno 2514. Generazioni di scienziati testeranno i limiti della resistenza batterica allo stress e al passare del tempo, monitorando campioni di spore sigillate nel 2014 e da riaprire soltanto nel 2514. Di Elisabetta Intini. L'ambizione della scienza può declinarsi in molti modi. Nel caso di Ralph Mueller, microbiologo della German Aerospace Center, ha preso la forma di uno degli esperimenti scientifici più estesi nel tempo mai pensati finora. Lo scienziato vuole testare la capacità delle spore batteriche, forme cellulari dormienti capaci di sopravvivere a condizioni estreme per poi tornare nella forma attiva di microorganismo, di resistere alle sollecitazioni esterne e osservare come cambia il loro DNA in risposta a condizioni di stress. Per farlo ha ideato un esperimento lungo 500 anni. Le fialette con le spore, riposte in una scatola di legno nell'Università di Edimburgo, in Scozia, sono state sigillate nel 2014 e saranno aperte, se tutto filerà liscio, nel 2514. L'idea sperimentale è venuta grazie ad una dimenticanza. Charles Kuchel, collaboratore di Mueller presso l'Ateneo scozzese, si era dimenticato per 10 anni di una capsula di Petri, uno di quei contenitori circolari, di vetro, che si usano nei laboratori, contenente spore del batterio Crococcidiopis, che poi aveva ritrovato ancora vive. Altri batteri erano stati isolati in lattine di carne in scatole vecchie 118 anni, nell'ambra e nei cristalli di sale, per non parlare di quelli che stanno ritrovando la luce ora con la fusione del permafrost artico. Come racconta un articolo sull'Atlantic, per Mueller ciò significa che la vita sul nostro pianeta non è limitata agli standard umani. Per capire che cosa significhi, occorre spingersi oltre i confini dell'esistenza dell'uomo. Il ricercatore tedesco non conoscerà mai i risultati finali del suo esperimento. La parte fisica della ricerca comprende spore di Crococcidiopis o di un altro batterio, il Bacillus subtilis, racchiuse in 800 fiale di vetro sigillate ermeticamente. Metà di esse sono schermate con il piombo, per proteggere il loro contenuto da radiazioni e raggi cosmici che potrebbero danneggiare il DNA dei batteri. Altre saranno esposte a condizioni estreme di calore o umidità, raggi X, raggi UV, acqua ossigenata, per simulare alcune fonti di stress ambientale. Ogni 2 anni, per i primi 24 anni, e poi per ogni 25 anni, fino al termine dell'esperimento, le capsule saranno aperte per verificare la vitalità delle spore ed eventuali danni al DNA. Le istruzioni su come procedere sono state salvate su carta e su chiavetta USB. Ma considerando come potrebbe cambiare il modo di comunicare nel prossimo mezzo millennio, si chiederà ai ricercatori impegnati nella staffetta di ricopiare le indicazioni ogni quarto di secolo, in modo che supporto e linguaggio rimangano aggiornati nel tempo. I primi risultati dello studio sono stati pubblicati il mese scorso. Di una certa durata, ma già molto longevo, è un altro esperimento su una diversa popolazione di batteri, Escherichia coli. Dal 1998, il laboratorio del microbiologo Richard Lenski, nell'Università del Michigan, studia in diretta l'evoluzione di una popolazione di microbi, che si replica così velocemente che siamo ormai arrivati a 70.500 generazioni. Nel 2003, confrontando le nuove generazioni con quelle iniziali, Lenski ha notato che i batteri avevano sviluppato la capacità di nutrirsi di una molecola chiamata citrato. A differenza del primo esperimento, questo non è nato con l'obiettivo a così lungo termine. Lenski pensava di interromperlo dopo pochi anni, fino a quando non ha capito che era proprio la longevità il suo punto forte. Unico limite alla durata è la necessità di fondi per pagare intere generazioni di scienziati che si dedichino a questo particolare lavoro.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. Impara a piacerti. Un buon rapporto con il proprio corpo rinforza l'autostima, facilita i rapporti con gli altri e addirittura migliora la vita sessuale. Ma per qualcuno è difficile. Magari ha avuto genitori troppo critici quando era bambino, oppure sente di non reggere il confronto con i corpi perfetti che appaiono sui social. Di Andrea Porta. Se ne è sentito dire di ogni. Lindsay Vonn, 36enne, ex sciatrice statunitense, quando a ottobre scorso pubblicò su Instagram una foto in bikini in cui appariva qualche traccia di cellulite. Insulti volgari sono comparsi tra i suoi commenti, tanto che successivamente Vonn ha pubblicato nuove foto accompagnate da una didascalia in cui affermava di essere orgogliosa di se stessa e del proprio corpo. Il body shaming, che consiste nel deridere l'aspetto fisico di chi si mostra in pubblico o sui social, porta oggi a conseguenze psichiche pesanti su molti giovani. La cronaca ha riportato già diversi casi di ragazzine che si sono tolte la vita a causa degli insulti ricevuti per qualche chilo di troppo. Selfie, Instagram e le nostre fragilità. Le immagini di fisici perfetti che appaiono su Instagram hanno un impatto devastante, specie appunto tra i giovani. Mentre un tempo c'era solo il desiderio di essere attraenti, come i modelli visti sulle riviste, oggi, grazie ai social, molti giovani si atteggiano a modelli per inseguire i like. Ci spiega lo psicoterapeuta Luca Seita, autore di La sindrome del brutto anatroccolo, Franco Angeli, 2015. Questo comportamento è particolarmente diffuso tra i soggetti psicologicamente più fragili. Uno studio uscito quest'anno su Psychology of Popular Media e condotto da ricercatori olandesi su 179 ragazze tra i 18 e i 25 anni ha dimostrato come la maggior tendenza a farsi selfie è riscontrabile nei soggetti più insicuri di sé. Sulla base di risposte a questionari è emerso infatti come questa forma di autorappresentazione sia più impiegata dalle ragazze con minor soddisfazione per il proprio corpo, maggiore tendenza a oggettificarlo e minore autostima. Quando diventa dismorfobia. Così, ecco la tendenza a usare filtri per modificare l'immagine digitale, quasi una controparte virtuale della chirurgia estetica. L'immagine viene costruita artificialmente per coprire la realtà. Dice ad Airone Paola Pizza, psicologa della moda e autrice di Il coraggio di piacersi, Franco Angeli, 2021. Così la competizione è esasperata e la fragilità dei difetti è negata. Certo, l'avvento del digitale non è l'unica ragione che spiega il crescente disamore per il proprio corpo, che in fondo ha sempre riguardato moltissime persone. In alcuni casi, la non accettazione del proprio fisico prende la forma di una vera e propria distorsione cognitiva. Si parla in questi casi di dismorfobia. condizione in cui un soggetto sviluppa la certezza di essere fisicamente anormale. Queste persone si concentrano su una singola parte del proprio corpo considerata difettosa e basano la percezione di sé e del proprio schema corporeo solo su quella parte. Di solito, questo atteggiamento nasconde problemi ben più importanti. Dietro c'è spesso un senso di colpa, quello di non essere come gli altri ci vorrebbero, aggiunge Saita. D'altronde è dimostrato che il difetto fisico percepito da un soggetto spesso non viene nemmeno notato dagli altri. Nel corso di uno studio del 2009, Tal Eyal della Ben Gurion University, Israele, e Nicholas Epley dell'Università di Chicago, USA, avevano sottoposto 106 studenti arruolati nell'indagine alla visione delle foto degli altri, per poi chiederne a ognuno un giudizio estetico. Confrontando le opinioni che i giovani avevano di sé con quelle degli altri, fu chiaro che nel valutare il nostro aspetto tendiamo a concentrarci su elementi isolati, spesso ritenuti brutti, laddove gli altri tendono a dare un giudizio d'insieme. Quando ci concentriamo troppo su una singola parte del nostro corpo, finiamo per farne l'unico elemento del nostro valore, dice Pizza. Dobbiamo allargare lo sguardo e cambiare prospettiva, guardandoci come persone. Parte tutto dall'infanzia. Ma perché molte persone non riescono ad apprezzare il proprio corpo o il proprio viso? Questo disprezzo ha spesso radici nell'infanzia e nell'adolescenza, nel momento in cui si fondano le basi dell'autostima corporea, cioè quando il bambino e il ragazzo si vedono attraverso gli occhi dell'altro, dice Saita. Da bambini utilizziamo la bellezza come arma di conquista dell'affetto e dell'approvazione dei genitori per ottenere quell'incoraggiamento necessario alla formazione del sé e dell'autostima, aggiunge Pizza. Relazioni sane prima coi genitori e poi nel gruppo dei pari rimandano un'immagine positiva che forgia l'autostima. Al contrario, una madre che dice alla figlia che non dovrebbe indossare certi abiti perché ha una brutta forma del corpo genera in lei costante autocritica, perfezionismo e quindi angoscia. Chi ne è preda, aggiunge la psicologa, si sente indegno di amore e di accettazione, tanto da costruirsi, non di rado, uno stile di abbigliamento che funziona da maschera per nascondere la vergogna più che da strumento di valorizzazione di sé.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Psicologia Facile, invecchiare bene nella cultura della giovinezza. Cambiare modalità di pensiero per affrontare il passare del tempo e vivere sereni, di Linda Degli Espositi. Nel corso del secolo scorso l'aspettativa di vita media era di poco più di 40 anni. Le persone morivano giovani e, trattandosi di un cambiamento relativamente recente, la società non ha avuto il tempo di elaborare a fondo il fenomeno dell'invecchiamento. Un tema nuovo, di cui si sa ancora poco, se non per gli aspetti prettamente fisiologici. Oggi, quasi sempre e quasi per tutti, invecchiare è un problema, un evento da evitare il più a lungo possibile. Sia le donne che gli uomini vivono questa condizione come una minaccia al loro senso di valore personale e alla qualità della loro vita. Generalmente si è convinti che la mezza età comporti una crisi. Intere industrie hanno costruito la loro fortuna sul mito dell'eterna giovinezza. Tinte per capelli, lifting facciali, pastiglie per il vigore sessuale e via discorrendo. Pensare alla condizione naturale dell'invecchiamento fa scattare associazioni mentali bizzarre. Brutto, malato, dipendente. Bellezza, successo e spensieratezza, al contrario, sembrano essere un'esclusiva dei giovani. La società in cui viviamo attraversa un momento di stabile prosperità grazie ai continui miglioramenti sociosanitari. La presenza di persone sempre più vecchie e la loro possibilità di realizzarsi sotto ogni punto di vista, anche in tarda età, proiettano un futuro molto sereno. In effetti, età fisiologica, età sociale e età psicologica non sempre corrispondono. La maturazione e l'invecchiamento sono dunque processi altamente individuali, legati alla storia di ciascuno, alla modalità con cui ci siamo evoluti, alla visione del mondo e alle capacità che abbiamo sviluppato e coltivato. Alcune persone sono continuamente disallineate rispetto alla propria età anagrafica, perché sono cresciute troppo in fretta, oppure perché non sono mai riuscite a farlo. Entrambe le condizioni, prima o poi, presentano il conto, che di solito è molto salato. Quando si è giovani si ha l'impressione che il tempo a disposizione non finisca mai, ma gli anni passano e spesso ci si accorge di non aver vissuto le esperienze fino in fondo. Si arriva a indossare le vesti della maturità in modo incerto, passando dalla condizione di troppo giovani a quella di troppo vecchi, senza sapere com'è successo. Bisogna fare i conti con la vita, consapevoli di averne chiuso alcuni capitoli, spensierato divertimento da un lato, responsabilità da adulto dall'altro. Un elemento centrale per la comprensione dell'invecchiamento è il concetto di adattamento, e cioè la capacità di cambiare in funzione delle variazioni dell'ambiente e delle proprie necessità, mantenendo il controllo della propria vita. Il tutto deve essere visto in un'ottica evolutiva che fornisce risposte sempre nuove ma modulate a una realtà in continuo cambiamento. Seguendo l'esempio naturale legato al ciclo di vita, è fondamentale acquisire la capacità di vivere al meglio la condizione in cui ci troviamo in ciascun momento. Per invecchiare in modo armonico e non stridente, o per meglio dire con grazia, occorrono alcuni requisiti di base. Dovremmo adottare la serenità di accettare le cose che non possiamo cambiare, il coraggio di cambiare ciò che possiamo cambiare e la saggezza di capire la differenza tra queste due situazioni. È l'accettazione dell'invecchiamento, dunque, la chiave per raggiungere questo traguardo. Ma su quali cambiamenti possiamo realmente operare? Il segreto di un'esistenza serena risiede nell'abilità di accettare la vita integralmente, godendo di quello che ci offre. È solo in questo modo che gettiamo le basi per un cambiamento positivo. Trovare la capacità di rilassarsi di fronte a qualunque sfida è una chiave di volta, e ciò comprende anche i cambiamenti che vengono con l'invecchiamento. Anziché correre a comprare l'ultima crema anti-invecchiamento, possiamo passare un po' di tempo a esaminare le nostre paure per capire se sono motivate o se dipendono solo dal modo di percepire noi stessi, oppure se sono il frutto di un condizionamento culturale che faremmo meglio a evitare. L'atteggiamento, infatti, ha un ruolo importante nel modo in cui affrontiamo la vita. La maggior parte del declino che avvertiamo deriva dal fatto che siamo convinti che un deterioramento delle capacità sia parte integrante dell'avanzare degli anni, ma molti problemi non sono in realtà dovuti al processo dell'invecchiamento stesso, ma piuttosto alle conseguenze di una vita piena di stress e di abitudini poco salutari. Per questo motivo non è mai troppo tardi per cambiare gli ingredienti principali, ovvero l'atteggiamento e lo stile di vita. Una cosa che assolutamente non possiamo cambiare è che ogni giorno inevitabilmente ci avviciniamo alla morte. Appena ci accorgiamo dei segni dell'età che avanza, prendiamo atto che il nostro destino è segnato, prima o poi la fine arriva per tutti. Ma tanto più accetteremo questo evento, tanto più saremo sereni nell'affrontarla. Occorre trovare un equilibrio tra l'inevitabile scorrere del tempo e la naturale volontà di contrastare il decadimento, cercando di restare vitali e in salute il più a lungo possibile. In quest'ottica appare chiara l'importanza del rilassamento. L'accettazione permette la comprensione del fenomeno e favorisce il fluire che comporta. Quando siamo rilassati, smettiamo di combattere e al tempo stesso viviamo più sereni i giorni che ci restano. Non si tratta di rassegnazione, ma di una sana presa di coscienza della nostra impermanenza. Godiamoci ogni singolo minuto, perché la vita ha molto da offrirci.
5: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non esistono grandi scoperte, né reale progresso, finché sulla Terra esiste un bambino infelice. Albert Einstein.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Pagine in controluce presenta I quaderni del rifiuto di Alter Spirito, editrice Ortica, 2019. Seconda parte,

0: avrei dovuto scrivere, cominciare a scrivere, già da adolescente. Mi sarei abituato da allora a sopportare e a sopportarmi meglio. Anche nei momenti in cui non scrivevo niente, non avevo niente da dire, pensavo alla possibilità di scrivere. Le possibilità della scrittura da giovane mi sembravano infinite. Avrei dovuto coltivarle con maggiore impegno e passione. Non l'ho fatto. Se lo avessi fatto mi sarei legato troppo all'esistenza e alle sue menzogne crudeli. Lo sfaccendato che è in me, che prospera in me, alla fine ne è uscito vittorioso. Una scrittura che riveli solo il basico di un'esistenza, fatta di scatti, lampi intermittenti, brevi fughe ed ancor più brevi ritorni. Una scrittura del singulto, attenta soltanto a quello che si ha davvero da dire, una scrittura randagia. Randagismo delle parole, il disagio, l'inadeguatezza, la perdita. E tuttavia, non più il processo nel suo e del suo costituirsi, ma di nuovo il suo prodotto. La fatica di scrivere non riscatta il male di vivere, né lo edulcora, semmai lo alimenta e finisce per darne una giustificazione. Tale giustificazione è semplicemente patetica, si adatta bene ai nostri stati d'animo altrettanto patetici. Questo vale, ovviamente, per ogni manifestazione artistica, non solo per la scrittura. Dunque, la nostra è un'estetica patetica. Pensare che un libro da noi scritto possa contenere un pezzo della nostra esistenza è una sterile illusione. In verità quel libro che abbiamo scritto, per il quale abbiamo anche sofferto, è un tentativo di uscire per un po' da quella stessa esistenza, dalla nostra esistenza. I giorni in cui non ho scritto, in cui non ho sporcato il bianco di una pagina, sono stati i miei giorni migliori. Il riscatto della scrittura matura attraverso il silenzio. Ogni vero silenzio nasconde le sue ferite. Le mie sono le ferite dell'origine. La mia tara originaria, il gusto della rinuncia. Rinunciare è stato un lusso che mi sono potuto permettere. Rinunciare a tutto non è stata alla lunga un'impresa ardua, tranne la definitiva rinuncia a una fede. Rispetto a quest'ultima rinuncia, mi sono scoperto un vigliacco. Una vigliaccheria da cui non riesco a prendere le distanze. Mi mancano le forze per farlo. Sa, professore, lei sarebbe stato un ottimo padre. Essere padre, un'idea che mi ha sempre perseguitato e fatto tremare fin da bambino. Il bello è che tutti vedono in me un padre, vogliono che lo diventi, ma non sarei potuto essere un padre. Ho dimenticato di uccidere mio padre. Mi sembrava anche questo passaggio, importante e delicato per una certa psicoanalisi, così stupido ed idiota, da non tenerne in gran conto. Eppure quell'allievo aveva visto giusto. Ti nascondi? Mi chiese mentre mi aggiravo tra i tanti scaffali di quella vecchia libreria. Sì, mi nascondo alla vita, gli risposi serio come non mai. Dire sì alla vita significa dire sì a una puttana. Col tempo accumulo negazioni, dovrei per questo sentirmi pesante. Invece mi capita di essere in preda a strane sensazioni di leggerezza. Sono gli unici istanti in cui avverto di essere al di là di ogni cosa. Bisogna, anche quando sappiamo che gli altri sono nel giusto, essere sempre contro. Non perché abbiamo bisogno di avversari o nemici per vivere, ma ma perché essere contro qualcosa o qualcuno è l'unica condizione per rispettare ancora la vita. Così inizierò con questa considerazione di Michel Foucault la mia lezione di domani. La trasmissione del sapere mediante la parola professorale nelle aule oggi è completamente superata. Poi, con qualche scusa, cercherò di uscire dall'aula senza farvi più ritorno. Il lavoro intellettuale passerà. La poesia si dovrebbe accontentare di mostrare, solo mostrare, ciò che non può essere detto. Il non detto va custodito in un dire, che si limiti solo a evocare. Per troppo amore odiai la poesia, e, odiandola, mi odiai. Se la poesia rinascesse, avrebbe solo il tempo per comunicarci il niente, il suo niente ed il nostro. Pensare oggi a un'arte che si regga su un principio è impossibile. Essa sa obbedire solo alla legge della ripetizione, l'unica legge a cui l'arte, quella autentica, dovrebbe sottrarsi. Quella sera di un paio di anni fa, ritornavo a casa in gran fretta. Strana era quella fretta. Una fretta così sicura di sé da risolversi in un'altrettanta strana gioia. Nelle mie vene sentivo pulsare la morte fin dentro la vita. La morte dolcemente proteggeva la mia vita, rendendo quella mia fretta inefficace. La fretta di vivere nell'inefficacia, l'inefficacia del sopravvissuto. La morte è l'impensabile per eccellenza. Nulla si può dire della morte, anche perché la morte è sempre degli altri. Tuttavia possiamo aprirci alla nostra morte, perché accanto e dentro alla vita cresce anche la nostra morte. Cos'altro ci resta ormai da pensare? A me è capitato di pensare che la mia morte proteggesse anche la mia vita, ne avesse cura, si servisse di lei per poter crescere accanto a lei. Niente è così vicino all'ordine quanto il pensiero della morte. Quest'ultima è così carica di significati, perché pone fine, dando davvero un senso alla vita, ad ogni forma di disordine. Il nostro pensiero, quando si sofferma anche per un istante sull'idea della morte, si fissa su di essa, prova angoscia, ma allo stesso tempo avverte una misura e un ordine inaspettati. Se non ho avuto una vita, vorrei avere una morte. Una morte da utilizzare al meglio, una morte da non sprecare, come ho sprecato una vita. Così scrive Simone Weil. La morte è la cosa più preziosa che sia stata data all'uomo, l'impietà suprema è usarla male. Non conviene tentare di venir fuori dalla malinconia. Non conviene tentare di contestarla e di opporvisi. La malinconia è l'unico stato d'animo che non ha bisogno di essere moderato. È sempre, inesauribile e insondabile, all'opera. C'è un aspetto della malinconia, questa presenza incoercibile di ogni assenza, che mi ha parecchio tormentato. L'inclinazione all'indugio. L'indugiare come stimmung permanente, l'indugiare davanti ad ogni questione, anche la più banale, che pone la vita,
1: perché è proprio l'indugio a rivelare il tempo della malinconia. Se la malinconia ha una vita propria, è questo indugiare in un tempo, non il tempo che noi intendiamo, quello che passa o scorre, ma un tempo tutto suo, esclusivo ed intraducibile. Nessuno stato d'animo, eccetto la malinconia, è capace di dare all'uomo ancora un po' di significato nel mondo. Trovare un po' di conforto nella tristezza, abitarne gli angoli più remoti, conoscerne tutte le insidie e alla fine sapere di aver davvero vissuto, di aver davvero capito. Continuo a pensare a un altro mondo e a sentirmi perduto in questo. Il desiderio di uscirne è stato sempre più forte della tristezza di non farne parte. Risultato. Di un altro mondo sento un terribile desiderio, in questo mondo affogo in un'acre ipocondria.
2: Pagine in controluce ha presentato I quaderni del rifiuto di Alter Spirito, editrice Ortica, 2019, montaggio Fabrizio Maini e Paolo Canova. Una produzione Radio Senti Chi Parla.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

È molto più facile essere un eroe che un galantuomo. Eroi si può essere ogni tanto, galantuomini sempre. Luigi Pirandello.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Oh, don't worry, darling. I brought enough sweetness for everyone.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. RadioSentiChiParla.org.
0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
3: Va ora in onda il racconto.
4: Il mantello di Dino Buzzati.

0: Dopo interminabile attesa, quando la speranza già cominciava a morire, Giovanni ritornò alla sua casa. Non erano ancora suonate le due. Sua mamma stava sparecchiando. Era una giornata grigia di marzo e volavano cornacchie. Egli comparve improvvisamente sulla soglia e la mamma gridò «Oh, benedetto!» correndo ad abbracciarlo. Anche Anna e Pietro, i due fratellini molto più giovani, si misero a gridare di gioia. Ecco il momento aspettato per mesi e mesi, così spesso balenato nei dolci sogni dell'alba, che doveva riportare la felicità. Egli non disse quasi parola. Troppa fatica gli costava trattenere il pianto. Aveva subito deposto la pesante sciabola su una sedia. In testa portava ancora il berretto di pelo.
1: «Lasciati vedere!»
0: diceva tra le lacrime la madre, tirandosi un po' indietro.
1: «Lascia vedere quanto sei bello! Però sei pallido, sai?»
0: Era alquanto pallido, infatti, e come sfinito. Si tolse il berretto, avanzò in mezzo alla stanza, si sedette. «Che stanco! Che stanco!» Perfino a sorridere sembrava facesse fatica.
1: «Ma togliti il mantello, creatura!» disse la mamma, e lo guardava come un prodigio, sul punto d'essere intimidita.
0: Com'era diventato alto, bello, fiero, anche se un po' troppo pallido.
1: «Togliti il mantello! Dammelo qui! Non senti che caldo!»
0: Lui ebbe un brusco movimento di difesa, istintivo, serrandosi addosso il mantello per timore forse che glielo strappassero via.
1: «No, no,
0: lasciami», rispose evasivo. «Preferisco di no, tanto tra poco devo uscire».
1: «Devi uscire? Torni dopo 2 anni e vuoi subito uscire?»
0: fece lei desolata, vedendo subito ricominciare dopo tanta gioia l'eterna pena delle madri.
1: «Devi uscire subito e non mangi qualcosa?»
0: «Ho già mangiato, mamma», rispose il figlio con un sorriso buono e si guardava attorno assaporando le amate penombre. «Ci siamo fermati a un'osteria, qualche chilometro da qui».
1: «Ah, non sei venuto solo? E chi c'era con te? Un compagno di reggimento? Il figliolo della mena, forse?»
0: «No, no. Era uno incontrato per via. È fuori che aspetta adesso».
1: «È lì che aspetta? E perché non l'hai fatto entrare? L'hai lasciato in mezzo alla strada».
0: Andò alla finestra e attraverso l'orto, di là del cancelletto di legno, scorse sulla via una figura che camminava su e giù lentamente. Era tutta imbrattata e dava sensazione di nero. Allora nell'animo di lei nacque incomprensibile, in mezzo ai turbini della grandissima gioia, una pena misteriosa ed acuta. «È meglio di no», rispose lui reciso. «Per lui sarebbe una seccatura. È un tipo così».
1: «Ma un bicchiere di vino glielo possiamo portare, no? Un bicchiere di vino?»
0: «Meglio di no, mamma. È un tipo curioso. È capace di andare sulle furie».
1: «Ma chi è allora? Perché ti ci sei messo insieme? Che cosa vuole da te?»
0: «Bene, non lo conosco», disse lui lentamente e assai grave. «L'ho incontrato durante il viaggio. È venuto con me. Ecco». Sembrava preferisse altro argomento. Sembrava se ne vergognasse. E la mamma, per non contrariarlo, cambiò immediatamente discorso, ma già si spegneva nel suo volto amabile la luce di prima.
1: «Senti», disse, «ti figuri la Marietta quando saprà che sei tornato? Te le immagini i salti di gioia? È per lei che volevi uscire?»
0: Egli sorrise soltanto, sempre con quell'espressione di chi vorrebbe essere lieto, eppure non può per qualche segreto peso. La mamma non riusciva a capire perché se ne stava seduto quasi triste come il giorno lontano della partenza. Ormai era tornato, una vita nuova davanti, un'infinità di giorni disponibili senza pensieri. Tante belle serate insieme, una fila inesauribile che si perdeva di là delle montagne, nell'immensità degli anni futuri. Non più le notti d'angoscia, quando all'orizzonte spuntavano bagliori di fuoco e si poteva pensare che anche lui fosse là, in mezzo, disteso immobile a terra, il petto trapassato, tra le sanguinose rovine. Era tornato finalmente, più grande, più bello, e che gioia per la Marietta. Tra poco cominciava la primavera. Si sarebbero sposati in chiesa, una domenica mattina, tra suono di campane e fiori. Perché dunque se ne stava smorto e distratto? Non rideva più. Perché non raccontava le battaglie? E il mantello? Perché se lo teneva stretto addosso col caldo che faceva in casa? Forse perché sotto l'uniforme era rotta e infangata. Ma con la mamma, come poteva vergognarsi di fronte alla mamma? Le pene sembravano finite. Ecco invece subito una nuova inquietudine. Il dolce viso piegato un po' da una parte lo fissava con ansia, attenta a non contrariarlo, a capire subito tutti i suoi desideri. O era forse ammalato, o semplicemente sfinito dai troppi strapazzi. Perché non parlava? Perché non la guardava nemmeno? In realtà il figlio non la guardava. Egli pareva, anzi, evitasse di incontrare i suoi sguardi, come se temesse qualcosa. E intanto i due piccoli fratelli lo contemplavano muti, con un curioso imbarazzo. «Giovanni», mormorò lei non trattenendosi più. Sei qui finalmente. Aspetta, adesso che ti faccio il caffè. Si affrettò alla cucina e Giovanni rimase coi due fratelli tanto più giovani di lui. Non si sarebbero neppure riconosciuti se si fossero incontrati per la strada. Che cambiamento nello spazio di 2 anni. Ora si guardavano a vicenda in silenzio, senza trovare le parole. Ma ogni tanto sorridevano insieme tutti e tre, quasi per un antico patto non dimenticato. Ed ecco tornare la mamma. Ecco il caffè fumante con una bella fetta di torta. Lui vuotò d'un fiato la tazza. Masticò la torta con fatica. «Perché? Non ti piace più? Una volta era la tua passione», avrebbe voluto domandargli la mamma. Ma tacque per non importunarlo. «Giovanni, non vuoi rivedere la tua camera? C'è il letto nuovo, sai? Ho fatto imbiancare i muri. Una lampada nuova. Vieni a vedere». «Ma il mantello non te lo levi, dunque? Non senti che caldo?» Il soldato non le rispose, ma si alzò dalla sedia, muovendo alla stanza vicina. I suoi gesti avevano una specie di pesante lentezza, come se egli non avesse 20 anni. La mamma era corsa avanti a spalancare le imposte, ma entrò soltanto una luce grigia, priva di qualsiasi allegrezza. «Che bello!» fece lui con fioco e entusiasmo, come fu sulla soglia, alla vista dei mobili nuovi, delle tendine immacolate, dei muri bianchi, tutto quanto fresco e pulito. Ma chinandosi la mamma ad aggiustare la coperta del letto, anch'essa nuova, fiammante, egli posò lo sguardo sulle sue gracili spalle. Sguardo di inesprimibile tristezza e che nessuno poteva vedere. Anna e Pietro infatti stavano dietro di lui, i faccini raggianti, aspettandosi una grande scena di letizia e sorpresa. Invece niente. «Com'è bello! Grazie, sai, mamma», ripeté lui. E fu tutto. Muoveva gli occhi con inquietudine, come chi ha desiderio di conchiudere un colloquio penoso, ma soprattutto ogni tanto guardava con evidente preoccupazione attraverso una finestra il cancelletto di legno verde, dietro il quale una figura andava su e giù, lentamente.
1: «Sei contento, Giovanni, sei contento?»
0: chiese lei, impaziente di vederlo felice.
2: «Oh, sì, è proprio bello», rispose il figlio e continuava a sorridere con grandissimo sforzo.
1: «Giovanni», supplicò lei, «che cos'hai? Che cos'hai, Giovanni? Tu mi tieni nascosta una cosa. Perché non vuoi dire?»
0: Egli si morse un labbro. Sembrava che qualcosa gli ingorgasse la gola.
2: «Mamma», rispose dopo un po' con voce opaca, «adesso io devo andare».
1: «Devi andare? Ma torni subito, no? Vai dalla Marietta, vero? Dimmi la verità, vai dalla Marietta!»
0: E cercava di scherzare, pur sentendo la pena.
2: «Non so, mamma»,
0: rispose lui sempre con quel tono contenuto e amaro. Si avviava intanto alla porta. Aveva già ripreso il berretto di pelo.
2: «Non so, ma adesso devo andare. C'è quello là che mi aspetta».
1: «Ma torni più tardi, torni! Tra 2 ore sei qui, vero? Farò venire anche lo zio Giulio e la zia. Figurati che festa anche per loro. Cerca di arrivare un po' prima di pranzo».
0: «Mamma», ripeté il figlio come se la scongiurasse di non dire di più, di tacere, per carità, di non aumentare la pena.
2: «Devo andare adesso. C'è quello là che mi aspetta. È stato fin troppo paziente».
0: Poi la fissò con sguardo da cavar l'anima. Si avvicinò alla porta. I fratellini, ancora festosi, gli si strinsero addosso e Pietro sollevò un lembo del mantello per sapere come il fratello fosse vestito sotto.
1: «Pietro! Pietro, su, che cosa fai? Lascia stare, Pietro!»
0: gridò la mamma temendo che Giovanni si arrabbiasse.
1: «No, no!»
0: esclamò pure il soldato, accortosi del gesto del ragazzo. Ma ormai era troppo tardi. I due lembi di panno azzurro si erano dischiusi un istante.
1: «Oh Giovanni, creatura mia, che cosa ti han fatto?»
0: balbettò la madre prendendosi il volto tra le mani.
1: «Giovanni, ma questo è sangue!»
2: «Devo andare, mamma»,
0: ripeté lui per la seconda volta con disperata fermezza.
2: «L'ho già fatto aspettare abbastanza. Ciao Anna.
0: Ciao Pietro.
2: Addio, mamma».
0: Era già alla porta. Uscì come portato dal vento. Attraversò l'orto quasi di corsa, aprì il cancelletto. Due cavalli partirono al galoppo sotto il cielo grigio. Non già verso il paese, no, ma attraverso le praterie, su, verso il nord, in direzione delle montagne. Galoppavano, galoppavano. E allora la mamma finalmente capì. Un vuoto immenso, che mai e poi mai secoli sarebbero bastati a colmare, si aprì nel suo cuore. Capì la storia del mantello, la tristezza del figlio, e soprattutto chi fosse il misterioso individuo che passeggiava su e giù per la strada, in attesa. Chi fosse quel sinistro personaggio fin troppo paziente. Così misericordioso e paziente, da accompagnare Giovanni alla vecchia casa prima di condurselo via per sempre, affinché potesse salutare la madre. Da aspettare parecchi minuti fuori dal cancello, in piedi. Lui, signore del mondo, in mezzo alla polvere, come pezzente affamato.

0: Il racconto.
1: Matilde Serao, il mio segreto.

Sentite ora il mio segreto, uno spaventoso segreto che rode l'anima. L'ho taciuto sinora per l'orrore della mia mostruosità, ma dentro lo spasimo mio assume mille forme. Io sento due martellini battermi sul cuore, mortificandolo di colpi. Io ho una vite d'acciaio che mi rotea nel petto come un cavaturacciolo. Io ho un migliaio di spilli ficcati sotto il cranio. Io ho un chiodo confitto nella tempia dritta. Eppure, in questa lunga agonia, io non posso morire. Dalla febbre il mio sangue si rinnovella, dalla tortura le mie fibre si disseccano, ma si rinvigoriscono dall'incitamento. La forza dei miei nervi si raddoppia. Morire, no, non mi è concesso. Altri dovrebbero morire, meco. Scrivo il mio segreto non per sollievo, perché non ne spero, ma perché si sappia la verità del caso mio. Sentite, non è vero che io sia pazza. Io vivo, sento, ricordo e ragiono. Quelli che mi tengono imprigionata nel manicomio si ingannano. Mai ho posseduto tanta lucidità di mente, tanta solidità di cervello. Mai ho contemplato con tanta serenità di dolore la mia sventura. Non sono pazza. È inutile la doccia sulla testa, il camerotto foderato di materassi, il bagno caldo, la sorveglianza continua. Questo non può guarirmi perché non sono pazza. Per me non ci vuole il medico, ma il prete. Deve venire il prete con il libro santo dei Vangeli, con la stola ricamata d'oro, con l'acqua benedetta. Deve leggere le preghiere per scongiurare gli spiriti maligni, mettermi sul capo la stola e aspergermi di acqua santa. Deve battersi il petto, inginocchiarsi, pregare l'aiuto del Signore su me, perché io non sono pazza, ma qualcuno si è impossessato di me. Io non sono pazza, ma qualcuno è entrato in me, vive con me. Dentro l'anima mia vi è un'altra anima, dentro la mia volontà vi è un'altra volontà. Dentro la mia ragione vi è un'altra ragione. Bisogna esorcizzarmi, bisogna cacciar via la mia nemica, togliermi quest'altra anima che mi riempie di terrore. Noi siamo due. Quanto tempo è che ho veduto lei, l'altra, per la prima volta? Non so, la data non potrei dirla perché mi sfugge. Certo era un tramonto più rosso d'autunno. Io correva nelle vie infangate, affrettandomi a una casa dove qualcuno che mi amava moriva. Correvo col capo chino.

portava al collo come spillo un ramoscello di corallo rosso come le labbra. Camminava accanto a me, guardando la terra. Un solo momento mi alzò gli occhi in viso, ma li riabbassò subito. Io fui colpita da questa apparizione e distesi la mano quasi per toccarla, ma ella si allontanò rapidamente. La seguii quasi per istinto, senza saper perché, presa da necessità di andare dove andava lei, di fare quello che lei faceva. La seguii con gli occhi fissi nella sua figura bruna, raggiungendola ogni tanto per vedere quello sguardo nero e ardente, quelle labbra febbricitanti, quell'abito nero come l'occhio, quel ramo di corallo rosso come le labbra. Ella se ne andò per le strade con il suo passo ritmico, fermandosi innanzi alle mostre delle botteghe, salutando qualche creatura ignota, fermandosi a discorrere con qualche essere volgare. Io feci dietro a lei tutto quello che essa fece. Ella prese la via del teatro, salì le scale, entrò in un palco e si pose immediatamente a dardeggiare la folla col suo sguardo nero. Si pose subito a ridere con le sue labbra di sangue. Io, in un palco dirimpetto a lei, imitandola, guardai sfacciatamente la folla e risi sempre. D'un tratto ella scomparve. Io mi abbandonai in una atonia come se mi mancassero gli spiriti, poi mi risvegliai nell'amarezza saliente dei rimorsi. L'amico che m'aspettava, a cui dovevo portare le parole di consolazione e di perdono, era morto, solo, mentre io rideva al teatro. Io non amavo quell'uomo, anzi non amavo nessuno in quel tempo. La mia indifferenza in fatto di sentimento era serena. Non amavo, non avevo il rimpianto dell'amore. Poi, quell'uomo era un essere volgare e miserabile di cui io vedeva tutta la miseria, tutta la volgarità. Il suo amore fatto di vanità, di capriccio, di puntiglio, non aveva il potere di irritarmi, ma aveva il potere di nausearmi. Le sue parole mi lasciavano inerte, le sue lettere non mi scuotevano, le sue mani che stringevano le mie non mi facevano impallidire. Odiarlo non potevo e amarlo neppure. Tutta la meschinità, tutta la bassezza del suo spirito la misuravo. Egli, divorato dal desiderio che era vanità, fremeva di rabbia, fremeva di falso amore e pregava e scongiurava, versava lacrime di dispetto. Io mi rifiutava, tranquilla, immobile, sorridente, quasi insolente. Mi immergevo sempre più in quell'indifferenza che è il dono dei forti. Finché lui un giorno, in una scena di collera, mi disse: «O domani o mai più». «Mai più», dissi io freddamente. Il domani, nel pieno meriggio d'inverno, io passeggiava nella campagna, trasalendo d'emozione per la maestà del fiume che se ne andava lento al mare, per gli anemoni crescenti nell'erba umida, per i piccoli salici neri che si piegavano brulli, quasi spinosi, per gli uccelli che stridevano sul mio capo nella profondità dei cieli. Queste sensazioni giungevano squisite, soavi ai miei nervi equilibrati. Ero quieta. Quando ecco nelle lontananze della sponda, nella gialla lucentezza meridiana, ella m'apparve col suo viso smorto, disfatto, dove vivevano soltanto i carbonchi dei suoi occhi e la bocca rossa come un granato, vestita di nero, portando al collo un

ramo di corallo rosso. Questa volta non mi guardò. Tutto il mio essere sobbalzò a lei. Mentre si dirigeva lentamente alla città, io la seguii passo per passo come una bestia ubbidiente. Vedevo con paura che ella andava al luogo del convegno con quell'uomo, ma istintivamente non potevo manifestare questa paura. Vidi con spavento che quell'uomo era là, che mi aspettava, che sorrideva di orgoglio. Egli non vedeva il fantasma che gli si accostava, vedeva me che mi accostava a lui per seguire il fantasma. «Grazie», disse l'uomo trionfante. Il fantasma sorrise dolcemente e io, che volevo urlare di dolore, sorrisi di dolcezza. «Tu mi ami?» chiese l'uomo. «Ti amo», mormorò il fantasma. Io, cui sulle labbra si affollavano gli insulti, dissi a voce alta: «Ti amo. Mi amerai sempre?» «Sempre», rispose il fantasma. Io, che agonizzavo, risposi: «Sempre». «Lo giuri sulla Madonna?» «Lo giuro sulla Madonna», sussurrò l'ombra. Io, che avevo il terrore del sacrilegio, bestemmiai: «Lo giuro sulla Madonna».

Ora mi dicono pazza. Pensate che ho trascinato 2 anni la catena di un amore falso e volgare, che ho mentito 2 anni, che ho tollerato 2 anni la menzogna perché non mi amava come io non l'amavo. Pensate al disgusto, al ribrezzo, alla stanchezza di 2 anni. Ai giuramenti bugiardi fatti e ricevuti, ai trasporti fittizi, ai baci inutili e fiacchi, agli entusiasmi posticci, a questa commedia piena di fango. Era per lei tutto. Per fare quello che ella faceva, per dire quello che ella diceva, per seguirla, per imitarla. Era l'incantesimo di questa fata, di questa strega, di questa maliarda. Era il fascino, il filtro. Avvinghiata ad essa che rappresentava la bugia e il tradimento, io sono stata la bugia e il tradimento. Nel tempo accadde altro. Un altro uomo mi amava veramente, con la lealtà spirituale delle anime elette. Io lo amava con l'umiltà profonda del cuore che cerca riabilitarsi. Le nostre anime vibravano all'unisono nell'armonia potente dell'amore, si fondevano meravigliosamente nell'armonia dell'amore. Era un effetto solo, completo, tutto divino e tutto umano, ma la celestiale fusione durò poco. In un'ora suprema, mentre egli mi parlava soavemente, vidi comparire tra noi la donna dall'abito nero che portava al collo un ramoscello di corallo rosso. Questa volta i soavi occhi lampeggiavano malignamente, le sue labbra di garofano sogghignavano. Egli mi parlava d'amore ed ella ghignava, ghignava. Non ti credo, rispose a quell'uomo che diceva la verità. Così l'amore nostro divenne uno spasimo. Dietro il volto di lui, onesto e buono, io vedeva l'ovale sciupato della donna che ghignava. Egli diceva un sì franco, sincero, e l'eco del fantasma era un no duro. Egli mi accarezzava col suo sguardo innamorato ed ella lampeggiava ferocemente gli occhi. Non ti credo, non ti credo, ripetevo a quell'uomo, io diventata malvagia e scettica. Poi egli non credette più a me. Mi vedeva sempre distratta, assorbita, scossa da subitanee paure o perduta in esaurimenti mortali. Tu non mi ami, tu sei lontana di qui, la tua anima è assente. Oh, ritorna, ritorna, egli mi supplicava. Eppure ci amavamo. La maga pallida dalle labbra di Carminio, che si scherniva, si metteva fra noi e ne faceva gelare il sangue e rendeva deboli i nostri baci e fioche le voci. Io soffriva infinitamente più di lui, io che vedevo la maga sedersi accanto a noi, io che sentivo lo spavento di questo spettro salirmi al cervello e farmi delirare. Io che giunsi fino ad essere gelosa di quel fantasma a cui mi sembrava che egli dirigesse le sue parole d'amore. Io che in uno scoppio di gelosia furiosa gridai: Tu mi inganni, tu ne ami un'altra, tu ami una donna pallida, sfinita, con gli occhi neri, le labbra sanguigne, la veste nera, il ramo di corallo rosso. Tu mi inganni, tu mi tradisci, tu ami un'altra. Egli mi guardò trassognato. Tu sei quella, disse semplicemente. Mi condusse allo specchio. Vidi nel cristallo una faccia smorta, consunta dall'età, dalla sofferenza, due occhi neri ardenti, due labbra brucianti, una veste nera, un ramo di corallo rosso. Vidi la sua figura, che era la mia figura. Urlai come una bestia.
Non sono pazza. Non è la mia testa che devono curare, ma è la più fiera nemica che è entrata in me. Il fantasma si è messo nell'anima mia. L'altra non vuole andarsene. Vuol vivere in me, così siamo due. Bisogna esorcizzarmi. Chiamate un prete e dica sul mio capo le parole sacre della preghiera che libera le anime.

0: Letteratura Arte presenta le origini della letteratura italiana, la poesia provenzale. A partire dal 200, in ambito italiano, il volgare comincia a essere usato anche per componimenti poetici destinati a un pubblico ristretto, colto e raffinato. Questo tipo di poesia proviene dalla regione francese della Provenza. Qui, nelle corti aristocratiche, si sviluppa una raffinata poesia in volgare doc, termine usato per indicare il sì nel sud della Francia. Questo genere letterario si definisce lirica perché è destinata a essere accompagnata dalla musica di uno strumento a corde, come appunto la lira. È composta da un poeta che spesso è un aristocratico della corte, chiamato trovatore. In lingua francese, trobar significa comporre versi e musica. La lirica provenzale affronta una gran varietà di temi, ma soprattutto parla d'amore. Per comprendere il senso della poesia amorosa provenzale cortese, cioè elaborata a corte, è necessario tenere presente l'opera di Andrea Cappellano, sacerdote in una corte francese, che dedicò un intero trattato, cioè un testo che presenta i principi e i concetti essenziali di un argomento, alla pura definizione di amor cortese. In questo testo l'autore spiega che esistono diverse forme d'amore, che lui collega alla struttura della società medievale, divisa in tre ordini. Al vertice stanno gli oratores, coloro che pregano, che fanno parte della Chiesa e amano in modo purissimo, perché rivolgono il loro amore unicamente a Dio. Seguono i bellatores, l'intero mondo dell'aristocrazia feudale, coloro che combattono per proteggere la società, per i quali l'amore è uno strumento di miglioramento spirituale. Alla base ci sono i laboratores, coloro che lavorano la terra per rendere possibile la vita degli altri due ceti. Essi seguono l'istinto carnale e si accoppiano puramente per riprodursi. Il trattato di Andrea Cappellano si concentra essenzialmente sull'amore degli aristocratici, poiché il testo è rivolto al pubblico delle corti. Si tratta di un amore che non rientra all'interno dell'istituzione matrimoniale, perché il matrimonio è un contratto che viene stabilito in base a interessi di ordine politico ed economico, e l'autore sottolinea che per amare bisogna essere liberi da vincoli. L'amore più ampiamente trattato è quello di un cavaliere di rango nobiliare inferiore rispetto alla donna da lui amata, generalmente la dama di corte che il cavaliere deve proteggere. Il trattato definisce le regole del corteggiamento della dama. Il cavaliere deve alla donna un omaggio simile a quello feudale, cioè deve dichiarare la sua sottomissione, la sua fedeltà e la volontà di farsi guidare dalla donna nelle questioni d'amore. Questo implica che l'uomo deve aspettare pazientemente che la donna gli conceda il favore di amarla. Deve essere riservato e non deve svelare il suo nome agli altri. Quando parla dell'amata, anche attraverso il testo poetico, non deve indicare il nome della donna, ma mascherarlo con un senal, un altro nome che protegga, diremmo oggi, la privacy della donna amata. L'amore del cavaliere comprende, come tutti i sentimenti amorosi, anche il desiderio fisico per la donna amata. Ma l'uomo deve imparare a gestire il suo comportamento da modello cavaliere, rispettando la volontà della dama anche quando lei non contraccambia il suo amore. Attraverso questo addestramento, l'uomo intraprende un percorso di crescita interiore che lo rende migliore perché impara a gestire razionalmente i suoi istinti. Chi sa amare in questo modo è veramente nobile anche di animo.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.

L'unico consiglio che una persona può dare a un'altra sulla lettura è di non accettare consigli, di seguire il proprio istinto, di usare la propria testa, di arrivare alle proprie conclusioni. Virginia Woolf.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti chi parla.
3: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Belle Europa. Alle origini dei conquistadores. Un itinerario culturale nell'Estremadura tocca i luoghi da dove partirono Pizarro, Cortés e una moltitudine di condottieri spagnoli alla volta delle Americhe. Di Enrico Martino. Francisco Pizarro arriva sempre alle 5 della tarde. È alle 5 del pomeriggio che l'ombra del suo monumento cavalca ai piedi della chiesa gotica di San Martín, dove aveva radunato gli uomini della Muy Noble y Leal Trujillo, con un irresistibile «Venite con me e vi arricchirete». Un'avventura apparentemente folle, la conquista dell'impero Inca con 180 uomini e 37 cavalli, iniziata nel 1531 a Cajamarca in Perù, con la cattura a tradimento dell'imperatore Atahualpa, che cercò di salvarsi pagando un favoloso riscatto, fece riempire con 80 metri cubi d'oro la stanza del tesoro in cui era rinchiuso, ma fu strangolato senza pietà né onore con la garrota. Per anni a Trujillo si sono un po' vergognati di questa statua, piuttosto ingombrante storicamente parlando. Poi Pizarro è stato riabilitato, grazie ai turisti che arrivano in questa ruvida cittadina dell'Estremadura, irta di torri, che ha dato il suo nome ad almeno una decina di città e regioni del Nuovo Mondo, dal Perù al Texas, dalla Colombia al Venezuela. Nei primi anni del Cinquecento, proprio dall'Estremadura, regione ancora oggi economicamente depressa, lontana dalle rotte turistiche, non affacciata sul mare, migliaia di sognatori e avventurieri partirono lungo la strada che si perdeva in un orizzonte d'erba verso il porto di Siviglia. Molti erano nobilotti in Matamoros, a Mazzamori, pericolosamente disoccupati dopo la reconquista di Granada strappata agli arabi, e la regina Isabella decise di dare letteralmente un taglio alle loro faide, decapitandone le torri e costringendoli a cercar fortuna altrove, decretando così, senza saperlo, la fine di un paio di imperi precolombiani. È una storia così estrema da parere incredibile, tutta da scoprire lungo la ruta de los descubridores, gli scopritori, come oggi sono stati ribattezzati i conquistadores, soprattutto a Trujillo, dove progettarono smisurati sogni di grandezza. «Bisogna venire qui per capire la conquista», dicono nei caffè di Plaza Mayor, dominata dall'imponente Palacio della Conquista, costruito da Hernando Pizarro, l'unico legittimo di quattro figli e l'unico a tornare dalle Americhe dopo l'infernale faida di vendette scoppiata in Perù, in cui fu ucciso anche il fratello più celebre, Francisco. Accanto a un insolito balcone angolare, tipico dell'architettura extremegna, Hernando è ritratto con la moglie Francisca, figlia del fratello Francisco, che aveva sposato la principessa Inés Huyalas Yupanqui, sorella di Atahualpa, l'ultimo sovrano dell'impero Inca. Così le ricchezze restavano in famiglia. Cáceres, gioiello architettonico protetto dall'UNESCO. L'oro del Nuovo Mondo trasformò Trujillo in un gioiello rinascimentale dove il tempo sembra essersi fermato. Una targa ricorda Francisco de Orellana, primo europeo a esplorare il Rio delle Amazzoni. Nel centro de los Descubridores, ospitato nell'ex chiesa della Preziosa Sangre de Cristo, questa epopea extremegna rivive sotto l'albero di una nave che si alza verso la cupola della sala principale e la Casa Museo de Pizarro ricostruisce la vita di Francisco vicino alla chiesa gotica di Santa Maria la Maior, dominata dall'Alcazaba, l'antico castello arabo. Il passato riemerge anche nei sotterranei del Museo de Cáceres, dalla penombra degli archi di un aljibe, una cisterna araba nascosta sotto le torri e i campanili del Barrio Monumental, il centro storico patrimonio UNESCO, uno dei tre della regione, assurto di recente a nuova gloria come location del Trono di Spade. I doccioni gotici della Concattedrale di Santa Maria guardano principi aztechi scolpiti sul Palazzo degli Ovando, la famiglia di cui faceva parte Nicolás, che fu il primo governatore delle Indie. Nel Palacio de los Golfines de Abajo si respirano ancora le atmosfere di una delle famiglie più antiche di Spagna, grazie all'ascito dell'ultima discendente. Molti conquistadores attraversarono il ponte romano di Mérida, la metropoli della Spagna romana, diretti verso Jerez de los Caballeros, cittadina che deve il bianco delle sue case alla vicina Andalusia, il nome ai cavalieri templari che hanno lasciato una fortezza del XIII secolo, e lo skyline a due campanili legati ai protagonisti locali della conquista, Hernando de Soto, sepolto nella chiesa barocca di San Miguel, conquistò la Florida e risalì il Mississippi, mentre Vasco Núñez de Balboa, primo europeo a raggiungere l'Oceano Pacifico nel 1513, provando che l'America non era l'India, ma un nuovo continente, fu battezzato nella chiesa di San Bartolomé, famosa per una facciata che il sole trasforma in un retablo di colorate ceramiche. La casa dove Balboa nacque racconta la vita di uno dei tanti extremeños che cercarono nel nuovo mondo un riscatto alla povertà. Balboa guidò una spedizione nel Darién, un'impenetrabile selva dell'istmo di Panama. Cercava l'oro dando la caccia agli indios con feroci mastini, e loro, alla fine, per togliersi di torno quegli invasati, li portarono sulle rive di un'immensa distesa d'acqua salata, dicendo che oltre il mare c'era un paese lastricato d'oro, il favoloso impero Inca. Il suo luogotenente, Francisco Pizarro, prese nota e più tardi non esitò a catturare Balboa, poi giustiziato, per raggiungere il Perù senza rivali. A Zafra, una piazza chiusa da facciate bianche gioca con il verde delle palme. Poi un castello che sovrasta il teatro romano di Medellín, incastonato nella collina, annuncia la patria di un personaggio più colto di Pizarro, ma altrettanto spietato. È impossibile parlare della conquista senza nominare Hernán Cortés, che riuscì a distruggere in 2 anni l'impero azteco con l'unico aiuto di armi da fuoco e cavalli sconosciuti agli aztechi, ma soprattutto di una profezia che annunciava il ritorno dal mare di un dio barbuto, Quetzalcoatl, e di Malinche, una schiava che diventò sua amante, interprete e abile consigliera.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Arrabbiarsi, poco e spesso, fa bene al cervello. Mentre covare rabbia costantemente o a lungo danneggia la nostra qualità di vita e anche la salute, qualche scoppio d'ira può essere addirittura benefico. Il nostro cervello si attiva e si potenzia, indicandoci ciò che ci fa male e facendoci trovare più rapidamente delle soluzioni. Di Paola Scacca Barozzi. Fiduciati, spaventati, ma soprattutto rancorosi e molto, molto arrabbiati. Questo è il quadro poco confortante emerso dall'ultimo rapporto Censis disponibile, 2018, sulla percezione che gli italiani hanno di se stessi. Un nostro connazionale su tre è arrabbiato perché troppe cose non vanno bene e nessuno fa niente per cambiarle. La rabbia dunque, da emozione momentanea, è diventata pervasiva e connota il nostro modo di vivere, diventando ancora più evidente nei momenti di crisi o difficoltà. Un esempio? La recente epidemia da coronavirus ha messo in luce una rabbia diffusa, scatenando atteggiamenti talvolta raccapriccianti. Un'emozione utile. La rabbia è un fenomeno fisiologico, un'emozione che svolge una funzione adattativa, ossia utile alla nostra stessa esistenza, perché ci permette di reagire di fronte a ciò che ci crea un disagio, spiega Alberto Siracusano, direttore del Dipartimento Clinico di Neuroscienze del Policlinico Tor Vergata, presidente della Società Italiana di Psicopatologia, autore del libro Ira Funesta, Mondadori 2019. Quindi è impossibile non sperimentarla mai. Può scattare per ragioni varie, ma dipende sostanzialmente dalla percezione che abbiamo in un preciso istante di fronte a uno stimolo scatenante e dal significato che gli attribuiamo. La rabbia, essendo un fenomeno fisiologico, modifica il corpo, a cominciare dai lineamenti del viso e dalle sue espressioni. La rabbia ha insomma una faccia. E aspetto molto curioso, è la stessa qualunque popolazione si prenda in esame. Già alla fine degli anni 70, lo psicologo statunitense Paul Ekman aveva studiato le espressioni di tristezza, rabbia, felicità o disgusto in diverse popolazioni, arrivando alla conclusione che le espressioni facciali risultavano praticamente identiche, confrontando le popolazioni più primitive e isolate dal resto del mondo, come ad esempio la tribù Fore della Papua Nuova Guinea con l'uomo occidentale. Vennero così individuate in maniera scientifica le espressioni corrispondenti alle 7 emozioni di base, fino ad arrivare nel 2002 a un vero e proprio sistema di codifica delle espressioni facciali, il Facial Action Coding System. FACS. Si tratta del primo e tuttora unico atlante anatomico del volto che costituisce il punto di riferimento per tutti gli studiosi. L'atlante permette di identificare ciascun movimento facciale relativo a una determinata emozione. E la rabbia si esprime attraverso gli occhi, le sopracciglia e la bocca. Le sopracciglia sono abbassate e convergenti e formano rughe verticali sopra il naso. Lo sguardo è fisso e le palpebre superiori e inferiori sono tese. Le labbra possono invece assumere due posizioni differenti, aperte con una forma quadrata o rettangolare, oppure serrate con il bordo che si assottiglia. Un altro segno identificativo di un attacco di rabbia è la mascella serrata e protesa. Ma non finisce qui. Tutto il corpo risponde allo stimolo di questa emozione, in particolare la voce, prosegue Siracusano. Imprecare, urlare, strepitare sono tutte espressioni vocali universalmente riconosciute come elementi del linguaggio rabbioso. Urlare è ritenuta una delle manifestazioni più tangibili di aggressività e rabbia in moltissime culture. Oltre a esprimere ira, però, la voce può fungere da strumento per sedarla. L'American Psychological Association suggerisce infatti in caso di rabbia di ripetere a se stessi parole o frasi come rilassati o calmati. soprattutto perché ci sentiamo costantemente minacciati, spiega Andrea Fossati, preside della Facoltà di Psicologia dell'Università Vita Salute San Raffaele, e perché percepiamo l'incertezza economica e la precarietà delle relazioni sociali in un momento in cui le famiglie si sfaldano e le comunità tendono a essere sempre meno coese. Ciò determina un profondo senso di solitudine che si trasforma in frustrazione e quindi rabbia nei confronti di noi stessi, degli altri e più in generale del mondo. Il passo successivo è che questo sentimento di frustrazione diventa il motore scatenante di episodi di intolleranza, razzismo e violenza di genere. Una catena poco virtuosa alla quale contribuisce, secondo il filosofo tedesco contemporaneo Peter Sloterdijk, il fatto che oggi la rabbia non trova più una valvola di sfogo nelle cosiddette banche dell'ira, ossia istituzioni come la Chiesa o i partiti politici che nel passato la incanalavano in un modo virtuoso. In base a questa riflessione, quindi, la rabbia è sempre esistita, assumendo sembianze diverse e trovando, nel corso del tempo, vari luoghi pronti a raccoglierla. Ciò che occorre quindi è canalizzarla nella giusta direzione, in modo tale che si trasformi in un sentimento utile per migliorarci. La prima ricerca sugli effetti positivi della rabbia, partendo dallo studio del cervello, risale al 2010. Condotta presso l'Università di Utrecht e pubblicata su Psychological Science, aveva messo in evidenza che attiva un'area dell'emisfero sinistro del cervello associata a diverse emozioni positive, in grado di motivare le persone a ottenere qualcosa. In termini di evoluzione, non è complicato comprendere che se, per esempio, nell'ambiente c'è scarsità di cibo, coloro che associano il cibo alla rabbia e la convertono in una risposta di attacco per ottenerlo, hanno più probabilità di sopravvivere. Studi successivi, come quello condotto nel 2019 dai ricercatori dell'Università Autonoma del Messico, UNAM, hanno messo però in evidenza che arrabbiarsi fa bene a patto che la rabbia duri pochi istanti. La ragione sta nel fatto che quando ci arrabbiamo parte un impulso neurochimico che determina una maggiore produzione di dopamina, un neurotrasmettitore che rende il cervello attivo e brillante. Se invece la rabbia diventa frequente e supera i 30 o 40 minuti quotidiani, resta in circolo a lungo il cortisolo, l'ormone dello stress, una delle sostanze responsabili dei problemi di ipertensione e dell'aumento di peso. La rabbia che rovina i legami è quella che mette in discussione la sicurezza del legame stesso e fa prevalere sentimenti di angoscia, separazione e perdita, spiega Siracusano. Il confronto vivace tra persone affettivamente legate, che siano amici o amanti, può avere al contrario un ruolo di ginnastica mentale, un allenamento a mettersi nei panni dell'altro per comprendere le sue richieste e alla fine capire meglio anche se stessi. Attenzione però alle aspettative personali, per non cadere nel tranello di una rabbia che appartiene esclusivamente a noi stessi, ossia a nostre problematiche interiori irrisolte, prosegue Lucio Bonafiglia, psicoterapeuta e sessuologo di Roma, non dobbiamo proiettare sull'altro aspettative che non potranno mai essere esaudite, appunto perché riguardano il rapporto con noi stessi.

0: nostra cultura di debolezza. Dunque la si nega, anche se in determinate situazioni sarebbe la reazione più naturale e comprensibile. Peccato che poi sia destinata a riemergere mesi o anni dopo in modo molto più esplosivo, rispetto a chi ha un approccio più sano ed equilibrato. Una rabbia a lungo repressa può essere la concausa di una malattia fisica. Numerosi sono gli artisti che hanno fatto appello alla rabbia per esprimersi. Da Vincent van Gogh a Paul Klee, dagli espressionisti fino agli artisti della body art, da Marina Abramovic a Gina Pane, per non parlare delle pennellate rabbiose di Jackson Pollock e dei disegni di Bransky. D'altra parte, la rabbia e il desiderio di contrastarla sono stati da sempre motori emotivi anche nella società. Celeberrimo è il pensiero di Malcolm X, 1925-1965, attivista nella difesa dei diritti degli afroamericani. Di solito gli uomini, quando sono tristi, non fanno niente. Si limitano a piangere sulla propria situazione, ma quando si arrabbiano, allora si danno da fare per cambiare le cose. La rabbia ai tempi di Internet, come controllarsi in rete. Da un'indagine condotta 2 anni e mezzo fa da Kaspersky Lab, azienda russa specializzata in software per la sicurezza informatica, è emerso che la rete e, in particolare, i social determinino in molte persone sentimenti negativi e rabbia. La caccia ai like innescherebbe un processo di risentimento in coloro che non ne ricevono quanti ne attendono. Il 42% delle persone intervistate ammette di provare invidia nei confronti degli amici che hanno più successo. Che le manifestazioni di rabbia in rete siano all'ordine del giorno, del resto, non è un mistero. Proprio per questo motivo è nato nel 2017 un manifesto della comunicazione non ostile, un vademecum contro l'odio sul web, declinato successivamente in ogni ambito, scientifico, politico, amministrativo, sportivo. Ecco i punti principali. Virtuale e reale. Dietro ciò che posti ci sei tu. Se insulti chi non la pensa come te, sei intollerante. Le parole hanno conseguenze. Ciò che dici può essere un'arma o una carezza. State scegliere se ferire l'altro o rassicurarlo. Condividere è una responsabilità. Quando rilanci un post, ne aumenti la visibilità. Accertati che sia vero e non alimenti l'odio. Rispetta chi non la pensa come te. Se qualcuno ha un'opinione diversa dalla tua, puoi dirgli che non sei d'accordo senza offenderlo. Gli insulti non sono argomenti. Non usarli e rifiutarli anche quando sono a favore della tua tesi. Anche il silenzio comunica. Non è detto che si debba avere un'opinione su tutto. Se scegli di tacere su un post, dici lo stesso la tua.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista enigmistica Il convito in casa di Levi, di Aldo Capece. Questa grande tela di Paolo Cagliari, detto il Veronese, 5,60 per 13,10 metri, attualmente visibile a Venezia presso le gallerie dell'Accademia, porta la data del 1573. L'anno di composizione è indicato infatti nell'iscrizione posta sulla base di un piedritto che si scorge nella parte sinistra del quadro. Era destinata al refettorio del convento domenicano dei Santi Giovanni e Paolo a Venezia, in sostituzione di un analogo dipinto del Tiziano che purtroppo era andato completamente distrutto nel corso di un incendio scoppiato 2 anni prima. Uno dei frati del convento si fece carico delle spese e contribuì anche alla ristrutturazione dell'intero edificio. L'imponente olio su tela, che costituisce uno dei

0: i capolavori del Veronese, restò a Venezia fino a quando, nel 1797, la Repubblica cadde e Napoleone trasferì il quadro a Parigi, dove restò fino al 1815, prima di essere restituito alla sua città d'origine. 10 anni dopo fu restaurato, ma il primo intervento sul dipinto risale al 1697, in seguito a un nuovo incendio che lo aveva danneggiato. In quest'occasione subì parziali mutilazioni, soprattutto lungo i margini laterali. Il tema dell'opera, quello delle cene evangeliche, ricorre spesso nella produzione di Veronese, interpretato, come si può vedere anche qui, in chiave scenografica e spettacolare, con l'inserimento di tutta una serie di elementi mondani e fastosi. L'artista aveva già dipinto la cena in casa di Simone per il convento veneziano di San Sebastiano, le nozze di Cana e la cena di San Gregorio Magno a Vicenza. In quest'ultima opera, che però non rientra in quelle tratte dal Vangelo, era rappresentata una delle cene che il santo allestiva per i poveri, a cui partecipa anche Cristo sotto le spoglie di un viandante. Nel 1573, dunque, la tela commissionata a Veronese dai Domenicani chiudeva la sequenza, ma con una differenza. I frati volevano che si raffigurasse l'ultima cena, con Cristo e tutti gli apostoli, e Veronese, per la verità, non si era mai cimentato con il soggetto specifico della cena eucaristica. Lo fece come al solito puntando sull'impianto scenografico. Entro una grande loggia aperta che assomiglia al France Scène di un teatro rinascimentale, con le triplici arcate e le scale laterali, si colloca la cena, con un fondale di candidi edifici che si stagliano sul cielo. Per le architetture della loggia, l'artista si ispirò a opere del Palladio, alla loggia Cornaro del Falconetto e alla biblioteca marciana dei Sansovino. Ai lati di Gesù e degli Apostoli, sfruttando le dimensioni allungate del quadro, si affolla poi una pletora di vari personaggi, sono più di 40, esclusi gli animali, in vesti variopinte e nelle pose più strane. Invece di un'atmosfera raccolta e drammatica, si ha l'impressione di una grande e chiassosa vivacità. Come era prevedibile, soltanto 3 mesi dopo il termine del quadro, Veronese fu convocato davanti al Tribunale dell'Inquisizione, sospettato addirittura di eresia, accusa non da poco in tempi di Controriforma. Gli si contestava il fatto di aver raffigurato un tema così alto e sacro in modo che molti consideravano irriguardoso e sconveniente, come se l'istituzione del sacramento più importante della Chiesa fosse avvenuta in una bettola frequentata da gente di dubbia moralità. Il verbale dell'interrogatorio al pittore si è conservato e costituisce un documento molto interessante. Già i frati domenicani, per la verità, si erano accorti che l'artista si era forse preso qualche licenza di troppo e gli avevano chiesto di cambiare il soggetto dell'ultima cena con quello della cena in casa di Simone. A tal proposito, avevano suggerito di sostituire il cane accucciato proprio al centro del quadro, davanti a Cristo, con la figura della Maddalena, ma Veronese aveva rifiutato. Gli inquisitori in seguito chiesero spiegazioni anche per altre bizzarrie, come l'aver dipinto un tipo a cui esce il sangue dal naso, altri individui vestiti alla tedesca, forse luterani, un buffone con in mano un pappagallo e uno degli apostoli che si cura i denti. Veronese rispose che, a volte, i pittori si prendono delle libertà come i poeti e i matti, ma le giustificava dicendo che, se nel quadro, esaurito il soggetto principale, avanzava dello spazio, lui era libero di riempirlo come voleva. Alla fine il tribunale lo condannò a correggere il dipinto a sue spese entro 3 mesi. Impresa impossibile, ma poi si giunse a un compromesso. Grazie all'intercessione di influenti patrizi estimatori dell'artista, il titolo del quadro venne cambiato. Ecco perché oggi noi ammiriamo una tela nota come Convito in casa di Levi, un banchetto a cui parteciparono ricchi farisei e pubblicani, e non come Ultima cena. Il capitolo quinto del Vangelo di San Luca era un soggetto più adatto alla movimentata scenografia raffigurata da Veronese, dove Gesù e gli apostoli quasi scompaiono tra tutti gli altri personaggi.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Panorama, il valore aggiunto delle start-up al femminile, di Emanuela Meucci. In pochi mesi, gli scenari politici e geopolitici, economici e sociali ci hanno restituito realtà e prospettive radicalmente mutate, come se il mondo, l'Europa, l'Italia che conoscevamo fossero implosi. E nella tempesta perfetta in cui ci siamo svegliati, le donne si sono ritrovate al timone. Il loro sguardo, da sempre rivolto al futuro, è il metro su cui misurare le scelte di un presente complesso che ha dettato le linee guida dei nostri tavoli di lavoro. Così Lella Golfo, presidente della Fondazione Bellisario, ha presentato la 22ª edizione di Donna, Economia e Potere, il seminario annuale che si tiene con il sostegno di Intesa San Paolo e la Società di Servizi per il Lavoro EI. I temi scelti, ha aggiunto Golfo, sono le sfide su cui si misurerà lo sviluppo futuro. Le proposte che ne emergeranno saranno il filo rosso del nostro impegno per una società, un'economia, una politica in cui l'intelligenza creativa non abbia genere né età, meritocratica e ambiziosa, coraggiosa e fiduciosa nelle proprie enormi potenzialità. Da Bologna parte il nostro appello all'unità della politica ed economia italiane, ma anche ad una pace necessaria che la forza delle donne del mondo può trasformare in possibile. L'evento, che si è tenuto il 14 e il 15 ottobre scorsi a Bologna, ha avuto come tema Donne sull'orlo di un nuovo equilibrio e ha ospitato 8 tavoli tematici, 2 giornate di dibattito cui hanno partecipato oltre 250 imprenditrici, aperte dal sindaco di Bologna Matteo Lepore, dalla responsabile Emilia Romagna della Fondazione Marisa Bellisario, Susanna Zucchelli, e da una relazione introduttiva di Golfo. Tra i titoli dei forum ci sono PNRR e transizioni, ecologica, digitale, demografica, imprese italiane tra globalizzazione e deglobalizzazione, l'Italia diseguale, donne, giovani e sud, social network, una generazione da salvare, per una nuova leadership, donne in guerra, la politica che vogliamo e l'economia della bellezza. Molti i relatori di settori importanti, fra cui Anna Masutti, presidente di RFI, Veronica Squinzi, AD di Mapei, e Paola Angeletti, Chief Operating Officer di Intesa San Paolo. L'incontro è stato anche l'occasione per lanciare la seconda edizione B-Factor, Fattore Bellisario, il contest organizzato dalla Fondazione in collaborazione con CadeSAS, dedicato alle start-up innovative femminili che si sono sfidate di fronte ad una giuria composta da Elena Bonetti, ex ministro delle pari opportunità, Federica Garbolino, responsabile sviluppo mercato e servizi di Invitalia, Anna Roscio, executive director della direzione Sales and Marketing Imprese di Intesa San Paolo, Patrizia Rutigliano, executive vice president Institutional Affairs, ESG Communication e Marketing di SNAM, Valeria Sandei, CEO di Alma Wave, e Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza. Le imprese in gara erano 12, Take My Home, un'app per prenotare coiffure e servizi benessere a domicilio. Prometheus, medtech che sviluppa soluzioni per la medicina rigenerativa e la terapia cellulare avanzata. Oltre i, che propone prodotti di bellezza sostenibili. Mara is Mara, che produce gioielli in oro certificato Fair Trade. Intribe, piattaforma di data intelligence. Frida, che realizza busti ortopedici all'avanguardia. Doorway, attiva nel Venture Capital. Connecting Talents, piattaforma per fare incontrare talenti creativi ed imprese. City Open Source, attiva nelle mappe collaborative. Blue Heat, che vuole incentivare pesca e consumo di animali alieni che minacciano i nostri mari. E ABC Qualità Italiana, che promuove le eccellenze agroalimentari. I riconoscimenti sono stati assegnati a Blue Heat, Frida, Prometheus, Take My Home e Doorway. L'impegno verso gli obiettivi ESG, ha commentato Anna Roscio, rappresenta un elemento portante del piano di impresa del nostro gruppo e la parità di genere ne costituisce un elemento centrale nell'ambito della sostenibilità sociale. Da un lato siamo concentrati nella valorizzazione delle imprese che si distinguono in tema di parità di genere attraverso il premio Women Value Company, realizzato proprio in collaborazione con la Fondazione Belisario e nell'ambito dei nostri laboratori ESG, che si occupano appunto di sostenibilità. Dall'altro abbiamo creato una linea di finanziamenti specifica, S-Loan Diversity, che ha al suo interno elementi di premialità se l'impresa pone in essere investimenti volti a promuovere la valorizzazione delle figure femminili al proprio interno e rispetto ai propri stakeholders. Il tutto senza dimenticare le iniziative di welfare e formazione che mettiamo a disposizione delle aziende, anche per promuovere una parità di genere matura e consapevole.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dal sito ansa.it. Nuova terapia scaccia incubi, agisce nel sonno. Della redazione. Ascoltare nel sonno un accordo al pianoforte che ricorda emozioni positive può far dissolvere gli incubi trasformandoli in bei sogni. Lo dimostra un esperimento pubblicato sulla rivista Current Biology dai ricercatori della Università di Ginevra in Svizzera. C'è una correlazione tra il tipo di emozioni che proviamo nei sogni e il nostro benessere emotivo, afferma lo psichiatra Lampros Perogamvros, che ha coordinato la ricerca. Sulla base di questa osservazione abbiamo pensato che avremmo potuto aiutare le persone manipolando le emozioni nei loro sogni. Rehearsal therapy. Studi epidemiologici indicano che fino al 4% della popolazione adulta soffre di incubi ricorrenti, spesso associati a risvegli notturni e scarsa qualità del sonno. Per vincerli ci sono varie opzioni di trattamento come la terapia di ripetizione immaginativa, Imagery Rehearsal Therapy, IRT, che consiste nell'alterare consapevolmente alcuni dettagli dell'incubo, per trasformarlo in una storia piacevole che si rivive col pensiero durante il giorno mentre si è svegli. Questa tecnica produce ottimi risultati, ma non in tutti i pazienti. Per potenziarne gli effetti, i ricercatori dell'Università di Ginevra hanno pensato di far ascoltare un suono neutro durante gli esercizi quotidiani di immaginazione, in modo da farlo associare all'esito positivo del sogno. Lo stesso suono è stato fatto poi ascoltare nel sonno ogni 10 secondi durante la fase REM. L'esperimento è stato condotto su 36 pazienti con incubi frequenti, di cui 18 sottoposti alla tradizionale terapia di ripetizione immaginativa e 18 alla terapia immaginativa associata al suono. Dopo 2 settimane di prova, abbiamo osservato una rapida riduzione degli incubi, oltre che una virata dei sogni verso emozioni più positive, racconta Perogamvros. I pazienti che avevano ascoltato il suono durante gli esercizi di immaginazione hanno avuto 4 volte meno incubi rispetto agli altri, e gli effetti si sono mantenuti anche a distanza di 3 mesi.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito La Repubblica Viaggi. Dal crocifisso in mezzo alla strada al tributo a Maradona. I segreti dell'altra Napoli. Di Micol Passariello. Cimeli, ritratti, fotografie, sciarpe, bandierine, maglie originali, persino un busto. Via Emanuele Dedeo è una delle strade più famose di Napoli. Qui si trova il murale gigante di Maradona, dipinto nel 1990. Quando il Napoli vinse il 2º scudetto, emblema del culto laico per il calciatore e per la sua squadra. Il clima di festa è ancora lì, tra bandierine e striscioni. Un grande banco occupa ogni angolo dello slargo all'incrocio, vendendo magliette e souvenir bianco-azzurri. Ma i murales sono ovunque nei quartieri spagnoli, intrisi di un'atmosfera unica, fuori dal tempo. Non è la Napoli più battuta dai turisti, quella delle vedute di Posillipo, della via dei Presepi, del lungomare o del Castel dell'Ovo. È la Napoli vera e verace, a tratti malinconica ma sempre magnifica, dei quartieri spagnoli. Sono chiamati così perché sono stati fondati dai militari spagnoli nel XVI secolo. In Vico Cariati, un enorme crocifisso eretto per il colera del 1836 colpisce lo sguardo. La gente del posto lo chiama Gesù Cristo miezza via, perché sta proprio in mezzo alla strada e con le sue dimensioni blocca il passaggio. In un dedalo di viuzze strette e colorite, affollate di stendini, panni stesi, edicole votive con fiori e foto, negozietti e scooter che sbucano a ogni angolo, si arriva in via Porta Carrese a Monte Calvario. È un vero museo a cielo aperto, con una sfilata di tanti ritratti di Totò e De Filippo realizzati da artisti locali, con frasi e citazioni prese dai film del Principe della Risata. Palazzo Cammarota è a 2 passi. È stata la residenza di Leopardi per un periodo della sua vita. Tra Vico Tre Re a Toledo e via Speranzella c'è poi la chiesetta di Santa Maria Francesca, dove si può visitare la casa della santa. Nella casa eletta a luogo sacro, le pareti sono ricoperte da centinaia di ex voto, segni della gratitudine delle donne per aver ricevuto il miracolo della fecondità. C'è ancora la sedia su cui sedersi se, secondo la credenza, si hanno problemi di fertilità. Da via Pasquale Scura parte Spacca Napoli, cosiddetta perché taglia in due la città. Dai quartieri spagnoli arriva via Giudecca Vecchia e via Tupputi nel quartiere Forcella. Scendendo nel labirinto di viuzze strette e pittoresche, si passa per il mercato della Pigna Secca, il più antico della città, risalente al 1500. Il nome nasconde una storia curiosa. Per realizzare via Toledo, gli orti furono spianati e di tutta la vegetazione restò solo un pino, pigna in napoletano. Su di esso nidificarono molte gazze che rubavano oggetti ai passanti e nelle case. L'arcivescovo del tempo, stanco, lanciò una scomunica contro le gazze e inchiodò la bolla al tronco, che a poco seccò. Da quel momento il posto divenne Pigna Secca. Bisogna farsi largo tra un caos di banchi di frutta, carne e pesce fresco, che offrono fritture espresse da consumare per strada, respirando l'autentico folklore partenopeo. Da qui le strade si fanno più ampie, le stradine suggestive dei quartieri spagnoli cedono il passo a negozi e vetrine sfavillanti. Vale la pena approfittare per visitare le chiese di Santa Maria di Montesanto e di San Nicola alla Carità. Una curiosità, passate davanti Palazzo Doria d'Angri, splendido edificio bianco con il famoso balcone da cui Garibaldi si è affacciato e ha proclamato l'Italia una e sola. Per rifocillarci dal tour, niente di meglio di una bevanda tipica, la limonata a cosce aperte, una gazzosa fatta con la spremuta fresca di limone. Nel bicchiere viene versata dell'acqua gassata e per ultimo un pizzico di bicarbonato. In un attimo la bevanda inizia a traboccare dal bicchiere. Ecco perché si chiama così, perché per berla bisogna piegarsi in avanti e aprire le gambe o ci si sporca. Ma una visita a Napoli non è completa senza un tour nella gastronomia partenopea, passando dallo street food alle stelle. Lo chef Vincenzo Fioravante omaggia la tradizione sia con i gustosi piatti del ristorante Le Muse, sia con le degustazioni di cibo di strada rivisitate con creatività, con un menù originale che ammicca al linguaggio dei tanti banchetti che affollano le vie della città, nella grafica e nelle ricette. C'è da spizzicare un po' di tutto, fiori di zucca, fritti, gamberi, crostini burri, alici, parmigiana croccante. Per un'esperienza stellata, lo chef Domenico Candela stupisce i commensali dei fornelli del George Restaurant con le belle ceramiche colorate realizzate dai ragazzi del carcere minorile, con una cucina gustosa e innovativa, che omaggia la generosa Campania con l'uso di materie prime locali, sempre fresche, ma proposte spesso con tecniche speciali, che sanno sorprendere, dalle fermentazioni alle sferificazioni. Il tutto con una veduta panoramica incredibile sul golfo. Sono 283 i cocktail nella carta del Bitter Bar, bon bar dedicato alla spia più famosa di sempre. Il bartender Antonio Boccia li realizza ad arte per tutti i gusti, offrendo un'immersione insolita nelle atmosfere seducenti di 007. Con un martini cocktail, come piacerebbe a James Bond, in mano e un babà a rum nell'altra, si brinda alla grande bellezza di Napoli.
5: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Le verità che contano, i grandi principi, alla fine restano due o tre. Sono quelli che ti ha insegnato tua madre da bambino. Enzo Biagi.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Diario di Anna Frank, traduttore Laura Pignatti, curatore Frediano Sessi, editore Einaudi 2009, letto da Chiara Zanovello. Anna Frank è una ragazzina ebrea che durante la Seconda Guerra Mondiale è costretta a nascondersi per sfuggire ai nazisti. Insieme ad altri 7 compagni, vive in clandestinità nella casa sul retro in Prinsengracht 263 ad Amsterdam. Dopo più di 2 anni, questi clandestini vengono scoperti e deportati nei campi di concentramento. Il padre di Anna, Otto Frank, è l'unico degli 8 inquilini dell'alloggio segreto a sopravvivere. Il diario che Anna ha scritto durante il periodo trascorso in clandestinità la renderà famosa in tutto il mondo. Buon ascolto.
3: Spero che ti potrò confidare tutto, come non ho mai potuto fare con nessuno, e spero che sarai per me un gran sostegno. Anna Frank, 12 giugno 1942. Domenica, 14 giugno 1942. Venerdì 12 giugno ero già sveglia alle 6. Si capisce, era il mio compleanno. Ma alle 6 non mi era consentito d'alzarmi e così dovetti frenare la mia curiosità fino alle 6:15. Allora non potei più tenermi e andai in camera da pranzo, dove Murky, il gatto, mi diede il benvenuto strusciandomi addosso la testolina. Subito dopo le 7 andai da papà e mamma e poi nel salotto per spacchettare i miei regalucci. Il primo che mi apparve fosti tu, forse uno dei più belli fra i miei doni. Poi un mazzo di rose, una piantina, 2 rami di peonie. Ecco i figli di Flora che stavano sulla mia tavola quella mattina. Altri ancora ne giunsero durante il giorno. Da papà e mamma ebbi una quantità di cose e anche i nostri numerosi conoscenti mi hanno veramente viziata. Fra l'altro ricevetti un gioco di società, molte ghiottonerie, cioccolata, un puzzle, una spilla, la camera obscura, le saghe leggendo olandesi di Joseph Cohen, le vacanze in montagna di Daisy, un libro straordinario, e un po' di denaro, così che mi potrò comprare i miti di Grecia e di Roma. Che bellezza! Poi Lies venne a prendermi e andammo a scuola. Nell'intervallo offrì dei biscottini ai professori e ai compagni e poi ci rimettemmo al lavoro. Ora devo smettere di scrivere, diario mio. Ti trovo tanto bello. Lunedì 15 giugno 1942. Nel pomeriggio di domenica ho festeggiato il mio compleanno. Fu proiettato un film, Il guardiano del faro, con Rin Tin Tin, che è piaciuto molto ai miei compagni di scuola. Ci divertimmo molto e ci trovammo perfettamente affiatati. C'era una quantità di ragazzi e ragazze. Mamma vuol sempre sapere chi sposerò. Non sospetta nemmeno che sia Peter Wessel, perché una volta con una gran faccia tosta sono riuscita, a furia di chiacchiere, a toglierle quell'idea dalla testa. Lies Gussens e Sanne Hautmann sono state per anni le mie migliori amiche. Poi ho conosciuto Jopi Deval al liceo ebraico. Ora è lei la mia migliore amica e stiamo molto insieme. Lies è più legata con un'altra ragazza e Sanne è passata in un'altra scuola dove ha fatto nuove amicizie. Sabato, 20 giugno 1942. Per alcuni giorni non ho scritto nulla, perché prima ho voluto riflettere un poco su questa idea del diario. Per una come me, scrivere un diario fa un curioso effetto, non soltanto perché non ho mai scritto prima, ma perché mi sembra che più tardi né io né altri potremo trovare interessanti gli sfoghi di una scolaretta di 13 anni. Però, a dire il vero, Non è di questo che si tratta. A me piace scrivere e soprattutto aprire il mio cuore su ogni sorta di cose, a fondo e completamente. La carta è più paziente degli uomini. Rimuginavo dentro di me questa massima in una delle mie giornate un po' melanconiche, mentre sedevo annoiata con la testa fra le mani, incerta se uscire o restare in casa, e finivo col rimanermene nello stesso posto a fantasticare. Proprio così, la carta è paziente, e siccome non ho affatto intenzione di far poi leggere ad altri questo quaderno rilegato di cartone che porta il pomposo nome di diario, salvo il caso che mi capiti un giorno di trovare un amico o un'amica che siano veramente l'amico o l'amica, così la faccenda non riguarda che me. Eccomi al punto da cui ha preso origine quest'idea del diario. Io non ho un'amica. Per essere più chiara, devo aggiungere una spiegazione, già che nessuno potrebbe credere che una ragazza di 13 anni sia sola al mondo. Neppur questo è vero. Ho dei cari genitori e una sorella di 16 anni. Conosco, tutto sommato, una trentina di ragazze, di alcune delle quali potreste dire che sono mie amiche. Ho un corteo di adoratori che mi guardano negli occhi e se non possono fare altrimenti, in classe cercano di afferrare la mia immagine servendosi di uno specchietto tascabile. Ho dei parenti, care zie e cari zii, un buon ambiente familiare. No, apparentemente non mi manca nulla, salvo l'amica. Con nessuno dei miei conoscenti posso far altro che chiacchiere né parlar d'altro che dei piccoli fatti quotidiani. Non c'è modo di diventare più intimi, ecco il punto. Forse questa mancanza di confidenza è colpa mia. Comunque è una realtà, ed è un peccato non poterci far nulla. Perciò questo diario, allo scopo di dar maggiore rilievo alla mia fantasia, all'idea di un'amica lungamente attesa. Non mi limiterò a scrivere i fatti del diario come farebbe qualunque altro, ma farò del diario l'amica, e l'amica si chiamerà Kitty. Perché la finzione del mio racconto a Kitty non sembri troppo spinta e grossolana, bisogna che prima racconti brevemente la storia della mia vita, sebbene a malincuore. Mio padre aveva 36 anni quando sposò mia madre, che ne aveva 25. Mia sorella Margot nacque nel 1926 a Francoforte sul Meno. Venni poi io il 12 giugno 1929 e siccome siamo ebrei puri, nel 1933 emigrammo in Olanda, dove mio padre fu assunto come direttore della Travies NV. Questa è in stretta relazione con la ditta Cullen & Co., che ha sede nello stesso edificio e di cui papà è socio. La nostra vita trascorse in un'inevitabile ansia, perché la parte della famiglia rimasta in Germania non fu risparmiata dalle leggi antisemitiche di Hitler. Nel 1938, dopo i pogrom, fuggirono i miei due zii, fratelli di mia madre, che si posero in salvo negli Stati Uniti. La mia vecchia nonna venne da noi. Aveva allora 73 anni. I bei tempi finirono nel maggio 1940. Prima la guerra, la capitolazione, l'invasione tedesca. Poi cominciarono le sventure per noi ebrei. Le leggi antisemitiche si susseguivano l'una all'altra. Gli ebrei debbono portare la stella giudaica. Gli ebrei debbono consegnare le biciclette. Gli ebrei non possono salire in tram. Gli ebrei non possono più andare in auto. Gli ebrei non possono fare acquisti che fra le 3 e le 5 e soltanto dove sta scritto bottega ebraica. Gli ebrei, dopo le 8 di sera, non possono essere per strada, né trattenersi nel loro giardino o in quello di conoscenti. Gli ebrei non possono andare a teatro, al cinema o in altri luoghi di divertimento. Gli ebrei non possono praticare sport all'aperto, ossia non possono frequentare piscine, campi di tennis o di hockey, eccetera. Gli ebrei non possono nemmeno andare a casa di cristiani. Gli ebrei debbono studiare soltanto nelle scuole ebraiche e una quantità ancora di limitazioni del genere. Così trascorreva la nostra piccola vita. E questo non si poteva, e quello non si poteva. Yopi è sempre contro di me. Non posso far niente con te perché ho paura che non sia permesso. La nostra libertà è dunque assai ridotta, ma si può ancora resistere. La nonna morì nel gennaio del 1942. Nessuno sa quanto io pensi a lei e quanto ancora le voglia bene. Fin dal 1934 ero entrata nel giardino d'infanzia della scuola Montessori e ho poi continuato nello stesso istituto. Nella sesta B ebbi come insegnante la direttrice, la signora K. Alla fine dell'anno, nel separarci, eravamo molto commosse e piangevamo tutte e due. Nel 1941 mia sorella Margot e io fummo trasferite al liceo ebraico, lei in quarta e io in prima. Finora noi quattro è andata discretamente bene. Ed eccomi giunta alla data di oggi. Sabato, 20 giugno 1942. Cara Kitty, comincio col dirti che c'è qui una calma deliziosa. Papà e mamma sono fuori e Margot con la sua combriccola è andata a giocare a ping pong da un'amica. Anch'io da qualche tempo gioco molto a ping pong. Siccome a noi ping ponghisti, soprattutto d'estate, piacciono molto i gelati e il ping pong fa venire caldo, il gioco finisce quasi sempre con una spedizione dal più prossimo gelataio aperto agli ebrei, cioè da Delphi o da Oase. È un pezzo che non abbiamo più bisogno di tirar fuori di tasca il portamonete o i soldi. Oase è di solito tanto affollato che nella stessa cerchia dei nostri conoscenti si trova sempre qualche signore generoso o qualche adoratore, pronto a offrirci più gelati di quanti possiamo sorbirne in una settimana. Penso che sarai un po' stupita a sentirmi parlare di adoratori, giovane come sono. Ahimè, è un guaio che da noi a scuola sembra inevitabile. Se un ragazzo mi chiede di accompagnarmi a casa in bicicletta e poi attacca discorso, posso essere certa che costui, 9 volte su 10, ha la brutta abitudine di prender fuoco e non mi toglierà più gli occhi di dosso. Dopo un po' di tempo la cotta sbollisce, soprattutto perché io non so che farmene di sguardi infuocati e pedalo via allegramente. Talvolta, quando la faccenda diventa un po' troppo spinta e si comincia a parlare di chiedere a papà o di simili sciocchezze, mi metto a volteggiare con la bicicletta. La borsa dei libri cade e il giovanotto per educazione è costretto a scendere per raccogliermela. Io ne approfitto allora per cambiare discorso. Questi sono ancora i più innocenti, perché c'è qualcuno che ti spedisce baci con la mano o che cerca di prenderti per un braccio. Ma sbaglia indirizzo senz'altro. Io scendo e rifiuto di stare oltre in sua compagnia. Oppure faccio l'offesa e gli dico chiaro e tondo di andarsene a casa. Ecco, le basi della nostra amicizia sono poste. A domani. La tua Anna. Domenica 21 giugno 1942. Cara Kitty, nella classe prima B tremano tutti. Sta per riunirsi il consiglio dei professori. Metà dei miei compagni non sanno se saranno bocciati o promossi e fanno delle scommesse. Mip De Jong e io ce la ridiamo di gusto dei nostri due vicini di banco che hanno scommesso tutto il loro gruzzolo delle vacanze. Tu passerai? No! Sì! E così, da mattina a sera. Gli sguardi di Mip che implorano silenzio e i miei maligni insulti non riescono a riportare i due alla calma. Secondo me un quarto della classe dovrebbe essere bocciato. Ci sono tanti somari. Ma i professori sono la gente più capricciosa che esista e forse una volta tanto saranno capricciosi in senso buono. Per le mie amiche e per me non ho tanta paura, dovremmo cavarcela. Soltanto per la matematica sono incerta. Insomma, stiamo a vedere. E intanto ci facciamo coraggio l'una con l'altra. Con i miei insegnanti mi trovo bene. Sono 9 in tutto, 7 professori e 2 professoresse. Il vecchio Kepler di matematica da parecchio tempo ce l'aveva con me perché chiacchieravo troppo. Dopo molte ammonizioni mi appioppò un penso. Fare un componimento sul tema una pettegola. Una pettegola? Cosa scriverci su? Ma c'era tempo di pensarci. Dopo averne preso nota, rimisi il quaderno nella borsa e cercai di stare tranquilla. La sera, a casa, quando ebbi terminato tutti gli altri compiti, posi gli occhi sul tema del componimento. Rosicchiando la mia stilografica, cominciai a pensarci su. A scribacchiare le solite cose e a distanziare molto le parole per tirarle in lungo sono buoni tutti, ma il bello era trovare una dimostrazione decisiva della necessità di chiacchierare, perché Pensa e ripensa, mi venne un'idea. Riempii le tre facciate prescritte ed ecco fatto. Addussi come argomento che il chiacchierare è femminile, che io avrei bensì fatto del mio meglio per limitarmi un poco, ma che non avrei mai disimparato, perché mia madre chiacchierava come me, se non di più, e coi caratteri ereditari c'è poco da fare. Il professor Kepler dovette ridere molto dei miei argomenti, ma siccome nella lezione seguente continuai a chiacchierare per tutta l'ora, mi assegnò un secondo componimento. Questa volta il tema era l'incorreggibile pettegola. Anche questo fu consegnato e per due lezioni Kepler non ebbe a lagnarsi. Ma nella terza la storia ricominciò. Anna, siccome continui a chiacchierare, per punizione farai un componimento sul tema «Qua, qua, qua», dice la signorina Bocca d'Oca. La classe scoppiò a ridere. Dovetti ridere anch'io, sebbene la mia capacità inventiva quanto a componimenti sulle pettegole fosse esaurita. La fortuna mi aiutò. La mia amica Sanne, buona poetessa, mi offerse il suo aiuto per scrivere il componimento in rima dal principio alla fine. Ero felice. Kepler voleva canzonarmi col suo tema senza senso. Io l'avrei canzonato tre volte tanto con i miei versi. La poesia venne fuori ed era stupenda. Trattava di una madre anitra e di un padre cigno che avevano per figli tre anatroccoli. Essi venivano uccisi e beccati dal padre perché troppo ciarlieri. Kepler, per fortuna, stette allo scherzo e lesse la poesia commentandola nella mia classe e in parecchie altre. Da allora in poi potei chiacchierare senza aver pensi. Anzi, Kepler ci scherzava sopra. La tua Anna. Mercoledì, 24 giugno 1942. Cara Kitty, fa un caldo soffocante. Si sbuffa, si cuoce, con questo caldo mi tocca di andare sempre a piedi. Adesso capisco quanto sia comodo un tram, soprattutto se aperto, ma è un pezzo che noi ebrei non possiamo servircene. A noi per carrozza debbono bastare le gambe. Ieri, verso mezzogiorno, dovete andare dal dentista in via Ian Luyken. C'è un bel po' di strada dalla nostra scuola che è allo Stadtsteamer Twinen. In classe, nel pomeriggio, poco mancò che mi addormentassi. Per fortuna l'infermiera del dentista mi offerse da bere. È proprio una cara persona. I soli mezzi di trasporto di cui possiamo ancora servirci sono i traghetti. Per la Josef Israel Skade passa un piccolo battello e il conduttore ci ha subito preso a bordo appena gliel'abbiamo chiesto. Non è colpa degli olandesi se noi ebrei conduciamo un'esistenza così grama. Vorrei non dover andare a scuola. Mi è stata rubata la bicicletta durante le vacanze di Pasqua e quella di mamma il babbo l'ha data in custodia dei cristiani. Ma per fortuna le vacanze si avvicinano a grandi passi. Ancora una settimana e il tormento è finito. Ieri mattina mi è successa una cosa divertente. Passavo davanti a un deposito di biciclette quando qualcuno mi chiamò. Mi voltai e vidi dietro di me un simpatico ragazzo che avevo incontrato la sera prima a casa della mia amica Eva. Si avvicinò un po' imbarazzato e si presentò. Harry Goldberg. Io ero un po' stupita e non sapevo bene che cosa volesse, ma subito tutto si chiarì. Harry desiderava intrattenersi con me e accompagnarmi a scuola. «Se devi andare dalla stessa parte, ben volentieri», risposi io, e così ci incamminammo insieme. Harry ha 16 anni e sa parlare di tutto con molto spirito. Stamane mi ha di nuovo aspettato e probabilmente continuerà così. La tua Anna. Martedì, 30 giugno 1942. Cara Kitty, non ho più trovato tempo per scriverti. Giovedì passai tutto il pomeriggio da conoscenti, venerdì abbiamo avuto visite e così di seguito fino a oggi. Harry e io abbiamo imparato a conoscerci bene in questa settimana. Mi ha raccontato molte cose della sua vita. È venuto qui in Olanda dai nonni. I genitori sono in Belgio. Harry è una ragazza, Fanny. La conosco. È terribilmente noiosa e insipida. Da quando mi ha incontrato, Harry ha scoperto che a fianco di Fanny si addormenta. Sono dunque diventata una specie di svegliarino. Uno non sa mai a qual uso si può accadere di servire. Sabato sera Ioppi ha dormito da me, ma domenica è andata da lì e se io mi sono mortalmente annoiata. Harry doveva venire a casa mia la sera, ma alle 6 mi chiamò al telefono. «Sono Harry Goldberg, posso parlare con Anna per favore?» Sì, Harry, sono io, Anna. Addio, Anna, come va? Bene, grazie. Mi dispiace doverti dire che questa sera non potrò venire da te, ma vorrei parlarti ugualmente. Fra 10 minuti sono alla tua porta, va bene? Sì, va bene. Ciao. Ciao, vengo subito.

perciò non dobbiamo più andare a spasso insieme, ma che sarà sempre la benvenuta a casa nostra e spero di esserlo anch'io a casa sua. Vedi, pensavo che Fanny se la intendesse con un altro ragazzo e ho agito di conseguenza. Ma non era vero, e ora mio zio dice che devo chiedere scusa a Fanny. Ma io naturalmente non ho voluto e ho preferito romperla del tutto. Ma questa non è stata che una tra le molte ragioni. Mia nonna vuole infatti che io vada con Fanny e non con te, ma io non ci penso nemmeno. I vecchi hanno spesso delle idee alquanto arretrate e io non li posso seguire. Ho molto bisogno dei miei nonni, ma in un certo senso anch'essi hanno bisogno di me. D'ora innanzi sarò sempre libero il mercoledì sera. I miei nonni credevano che andassi a lezione di xilografia, ma in realtà andavo al circolo sionistico. Non dovrei farlo perché essi sono molto contrari al sionismo. Neppure io ne sono fanatico, sebbene abbia una certa simpatia per quel movimento e me ne interessi. Ma negli ultimi tempi ci sono stati tali pasticci nel circolo che ho deciso di uscirne. Mercoledì sarà l'ultima volta che ci vado. Così, mercoledì sera, sabato pomeriggio e sera, domenica pomeriggio e forse anche più sovente, potrò stare con te. Ma se i tuoi nonni non vogliono, non potrai mica farglielo dietro le spalle. L'amore non tollera costrizioni. Così giungemmo dinanzi al libraio sull'angolo. C'era Peter Vesser con due altri ragazzi. Era la prima volta, dopo tanto tempo, che egli mi salutava di nuovo e ne ebbi molto piacere. Harry e io continuammo a passeggiare e la conclusione fu che io mi sarei trovata la sera seguente alle 7:05 davanti all'uscio di casa sua. La tua Anna. Venerdì 3 luglio 1942. Cara Kitty, ieri Harry venne a farci visita per conoscere i miei genitori. Avevo preparato un tè con torta, dolci e biscotti. C'era di tutto, ma né Harry né io avevamo voglia di starcene seduti su di una sedia l'uno accanto all'altra, perciò andammo a passeggio. Erano già le 8:10 passate quando mi riaccompagnò a casa. Papà era molto indispettito, disse che non era il modo di rientrare tanto tardi, perché per gli ebrei è pericoloso restare fuori dopo le 8. Dovetti promettere che in seguito sarei sempre rincasata almeno 10 minuti prima delle 8. Domani sono invitata a casa sua. La mia amica Ioppi mi canzona sempre per Harry. Non ne sono affatto innamorata, no davvero. Però mi piace avere degli amici. Nessuno può dir nulla se ho un amichetto o, come dice mamma, un cavaliere. Eva mi ha raccontato che Harry una sera è stato da lei ed essa gli ha domandato: chi trovi più graziosa, Fanny o Anna? E lui: non ti riguarda. Ma al momento d'uscire, per tutta la sera non avevano più conversato assieme, egli disse: insomma, Anna, ciao e non dir niente a nessuno, e via, fuori dall'uscio. Da tutto ciò puoi capire che Harry è innamorato di me, e io trovo la cosa molto divertente, tanto per cambiare. Margot direbbe: Harry è un ragazzo coi fiocchi. E anch'io trovo che è proprio così, anzi, molto di più. Mamma non fa che lodarlo, un bel giovane, gentile e cortese. Sono contenta che piaccia tanto ai miei di casa. Anche egli ha simpatia per loro. Ma le mie amiche gli sembrano troppo infantili e ha ragione. La tua Anna. Domenica mattina, 5 luglio 1942. Cara Kitty, venerdì nel teatro ebraico sono stati letti i voti. È andata come desideravo. La mia pagella non è tanto cattiva. Ho una sola insufficienza, un 5 in algebra, 2 6, poi tutti 7 e 2 8. A casa erano molto contenti, ma i miei genitori, in fatto di voti, sono molto differenti dagli altri. Non danno alcuna importanza alle pagelle buone o cattive e si preoccupano soltanto che io stia bene di salute, mi svaghi e non sia troppo sfacciata. Quando queste cose sono in regola, il resto va tutto bene. Io, al contrario, non voglio essere una cattiva allieva perché sono stata ammessa al liceo con riserva. A rigore avrei dovuto rimanere nella 7ª classe della scuola Montessori. Ma quando tutti i bambini ebrei furono obbligati a frequentare soltanto scuole ebraiche, il direttore accettò con riserva me e Lies dopo qualche discussione. E io non voglio tradire la sua fiducia. Anche mia sorella Margot ha avuto la pagella, splendida come sempre. Che bella testa. Sarebbe stata certamente promossa con lode se da noi esistesse. In questi ultimi tempi, papà sta molto in casa perché non può più occuparsi di affari. Deve essere ben triste sentirsi così inutile.

Poes ha rilevato la ditta Travies e Kraler la Kohlen & Co. Qualche giorno fa, mentre passeggiavamo sulla piazzetta, papà cominciò a parlare dell'opportunità di nasconderci. Pensava che per noi sarebbe stato molto meglio andare a vivere del tutto separati dal mondo. Gli domandai perché parlasse così. Anna, mi disse, tu sai che da oltre un anno stiamo portando vestiario, viveri e mobili in casa di altra gente. Non vogliamo che i nostri averi cadano nelle mani dei tedeschi, ma nemmeno vogliamo essere impacchettati noi. Perciò bisogna che ce ne andiamo, senza aspettare che ci prendano. E quando, papà? Mi angosciava la serietà con cui il babbo aveva parlato. Non angustiarti per questo, provvederemo noi a tutto. Goditi la tua vita senza preoccupazioni finché puoi. E nient'altro. Ah, come spero che queste fosche parole tardino a tradursi in realtà. La tua Anna. Mercoledì 8 luglio 1942. Cara Kitty, da domenica mattina a oggi sembra che siano passati degli anni. Sono avvenute tante cose da far credere che il mondo si sia capovolto. Ma Kitty, vedi bene che vivo ancora, e questo è ciò che conta, dice papà. Sì, effettivamente io vivo ancora. Ma non mi domandare dove e come. Penso che oggi non capirai più nulla di me. Perciò comincerò a raccontarti quanto è avvenuto nel pomeriggio di domenica. Alle 3, Harry se n'era appena andato per tornare più tardi, qualcuno suonò alla porta. Io non udii perché stavo in veranda e leggevo prendendomi il sole distesa su di una sedia a sdraio. Poco dopo comparve Margot, eccitatissima, alla porta della cucina. C'è una chiamata dell'SS per papà, mormorò. Mamma è già andata dal signor Van Dan. Van Dan è un buon amico, collaboratore di papà nella ditta. Mi spaventai immensamente. Una chiamata, si sa che cosa significhi. Nella mia mente già vedevo campi di concentramento e celle di segregazione. E doverci lasciare andare il babbo. Naturalmente non si presenterà, mi spiegò Margot, mentre in camera aspettavamo il ritorno della mamma. Mamma è andata da Van Damme per consigliarsi se convenga trasferirci nel nostro rifugio segreto. Siccome i Van Damme verranno con noi, saremo sette in tutto. Silenzio. Non potevamo più parlare. Il pensiero di papà, che senza sospettare nulla di male era andato a visitare dei vecchi all'ospizio ebraico. L'attesa di mamma, il caldo, la tensione, tutto ci faceva tacere. Suonarono di nuovo. È Harry, dissi io. Non aprire, fece Margot trattenendomi. Ma era inutile. Udimmo mamma e il signor Van Damme che parlavano di sotto con Harry. Poi entrarono e chiusero la porta dietro di sé. Ora, a ogni scampanellata, io e Margot avremmo dovuto scendere piano piano per vedere se era papà e non aprire a nessun altro. Margot e io fummo mandate fuori dalla stanza. Van Damme voleva parlare da solo con mamma. Quando ci trovammo nella nostra camera da letto, Margot mi raccontò che la chiamata non riguardava papà, ma lei. Ne fui più che mai spaventata e cominciai a piangere. Margot ha 16 anni. Dunque vogliono proprio portare via da sole delle ragazze così giovani. Ma per fortuna non ci andrà. Anche mamma lo ha detto. A questo si riferiva il babbo quando parlava con me di nasconderci. Nasconderci. Dove dovremmo nasconderci? In città, in campagna, in una casa, in una capanna? Quando? Come? Dove? Erano problemi che io non volevo pormi, che tuttavia continuamente riaffioravano. Margot e io cominciammo a stipare l'indispensabile in una borsa da scuola. La prima cosa che ci ficcai dentro fu questo diario. Poi arricciacapelli, fazzoletti, libri scolastici, un pettine, vecchie lettere. Pensavo che bisognava nascondersi e cacciavo nella borsa le cose più assurde. Ma non me ne rammarico, ci tengo di più ai ricordi che ai vestiti. Alle 5 finalmente arrivò papà. Telefonammo al signor Coupe e se gli domandammo se sarebbe potuto venire ancora la sera stessa. Van Damme andò a prendere Miep. Miep lavora con papà dal 1933 ed è divenuta una nostra intima amica, così come il suo novello sposo, Hank. Miep arrivò, mise in una borsa scarpe, vestiti, biancheria, calze e li portò via promettendomi di tornare la sera. Poi vi fu silenzio nella nostra casa. Nessuno di noi quattro volle mangiare. Faceva ancora caldo e tutto appariva tanto strano. Avevamo affittato la grande camera del piano di sopra a un certo signor Goldsmith, a un uomo divorziato sulla Trentina, che quella sera sembra non avesse nulla da fare.
perciò rimase a ciondolarci attorno fino alle 10 e con buone parole non c'era verso di liberarcene. Alle 11 giunsero Miep e Hank van Santen. Scarpe, calze, libri, biancheria scomparvero ancora una volta nella borsa di Miep e nelle profonde tasche di Hank. Alle 11:30 se n'erano andati anche loro. Io ero stanca morta e sebbene sapessi che quella era l'ultima notte che avrei passato nel mio letto, dormii sodo e fui svegliata alle 5:30 dalla mamma. Per fortuna faceva meno caldo che domenica e piove poi tutto il giorno. Ci infagottammo tutti e quattro come se dovessimo passare la notte in una ghiacciaia. E ciò allo scopo di portar via quanto più vestiario potevamo. Nessun ebreo, nelle nostre condizioni, avrebbe osato uscire di casa con una valigia piena di abiti. Io avevo addosso due camicie, tre calzoncini, una sottoveste, una sottana, una giacchetta, una giacca da estate, due paia di calze, scarpe pesanti, un berretto, uno scialle e altro ancora. Soffocavo già prima di uscire di casa. Ma nessuno se ne preoccupava. Margot riempì la sua cartella di libri scolastici, tolse la bicicletta della rimessa e filò dietro a Miep per destinazione a me sconosciuta. Io infatti continuavo a ignorare dove fosse il luogo misterioso che ci attendeva. Alle 7:30 anche noi ci chiudemmo la porta dietro. L'unico essere da cui presi congedo fu Murky, il mio gattino, che avrebbe trovato buon alloggio presso i vicini, come era detto in una lettera indirizzata al signor Goldsmith. In cucina un bel pezzo di carne per il gatto e le tazze della colazione sul tavolo, i letti disfatti, tutto lasciava l'impressione che noi fossimo scappati a rotta di collo. Ma le impressioni degli altri non ci importavano. Noi volevamo andare via, via, e arrivare al sicuro, nient'altro. Continuerò domani. La tua Anna.

0: Avete ascoltato un estratto da Diario di Anna Frank, traduttore Laura Pignatti, curatore Frediano Sessi, editore Einaudi 2009, letto da Chiara Zanovello.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
2: Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.

E poi c'era il brutto tempo. Arrivava da un giorno all'altro, una volta passato l'autunno. Alla sera dovevi chiudere le finestre per la pioggia. E il vento freddo strappava le foglie degli alberi della Place de la Contrescarpe. Le foglie giacevano fradice nella pioggia e il vento sbatteva la pioggia contro il grande autobus verde al capolinea. E il Café des Amateurs era pieno di gente e le finestre tutte appannate per il caldo e il fumo di dentro. Era un caffè triste e mal gestito, dove si ammassavano gli ubriachi di tutto il quartiere. E io me ne stavo alla larga per via dell'odore di sporco della gente e l'odore acido degli ubriachi. Gli uomini e le donne che frequentavano l'Amateur erano sempre ubriachi, o comunque sempre per quanto potevano permetterselo, più che altro di vino, che comperavano a mezzi litri o a litri. C'erano anche le pubblicità di aperitivi dai nomi strani, ma pochi potevano permettersi, se non come base per costruirci su le loro sbornie di vino. Le donne ubriache erano chiamate poivrotte, che voleva dire ubriacone. Il Café des Amateurs era il pozzo nero di Rue Mouffetard, quella splendida affollata stradina col mercato che sfociava in Place la Contrescarpe. I cessi alla turca delle vecchie case di ringhiera, uno per ogni piano, vicino alle scale, con due rilievi in cemento a forma di scarpa, uno di qua e uno di là del buco perché il locataire non scivolasse, si svuotavano in pozzi neri, che di notte venivano svuotati per mezzo di pompe in cisterne mobili trainate da cavalli. D'estate, con tutte le finestre aperte, si sentiva il rumore delle pompe e l'odore era molto forte. Le cisterne mobili erano di colore marrone e zafferano, e al chiaro di luna, quando passavano per Rue Cardinal Lemoine, quei cilindri con le ruote tirate da cavalli sembravano quadri di Braque. Nessuno però svuotava il Café des Amateurs, e il manifesto ingiallito con i termini e le sanzioni di legge contro l'ubriachezza molesta era tanto inzaccherato e inascoltato quanto i suoi clienti erano assidui e puzzolenti. Tutta la tristezza della città arrivò all'improvviso, con le prime piogge fredde dell'inverno. E non c'erano più le cime delle alte case bianche quando si passava, ma solo il nero bagnato della strada. E le porte chiuse dei negozietti, i verdurai, la cartoleria, i giornalai, la levatrice, seconda classe, e l'albergo dove era morto Verlaine, dove all'ultimo piano avevi una stanza dove lavoravi. C'erano 6 o forse 8 rampe di scale per l'ultimo piano, e faceva molto freddo, e io sapevo quanto mi sarebbero costati la fascina di rametti, i 3 mazzi di listelli di pino non più lunghi di una mezza matita e legati col fil di ferro da buttare sui rametti per alimentare la fiamma, e poi il pacco di pezzi di legna da ardere che dovevo comprare per fare un fuoco che scaldasse la stanza. Così andai dall'altra parte della strada per guardare su verso il tetto sotto la pioggia e vedere se c'erano dei camini accesi e come tirava il fumo. Fumo non ce n'era e io pensai come il camino dovesse essere freddo e potesse non tirare, alla stanza che magari si riempiva di fumo e alla legna sprecata e i soldi buttati via per la legna, e me ne andai sotto la pioggia. Camminai fin dopo il Lycée Henri IV e la vecchia chiesa di Saint-Étienne-du-Mont e Place du Panthéon spazzata dal vento, e tagliai dentro sulla destra per ripararmi. E alla fine uscii sul lato sottovento di Boulevard Saint-Michel e proseguì su quello fin dopo Cluny e Boulevard Saint-Germain, finché arrivai a un bel caffè che conoscevo in Place Saint-Michel. Ecco, questo era un locale piacevole, caldo e pulito e accogliente, e io appesi il mio vecchio impermeabile alla rastrelliera dei cappotti ad asciugare e misi il feltro frusto e tutto bagnato sul ripiano sopra il banco e ordinai un caffè au lait. Il cameriere me lo portò e io tirai fuori un quaderno dalla tasca dell'impermeabile e una matita e cominciai a scrivere. Stavo scrivendo di lassù nel Michigan e siccome era una giornata fredda, selvaggia, ventosa, tale quale risultò la giornata del racconto. Avevo già visto alla fine dell'autunno arrivare durante l'infanzia, la giovinezza, la prima maturità. In certi posti potevi scrivere di queste cose meglio che in altri. Era quel che si dice un trapiantare se stessi, pensavo. E poteva essere necessario per gli esseri umani
così come per ogni altra specie di cose in crescita. Ma nel mio racconto c'erano dei ragazzi che bevevano e questo mi mise sete. E ordinai del rum St. James. Aveva un gusto straordinario in una giornata così fredda. E io continuai a scrivere e mi sentivo molto bene. E sentivo quel buon rum della Martinica scaldarmi tutto nel corpo e nello spirito. Entrò nel caffè una ragazza e si sedette per conto suo a un tavolo vicino alla finestra. Era molto carina, con un viso fresco, come una moneta appena coniata, se coniassero monete di carne ben levigate con pelle rinfrescata dalla pioggia. E i capelli neri, come l'ala di un corvo tagliati netti di sbieco sulla guancia. La guardai e lei mi turbò e mi eccitò molto. Avrei voluto riuscire a metterla nel mio racconto o in qualsiasi posto, ma lei si era sistemata in modo da guardare la strada e l'ingresso e allora capii che stava aspettando qualcuno. Così continuai a scrivere. Il racconto si stava scrivendo da solo e io avevo il mio bel da fare a stargli dietro. Ordinai un altro rum St. James e osservavo la ragazza ogni volta che alzavo gli occhi o quando facevo la punta alla matita con un tempera matite e riccioli di legno cadevano sul piattino e sotto il bicchiere. Ti ho visto, bellezza, e adesso tu mi appartieni. Chiunque sia che stai aspettando o anche non dovessi vederti più, pensavo. Tu mi appartieni e tutta Parigi mi appartiene. E io appartengo a questo quaderno e a questa matita. Poi ripresi a scrivere e finii nel pieno della storia e mi ci persi. Adesso ero io che scrivevo e non la storia che si scriveva da sola. E non alzai più gli occhi e neanche tenni più conto del tempo né pensai a dov'ero né ordinai un altro rum St. James. Ero stanco del rum St. James, anche senza pensarci. Poi finii il racconto ed ero molto stanco. Rilessi l'ultimo paragrafo e poi alzai gli occhi e cercai la ragazza. E lei se n'era andata. Spero se ne sia andata con un uomo per bene, pensai. Ma mi sentivo triste. Chiusi la storia nel mio quaderno e lo misi nella tasca interna della giacca e chiesi al cameriere una dozzina di portoghese e una mezza caraffa dell'oro bianco secco. Quando finivo un racconto mi ritrovavo sempre vuoto. E sia triste che felice, siccome se avessi fatto l'amore. Ed ero sicuro che fosse un racconto molto buono, anche se avrei saputo davvero quanto buono soltanto quando l'avessi letto il giorno dopo. Mentre mangiavo le ostriche con il loro forte sapore di mare e quel debole sapore metallico che il fresco vino bianco lavava via, lasciando solo il sapore di mare e la succosa consistenza, e mentre bevevo il liquido freddo di ogni conchiglia e lo mandavo giù con il frizzante sapore del vino, la sensazione di vuoto se ne andò via. E cominciai a sentirmi felice e a fare progetti. Ora che era arrivato il cattivo tempo potevamo lasciare Parigi per un qualche posto dove questa pioggia sarebbe stata neve che scendeva tra i pini e copriva la strada e i ripidi pendii delle colline e a un'altezza dove l'avremmo sentita scricchiolare sotto i piedi tornando a casa la sera. Sotto le savane c'era uno chalet dove si stava meravigliosamente a pensione e dove potevamo starcene insieme con i nostri libri e di sera insieme a letto al caldo con le finestre aperte e le stelle a luccicare. Era lì che potevamo andare. Avrei lasciato la stanza dell'albergo dove scrivevo. Mi restava solo l'affitto di Rue Cardinal Lemoine, che non era niente. Avevo fatto delle corrispondenze per un giornale di Toronto, mi aspettavo degli assegni. Erano cose che potevo scrivere comunque e dappertutto. E i soldi per il viaggio ce li avevamo. Magari via da Parigi potevo scrivere di Parigi, così come a Parigi potevo scrivere del Michigan. Non sapevo che era un po' presto per questo, perché Parigi non la conoscevo ancora abbastanza. Ma in ogni caso andò così. Se mia moglie ci stava, potevamo benissimo andarcene. E così finì le ostriche e il vino e pagai il conto del caffè. E tornai per la strada più corta sulla Montagne Saint-Geneviève, sotto la pioggia. E adesso era solo il tempo locale, non qualcosa che ti cambiava la vita. Fino all'appartamento, in cima alla collina.
«Penso che sarebbe meraviglioso, Tati», disse mia moglie. Il suo viso era ben modellato e gli occhi e il sorriso si illuminavano alle decisioni, come fossero stati doni preziosi. «E quando partiamo?» «Quando vuoi?» «Ah, lo voglio subito, non lo sapevi?» «Magari quando torniamo sarà bello e sereno. Può essere molto bello quando è sereno e fa freddo.» «Sarà così, senz'altro», disse. «Hai fatto proprio bene a pensare di andarcene.» Il racconto di Ernest Hemingway fa parte di Festa Mobile, una raccolta rimasta incompiuta e pubblicata postuma nel 1964 dalla quarta moglie dello scrittore, Mary Walsh. La narrazione attraversa le stagioni dentro e fuori dall'uomo, dallo scrittore, in una visione inserita nel panismo letterario del Novecento, in una narrativa che racconta dell'uomo in relazione a tutto l'ambiente che lo circonda, l'uomo che vince o soccombe ad esso, che varia e resta sempre uguale. Il racconto è allora una riflessione sul senso di appartenenza. Il protagonista è in un bar di Parigi, ma scrive del Michigan, dunque si dà il tempo e lo spazio per viaggiare, pur stando fermo. Si dà il tempo per innamorarsi, per conquistare Parigi e tutta l'atmosfera che sta inondando le sue emozioni in quel momento. Hemingway lo fa con una mano e una mente esperte, abituate al vivere audace. La sua narrativa è infatti autobiografica e racconta delle esperienze di guerra, di corride, di alcol, di donne, di caccia, dall'America all'Europa sino al fronte italiano. Questo continuo movimento lo porta a non decretare nelle vite che descrive un tempo e uno spazio di appartenenza. Il suo personaggio crea seduta stante una dimensione, sente sua Parigi senza conoscerla del tutto e ne vuole allo stesso tempo fuggire, con una libertà che estende a sua moglie e che viene subito accolta. E qui forse la concezione dell'amore si fa in Hemingway sinonimo di complicità. Si fa intesa tra due della dimensione di libertà del singolo. Il personaggio al bancone del bar si innamora in modo acceso e improvviso, in modo altrettanto improvviso si disinnamora, sale nella dimensione del sogno e con benevolenza torna alla dimensione reale, rendendo un contesto ai più banale, pieno di dettagli. Una narrativa dell'attenzione, del particolare, della ricerca. Il personaggio di Hemingway è uno straniero autoctono. In qualsiasi spazio può riconoscersi e costruire senza attaccamenti, in un senso di appartenenza che è tutto dentro di lui, che è il suo Heimat, diremmo in tedesco. Una condizione che vede l'uomo legato allo spazio esterno, ma sapendo che non avrebbe necessariamente bisogno di quello spazio per sentirsi appartenere. Hemingway ci fornisce allora la possibilità di rintracciare e intraprendere nel caos che percepiamo attorno, nel senso di non appartenenza a volte, un'altra strada nella quale riconoscersi, e quella strada è un territorio indipendente e libero. Paolo Conte nel 1988 lo dichiara bene nel suo brano dal titolo Hemingway. Oltre le dolcezze dell'Harris Bar e le tenerezze di Zanzibar, c'era questa strada. Oltre le illusioni di Timbuktu e le gambe lunghe di Babalu, c'era questa strada. Questa strada zitta che vola via, come una farfalla, una nostalgia. Ernest Hemingway fa di questa strada una soluzione, di questa deviazione una soluzione. In Addio alle armi scrive: accorgersi che si era capaci di inventare qualcosa, di creare con abbastanza verità da essere contenti di leggere ciò che si era creato e di farlo ogni giorno che si lavorava. Era qualcosa che procurava una gioia maggiore di quante ne avessi mai conosciute. Oltre a questo, nulla importava.

0: Avete ascoltato Lady B, a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7.30, 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca Lady B su Spreaker.com o Facebook.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org. Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Estratto da In Vespa da Roma a Saigon di Giorgio Bettinelli. Hashish e orchestra d'archi. Il 9 settembre, dopo 250 chilometri di deserto e laghi salati, tra i quali la strada perfettamente asfaltata e spesso coperta da dune di sabbia trasportate dal vento, che devo guadare spingendo la Vespa a mano, arrivo a Zahedan, l'ultima città iraniana di un certo rilievo prima del confine pakistano, e l'unica che incontrerò fino a Quetta, il capoluogo del Belucistan, distante ancora più di 700 chilometri, intervallati soltanto da qualche raro villaggio. Subito dopo la frontiera, a Taftan, il deserto continua, ma l'asfalto per incanto sparisce e non se ne riparlerà più per qualche giorno. Zahedan è un grosso centro a ridosso della punta formata dai confini simmetrici di Afghanistan e Pakistan, e delle sue strade polverose non ho conservato altra memoria se non un via vai continuo di gente che sembrava sempre indaffaratissima, intenta ad andare da qualche parte, anche se magari non aveva niente di preciso da fare, né alcun posto in cui andare. Le giacche e i pantaloni all'europea delle città iraniane cedevano il posto a caftani, pigiama e turbanti più esotici, e l'aria austera che costantemente si respira in Iran sembrava già essersi mischiata alla confusione policroma, ai suoni e agli odori tipici del subcontinente indiano. Akbar mi aveva dato l'indirizzo di un suo parente che si chiamava Akbar come lui e viveva in una casa vicino al terminal degli autobus. Vengo ricevuto con molta cordialità e ceno con la numerosa famiglia raccolta in un circolo su uno splendido tappeto tutto rose e arabeschi. Il cibo è ottimo, la conversazione è vivace. E la mattina successiva, quando sto uscendo dalla stanza con uno dei due zaini sulle spalle, il mio ospite mi porge un biglietto che mi lascia sconcertato. È il conto di vitto e alloggio. 5.000 rial per il pernottamento e 3.000 per la cena. Considerando il cambio al mercato nero, 1.600 rial per un dollaro, è una cifra irrisoria. Ma non di meno giunge così inaspettata da lasciarmi senza parole e mi riempie di imbarazzo davanti a un imbarazzatissimo padrone di casa che con gli occhi bassi sul tappeto, sulle rose e gli arabeschi prende i soldi in un silenzio al quale non c'è bisogno di aggiungere. La vita è diventata difficile, tutto cresce di prezzo, spero tu capisca per capire. Un'ora più tardi, verso le 10, sono a Mirjavar, il posto di frontiera 70 chilometri a sud di Zahedan. La procedura burocratica negli uffici iraniani è di nuovo veloce e me la cavo in una ventina di minuti. Ma una volta arrivato a Taftan, l'entry point pakistano, dovrò aspettare fino all'una del pomeriggio perché un signore con la testa lucida di brillantina e l'arroganza tipica di molti funzionari di confine si degni di dare un'occhiata al mio carnet di passaggio, dopo avermi fatto aspettare tutto quel tempo su una sedia del suo stanzone di Saturno, apparentemente senza alcun motivo se non la voglia di farmi aspettare, e poi mi dica «Wait till 3 o'clock». Perché deve andare a mangiare e ha il bisogno impellente di chiudersi la porta dell'ufficio dietro le spalle. Io protesto. Gli dico che non è giusto. Nel frattempo aveva messo la sua firma detestabile, i suoi timbri color lavanda, sui documenti di tre camionisti che erano arrivati dopo di me. Lo guardo con occhi imploranti e mi produco in un paio di «Please, mister», facendogli capire che sarei disposto ad accompagnare le mie preghiere con un bakshish, la parola magica, che significa mancetta ed è la prima che si impara a quelle latitudini. Ma non sortisco altro effetto se non quello di fargli ripetere ancora più categorico e scostante «Wait until three». Così mi rassegno e vado a sedermi a gambe incrociate sulla stuoia di un ristorante senza tavoli né sedie, dove servono soltanto chapati, dal e chai, rispettivamente pane con panatico, un purè di lenticchie dall'innegabile cromatismo di cacchetta di cane, e tè al latte. La Vespa parcheggiata davanti agli uffici della dogana, a una trentina di metri di distanza dal luogo in cui sto consumando il pasto, ha intanto attratto un manipolo di curiosi, come sempre a ogni sosta, dalla Cappadocia in poi. Solo che stavolta il gruppo è formato da una trentina di persone almeno, tutti in camicioni, pigiama, marroni o grigi, lunghi fino al polpaccio. Sopra sbuffanti braghe di cotone fermate alla caviglia. Una folta rappresentanza viene poi a prendere posto sulle altre stuoie vicino a me, come per puro caso, e sulle prime senza dire una parola. Molti di loro, sotto il voluminoso turbante, hanno degli occhi che sembrano incastonati nel cajal e scagliano sguardi molto fieri, anche se un po' languidi, con le iridi nere che luccicano vitree. Hanno tutti una barbetta a punta. Alcuni sono ragazzi che cambiano i soldi alla frontiera, altri autisti di quegli strani autobus bombati, pieni di colori vivacissimi e specchietti, bandierine e scritte, e sono in attesa di ripartire dopo la siesta. Finalmente qualcuno rompe il ghiaccio facendomi le solite domande, alle quali do le solite risposte, secondo un copione già imparato a memoria da almeno un mese, con poche varianti. Alle 3 in punto, dopo aver bevuto un chai dal retrogusto di cacio in una ciotolina di terracotta, mi alzo dalla stuoia, saluto tutti e faccio per ritornare nello stanzione della dogana davanti a quell'odioso funzionario pieno di brillantina, quando uno dei ragazzi, con un occhio coperto da una cataratta albumosa, mi viene dietro e toglie con circospezione dalla tasca ampia del pigiama, guardandosi attorno, un mattoncino color cuoio che mi porge sul palmo della mano dicendo «Very good, my friend, very good, very cheap, $20». È un parallelepipedo di hashish avvolto in una pellicola di plastica trasparente, grande come una confezione di burro da unetto, e per $20 è davvero regalato. Mi viene un po' da ridere all'idea di importare clandestinamente hashish in Pakistan. Sarebbe come importare il torrone a Cremona o il cioccolato fondente in Svizzera. Comunque do un'occhiata al panetto di pasta scura con dei riflessi verdastri, freschissima e così malleabile da recare le impronte di parecchie ditate. Glielo tolgo dalle mani, lo soppeso per un attimo tra le mie e poi con un gesto di superiorità glielo riporgo dicendo: «Expensive, too small», tanto per dire qualcosa in attesa che si levi di torno. Lui sta per ribattere, ma in quel momento un soldato seduto a gambe larghe sul davanzale di una finestra della dogana mi fa un cenno intimandomi «You tourist, come!». È il segnale che il funzionario con la brillantina è ritornato e finalmente si accinge a avvistare i documenti. Il mio pusher si infila furtivamente il pacchetto nella tasca per sparire tra la gente che sta scendendo da un autobus appena arrivato. Altri 15 minuti e finalmente posso andarmene con tutti i crismi burocratici, i timbri e le firme detestabili. A meno di un chilometro dagli uffici di frontiera, superate le ultime case di Taftan, parecchi uomini stanno lavorando sulla linea ferroviaria, rimuovendo i binari vecchi, cambiando le traversine e spicconando qua e là. Seguo la strada di Brecciolino e poi mi impunto con la ruota anteriore in una buca profonda mezzo metro tra le rotaie su un dosso. Accelero al massimo, ma non mi sposto di un centimetro. L'unico risultato che ottengo è quello di consumare mezzo pneumatico sprigionando una nuvola di sabbia. Avanti non posso andare e il mio equilibrio è troppo precario perché possa smontare dalla sella e spingere la Vespa con tutti i bagagli che la zavorrano. Mi sfuggirebbe dalle mani rotolando giù dall'altro versante per riempirsi di ammaccature. Spingerla a ritroso non se ne parla nemmeno. Ci vorrebbe una forza che i miei muscoli non hanno e se anche ce la facessi non riuscirei poi a controllarla. E l'esito sarebbe lo stesso sul versante opposto. Come sempre, quando non so che cosa fare, sto immobile e aspetto. Quasi tutti gli uomini hanno smesso di lavorare e sono rimasti con i picconi in mano, sudati sotto i turbanti o i fazzoletti che gli pendono ai lati della faccia, come quelli dei soldati della legione straniera. Qualcuno si mette a ridere. Qualcun altro è troppo stanco per provare qualsiasi emozione e guarda la scena come se nemmeno la vedesse. Due di loro, entrambi in canottiera e con delle tovaglie a quadrettoni attorno ai fianchi, simili ai sarong indonesiani e che qui chiamano longi, mi vengono in aiuto. Spingendo tutti e due, con una mano sul portapacchi e una sul manubrio, e con me in mezzo che mi sento di troppo, disincagliano la Vespa dalla scomoda posizione in cui si trova e mi danno una spinta un po' più forte per farmi prendere l'abbrivio tra i sassi dall'altra parte del dosso. Quando fermo la mia corsa e mi volto per ringraziarli, loro accennano un sorriso timido sotto i folti baffi spioventi, lasciandomi un po' interdetto col loro altruismo così poco loquace. Mi guardo intorno. E faccio per proseguire, ma non vedo alcuna strada davanti a me, solo sabbia grigia e le tracce più scure lasciate dalle ruote dei camion. Non mi ci vuole molto a capire che la strada è quella. Welcome to Pakistan. Dopo un paio di chilometri percorsi a passo d'uomo, mi fermo a mettere benzina davanti a una baracca con le mura unte di grasso. Qualche bidone d'olio, dei giganteschi pneumatici sventrati, un differenziale di autobus arrugginito, delle batterie ossidate e un cartello con su scritto esso che penzola da una trave del tetto. Devo suonare il clacson diverse volte perché qualcuno si decida a uscire dalla casa per venire a riempirmi il serbatoio vuoto con 9 litri di una maleodorante benzina gialla. Risucchiati con un pezzo di canna da un bidone coperto con una stuoia e poi versati in una bottiglia di plastica dal fondo tagliato che serve contemporaneamente da misurino e da imbuto. Un cane magrissimo fa la guardia a tutta l'operazione, legato a una catena a litigare con le zecche. $9. Come $9? One liter, $1. 9 liter, $9. Cerco di farmi fare un po' di sconto, ma lo strozzino scuote la testa sorridendo beatamente, con un rigonfio di tabacco da masticare sotto una guancia e una fila di denti marci. Irremovibile, ripete $9 in una cantilena cacofonica e sputa a terra un succo marronastro. Non mi resta che pagare e andarmene con la coda tra le gambe. Ripensando con nostalgia ai bei tempi in cui 9 litri di benzina costavano 360 lire dall'altra parte delle colline. Percorro appena 40 chilometri in 2 ore e mezzo, senza incrociare una casa né una persona. Soltanto l'autobus arrivato poco prima che mi timbrassero i documenti e che adesso mi sorpassa sollevando un polverone e mandandomi in gola e negli occhi uno sciame di granelli pungenti. La striscia, scavata nella sabbia grigia, si perde in lontananza nel cielo dello stesso colore e in certi tratti è così profonda che le ruote affondano di parecchi centimetri e devo procedere al rallentatore usando le gambe come leve e i piedi come puntelli. Alle 9 di sera, dopo un'altra trentina di chilometri coperti a forza di parolacce, vedo davanti a me due luci scintillanti nel buio che avvolge ogni cosa e che il tenue cono luminoso sprigionato dal mio faro anteriore appena scalfisce per pochi metri prima di venire riassorbito nell'oscurità. Mi avvicino, riprendendo un po' animo, come se quelle due luci fossero l'avamposto di una terra promessa. È un ristorante. Simile a quello in cui avevo pranzato alla frontiera, una bassa costruzione dalle pareti di fango senza tavoli né sedie. Ci sono soltanto due uomini e il padrone, un signore obeso che sta pulendo con della sabbia un pentolone affumicato. Mangio con appetito, rispondendo a qualche domanda e guardando con preoccupazione la stessa immutabile striscia di sabbia pressata dalle ruote dei camion che procede senza una curva fino all'orizzonte. La striscia di sabbia della pista, per brevi tratti, porta il ricordo di un tenue strato d'asfalto corroso e frammentato in una miriade di isolette, come le tessere di un puzzle al quale mancano la metà dei pezzi, e comunque è un po' più agevole da percorrere di quanto lo fosse stata subito dopo il confine. Dopo aver raggiunto Dalbandin nel primo pomeriggio e aver fatto una breve sosta per il pranzo, dal, ciapati e tè, ci mancherebbe, do un'occhiata alla carta stradale e decido di proseguire fino a Nuschi, anche se calcolo sia distante almeno 200 chilometri e so che le condizioni della pista non miglioreranno di una virgola. Come di pochissimo probabilmente erano migliorate da quando l'avevano percorsa gli uomini di Alessandro Magno per recarsi nell'Hindukush più di 2000 anni fa. Raggiungo Nuschi alle 8 di sera e trovo alloggio in una specie di pensionato che ospita gli studenti e i turisti pakistani in viaggio da una città all'altra. Non ci sono camere singole e me ne tocca una a 6 letti. Uno solo è occupato da una vecchia valigia di cuoio legata con lo spago, il cui proprietario non vedrò mai. Sto comprando una nuova bustina di tabacco da masticare in un negozietto che sembra vendere di tutto, dalle caramelle alle ventose stura lavandino, dagli articoli da ferramenta a quelli da farmacia. Quando mi avvicinano tre ragazzi vestiti con dei camicioni di altrettante gradazioni di grigio. Sono allegrissimi. Non smettono un attimo di ridere e hanno gli occhi vellutati da un'inconfondibile luce un po' torbida, quella che si ha da stoned. Uno di loro, con una faccia che ricorda Errol Flynn da giovane e i capelli lucidi di olio dai quali si sparge all'intorno una zaffata di mandarino, mi porge la mano e dice: «Hey, you are the Italian with the Vespa, isn't?» Rispondo di sì, senza essere troppo sorpreso del fatto che uno straniero diventi ben presto una celebrità a Nuschi, tanto da essere riconosciuto per strada. In un villaggio piccolo e un po' fuori del mondo, in Pakistan, come in Indonesia o in Nicaragua, le notizie corrono alla velocità della luce e qualsiasi presenza insolita è subito di dominio pubblico. Ma mi meraviglio sinceramente quando un altro ragazzo del gruppo mi chiede se sono amico di Giuliano Gimma. Di chi? Giuliano Gimma, very good actor. Mi dispiace un po' deluderlo, ma devo rispondere di no. Arrivano due nuovi amici su una Vespa degli anni 60 di fabbricazione indiana, blu come tutte le altre che avevo visto finora a Nok Kundi e Dalbandin, con la ruota di scorta fissata dietro la sella. Vengo invitato a bere del tè in un ristorante e benché sia un po' stanco per tutta la strada fatta quel giorno e la sabbia ingoiata, la loro allegria da cannabis indica mi diverte e contagia anche me. Così decido di seguirli e di mangiare qualcosa lì con loro. Quando alle 9:30 in punto il ristorante chiude e le luci di Nuschi pian piano si spengono come durante un coprifuoco, mi trovo coinvolto, senza che abbia saputo dire di no, ad andare con la moto, la mia Vespa e quella blu, 3 persone ognuna, a trovare un loro amico che abita un po' fuori Nuschi, sulla strada Perquetta, e ha una chitarra. Durante la cena avevo detto di saperla suonare un po' E la festa musicale era stata organizzata su due piedi. Guitar, guitar, please play guitar. Ma quanti chilometri sono? Avevo chiesto. Oh, vicinissimo, tre, quattro. Dopo aver guidato esattamente per

0: Music. Awan va a prendere la chitarra in una stanza al piano superiore e dopo mezzo minuto ritorna con un violino. Play, George, we dance. Avevate detto una chitarra? Guitar, biscuit guitar. No, mister, questo è un violino, non capisce, non sono capace. Play, George, we dance. E così, con una faccia ispirata e pizzicando le corde in mancanza di un archetto, libero nell'aria una cascata di note senza capo né coda, mi faccio prendere sempre più dalla mia musica sgraziata e scuoto la testa come un virtuoso del violino su un palcoscenico immaginario, mentre i miei amici a occhi socchiusi ondeggiano in una danza sinuosa, imitano i movimenti delle mie dita e mugugnano ognuno una melodia in un crescendo fortissimo che zittisce tutti i grilli.
1: Il racconto. La sposa bambina di Beppe Fenoglio. Caterina del Freddo era di quella razza che noi si marchia col nome di mezzi zingari, perché mezza la loro vita la passano sotto l'ala del mercato. Proprio sotto l'ala si trovava, a 13 anni giusti, a giocare coi maschi a tocco e spanna, quando sua madre le fece una chiamata straordinaria. «Lasciami solo, più giocare queste due biglie!» le gridò Caterina. Ma sua madre fece la mossa di avventarsi e Caterina andò, con ben più di due biglie nella tasca del grembiale. A casa c'era suo padre e sua sorella maggiore, tra i quali vennero a mettersi lei e sua madre, e così tutti insieme fronteggiavano un vecchio che Caterina conosceva solo di vista, con baffi che gli coprivano la bocca e nei panni un cattivo odore, un po' come quello dell'asciugaio. I suoi di Caterina stavano come sospesi davanti al vecchio e Caterina cominciò a dubitare che fosse venuto per farsi rendere ad ogni costo del denaro, imprestato, e i suoi l'avessero chiamata perché la vedesse e li compatisse. Invece il vecchio era venuto per chiedere la mano di Caterina per un suo nipote, che aveva 18 anni e già un commercio suo proprio. Sua madre si spiegò e disse a Caterina: «Nè che sei contenta di sposare il nipote di questo signore?» Caterina scrollò le spalle e torse la testa. Sua madre la rimise in posizione. «Nè che sei contenta, Caterina? Gli faremo una bella veste nuova se lo sposi». Allora Caterina disse subito che lo sposava, e vide il vecchio calar pesantemente le palpebre sugli occhi. «Però la veste me la fate rossa», aggiunse Caterina. «Ma rossa non può andare in chiesa per un sposalizio, perché faremo una gran festa in chiesa. Avrai una veste bianca oppure celeste». A Caterina la gran festa in chiesa diceva poco o niente. Quella veste rossa già le cambiava l'idea. Per lo scoramento si lasciò piombare una mano in tasca e fece suonare le biglie. Allora la sorella maggiore disse che le avrebbe portato tanti confetti. A sentir questo, Caterina passò sopra la veste non rossa e disse di sì su tutto, anche se quei confetti non finivano in bocca a lei. Si sposarono alla vicaria di Murazzano, neanche un mese dopo. Lo sposo dava alla vista meno anni dei suoi 18 dichiarati. Aveva una corona di pustole sulla fronte, più schiena che petto, e certi occhi grigi duretti. Fecero al Leon d'Oro il pranzo di nozze, pagato dal vecchio, e dopo vespro partirono. C'era tutto il paese a salutar Caterina e perfino i signori e i loro davanzali. Lo sposo, che era padrone di mule e carretto, aveva giusto da andare fino a Savona a caricar stracci, che era il suo commercio, e ne approfittava per fare il viaggio di nozze con Caterina. Alla sposa venne da piangere quando, salita sul carretto, dominò di lassù tutta quella gente che rideva, ma le levò quel groppo un cartoccio di mentini che le offrì una donna, anche lei della razza dei mezzi zingari. Alla fine partirono, ma ancora a San Bernardino avevano il tormento di quei bastardini che fino a ieri giocavano alle biglie con la sposa, quantunque lo sposo non tardasse a girar la frusta. Viaggiavano sulla pedaggera e ne avevano già ben macinato.

0: di ghiaia. E Caterina non aveva ancora aperto bocca se non per infilarci quei mentini, uno dopo succhiato l'altro. E lo sposo le sue quattro parole le aveva detto alla mula. Ma passato Montezemolo, lo sposo si voltò e le disse: «Voi adesso la smettete di mangiare quei gommini verdi». E Caterina smise, ma principalmente per lo stupore che lo sposo le aveva dato del voi. Veniva sulla luna e dopo un po' fu un mostro di vicinanza, di rotondità e giallore. Navigava nel cielo caldo a filo del greppo della langa, come di volesse accompagnare fino in Liguria. Caterina toccò il suo sposo e gli disse: «Guarda solo un momento, che luna!» Ma quello le si rivoltò e quasi le urlò: «Voi avete a darmi del voi, come io lo do a voi!» Caterina non rifiatò. Molto più avanti disse semplicemente che il listello di legno l'aveva tutta indolorita dietro, dopo ore che ci stava seduta. E allora lui le parlò con una voce buona. Le disse che il ritorno sarebbe stata più comoda. Lui l'avrebbe aggiustata sugli stracci. Arrivarono a Savona verso mezzogiorno. Lo sposo disse: «Quello lì davanti è il mare». E Caterina già ci aveva foccati gli occhi. «Che bestione!» diceva Caterina del mare. «Che bestione!» Tutte le volte che pascolava le pecore degli altri in qualche prato sotto la strada del mare e sentiva ad un tratto sonagliere, si arrampicava sempre sull'orlo della strada e da lì guardava venire, passare e allontanarsi i carretti e le loro bestie in cammino verso il mare, con grandi carichi di vino e di farine. Qualche volta li vedeva anche al ritorno, quei carri adesso pieni di vetri di carcare e di altare e di stoviglie dell'Albissola. E si appostava per fissare i carrettieri negli occhi, se ritenevano l'immagine del mare. Ora se lo stava godendo da due passi il mare, ma lo sposo le calò una mano sulla spalla e si fece accompagnare a stallare la bestia. Ma poi le fece vedere un po' di porto e poi prendere un caffè latte con le paste di Meliga. Dopodiché andarono a trovare un parente di lui. Questo parente stava dalla parte di Savona verso il monte e a Caterina rincresceva il sangue del cuore di stanziarsi dal mare fino a non avercene neanche più una goccia sotto gli occhi. Ce ne volle, ma alla fine trovarono quel parente. Era un uomo vecchiotto, ma ancora galante, e quando si vide alla porta i due ragazzi sposati, fece subito venire vino bianco e pasta alla crema ed anche dei vicini, ridicoli come lui. Mangiarono, bevettero e cantarono. Caterina, in quel buon umore, prese a snodarsi e a ridere di gola e ad ammiccare, come una donna fatta, e teneva bene testa al parente galante e dei suoi soci. Lo sposo le era uscito di mente ed anche dagli occhi, non lo vedeva, seduto immobile che pativa a bocca stretta e col bicchiere sempre pieno, posato in terra fra i due piedi. Quando si ritirarono per la notte in una stanza trovata dal parente, allora riempì di schiaffi la faccia a Caterina e nient'altro, tanto che Caterina non era ancora sviluppata. Al mattino Caterina aveva per tutto il viso delle macchie gialle con un'ombra di nero e lo sposo venne a sfiorargliele con le dita e poi scoppiò a piangere. «Proprio niente», disse o fece Caterina per sollevarlo. Gli disse solo che voleva tornare a Murazzano. E sì che si sarebbe fermato un altro giorno, tanto volentieri, per via di quel parente così ridicolo. Ma ora sapeva cosa le costava il buon umore, e poi il mare le diceva molto meno. Lo sposo caricò in fretta i suoi stracci, la fece sedere sul molle e tornarono. La mattina dopo il panettiere di Murazzano, che si levava sempre il primo di tutto il paese, uscito in strada per vedere com'era il cielo di quel nuovo giorno, trovò Caterina seduta sul selciato e con le spalle contro il muro tiepido del suo forno. «Ma sei Caterina? Sei proprio Caterina? E cosa fai lì a quest'ora di mattina?» Lei gli scrollò le spalle. «Cosa fai lì, Caterina? E non scrollarmi le spalle. Perché non sei col tuo uomo?» «Me no, di sicuro. Perché te no?» Allora Caterina alzò la voce. «Io non ci voglio più stare con quello là che mi dà dei voi!» «Ma come non ci vuoi più stare? Invece devi stargli insieme, e per sempre, e la legge!» «Che legge? Oh, Madonna bella e buona, la legge del matrimonio. Caterina scrollò ancora una volta le spalle, ma capiva anche lei che scrollare le spalle non bastava più, e allora disse: Io non ci voglio più stare con quello che mi dà sempre del voi. E poi che casa mi ha preparata che io non c'entrassi da sposa? Una casa senza lume, petrolio e senza il poggiolo. L'uomo sospirò, la fece entrare nel suo forno, disse piano al garzone: Attento che non scappi, ma non beneficiartene, altrimenti il mestiere vai a impararlo da un'altra parte. E uscì. Quando tornò c'era con lui l'uomo di Caterina. Col panettiere testimone, le promise il lume petrolio per subito e di fare il poggiolo tempo 6 mesi. Caterina il lume petrolio l'ebbe subito e poi anche il poggiolo, ma dopo un anno buono, che lei aveva già un bambino sulle braccia. Perché Caterina non era la donna che per avere la grazia dei figli deve andarsi a sedere sulla santa pietra alla Madonna del deserto e pregare tanto. Questo primo figlio, dei 9 che ne comprò nella sua stagione, lo addormentava alla meglio in una cesta e poi subito correva sotto l'ala a giocare a tocco e spanna con i maschi di prima. Dopo un po' il bambino si svegliava e strillava da farsi saltare tutte le vene, finché una vicina si faceva sull'uscio e urlava a Caterina: Oh disgraziata, non senti la tua creatura che piange? Vieni a cunarlo, oh mezza zingara. Da sotto l'ala, Caterina alzava una mano con una biglia tra il pollice e l'indice e rispondeva gridando: Lasciatemi solo più giocare questa biglia.
1: Avete ascoltato il racconto. Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti. Luigi Pirandello.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come il caffè. Puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce, devi girare il cucchiaino. A stare fermi non succede niente. Thomas Jefferson.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita non si misura attraverso il numero dei respiri che facciamo, ma attraverso i momenti che ci lasciano senza respiro. Maya Angelou.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista F. La dieta dà i numeri. Smetti di contare i grammi e le calorie di ciò che mangi. Per essere in forma, è più importante calcolare la proporzione di grassi e proteine o cronometrare colazione, pranzo, cena, anche il singolo boccone. Ecco in che modo. Di Claudia Bortolato. Dammi il 5, ma anche il 30. 5 al giorno, 2 di frutta e 3 di verdura, sono le porzioni di vegetali consigliate per assicurarsi adeguate quantità di fibre, vitamine e minerali e per idratarsi in modo ottimale. Ma stando ad alcune ricerche, in particolare una condotta dal British and American Gut Project, per garantirsi una buona varietà di fibre e antiossidanti e mantenere in equilibrio il microbiota intestinale, a vantaggio di tutto l'organismo, è importante anche diversificare i vegetali nell'arco della settimana, in modo da arrivare a 30 diversi tipi e colori di frutta, verdura, legumi e cereali, per esempio pomodori, datterini rossi e gialli, broccoli e cavolo viola. Formule vincenti. Per dare sprint al metabolismo è importante distribuire correttamente l'apporto dei nutrienti ed energie durante la giornata. Il 40% circa andrebbe introdotto a colazione, l'altro 40% a pranzo e solo il 20% a cena. Un altro metodo che aiuta a bruciare più grassi e mantenere elevato il metabolismo è aumentare leggermente la quota di proteine. Sono tra i costituenti della massa muscolare e aumentano il tasso metabolico del 15-30% circa rispetto al 5-10% dei carboidrati e allo 0-3% dei grassi. È una variazione della dieta da introdurre occasionalmente e per non più di 2 settimane consecutive per non danneggiare i reni. Si può arrivare a un massimo di 1,4 grammi di proteine al giorno per ogni chilo di peso corporeo rispetto agli 0,8 consigliati normalmente, pari a 84 grammi di proteine per chi pesa 60 kg. I cibi più proteici sono i formaggi, il grana padano con 33,9 grammi di proteine ogni etto, la fontina con 24,5, le carni, anche bianche, il tacchino svetta con 24 grammi, i legumi secchi 22,7 grammi per le lenticchie, 20,9 per i ceci, 20,2 per i fagioli borlotti, il pesce 21,5 grammi nel tonno, 18,4 nel salmone. Legumi a ogni pasto. Mangiando anche solo un cucchiaino di fagioli, ceci o altri legumi a ogni pasto, ti assicuri una buona quantità di fitoestrogeni e abbassi l'indice glicemico dell'intero pranzo o cena, a parità di carboidrati assunti. In questo modo dai più tempo all'organismo per utilizzare l'energia, evitando che si depositi come grasso corporeo. Se soffri di sensibilità intestinale, meglio i legumi decorticati come le lenticchie. Conta i bicchieri. Bere 2 bicchieri d'acqua pari a 500 ml prima dei pasti aumenta del 30% il dispendio di energie e l'effetto si amplifica se la si beve fredda. Con 8-10 bicchieri al giorno ci si idrata correttamente e si ha il miglior rendimento metabolico nell'arco della giornata. E il vino? Non più di 1 bicchiere di rosso a pasto, meglio se novello, per il resveratrolo, antiossidante che anche se in quantità modeste trasforma il grasso bianco in bruno che brucia le calorie anziché immagazzinarle. Ottimo e senza limite del bicchiere a pasto anche il centrifugato di uva rossa fresca, meglio se biologica, è privo di alcol. Tabellina del 3. Gli acidi grassi omega 3, 6, 9 servono a produrre ormoni ed energia, sono antinfiammatori e formano le membrane cellulari. Gli omega 3, presenti principalmente nel pesce, e gli omega 6, nei semi oleosi, sono detti anche essenziali perché il corpo non li produce da solo e dunque vanno assunti con la dieta. Occorrono 6-10 grammi di omega 6 e 2-4 grammi di omega 3 al giorno, nel rapporto ottimale di circa 4 porzioni di omega 6 per ogni porzione di omega 3. Per esempio, circa 2 etti di sgombro o salmone con un cucchiaio di olio extravergine di oliva, oppure 2 cucchiaini di olio di germe di grano e 4-5 noci. Gli omega 9, utili per funzioni cerebrali e umore, invece, sono elementi che il nostro organismo può produrre a partire da altri grassi. Il più importante è l'acido oleico, salutare per il cuore, contenuto soprattutto nell'olio extravergine d'oliva. Altri omega 9 si trovano nell'olio e nel frutto dell'avocado, nell'olio di borragine, nei semi di zucca e sesamo, nelle nocciole, nelle mandorle e nel cacao. Guarda le lancette. I pasti sbrigativi fanno mangiare di più perché non permettono la corretta produzione di ormoni e neurotrasmettitori che regolano la sazietà, la glicemia, la concentrazione di glucosio nel sangue e lo svuotamento dello stomaco. Il consiglio è di seguire il più possibile la regola 30-60-60, dove i numeri indicano i minuti che andrebbero dedicati rispettivamente a colazione, pranzo e cena. E per facilitare la masticazione, che dovrebbe durare almeno 20-30 secondi per ogni boccone, posa lo smartphone, spegni PC o TV e prova a appoggiare le posate sul piatto a ogni forchettata.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Da Tre cani. Oliviero Toscani. Lo sguardo che ha rotto la roccia dell'indifferenza. Di Domenico Marcella. Le campagne pubblicitarie di Oliviero Toscani sono state euforizzanti come gli elementi che hanno irradiato la famigerata epoca della Milano da bere. Un inno alla gioia di vivere che, alla luce di quanto fatto, ha rappresentato una benedizione per il fotografo scomparso all'età di 82 anni. Nello sgargiante decennio degli 80, quello delle infinite possibilità, degli slogan più radicati dello yuppismo, della plastica e della corsa al potere, mentre nella Milano Caput Mundi furoreggiavano i rapaci pionieri della finanza e le suadenti protagoniste delle passerelle della moda, le gallerie d'arte si divertivano con la transavanguardia e il graffitismo, organizzando happening alla presenza di Keith Haring e Andy Warhol. Solidificata dal socialismo di Bettino Craxi e influenzata dai venti dell'edonismo statunitense di Ronald Reagan, con l'avvento del Made in Italy, la città meneghina diviene palcoscenico della diffusione dei nuovi segmenti di mercato e della miriade di nuove occasioni di lavoro nel settore della comunicazione. Ma il dato reale ed economico è stato soltanto uno: le pagine pubblicitarie. Prima di allora, le riviste patinate si erano avvalse dei fotografi dello staff redazionale. Di colpo, però, aumenta il bisogno di produrre campagne dal sorprendente impatto visivo. Scoppia la guerra tra i colossi della comunicazione e gli art director arruolano i più impareggiabili professionisti della scena. Fra tutti, nella galassia di stimoli incontenibili e nuovi fenomeni, si impose la forza creativa di Oliviero Toscani, che già nel 1973 aveva scandalizzato e indignato tutti, immortalando il fondo schiena della modella Donna Jordan con indosso i jeans della marca Jesus e lo slogan «Chi mi ama, mi segua». Il manifesto fa il giro del mondo e le polemiche infuriano come mai prima era successo intorno a una pubblicità. Sarà poi Pier Paolo Pasolini sul Corriere della Sera ad ammonire i ben pensanti e i moralisti, sottolineando come quell'immagine ponesse un fatto nuovo, una eccezione nel canone fisso dello slogan, rivelando una possibilità espressiva imprevista. Toscani è il portatore di un pensiero sovversivo che, sparando a zero, con intenzione o senza volerlo, colpisce e affonda chiunque gli capiti a tiro. Il suo è un linguaggio di sfida, fresco e variopinto, metafora perfetta della bramosia collettiva di smarcarsi dall'ingessato provincialismo e dagli anni bui del terrorismo dei 70. Le grandi affissioni manifesto da lui firmate per Benetton rianimano ulteriormente la scena con quell'incrocio di etnie e culture, occhi a mandorla e capelli crespi che balzano felici nell'abbraccio multicolore di sciarpe e maglioni. E mentre le gallerie d'arte incominciano ad aprire le porte ad artisti meticci come Jean-Michel Basquiat, il grande maestro della fotografia continua a realizzare una sequela di campagne pubblicitarie considerate celebrazione ante litteram di quel futuro globalizzato a cui si sarebbe presto arrivati. Sdoganando l'immagine dei cliché del bel paese, Oliviero Toscani rende l'Italia sovrana indiscussa del ciclopico gioco della comunicazione, proponendo una cartolina della società inclusiva e senza frontiere. È stato il primo, non a caso, a sfruttare l'energia di un marchio di abbigliamento per vendere non prodotti, ma valori, usando la moda come un megafono di denuncia, attirando su di sé l'accusa di sfruttare i problemi del mondo per fare pubblicità ai pullover. La verità, però, è ben altra. Toscani ricorre al mezzo pubblicitario per mettere in risalto e porre al centro dell'attenzione le problematiche sociali. Basti ricordare le sue sconvolgenti battaglie contro la pena di morte, la lotta all'AIDS, la fame, l'anoressia, la discriminazione razziale, la violenza sulle donne, le mine anti-uomo e la mafia, o quelle a sostegno dei trapianti di organi e della libertà religiosa. Un visionario, dunque, abilissimo a trasformare la provocazione in talento e la pubblicità in una forma d'arte e di disubbidienza civile, condotta con la stessa inesauribile vitalità di Marco Pannella, lo storico leader dell'unico partito al quale ha offerto il proprio contributo artistico, divenendo portavoce di temi in cui pochi hanno avuto il coraggio di parlare. Scuotendo da bastian contrario il sonnolento sistema delle immagini con i suoi ipnotici e scioccanti scatti, Oliviero Toscani ha rotto la roccia del silenzio e dell'ipocrisia, mosso dall'indomito impulso di dire ciò che pensava, anche a rischio di risultare scomodo e finire isolato. Tenace, fiero, dissacrante, esuberante, esagerato, diverso da tutti, fino alla fine.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. La danza del sonno. Dormiamo in molte posizioni, ma quali sono le migliori in caso di dolori o per evitare problemi? Ecco che cosa dice la scienza. Di Elena Meli. Siete una stella marina, un soldato o un tronco? Non è un nuovo gioco di ruolo. Sono solo tre delle innumerevoli posizioni che assumiamo durante il sonno. Sulla schiena e con le braccia in alto, supini e con le braccia lungo il corpo o su un fianco con braccia e gambe dritte. Visto che trascorriamo dormendo circa un terzo della nostra vita, il modo in cui passiamo le ore di riposo non è irrilevante. Stare rannicchiati o allargarsi prendendo tutto il letto, dormire a pancia sotto o con due cuscini sotto la testa, può fare la differenza fra svegliarsi con il collo dolorante o riposati, fra trascorrere una notte russando come mantici o recuperare le energie. Allora, come si sceglie la posizione giusta, soprattutto se si ha qualche problema come le apnee notturne o la schiena dolorante? Ed esiste quella perfetta? Prima di scoprire le risposte della scienza, occorre una premessa. Di notte nessuno giace immobile tutto il tempo. E secondo le stime, la maggior parte delle persone si gira nel letto dalle 10 alle 40 volte. Come specifica Francesco Fanfulla, presidente dell'Accademia Italiana di Medicina del Sonno, AIMS, la posizione che assumiamo per dormire è quella che ciascuno di noi preferisce e fa parte dei rituali dell'addormentamento. Poi però le cambiamo e non è un male. Perfino le posizioni antalgiche, cioè quelle per sentire meno male se abbiamo mal di schiena o simili, se sono mantenute sempre, possono far comparire contratture e diventare a loro volta viziate. Nel sonno, insomma, vale la stessa regola della veglia. Stare troppo a lungo fermi non fa mai bene. È quindi normale spostarsi nel letto, anche se, stando a una ricerca di qualche anno fa di Joseph de Koninck dell'Università di Ottawa in Canada, invecchiando lo facciamo sempre di meno e cambia pure la posizione preferita, coi bimbi e i ragazzi che dormono spesso a pancia in giù e gli anziani che invece preferiscono stare su un lato. Anche chi è obeso tende a cambiare di meno posizione e lo stesso vale per i fumatori, secondo uno studio norvegese su oltre 600 uomini e donne, che ha dimostrato anche come il sesso maschile sia in media più agitato fra le lenzuola. Rigirandoci nel letto, però, spesso finiamo per riposare su un lato. Secondo i ricercatori norvegesi, negli adulti la posizione su un fianco viene adottata per oltre il 50% del sonno, seguita da quella sulla schiena, circa il 37% del tempo, e da quella a pancia sotto, circa il 7%. Istintivamente, quindi, tendiamo a non stare sulla pancia, e abbiamo ragione. È una posizione amata da bambini e ragazzi che tuttavia possono dormire come vogliono senza conseguenze negative. Dall'età adulta in avanti, però, dormire proni può essere deleterio perché obbliga a ruotare il collo per respirare, che diventa complicato anche perché è necessario sforzarsi di più per sollevare il torace. Tutto questo incrementa la pressione sulla colonna vertebrale, facilitando il mal di schiena e la cervicale. Per di più, visto che stare sulla pancia costringe a rimanere col viso schiacciato sul cuscino, si favoriscono pure le rughe. Passando alla posizione sulla schiena, cominciamo a dire che è la scelta migliore per chi appunto teme i segni sul viso e può essere consigliata per chi ha dolore alla schiena e al collo. Si può usare magari un buon supporto sotto le ginocchia per mantenere la curva naturale della colonna vertebrale. Dormire supini, inoltre, allevia la pressione sulle articolazioni e anche per questo viene naturale riposare così se si ha, per esempio, male alle ginocchia. Pure quando si ha un raffreddore, stare sulla schiena è meglio perché facilita la respirazione tenendo la testa un po' sollevata. Dopo i pro, veniamo però ai contro del dormire sulla schiena. È una posizione inadatta per chi soffre di sindrome delle apnee ostruttive del sonno, un disturbo che aumenta il pericolo di infarti, malattie cardiovascolari e diabete, nel quale le vie aeree collassano per qualche secondo, impedendo di respirare, per poi liberarsi di nuovo in modo assai sonoro. Il sintomo tipico delle apnee è il russamento, che si accompagna ai momenti di pausa del respiro. Dormire supini per queste persone significa andare incontro a sintomi più evidenti e un disturbo più grave, specifica Fanfulla. Non a caso, nelle fasi iniziali della malattia, spesso le apnee si verificano soltanto quando si dorme sulla schiena. Se la polisonnografia, cioè lo studio del sonno, conferma che il disturbo dipende da come si dorme, si può provare una terapia posizionale, usando dispositivi fisici o digitali per evitare di stare sulla schiena durante la notte. Da una fascia toracica con una pallina da tennis o una qualsiasi bozza inserita sulla schiena, a cuscini che vibrano se si sta supini, esistono varie opzioni per convincere a dormire in maniera diversa. Tuttavia, se la posizione forzosa viene mantenuta troppo a lungo, può scatenare altri problemi, come mal di collo o dolore alle spalle. Non a caso, i motivi per cui più spesso i pazienti con apnee abbandonano la terapia posizionale. Stare supini non è ideale.

0: dovrebbe assumere al collo una posizione sfavorevole. Per respirare e quindi riposare bene, il collo dovrebbe essere esteso e sarebbero da evitare tutte le posizioni che portano a inclinare il mento sul petto, anche quando si sta su un fianco, ma molto rannicchiati. La posizione su un fianco è dunque la migliore per il reflusso gastroesofageo. In questo caso però i due lati non sono uguali. Come ha dimostrato una ricerca del Dipartimento di Gastroenterologia ed Epatologia dell'Amsterdam UMC, Centro Medico Universitario, è emerso che dormire sul fianco sinistro riduce la risalita degli acidi dallo stomaco, che viene a trovarsi più in basso dell'esofago, rispetto al riposo sul lato destro o sulla schiena. Sarebbe questa la posizione migliore anche per le donne in gravidanza, specialmente nel terzo trimestre, perché facilita il flusso sanguigno e non provoca una pressione sugli organi interni come accadrebbe in posizione supina. Se invece prima di dormire dobbiamo prendere una pillola, per assorbirla meglio dovremmo coricarci sul lato destro, come ha dimostrato l'esperto di dinamica dei fluidi della Johns Hopkins University USA, Rajat Mittal. Con un modello computerizzato di stomaco ha visto che i farmaci passano più rapidamente verso l'intestino stando sdraiati sul fianco destro. Questo lato parrebbe anche associato a un riposo più soddisfacente, soprattutto se non ci si rigira molto. Lo hanno segnalato ricercatori della Forestry University di Pechino, applicando ai volontari sensori per capire la correlazione fra posizione, movimenti e qualità del riposo. E, secondo uno studio dell'Università di Kyoto, in Giappone, stando sul fianco destro sarebbe meno attivo il sistema simpatico e questo avrebbe un effetto positivo su chi ha un'insufficienza cardiaca. In tale posizione, poi, il cuore si sposta meno per gravità rispetto a quanto accade stando sul fianco sinistro, grazie al sostegno di strutture della cassa toracica. Inoltre, dormire sul fianco, a prescindere dal lato preferito, potrebbe aiutare a ripulire il cervello dalle sostanze di scarto e magari ridurre il rischio di malattie neurodegenerative come l'Alzheimer. Lo ha sottolineato Helen Benveniste della Stony Brook University, USA, osservando come nei topolini il sistema linfatico cerebrale che drena le sostanze di scarto dal cervello sia più efficiente nel sonno e soprattutto coricandosi di lato. La posizione fetale è consigliabile poi a chi sulla schiena si sentirebbe oppresso da un peso di troppo, come gli obesi, e anche a chi soffre di mal di schiena, se ha l'accortezza di piazzare un cuscino fra le ginocchia per tenere allineata la colonna. Anche se poi ci si sposta e, come osserva Fanfulla, ognuno adatta la posizione per stare più comodo possibile. È meglio però parlare al medico se per qualsiasi motivo si è costretti a dormire in un certo modo ed emergono sintomi che non c'erano. Da un russamento perché si deve stare supini dopo un intervento a un dolore o a una rigidità dovute a una posizione forzata. Non c'è da precipitarsi dallo psicologo, invece, se siamo abitué di una posizione bizzarra. Alla fine degli anni 70, lo psicologo statunitense Samuel Dunkel definì le posizioni che si prendono nel sonno il linguaggio notturno del corpo, ipotizzando che dicano molto del nostro carattere. Secondo le sue teorie, chi dorme sulla schiena, per esempio, ha fiducia in se stesso e chi ama la posizione fetale è emotivo e ansioso. Le ricerche successive, però, hanno dimostrato che non ci sono correlazioni fra personalità e posizione preferita. Contano più le abitudini, come ci si sente comodi o magari i disturbi che abbiamo. La morale? Se ci si sveglia riposati e non si hanno problemi di salute particolari, qualsiasi posizione può essere quella giusta.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Il sole ha fatto nascere la vita sulla terra, di Rossana Rossi. Situato a 150 milioni di chilometri dalla terra, una distanza ottimale per garantirci la giusta quantità di luce e calore

0: necessaria alla sopravvivenza di piante e animali, il Sole racchiude in sé il 99,86% della massa dell'intero sistema planetario. Il disco che vediamo dalla Terra è solo una parte della nostra stella. Il Sole vero è 3 o 4 volte più grande e ha una forma molto diversa da quel che sembra. Dobbiamo a un Sole ancora in fasce se sul tormentato globo della Terra primigenia è sbocciata la vita. Lo sostiene una recente ricerca condotta dalla NASA. Secondo gli studiosi, durante i primi 100 milioni di anni di vita della Terra, la nostra stella era meno brillante, circa il 30% in meno di oggi, il che significa che il nostro pianeta riceveva solo il 70% dell'attuale energia solare. Una situazione del genere avrebbe dovuto far sì che la Terra fosse una palla di ghiaccio, invece del globo caldo con acqua liquida attestato dalle prove geologiche. La ragione di tale paradosso va ricercata nel fatto che, malgrado fosse meno caldo, il giovane Sole era interessato da frequenti superflare, potenti emissioni di particelle cariche che l'allora debole campo magnetico terrestre non era in grado di bloccare. Le radiazioni erano dunque in grado di penetrare a fondo nell'atmosfera, generando un effetto serra che permise il riscaldamento del pianeta e diede il via a una serie di reazioni chimiche complesse, i primi mattoni dei composti organici. Anche se ancora non sappiamo con certezza come effettivamente sia scoccata la prima scintilla della vita, è indubbio che la nostra stella abbia svolto un ruolo chiave nel suo sviluppo. Gli organismi più complessi, sviluppatisi dopo le prime forme unicellulari, sfruttarono infatti l'energia solare per elaborare in maniera autonoma, attraverso la fotosintesi clorofilliana, le sostanze nutritive di cui necessitavano per sopravvivere ed evolversi. Un meccanismo che è rimasto inalterato fino ai nostri giorni e che contribuisce a mantenere in equilibrio la chimica dell'atmosfera terrestre con il rilascio di ossigeno come prodotto di scarto e la formazione dello strato di ozono, capace di proteggere la superficie terrestre dai dannosi raggi ultravioletti. Per l'intero mondo animale la radiazione solare non è solo fonte di calore, ma consente di ottenere e scambiare informazioni attraverso il processo fisiologico della visione, di ricevere stimoli ed esplorare l'ambiente circostante, agendo come regolatore di cicli vitali, quali l'accoppiamento e le migrazioni. Con un flusso di energia di circa 1360 watt per metro quadrato, l'emissione elettromagnetica del Sole è la principale fonte energetica del nostro pianeta. L'1% di tale energia viene assimilata dalle piante per finalità biologiche, il 60% viene riflessa, mentre la maggior parte di quella che resta viene assorbita per essere poi radiata nello spazio come calore. Un ruolo chiave è svolto dagli oceani e dall'atmosfera, il cui riscaldamento ineguale, nelle varie aree del pianeta, crea differenze di temperatura e pressione che danno origine a venti, precipitazioni e correnti marine. Questo processo di assorbimento e riflessione, che determina il bilancio energetico del nostro pianeta, potrebbe presto subire qualche variazione. Infatti, secondo uno studio condotto da Dan Lubin dell'Università della California a San Diego, tra il 2020 e il 2070 il Sole sarà meno attivo e di conseguenza fornirà meno calore alla Terra. Il fenomeno sarebbe il risultato di quello che gli scienziati chiamano grande minimo solare, un evento innescato a intervalli irregolari dalle fluttuazioni casuali legate al campo magnetico del Sole, periodo durante il quale la sua superficie emette una minore quantità di radiazione ultravioletta. Il magnetismo diminuisce e si dirada la comparsa delle macchie. La minor quantità di energia proveniente dal Sole potrebbe dare il via a diverse conseguenze che, a cominciare da un assottigliamento dello strato di ozono, porterebbero a un calo nelle temperature della stratosfera. Un fenomeno simile si è verificato tra il 1645 e il 1715, quando la scarsa attività del Sole innescò una piccola era glaciale durante la quale l'Europa e il Nord America affrontarono inverni estremamente rigidi. Nonostante quanto accaduto secoli fa, spiega Lubin, l'evento che ci attendiamo non influirebbe più di tanto sui gas presenti nell'atmosfera. Il suo effetto rinfrescante sarebbe solo una frazione dell'effetto riscaldante causato nell'atmosfera dall'attuale aumento di concentrazione dell'anidride carbonica di origine antropica.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia, Nerone e Seneca. L'imperatore aveva avuto come guida uno dei più grandi filosofi latini, ma le sue ossessioni e le sue follie lo spinsero a ordinare al maestro di uccidersi, e quello obbedì. Di Giulio Talini. Non gli rimaneva ormai più, dopo aver ucciso madre e fratello, che aggiungere l'assassinio del suo educatore e maestro. Queste le parole che, secondo lo storico romano Tacito, Seneca rivolse alla moglie e agli amici prima di togliersi la vita. Il filosofo si riferiva a Nerone, un tempo suo discepolo, ora suo carnefice. L'imperatore gli aveva ordinato di uccidersi con l'accusa di essere tra i cospiratori della torbida congiura dei Pisoni nel 65 d.C. Seneca con coraggio ubbidì, ma non poté cancellare le ombre di un'esistenza trascorsa a braccetto col potere. Un uomo popolare. Come arrivò il nostro filosofo ai vertici della politica romana? Per molto tempo in realtà se ne tenne ben lontano. Giunto a Roma dalla natia Cordova, allora colonia romana, Lucio Anneo Seneca trascorse la gioventù tra gli studi di grammatica e di retorica. Poi scoprì la filosofia, un colpo di fulmine. Lo storico Attalo, in particolare, lo conquistò più di altri maestri. Quando udivo Attalo inveire contro i vizi, gli errori, i mali della vita, raccontò all'amico Lucilio in una lettera, ho provato spesso compassione per il genere umano e ho creduto che egli fosse un uomo sublime. Seneca stoico, dunque, ma uno stoico con il vizio della politica. Nel 31 o 32 d.C., il filosofo assunse la carica di questore nella turbolenta Roma di Tiberio. Passò un brutto momento col successore Caligola, che gli invidiava le doti oratorie e la popolarità al punto da pensare di farlo fuori. Eppure Seneca gli sopravvisse, con pazienza e lealtà al potere. I guai vennero con l'ascesa, nel 41 d.C., del mansueto Claudio, quando Seneca fu accusato di adulterio con la nipote del nuovo imperatore, Giulia Livilla. Gli costò l'esilio in Corsica. Emily Wilson, autrice di Seneca, biografia del grande filosofo della classicità, Mondadori, precisa che il pensatore aveva allacciato una rete di amicizie potenti, in particolare con le sorelle di Caligola, Agrippina e Giulia Livilla, che esercitavano ancora una certa influenza a corte. Claudio aveva buone ragioni per temere che lo scrittore potesse capeggiare una congiura. A richiamare Seneca dal confino ci pensò nel 49 d.C. la potente Agrippina, divenuta nel frattempo imperatrice dopo aver sposato Claudio. Il filosofo, ci spiega Tacito, doveva educare il figlio Nerone e soprattutto favorirne l'ascesa al trono. Madre e figlio avrebbero potuto così servirsi dei consigli di lui nella speranza di conquistare l'impero, perché si pensava che Seneca sarebbe stato fedele ad Agrippina per il ricordo del beneficio e ostile a Claudio per il dolore dell'offesa. Agrippina vide giusto. Alla morte di Claudio nel 54 d.C., forse avvelenato proprio dalla moglie, Seneca e il prefetto del pretorio, Afranio Burro, da bravi complici, affrettarono l'incoronazione del giovane Nerone nel timore che qualcuno potesse appoggiare le pretese di Britannico, altro figlio del defunto imperatore, ma non di Agrippina. Seneca compose poi per Nerone un moderato discorso programmatico. Il palazzo e il senato sono due cose diverse. Il senato può conservare le sue competenze. Ammazzato Britannico l'anno dopo, Nerone ebbe finalmente Roma in pugno. Doveva ringraziare anche Seneca. L'obiettivo del filosofo. Certo, allo stoico, per quanto spregiudicato e ambizioso, non mancava un movente filosofico. Poteva realizzare il sogno di Platone, infondere la filosofia e la virtù nel sovrano rendendolo illuminato, conciliare pragmatismo e stoicismo addomesticando il potere. Non a caso dedicò al giovane Princeps un trattato quasi pedagogico intitolato De Clemenzia. Ho deciso di scrivere sulla clemenza, Nerone Cesare, per poter fare in qualche modo la parte dello specchio e mostrarti l'immagine di te stesso che sei avviato a raggiungere il massimo dei piaceri. Per 5 anni l'esperimento funzionò piuttosto bene. L'imperatore seguiva i consigli del maestro e, dettaglio assai più importante, lo ricopriva d'oro. Il filosofo accettò senza troppi complimenti sesterzi in quantità, lussuose ville rurali, appezzamenti di terreno a Roma e forse anche in Egitto. Un impero nell'impero. Il popolo tuttavia non gradiva un'avidità tanto sfacciata, specie se manifestata da un arcinoto pensatore. Un certo Suilio lanciò pubblicamente pesanti accuse a Seneca. Con quale saggezza morale sbottò, con quali precetti filosofici ha saputo Seneca accumulare in 4 anni 300 milioni di sesterzi? Forse esagerava, ma nell'invettiva c'era del vero. E infatti Suilio, troppo scomodo, fu spedito alle Baleari. Ma a un certo punto la luna di miele finì. Nerone non si lasciò più guidare. Tra il 59 e il 62 d.C. fece fuori l'onnipotente madre, l'ex moglie Ottavia, ripudiata per Poppea Sabina, e persino Burro. Al complotto contro l'invadente Agrippina contribuì anche Seneca e la gente lo sapeva. L'opinione pubblica, secondo Tacito, condannò non già Nerone, la cui immane ferocia superava qualsiasi possibilità di sdegno, ma Seneca. La brutta fine di Ottavia e soprattutto quella del collega Burro allarmarono però il filosofo. Dopotutto Seneca, spiega ancora Wilson, non poteva non aver capito fin dal suo ingresso a corte e sempre più col passare del tempo che la sua vita era nelle mani di un giovane capriccioso e umorale. Gli intellettuali d'età imperiale, in effetti, sperimentavano spesso che l'insidia venne da un uomo solo, molto potente, di cui tutti potrebbero essere vittime. Seneca, benché stoico, non voleva affatto morire. Così si presentò da Nerone per provare a salvarsi la pelle e la faccia. La buttò sul sentimentale. «L'uno e l'altro abbiamo colmato la misura». Tu per quanto un principe può dare a un amico, io per quanto un amico può ricevere da un principe. L'imperatore cortesemente gli impose di restare. Se tu mi rendessi il denaro e abbandonassi il principe, obiettò, tutti parlerebbero non della tua modestia né del tuo desiderio di riposo, ma della mia cupidigia e della tua paura per la mia crudeltà. Poi baci e abbracci. Ipocriti, naturalmente. Comunque sia, nei mesi successivi il maestro sparì dalla circolazione, ritirandosi in campagna. Nessuno sapeva davvero il perché, tranne Nerone. Seneca l'aveva abbandonato per timore di finire come Burro, esponendolo oltretutto alle maldicenze della plebe. Una colpa imperdonabile. Nel 65 d.C. Roma fu scossa dalle fondamenta. Venne alla luce una pericolosa congiura ordita contro l'imperatore. La capeggiava un noto patrizio, Calpurnio Pisone, tradito dalla delazione di un tale Volusio Proculo. La macchina della repressione si mise subito in moto implacabile. A Pisone e agli altri congiurati toccò la morte. E Seneca? Soltanto uno dei complici, Antonio Natale, lo nominò, precisando di essere stato mandato a visitare Seneca malato, il quale in quell'occasione si era limitato a replicare che gli scambievoli discorsi e i frequenti colloqui non venivano a nessuno dei due e che la sua salvezza s'appoggiava sull'incolumità di Pisone. Nerone, con o senza convinzione, volle leggere in queste parole un'ammissione di connivenza con i cospiratori. La verità è che aveva un conto in sospeso con l'anziano maestro e lo saldò. Nerone inviò un tribuno nella tenuta del filosofo a Mentana con l'ordine che il traditore morisse. Seneca, stavolta davvero stoico, ubbidì tagliandosi le vene tra i pianti della moglie Paolina e degli amici presenti. Capì solo allora la bellezza della sua filosofia.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La gente di solito usa le statistiche come un ubriaco i lampioni, più per sostegno che per illuminazione. Mark Twain.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Pagine in controluce presenta I quaderni del rifiuto di Alter Spirito, editrice Ortica, 2019. Seconda parte.

0: avrei dovuto scrivere, cominciare a scrivere, già da adolescente. Mi sarei abituato da allora a sopportare e a sopportarmi meglio. Anche nei momenti in cui non scrivevo niente, non avevo niente da dire, pensavo alla possibilità di scrivere. Le possibilità della scrittura da giovane mi sembravano infinite. Avrei dovuto coltivarle con maggiore impegno e passione. Non l'ho fatto. Se lo avessi fatto mi sarei legato troppo all'esistenza e alle sue menzogne crudeli. Lo sfaccendato che è in me, che prospera in me, alla fine ne è uscito vittorioso. Una scrittura che riveli solo il basico di un'esistenza, fatta di scatti, lampi intermittenti, brevi fughe ed ancor più brevi ritorni. Una scrittura del singulto, attenta soltanto a quello che si ha davvero da dire, una scrittura randagia. Randagismo delle parole, il disagio, l'inadeguatezza, la perdita. E tuttavia, non più il processo nel suo e del suo costituirsi, ma di nuovo il suo prodotto. La fatica di scrivere non riscatta il male di vivere, né lo edulcora, semmai lo alimenta e finisce per darne una giustificazione. Tale giustificazione è semplicemente patetica, si adatta bene ai nostri stati d'animo altrettanto patetici. Questo vale, ovviamente, per ogni manifestazione artistica, non solo per la scrittura. Dunque, la nostra è un'estetica patetica. Pensare che un libro da noi scritto possa contenere un pezzo della nostra esistenza è una sterile illusione. In verità, quel libro che abbiamo scritto, per il quale abbiamo anche sofferto, è un tentativo di uscire per un po' da quella stessa esistenza, dalla nostra esistenza. I giorni in cui non ho scritto, in cui non ho sporcato il bianco di una pagina, sono stati i miei giorni migliori. Il riscatto della scrittura matura attraverso il silenzio. Ogni vero silenzio nasconde le sue ferite. Le mie sono le ferite dell'origine. La mia tara originaria, il gusto della rinuncia. Rinunciare è stato un lusso che mi sono potuto permettere. Rinunciare a tutto non è stata alla lunga un'impresa ardua, tranne la definitiva rinuncia a una fede. Rispetto a quest'ultima rinuncia, mi sono scoperto un vigliacco. Una vigliaccheria da cui non riesco a prendere le distanze. Mi mancano le forze per farlo. Sa, professore, lei sarebbe stato un ottimo padre. Essere padre, un'idea che mi ha sempre perseguitato e fatto tremare fin da bambino. Il bello è che tutti vedono in me un padre, vogliono che lo diventi, ma non sarei potuto essere un padre. Ho dimenticato di uccidere mio padre. Mi sembrava anche questo passaggio, importante e delicato per una certa psicoanalisi, così stupido ed idiota da non tenerne in gran conto. Eppure quell'allievo aveva visto giusto. Ti nascondi? Mi chiese mentre mi aggiravo tra i tanti scaffali di quella vecchia libreria. Sì, mi nascondo alla vita, gli risposi serio come non mai. Dire sì alla vita significa dire sì a una puttana. Col tempo accumulo negazioni, dovrei per questo sentirmi pesante. Invece mi capita di essere in preda a strane sensazioni di leggerezza. Sono gli unici istanti in cui avverto di essere al di là di ogni cosa. Bisogna, anche quando sappiamo che gli altri sono nel giusto, essere sempre contro. Non perché abbiamo bisogno di avversari o nemici per vivere. ma perché essere contro qualcosa o qualcuno è l'unica condizione per rispettare ancora la vita. Così inizierò con questa considerazione di Michel Foucault la mia lezione di domani. La trasmissione del sapere mediante la parola professorale nelle aule oggi è completamente superata. Poi, con qualche scusa, cercherò di uscire dall'aula senza farvi più ritorno. Il lavoro intellettuale passerà. La poesia si dovrebbe accontentare di mostrare, solo mostrare, ciò che non può essere detto. Il non detto va custodito in un dire, che si limiti solo a evocare. Per troppo amore odiai la poesia, e, odiandola, mi odiai. Se la poesia rinascesse, avrebbe solo il tempo per comunicarci il niente, il suo niente ed il nostro. Pensare oggi a un'arte che si regga su un principio è impossibile. Essa sa obbedire solo alla legge della ripetizione, l'unica legge a cui l'arte, quella autentica, dovrebbe sottrarsi. Quella sera di un paio di anni fa, ritornavo a casa in gran fretta. Strana era quella fretta. Una fretta così sicura di sé da risolversi in un'altrettanta strana gioia. Nelle mie vene sentivo pulsare la morte fin dentro la vita. La morte dolcemente proteggeva la mia vita, rendendo quella mia fretta inefficace. La fretta di vivere nell'inefficacia. L'inefficacia del sopravvissuto. La morte è l'impensabile per eccellenza. Nulla si può dire della morte, anche perché la morte è sempre degli altri. Tuttavia possiamo aprirci alla nostra morte, perché accanto e dentro alla vita cresce anche la nostra morte. Cos'altro ci resta ormai da pensare? A me è capitato di pensare che la mia morte proteggesse anche la mia vita, ne avesse cura, si servisse di lei per poter crescere accanto a lei. Niente è così vicino all'ordine quanto il pensiero della morte. Quest'ultima è così carica di significati, perché pone fine, dando davvero un senso alla vita, ad ogni forma di disordine. Il nostro pensiero, quando si sofferma anche per un istante sull'idea della morte, si fissa su di essa, prova angoscia, ma allo stesso tempo avverte una misura e un ordine inaspettati. Se non ho avuto una vita, vorrei avere una morte. Una morte da utilizzare al meglio, una morte da non sprecare, come ho sprecato una vita. Così scrive Simone Weil. La morte è la cosa più preziosa che sia stata data all'uomo, l'impietà suprema è usarla male. Non conviene tentare di venir fuori dalla malinconia. Non conviene tentare di contestarla e di opporvisi. La malinconia è l'unico stato d'animo che non ha bisogno di essere moderato. È sempre, inesauribile e insondabile, all'opera. C'è un aspetto della malinconia, questa presenza inquercibile di ogni assenza, che mi ha parecchio tormentato. L'inclinazione all'indugio. L'indugiare come stimmung permanente, l'indugiare davanti ad ogni questione, anche la più banale, che pone la vita,
1: perché è proprio l'indugio a rivelare il tempo della malinconia. Se la malinconia ha una vita propria, è questo indugiare in un tempo, non il tempo che noi intendiamo, quello che passa o scorre, ma un tempo tutto suo, esclusivo ed intraducibile. Nessuno stato d'animo, eccetto la malinconia, è capace di dare all'uomo ancora un po' di significato nel mondo. Trovare un po' di conforto nella tristezza, abitarne gli angoli più remoti, conoscerne tutte le insidie e alla fine sapere di aver davvero vissuto, di aver davvero capito. Continuo a pensare a un altro mondo e a sentirmi perduto in questo. Il desiderio di uscirne è stato sempre più forte della tristezza di non farne parte. Risultato. Di un altro mondo sento un terribile desiderio, in questo mondo affogo in un'acre ipocondria.
2: Pagine in Controluce ha presentato I quaderni del rifiuto di Alter Spirito, editrice Ortica, 2019, montaggio Fabrizio Maini e Paolo Canova. Una produzione Radio Senti Chi Parla.
3: Ci vogliono 2 anni per imparare a parlare e 50 per imparare a tacere. Ernest Hemingway.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Quando camminerete sulla terra, dopo aver volato, guarderete il cielo, perché là siete stati e là vorrete tornare. Leonardo da Vinci.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La gratitudine è l'anima della religione, dell'amor filiale, dell'amore a quelli che ci amano, dell'amore alla società umana, dalla quale ci vengono tanta protezione e tante dolcezze. Silvio Pellico.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Il mantello di Dino Buzzati.

0: Dopo interminabile attesa, quando la speranza già cominciava a morire, Giovanni ritornò alla sua casa. Non erano ancora suonate le due. Sua mamma stava sparecchiando. Era una giornata grigia di marzo e volavano cornacchie. Egli comparve improvvisamente sulla soglia e la mamma gridò «Oh, benedetto!» correndo ad abbracciarlo. Anche Anna e Pietro, i due fratellini molto più giovani, si misero a gridare di gioia. Ecco il momento aspettato per mesi e mesi, così spesso balenato nei dolci sogni dell'alba, che doveva riportare la felicità. Egli non disse quasi parola. Troppa fatica gli costava trattenere il pianto. Aveva subito deposto la pesante sciabola su una sedia. In testa portava ancora il berretto di pelo.
1: «Lasciati vedere!»
0: diceva tra le lacrime la madre, tirandosi un po' indietro.
1: «Lascia vedere quanto sei bello! Però sei pallido, sei!»
0: Era alquanto pallido, infatti, e come sfinito. Si tolse il berretto, avanzò in mezzo alla stanza, si sedette. «Che stanco! Che stanco!» Perfino a sorridere sembrava facesse fatica.
1: «Ma togliti il mantello, creatura!»
0: disse la mamma, e lo guardava come un prodigio, sul punto d'essere intimidita. Com'era diventato alto, bello, fiero, anche se un po' troppo pallido.
1: «Togliti il mantello, dammelo qui, non senti che caldo?»
0: Lui ebbe un brusco movimento di difesa, istintivo, serrandosi addosso il mantello per timore forse che glielo strappassero via.
1: «No, no,
0: lasciami», rispose evasivo. «Preferisco di no, tanto tra poco devo uscire».
1: «Devi uscire? Torni dopo 2 anni e vuoi subito uscire?»
0: fece lei desolata, vedendo subito ricominciare dopo tanta gioia l'eterna pena delle madri.
1: «Devi uscire subito e non mangi qualcosa?»
0: «Ho già mangiato, mamma», rispose il figlio con un sorriso buono e si guardava attorno assaporando le amate penombre. «Ci siamo fermati a un'osteria, qualche chilometro da qui».
1: «Ah, non sei venuto solo? E chi c'era con te? Un compagno di reggimento? Il figliolo della mena, forse?»
0: «No, no. Era uno incontrato per via. È fuori che aspetta adesso».
1: «È lì che aspetta? E perché non l'hai fatto entrare? L'hai lasciato in mezzo alla strada?»
0: Andò alla finestra e attraverso l'orto, di là del cancelletto di legno, scorse sulla via una figura che camminava su e giù lentamente. Era tutta imbrattata e dava sensazione di nero. Allora nell'animo di lei nacque incomprensibile, in mezzo ai turbini della grandissima gioia, una pena misteriosa ed acuta. «È meglio di no», rispose lui reciso. «Per lui sarebbe una seccatura. È un tipo così».
1: «Ma un bicchiere di vino glielo possiamo portare, no? Un bicchiere di vino?»
0: «Meglio di no, mamma. È un tipo curioso. È capace di andare sulle furie».
1: «Ma chi è allora? Perché ti ci sei messo insieme? Che cosa vuole da te?»
0: «Bene, non lo conosco», disse lui lentamente e assai grave. «L'ho incontrato durante il viaggio. È venuto con me. Ecco». Sembrava preferisse altro argomento. Sembrava se ne vergognasse. E la mamma, per non contrariarlo, cambiò immediatamente discorso, ma già si spegneva nel suo volto amabile la luce di prima.
1: «Senti», disse, «ti figuri la Marietta quando saprà che sei tornato? Te le immagini i salti di gioia? È per lei che volevi uscire?»
0: Egli sorrise soltanto, sempre con quell'espressione di chi vorrebbe essere lieto, eppure non può per qualche segreto peso. La mamma non riusciva a capire. Perché se ne stava seduto quasi triste,
1: come il giorno lontano della partenza. Ormai era tornato, una vita nuova davanti, un'infinità di giorni disponibili senza pensieri. Tante belle serate insieme, una fila inesauribile che si perdeva di là delle montagne, nell'immensità degli anni futuri. Non più le notti d'angoscia, quando all'orizzonte spuntavano bagliori di fuoco e si poteva pensare che anche lui fosse là, in mezzo, disteso immobile a terra, il petto trapassato, tra le sanguinose rovine. Era tornato finalmente, più grande, più bello, e che gioia per la Marietta. Tra poco cominciava la primavera. Si sarebbero sposati in chiesa, una domenica mattina, tra suono di campane e fiori. Perché dunque se ne stava smorto e distratto? Non rideva più. Perché non raccontava le battaglie? E il mantello? Perché se lo teneva stretto addosso col caldo che faceva in casa? Forse perché sotto l'uniforme era rotta e infangata. Ma con la mamma, come poteva vergognarsi di fronte alla mamma? Le pene sembravano finite. Ecco invece subito una nuova inquietudine. Il dolce viso piegato un po' da una parte lo fissava con ansia, attenta a non contrariarlo, a capire subito tutti i suoi desideri. O era forse ammalato, o semplicemente sfinito dai troppi strapazzi. Perché non parlava? Perché non la guardava nemmeno? In realtà il figlio non la guardava. Egli pareva, anzi, evitasse di incontrare i suoi sguardi, come se temesse qualcosa. E intanto i due piccoli fratelli lo contemplavano muti, con un curioso imbarazzo. «Giovanni», mormorò lei non trattenendosi più, «sei qui finalmente, sei qui finalmente. Aspetta adesso che ti faccio il caffè». Si affrettò alla cucina e Giovanni rimase coi due fratelli tanto più giovani di lui. Non si sarebbero neppure riconosciuti se si fossero incontrati per la strada. Che cambiamento nello spazio di 2 anni. Ora si guardavano a vicenda in silenzio, senza trovare le parole. Ma ogni tanto sorridevano insieme tutti e tre, quasi per un antico patto non dimenticato. Ed ecco tornare la mamma. Ecco il caffè fumante con una bella fetta di torta. Lui vuotò d'un fiato la tazza. Masticò la torta con fatica. «Perché? Non ti piace più? Una volta era la tua passione», avrebbe voluto domandargli la mamma. Ma tacque per non importunarlo. «Giovanni, non vuoi rivedere la tua camera? C'è il letto nuovo, sai? Ho fatto imbiancare i muri. Una lampada nuova. Vieni a vedere». «Ma il mantello non te lo levi, dunque? Non senti che caldo?» Il soldato non le rispose, ma si alzò dalla sedia, muovendo alla stanza vicina. I suoi gesti avevano una specie di pesante lentezza, come se egli non avesse 20 anni. La mamma era corsa avanti a spalancare le imposte, ma entrò soltanto una luce grigia, priva di qualsiasi allegrezza. «Che bello!» fece lui con fioco e entusiasmo, come fu sulla soglia, alla vista dei mobili nuovi, delle tendine immacolate, dei muri bianchi, tutto quanto fresco e pulito. Ma chinandosi la mamma ad aggiustare la coperta del letto, anch'essa nuova, fiammante, egli posò lo sguardo sulle sue gracili spalle, sguardo di inesprimibile tristezza e che nessuno poteva vedere. Anna e Pietro infatti stavano dietro di lui, i faccini raggianti, aspettandosi una grande scena di letizia e sorpresa. Invece niente. «Com'è bello, grazie, sai, mamma», ripeté lui. E fu tutto. Muoveva gli occhi con inquietudine, come chi ha desiderio di conchiudere un colloquio penoso, ma soprattutto ogni tanto guardava con evidente preoccupazione attraverso la finestra il cancelletto di legno verde, dietro il quale una figura andava su e giù, lentamente. «Sei contento, Giovanni, sei contento?» chiese lei, impaziente di vederlo felice.
2: «Oh, sì, è proprio bello», rispose il figlio
1: e continuava a sorridere con grandissimo sforzo.
3: «Giovanni», supplicò lei, «che cos'hai? Che cos'hai, Giovanni? Tu mi tieni nascosta una cosa. Perché non vuoi dire?»
1: Egli si morse un labbro. Sembrava che qualcosa gli ingorgasse la gola.
2: «Mamma», rispose dopo un po' con voce opaca, «adesso io devo andare».
3: «Devi andare? Ma torni subito, no? Vai dalla Marietta, vero? Dimmi la verità, vai dalla Marietta!»
1: E cercava di scherzare, pur sentendo la pena.
2: «Non so, mamma»,
1: rispose lui sempre con quel tono contenuto e amaro. Si avviava intanto alla porta. Aveva già ripreso il berretto di pelo.
2: «Non so, ma adesso devo andare. C'è quello là che mi aspetta».
3: «Ma torni più tardi, torni! Tra 2 ore sei qui, vero? Farò venire anche lo zio Giulio e la zia. Figurati che festa anche per loro. Cerca di arrivare un po' prima di pranzo».
2: «Mamma», ripeté il figlio come se la scongiurasse di non dire di più, di tacere, per carità, di non aumentare la pena. «Devo andare adesso. C'è quello là che mi aspetta. È stato fin troppo paziente».
1: Poi la fissò con sguardo da cavar l'anima. Si avvicinò alla porta. I fratellini, ancora festosi, gli si strinsero addosso e Pietro sollevò un lembo del mantello per sapere come il fratello fosse vestito sotto.
3: «Pietro! Pietro, su, che cosa fai? Lascia stare, Pietro!»
1: gridò la mamma temendo che Giovanni si arrabbiasse.
3: «No, no!»
1: esclamò pure il soldato, accortosi del gesto del ragazzo. Ma ormai era troppo tardi. I 2 lembi di panno azzurro si erano dischiusi un istante.
3: «Oh, Giovanni, creatura mia, che cosa ti han fatto?»
1: balbettò la madre prendendosi il volto tra le mani.
3: «Giovanni, ma questo è sangue!»
2: «Devo andare, mamma»,
1: ripeté lui per la seconda volta con disperata fermezza.
2: «L'ho già fatto aspettare abbastanza. Ciao, Anna.
1: Ciao, Pietro.
2: Addio, mamma».
1: Era già alla porta. Uscì come portato dal vento. Attraversò l'orto quasi di corsa, aprì il cancelletto. 2 cavalli partirono al galoppo sotto il cielo grigio. Non già verso il paese, no, ma attraverso le praterie, su, verso il nord, in direzione delle montagne. Galoppavano, galoppavano. E allora la mamma finalmente capì. Un vuoto immenso, che mai e poi mai secoli sarebbero bastati a colmare, si aprì nel suo cuore. Capì la storia del mantello, la tristezza del figlio e soprattutto chi fosse il misterioso individuo che passeggiava su e giù per la strada, in attesa. Chi fosse quel sinistro personaggio fin troppo paziente? Così misericordioso e paziente da accompagnare Giovanni alla vecchia casa prima di condurselo via per sempre, affinché potesse salutare la madre. Da aspettare parecchi minuti fuori dal cancello, in piedi. Lui, signore del mondo, in mezzo alla polvere, come pezzente affamato.

0: Il racconto.
1: Matilde Serao, il mio segreto.

Sentite ora il mio segreto, uno spaventoso segreto che rode l'anima. L'ho taciuto sinora per l'orrore della mia mostruosità, ma dentro lo spasimo mio assume mille forme. Io sento due martellini battermi sul cuore, mortificandolo di colpi. Io ho una vite d'acciaio che mi rotea nel petto come un cavaturacciolo. Io ho un migliaio di spilli ficcati sotto il cranio. Io ho un chiodo confitto nella tempia dritta. Eppure, in questa lunga agonia, io non posso morire. Dalla febbre il mio sangue si rinnovella, dalla tortura le mie fibre si disseccano, ma si rinvigoriscono dall'incitamento. La forza dei miei nervi si raddoppia. Morire, no, non mi è concesso. Altri dovrebbero morire, meco. Scrivo il mio segreto non per sollievo, perché non ne spero, ma perché si sappia la verità del caso mio. Sentite, non è vero che io sia pazza. Io vivo, sento, ricordo e ragiono. Quelli che mi tengono imprigionata nel manicomio si ingannano. Mai ho posseduto tanta lucidità di mente, tanta solidità di cervello. Mai ho contemplato con tanta serenità di dolore la mia sventura. Non sono pazza. È inutile la doccia sulla testa, il camerotto foderato di materassi, il bagno caldo, la sorveglianza continua. Questo non può guarirmi perché non sono pazza. Per me non ci vuole il medico, ma il prete. Deve venire il prete con il libro santo dei Vangeli, con la stola ricamata d'oro, con l'acqua benedetta. Deve leggere le preghiere per scongiurare gli spiriti maligni, mettermi sul capo la stola e aspergermi di acqua santa. Deve battersi il petto, inginocchiarsi, pregare l'aiuto del Signore su me. Perché io non sono pazza, ma qualcuno si è impossessato di me. Io non sono pazza, ma qualcuno è entrato in me, vive con me. Dentro l'anima mia vi è un'altra anima. Dentro la mia volontà vi è un'altra volontà. Dentro la mia ragione vi è un'altra ragione. Bisogna esorcizzarmi, bisogna cacciar via la mia nemica, togliermi quest'altra anima che mi riempie di terrore. Noi siamo due. Quanto tempo è che ho veduto lei, l'altra, per la prima volta? Non so, la data non potrei dirla perché mi sfugge. Certo era un tramonto più rosso d'autunno. Io correva nelle vie infangate, affrettandomi a una casa dove qualcuno che mi amava moriva. Correvo col capo chino sotto la pioggia, mormorando le parole di consolazione e di perdono prima di giungere. D'un tratto, alzando gli occhi sotto la luce rossastra di un fanale a gas, vidi camminarmi accanto una figura femminile. Era una donna di mezza statura, col volto pallido e allungato, sciupato dall'età, dalle sofferenze. Ma in quel volto consumato ardevano gli occhi neri, bruciavano di sangue le labbra. Era vestita tutta di nero, il nero dei suoi occhi. Portava al collo, come spillo, un ramoscello di corallo rosso come le labbra. Camminava accanto a me, guardando la terra. Un solo momento mi alzò gli occhi in viso, ma li riabbassò subito. Io fui colpita da questa apparizione e distesi la mano quasi per toccarla, ma ella si allontanò rapidamente. La seguii quasi per istinto, senza saper perché, presa da necessità di andare dove andava lei, di fare quello che lei faceva.
La seguì con gli occhi fissi nella sua figura bruna, raggiungendola ogni tanto per vedere quello sguardo nero e ardente, quelle labbra febbricitanti, quell'abito nero come l'occhio, quel ramo di corallo rosso come le labbra. Ella se ne andò per le strade con il suo passo ritmico, fermandosi innanzi alle mostre delle botteghe, salutando qualche creatura ignota, fermandosi a discorrere con qualche essere volgare. Io feci dietro a lei tutto quello che essa fece. Ella prese la via del teatro, salì le scale, entrò in un palco e si pose immediatamente a dardeggiare la folla col suo sguardo nero.

Le parole di consolazione e di perdono era morto, solo, mentre io rideva al teatro. Io non amavo quell'uomo, anzi non amavo nessuno in quel tempo. La mia indifferenza in fatto di sentimento era serena. Non amavo, non avevo il rimpianto dell'amore. Poi, quell'uomo era un essere volgare e miserabile di cui io vedeva tutta la miseria, tutta la volgarità. Il suo amore fatto di vanità, di capriccio, di puntiglio, non aveva il potere di irritarmi, ma aveva il potere di nausearmi. Le sue parole mi lasciavano inerte, le sue lettere non mi scuotevano. Le sue mani che stringevano le mie non mi facevano impallidire. Odiarlo non potevo e amarlo neppure. Tutta la meschinità, tutta la bassezza del suo spirito la misuravo. Egli, divorato dal desiderio che era vanità, fremeva di rabbia, fremeva di falso amore e pregava e scongiurava, versava lacrime di dispetto. Io mi rifiutava, tranquilla, immobile, sorridente, quasi insolente. Mi immergevo sempre più in quell'indifferenza che è il dono dei forti. Finché lui un giorno, in una scena di collera, mi disse: «O domani o mai più». «Mai più», dissi io freddamente. Il domani, nel pieno meriggio d'inverno, io passeggiava nella campagna trasalendo d'emozione per la maestà del fiume che se ne andava lento al mare, per gli anemoni crescenti nell'erba umida, per i piccoli salici neri che si piegavano brulli quasi spinosi, per gli uccelli che stridevano sul mio capo nella profondità dei cieli. Queste sensazioni giungevano squisite, soavi ai miei nervi equilibrati. Ero quieta. Quando ecco nelle lontananze della sponda, nella gialla lucentezza meridiana, ella m'apparve col suo viso smorto, disfatto, dove vivevano soltanto i carbonchi dei suoi occhi e la bocca rossa come un granato, vestita di nero, portando al collo un ramo di corallo rosso. Questa volta non mi guardò. Tutto il mio essere sobbalzò a lei. Mentre si dirigeva lentamente alla città, io la seguii passo per passo come una bestia ubbidiente. Vedevo con paura che ella andava al luogo del convegno con quell'uomo, ma istintivamente non potevo manifestare questa paura. Vidi con spavento che quell'uomo era là, che mi aspettava, che sorrideva di orgoglio. Egli non vedeva il fantasma che gli si accostava, vedeva me che mi accostava a lui per seguire il fantasma. «Grazie», disse l'uomo trionfante. Il fantasma sorrise dolcemente e io, che volevo urlare di dolore, sorrisi di dolcezza. «Tu mi ami?» chiese l'uomo. «Ti amo», mormorò il fantasma. Io, cui sulle labbra si affollavano gli insulti, dissi a voce alta: «Ti amo. Mi amerai sempre?» «Sempre», rispose il fantasma. Io, che agonizzavo, risposi: «Sempre». «Lo giuri sulla Madonna?» «Lo giuro sulla Madonna», sussurrò l'ombra. Io, che avevo il terrore del sacrilegio, bestemmiai: «Lo giuro sulla Madonna».

ora mi dicono pazza. Pensate che ho trascinato 2 anni la catena di un amore falso e volgare, che ho mentito 2 anni, che ho tollerato 2 anni la menzogna perché non mi amava come io non l'amavo.

Pensate al disgusto, al ribrezzo, alla stanchezza di 2 anni, ai giuramenti bugiardi fatti e ricevuti, ai trasporti fittizi, ai baci inutili e fiacchi, agli entusiasmi posticci, a questa commedia piena di fango. Era per lei tutto. Per fare quello che ella faceva, per dire quello che ella diceva, per seguirla, per imitarla. Era l'incantesimo di questa fata, di questa strega, di questa magliarda. Era il fascino, il filtro. Avvinghiata ad essa che rappresentava la bugia e il tradimento, io sono stata la bugia e il tradimento. Nel tempo accadde altro. Un altro uomo mi amava veramente, con la lealtà spirituale delle anime elette. Io lo amava con l'umiltà profonda del cuore che cerca riabilitarsi. Le nostre anime vibravano all'unisono nell'armonia potente dell'amore. Si fondevano meravigliosamente nell'armonia dell'amore. Era un effetto solo, completo, tutto divino e tutto umano, ma la celestiale fusione durò poco. In un'ora suprema, mentre egli mi parlava soavemente, vidi comparire tra noi la donna dall'abito nero che portava al collo un ramoscello di corallo rosso. Questa volta i soavi occhi lampeggiavano malignamente, le sue labbra di garofano sogghignavano. Egli mi parlava d'amore ed ella ghignava, ghignava. «Non ti credo», rispose a quell'uomo che diceva la verità. Così l'amore nostro divenne uno spasimo. Dietro il volto di lui, onesto e buono, io vedeva l'ovale sciupato della donna che ghignava. Egli diceva un sì, franco, sincero, e l'eco del fantasma era un no duro. Egli mi accarezzava col suo sguardo innamorato ed ella lampeggiava ferocemente gli occhi. «Non ti credo! Non ti credo!» ripetevo a quell'uomo, io diventata malvagia e scettica. Poi egli non credette più a me. Mi vedeva sempre distratta, assorbita, scossa da subitanee paure o perduta in esaurimenti mortali. «Tu non mi ami! Tu sei lontana di qui, la tua anima è assente!» «Oh, ritorna! Ritorna!» egli mi supplicava. Eppure ci amavamo. La maga pallida dalle labbra di Carminio, che si scherniva, si metteva fra noi e ne faceva gelare il sangue e rendeva deboli i nostri baci e fioche le voci. Io soffriva infinitamente più di lui, io che vedevo la maga sedersi accanto a noi, io che sentivo lo spavento di questo spettro salirmi al cervello e farmi delirare. Io che giunsi fino ad essere gelosa di quel fantasma a cui mi sembrava che egli dirigesse le sue parole d'amore. Io che in uno scoppio di gelosia furiosa gridai: «Tu mi inganni! Tu ne ami un'altra, tu ami una donna pallida, sfinita, con gli occhi neri, le labbra sanguigne, la veste nera, il ramo di corallo rosso. Tu mi inganni, tu mi tradisci, tu ami un'altra!» Egli mi guardò trassognato. «Tu sei quella», disse semplicemente. Mi condusse allo specchio. Vidi nel cristallo una faccia smorta, consunta dall'età, dalla sofferenza, 2 occhi neri ardenti, 2 labbra brucianti, una veste nera, un ramo di corallo rosso. Vidi la sua figura, che era la mia figura. Urlai come una bestia. «Non sono pazza! Non è la mia testa che devono curare, ma è la più fiera nemica che è entrata in me. Il fantasma si è messo nell'anima mia. L'altra non vuole andarsene, vuol vivere in me, così siamo due.
Bisogna esorcizzarmi. Chiamate un prete e dica sul mio capo le parole sacre della preghiera che libera le anime.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta le origini della letteratura italiana, la poesia provenzale. A partire dal 200, in ambito italiano, il volgare comincia a essere usato anche per componimenti poetici destinati a un pubblico ristretto, colto e raffinato. Questo tipo di poesia proviene dalla regione francese della Provenza. Qui, nelle corti aristocratiche, si sviluppa una raffinata poesia in volgare doc, termine usato per indicare il sì nel sud della Francia. Questo genere letterario si definisce lirica perché è destinata a essere accompagnata dalla musica di uno strumento a corde, come appunto la lira. È composta da un poeta che spesso è un aristocratico della corte, chiamato trovatore. In lingua francese, trobar significa comporre versi e musica. La lirica provenzale affronta una gran varietà di temi, ma soprattutto parla d'amore. Per comprendere il senso della poesia amorosa provenzale cortese, cioè elaborata a corte, è necessario tener presente l'opera di Andrea Cappellano, sacerdote in una corte francese, che dedicò un intero trattato, cioè un testo che presenta i principi e i concetti essenziali di un argomento, alla pura definizione di amor cortese. In questo testo l'autore spiega che esistono diverse forme d'amore, che lui collega alla struttura della società medievale, divisa in tre ordini. Al vertice stanno gli oratores, coloro che pregano, che fanno parte della Chiesa e amano in modo purissimo, perché rivolgono il loro amore unicamente a Dio. Seguono i bellatores, l'intero mondo dell'aristocrazia feudale, coloro che combattono per proteggere la società, per i quali l'amore è uno strumento di miglioramento spirituale. Alla base ci sono i laboratores, coloro che lavorano la terra per rendere possibile la vita degli altri due ceti. Essi seguono l'istinto carnale e si accoppiano puramente per riprodursi. Il trattato di Andrea Cappellano si concentra essenzialmente sull'amore degli aristocratici, poiché il testo è rivolto al pubblico delle corti. Si tratta di un amore che non rientra all'interno dell'istituzione matrimoniale, perché il matrimonio è un contratto che viene stabilito in base a interessi di ordine politico ed economico, e l'autore sottolinea che per amare bisogna essere liberi da vincoli. L'amore più ampiamente trattato è quello di un cavaliere di rango nobiliare inferiore rispetto alla donna da lui amata, generalmente la dama di corte che il cavaliere deve proteggere. Il trattato definisce le regole del corteggiamento della dama. Il cavaliere deve alla donna un omaggio simile a quello feudale, cioè deve dichiarare la sua sottomissione, la sua fedeltà e la volontà di farsi guidare dalla donna nelle questioni d'amore. Questo implica che l'uomo deve aspettare pazientemente che la donna gli conceda il favore di amarla. Deve essere riservato e non deve svelare il suo nome agli altri. Quando parla dell'amata, anche attraverso il testo poetico, non deve indicare il nome della donna, ma mascherarlo con un senal, un altro nome che protegga, diremmo oggi, la privacy della donna amata. L'amore del cavaliere comprende, come tutti i sentimenti amorosi, anche il desiderio fisico per la donna amata. Ma l'uomo deve imparare a gestire il suo comportamento da modello cavaliere, rispettando la volontà della dama anche quando lei non contraccambia il suo amore. Attraverso questo addestramento, l'uomo intraprende un percorso di crescita interiore che lo rende migliore perché impara a gestire razionalmente i suoi istinti. Chi sa amare in questo modo è veramente nobile anche di animo.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
3: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
4: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

l'uso migliore della vita è di spenderla per qualcosa che duri più della vita stessa. William James.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

essere ciò che siamo e diventare ciò che siamo capaci di diventare è il solo fine della vita. Robert Louis Stevenson.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dal sito ANSA Scienza. Il cervello è a velocità limitata. A rischio il sogno di Musk. Il pensiero viaggerebbe a 10 bit al secondo, pure con chip e intelligenza artificiale. Di Elisa Buson. Il cervello umano elabora il pensiero a una velocità di soli 10 bit al secondo, mentre gli organi di senso sono 100 miliardi di volte più rapidi nel raccogliere informazioni provenienti dall'ambiente esterno. Lo hanno stimato i ricercatori del California Institute of Technology, Caltech, arrivando a ipotizzare che questo limite di velocità derivi dal mondo lento in cui si sono evoluti i nostri antenati. Lo studio, pubblicato sulla rivista Neuron, solleva nuovi interrogativi sulla reale possibilità di potenziare il pensiero umano attraverso interfacce collegate a computer come quelle sviluppate dalla compagnia Neuralink di Elon Musk. Per stimare la velocità di funzionamento del cervello umano in termini informatici, i ricercatori del Caltech hanno analizzato un grande numero di studi scientifici relativi ad attività come la lettura, la scrittura, l'uso di videogiochi e la risoluzione del cubo di Rubik. Applicando tecniche di analisi mutuate dalla teoria dell'informazione, hanno calcolato che il pensiero umano viaggia alla velocità di 10 bit al secondo, un valore limitato se si pensa che una classica connessione Wi-Fi arriva a 50 milioni di bit al secondo. In ogni momento, spiega il neuroscienziato Marcus Maestà, estraiamo solo 10 bit dai 1000 miliardi che i nostri sensi stanno captando e li usiamo per percepire il mondo che ci circonda e prendere decisioni. Ciò solleva un paradosso. Cosa fa il cervello per filtrare tutte queste informazioni? Resta poi da capire perché la nostra mente sia così lenta se i singoli neuroni hanno il potenziale per trasmettere più di 10 bit al secondo e perché il cervello elabori solo un pensiero alla volta, invece che diversi in parallelo. Secondo gli autori dello studio, le ragioni vanno ricercate nella nostra storia evolutiva. È possibile infatti che i primi organismi viventi dotati di un sistema nervoso usassero il cervello principalmente per orientarsi, muoversi verso il cibo e allontanarsi dai predatori, e che dunque avessero la necessità di valutare un solo percorso alla volta. I nostri antenati, inoltre, hanno scelto una nicchia ecologica in cui il mondo è abbastanza lento da rendere possibile la sopravvivenza. In effetti, puntualizzano i ricercatori, i 10 bit al secondo sono necessari solo nelle situazioni peggiori e il più delle volte il nostro ambiente cambia a un ritmo molto più lento. Questa stima delle velocità del pensiero umano, concludono i ricercatori, suggerisce che i nostri cervelli potrebbero continuare a lavorare alla velocità di 10 bit al secondo anche se connessi a un'interfaccia neurale, smentendo così le fantascientifiche aspettative dei magnati della tecnologia.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Archeo. Viaggio nelle città del tufo. Paesi di pietra e gole boscose. Lì, dove la Toscana confina con il Lazio e s'avvicina all'Umbria, esiste un lembo di terra dove il tempo sembra essersi fermato. Le case degli uomini sono ricavate nella roccia e le finestre, da lontano, sembrano tanti piccoli occhi che ti osservano. Sono le città del tufo, esempi mirabili di mimetismo architettonico e residui sotto quota di un mondo ancora chiuso e ben difeso. Pitigliano, Sorano, Sovana e la città fantasma di Vitozza sono state costruite con il tufo, sul tufo e nel tufo, regalando un aspetto così omogeneo al paesaggio da rendere quasi impossibile distinguerne i limiti fisici. Ognuna con le sue peculiarità e le sue storie, sono però indissolubilmente accomunate dalla morbida pietra vulcanica che le rende bellissime, ma allo stesso tempo così fragili all'erosione del tempo, sempre in perenne ricerca di un precario equilibrio. E se le frane o gli smottamenti sono fenomeni alquanto diffusi, la tenacia delle comunità locali è tale che ogni strappo in questo delicato tessuto urbanistico è sempre stato ricucito con la massima attenzione e celerità. Bisogna anche riconoscere che qui la storia si è impegnata molto, lasciando importanti tracce ovunque, dalle monumentali tombe etrusche alle fortezze medievali, dalle ombrose vie cave agli isolati colombari. Un mosaico di straordinarie ricchezze che ha da sempre entusiasmato tutti coloro che le si sono avvicinati. Già il pittore inglese Samuel J. Ainslie ne subì il fascino ed ebbe a dire: «Viste quasi tutte le antichità di simil genere contenute dall'Etruria, posso affermare con verità non essermi altrove occorse cotante varietà di sepolcri scolpiti quanto in Sovana». Siamo nella primavera del 1843, quando l'avventuroso viaggiatore si avvicina a Sovana con l'unica certezza data dalla citazione di un municipium di Suana fatta da Plinio e da Tolomeo. Qui, incuriosito dai racconti degli abitanti su alcuni scherzi della natura, riesce a farsi accompagnare in quei posti e per primo scopre, all'interno della fitta boscaglia, i resti di quelle che intuisce subito essere le facciate di monumentali tombe etrusche. Giorno dopo giorno, Ainslie ritornò sul luogo e, sfidando il sole canicolare e i suoi influssi malefici, continuò finché non ebbe portato a compimento i disegni dei monumenti più notevoli e preso le loro misure con la massima attenzione, racconta l'amico e connazionale George Dennis nel suo Città e Necropoli d'Etruria, 1848. E continua: «Spedì immediatamente una descrizione di questa necropoli all'Istituto Archeologico di Roma, insieme con i disegni, le piante e le sezioni delle tombe più importanti, affinché se ne desse notizia. In realtà egli ha lasciato poco da fare ai futuri visitatori di Sovana, tanto particolareggiate e accurate sono le descrizioni e i disegni, e tanto lo zelo con cui continuò le ricerche a beneficio della scienza archeologica. Le sue preziose illustrazioni, pervase di sempre abili fusioni tra monumenti e paesaggio naturale circostante, aprono di fatto la via alle ricerche archeologiche e fanno assurgere il piccolo centro tufaceo al ruolo di prima donna nel mondo dell'etruscologia». Lo stesso Dennis dedica un intero capitolo a Sovana, descrivendone con autorevolezza la variegata topografia e pubblicando, come era suo costume, una carta archeologica della zona. Anche Sorano viene ben considerata dall'inglese. Ma le bellezze romantiche e pittoresche di Sorano non sono minori viste dal basso, in particolare dalla strada che conduce a Castel Ottieri, da cui la vista del paese e dei dirupi incoronati dal castello difficilmente può trovare rivali in Italia. Un paese di pietra, di rovine, di gole boscose. Ed è ancora Dennis che per primo attribuisce a Pitigliano l'origine etrusca. Uno sguardo al di là vi convincerà che si tratta di un sito etrusco, che non essendo mai stato visitato dagli archeologi, non è ancora stato riconosciuto. Il suo convincimento è tale che così continua. Le piatte distese intorno a Pitigliano sono piene di tombe, specialmente verso ovest, dove per miglia la pianura ne è tutta crivellata. Non sono mai stati fatti degli scavi, ma il caso, di tanto in tanto, porta le tombe alla luce. Negli ultimi anni, grazie alla nascita del Parco Archeologico Città del Tufo, del Museo Archeologico all'Aperto Alberto Manzi, dei Musei Archeologici a Pitigliano, Sorano e Sovana, l'archeologia ha avuto un nuovo e importante impulso. Da allora fervono gli scavi e le mostre, e sempre più sono le attività tese a promuovere e valorizzare la grande bellezza diffusa come un candido aroma in questi luoghi incontaminati e ricchi di antiche vestigia.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. Se non avessimo il tatto, avremmo difficoltà a crescere, muoverci e persino a mostrare affetto e comunicare. Presente su tutto il corpo, influenza in molti modi sorprendenti la nostra vita. E se ne fossimo sprovvisti, non riusciremmo neppure a vivere le nostre emozioni. Di Elena Meli. Se ci venisse chiesto a quale dei cinque sensi non vorremmo rinunciare, la maggioranza di noi risponderebbe la vista, magari l'udito. Qualcuno, scottato dall'esperienza del Covid-19, che a molti ha tolto più o meno a lungo la capacità di sentire gli odori, forse non farebbe a meno dell'olfatto. E i più golosi, magari, non potrebbero vivere senza il gusto. Pochi, però, affermerebbero di non poter rinunciare al tatto, considerato da tanti il più basico dei sensi. È il primo che sviluppiamo dalla nascita, e perfino prima, nel pancione, è l'ultimo che abbandoniamo con la morte. Forse proprio per questo è l'unico che serve per dirci davvero vivi. Senza, per un mucchio di ragioni, vivere sarebbe parecchio difficile. Ne sono convinti gli scienziati che, dopo aver considerato a lungo il tatto una cenerentola dei sensi, hanno iniziato a studiarlo con maggiore attenzione. Tanto che, nel 2021, il premio Nobel per la fisiologia e la medicina è andato proprio ai due scopritori dei recettori del tatto e della temperatura, David Julius e Ardem Patapoutian. Toccare, infatti, non significa solo accorgersi se una coperta è morbida o ruvida, se uno spigolo è tagliente o arrotondato. Lo diamo per scontato finché non ci si intorpidisce una mano, un piede, una gamba. Ma è dalla somatocezione, nome scientifico per indicare il tatto, che passa la capacità di sentire temperatura, pressione, dolore, vibrazioni, eppure la nostra posizione nello spazio. È con il tatto che capiamo se siamo coi piedi ben piantati per terra o instabili. Se stiamo tenendo la tazzina di carta del distributore automatico del caffè abbastanza saldamente da non rovesciarcelo addosso, ma senza stringere tanto da romperla e ottenere lo stesso risultato. Senza il tatto non potremmo camminare, ma neppure star seduti. L'organo principale del tatto è la pelle, che con un'estensione che arriva a 2 metri quadri e un peso di circa 5 chili è il più grande del nostro organismo. Letteralmente disseminata di miliardi di recettori per accorgersi di tutto quel che ci sfiora, è il nostro confine fisico, ma anche mentale, col resto del mondo. È il primo più importante mezzo per esplorarlo, spiega Laura Crucianelli, che studia il tatto al Brian Body and Self Laboratory del Dipartimento di Neuroscienze del Karolinska Institute di Stoccolma. Il tatto ci permette di svolgere attività fondamentali per la sopravvivenza: mangiare, muoverci, mantenere l'equilibrio, prenderci cura di noi e degli altri, ed è perciò fondamentale anche nella relazione con il prossimo e con il mondo circostante. Il tatto è importante perfino prima di nascere. Già dalla settima settimana di gestazione il feto è in grado di rispondere a stimoli tattili a livello della bocca e dei palmi delle mani. A 4 mesi il feto è coperto da una lanugine sottile che sembra poter amplificare le sensazioni piacevoli che prova facendosi cullare dal liquido amniotico. A 6 mesi la sua pelle è capace di sentire il tocco di una carezza e proprio le percezioni tattili contribuiscono al corretto sviluppo del cervello. Poco dopo riesce perfino a rispondere al tocco della mamma sul pancione. Attraverso ecografie tridimensionali in tempo reale nel secondo e terzo trimestre di gravidanza, ricercatori dell'Università di Dundee in Scozia hanno dimostrato che dal 6° mese il feto si tocca di meno quando la mamma si accarezza il pancione rispetto a quando non lo fa, o è un estraneo a metterci sopra la mano. Già prima di nascere, in altri termini, abbiamo bisogno di essere toccati da chi ci ama. Quando non succede, cerchiamo di sopperire con le autocarezze. Il contatto pelle a pelle alla nascita è fondamentale per la sopravvivenza del neonato, conferma Crucianelli. Siamo uno dei pochi animali a nascere prematuramente. Non possiamo nutrirci, non possiamo controllare la nostra temperatura corporea, non possiamo lavarci. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci assista costantemente per sopravvivere. Ma non ci si può prendere cura dell'altro senza toccarlo. Tanto che la cosiddetta terapia del canguro, in cui il neonato viene messo a contatto il più a lungo possibile, pelle contro pelle, con la mamma o anche il papà, è considerata oggi una cura per i bambini nati prima del termine. Uno studio dell'Università di Terapia Intensiva Neonatale dell'Ospedale Maggiore di Milano, per esempio, ha dimostrato che, impiegandola già dalle prime ore di vita o appena possibile, la terapia del canguro accelera l'acquisizione della capacità di nutrirsi da soli e quindi di essere allattati al seno. Inoltre, può ridurre i danni cerebrali e ha effetti positivi sull'accrescimento e sul comportamento, perfino sul quoziente intellettivo misurato a 20 anni di distanza. La stretta prossimità madre-figlio è sempre positiva, eppure la donna ne trae beneficio, visto che così si può ridurre il rischio di depressione postpartum, sottolinea Claudio De Felice, neonatologo del Policlinico Universitario Le Scotte di Siena. Il contatto materno-infantile è un tratto conservato in tutti i mammiferi, perciò a qualcosa dovrà pur servire, per esempio anche ad allenare l'empatia, come ha dimostrato un esperimento su neonati di 7 mesi dell'Università di Washington. Proprio il tatto insegna loro a riconoscere le parti del corpo prima ancora di poterle nominare, facendo capire che l'altra persona è come me e aprendo la strada a comprenderne le emozioni. Anche da adulti il tatto non smette di essere fondamentale. Basti pensare a Jan Waterman, un 19enne che, per una reazione anomala a un'infezione, lo ha perso dal collo in giù. Chris Mile, dell'Università di Birmingham, ha raccontato la sua storia e rivelato che, per esempio, pur essendo tecnicamente in grado di muovere i muscoli, Jan non riusciva a farlo in maniera volontaria, né aveva idea di dove fossero i suoi arti. Ha impiegato 2 mesi a imparare di nuovo a star seduto, facendo affidamento sugli altri sensi. Per alzarsi in piedi gli ci è voluto 1 anno e mezzo. Non saper gestire la propria posizione nello spazio è una condizione pericolosa, ma la capacità di adattamento dell'uomo è sorprendente, dice Mayal, che ha messo a confronto le performance di Jan nell'orientamento spaziale con quelle di Kim, una ragazza nata senza le fibre sensoriali tattili, osservando che i risultati dei due sono oggi simili. Ma mentre al ragazzo occorre uno sforzo consapevole, per Kim tutto intuitivo, perché ha sempre dovuto sfruttare gli altri sensi per sapere dove si trova. Si tratta di 2 casi limite, perché, come spiega Crucianelli, la perdita anche solo parziale del tatto è rara. Nel caso di neuropatie possono essere danneggiate fibre tattili specifiche e, per esempio, si può avere difficoltà a identificare la parte del corpo toccata oppure non si riesce a percepire se una sensazione sia dolorosa o piacevole, calda o fredda. una disfunzione tattile può essere anche risultato di lesioni del midollo spinale. Esistono pure casi in cui la percezione c'è, ma è alterata, come l'allodinia, in cui stimoli innocui vengono percepiti come dolorosi. Per avere un assaggio di come potrebbe essere vivere senza sentire il mondo, basta pensare a quel che ci succede al viso dopo un'anestesia dal dentista. Mangiare diventa un'impresa, una carezza sulla guancia lascia indifferenti. Il tatto non è solo toccare il mondo per orientarsi, ma anche un potente mezzo di comunicazione, tanto che esiste una percezione tattile affettiva elaborata in aree cerebrali come l'insula, correlata alle emozioni. L'espressione riconoscersi a pelle non è insomma campata in aria, perché toccando l'altro parliamo. Crucianelli ha dimostrato che riusciamo a capire le intenzioni altrui in base a come veniamo toccati e anche che persone non vedenti hanno una percezione tattile più acuta dei vedenti, tale da consentire loro di esplorare il mondo, ma anche di percepire la vicinanza emotiva e il supporto sociale dell'altro. In vari disturbi psichiatrici, inoltre, si riscontrano difficoltà o alterazioni della percezione affettiva del tatto associate a difficoltà nelle relazioni sociali. Succede nell'anoressia nervosa o nei disturbi dello spettro autistico, in cui c'è una preferenza per il tatto contenitivo, come quello percepito con un abbraccio, ma si può mostrare intolleranza per le carezze. Senza il tatto, insomma, ci perderemmo molto del conforto e del benessere che deriva dallo stare con gli altri e che talvolta ha pure effetti sorprendenti sulle performance. Dacher Keltner, docente di psicologia dell'Università della California a Berkeley, ha scoperto che le squadre di basket NBA, in cui i giocatori si abbracciano e si toccano di più, vincono più spesso. Non è però questo il vantaggio più importante del tocco altrui. Psicologi dell'Università della Virginia

0: Il tatto perciò facilita la coesione sociale. Del resto, i nostri cugini primati passano gran parte del loro tempo a spulciarsi l'un l'altro proprio per insaldare i legami, anche perché la natura lo ha reso molto gratificante e piacevole. Quando veniamo toccati con gentilezza, si riducono frequenza cardiaca, pressione e cortisolo, l'ormone dello stress, e si produce ossitocina, un ormone che tranquillizza, facendoci sentire in pace col mondo. Con le mani e il corpo, quindi, comunichiamo non solo a gesti, ma attenzione a come lo facciamo, perché, come scrive Margaret Atwood nel suo romanzo L'assassino cieco, il tatto è la prima lingua e l'ultima, e dice sempre la verità.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. L'ultimo volo. Nel 1937 Amelia Earhart, la più celebre pioniera dell'aviazione, scomparve nel Pacifico mentre tentava il giro del mondo. Ma cos'è successo? È ancora un mistero. Di Luigi Grassia. A scorrere le cronache, i nomi e le azioni delle donne nell'epoca eroica del volo spuntano ovunque. E questo testimonia la loro passione, ma anche la simpatia con cui furono accolte all'inizio dal mondo maschile dell'aviazione. Eppure, molto presto il contributo delle pioniere è stato oscurato e le loro nipoti hanno dovuto partire da zero per riconquistarsi il diritto di pilotare aerei civili e militari. Fra tutte, si è guadagnata un posto speciale l'americana Amelia Earhart, per una combinazione vincente di successi aviatori, fascino personale e, purtroppo, morte precoce e misteriosa. Perché morire giovani, si sa, cristallizza il mito di una persona nel momento del suo massimo fulgore e il mistero fa sì che se ne torni a parlare in eterno. La sorte di Amelia Earhart, la donna che per prima trasvolò l'Atlantico e poi scomparve nel Pacifico, è tuttora un cold case, nonostante una controversia perizia medica del 2018 su ossa che poi sono scomparse. Secondo Gregory Alegi, docente di storia dell'aeronautica all'Accademia Militare, il destino di Amelia Earhart è un misterioso long seller sul quale non mancano le rivelazioni più o meno frequenti. E non c'è una soluzione ufficiale. Abbondano infatti le teorie più varie, incluse quelle secondo cui Amelia si è salvata su qualche isoletta, magari per finire prigioniera dei giapponesi. E il ritrovamento di alcune ossa non ha aiutato più di tanto. A dimostrazione di quante donne operassero agli albori dell'aviazione c'è il fatto che a insegnare a volare ad Amelia Earhart nel 1920, cioè pochi anni dopo il primo volo dei fratelli Wright, fu proprio una donna, un'istruttrice professionale di nome Netta Stuck, che di Amelia disse in seguito «Non mi ha dato molto da fare, si alzava da terra e volava, tutto qui». Un talento naturale. Casomai se Amelia aveva un difetto come pilota era di essere fin troppo sicura di sé. Era famosa per la sua guida disinvolta e i suoi atterraggi al limite dell'incidente, racconta la sua biografa Cristina De Stefano. Le piaceva fare lo slalom con l'aereo fra gli alberi, passare bassa sotto i fili del telefono e usava la radio quasi solo per ascoltare la musica. Spesso trascurava di comunicare la sua posizione e questo, in epoca pre-radar, ebbe forse un peso nella scomparsa in mezzo al Pacifico. Per quanto dotate, le donne degli anni 20 e 30 urtavano contro un tetto di cristallo quando desideravano volare, perché non erano ammesse all'addestramento militare che forniva agli uomini l'accesso diretto agli aerei più aggiornati. Alle ragazze toccava pagarsi da sé la pratica su piccoli velivoli degli aeroclub. Così Amelia si arrangiò a fare soldi iniziando mille mestieri: segretaria, fotografa, assistente sociale. Ma quando si spinse fino a lavorare come camionista, sua madre intervenne con decisione e investì un'eredità nell'acquisto di un piccolo aereo. Fu la svolta. Amelia lo dipinse di giallo canarino e cominciò a guadagnarsi da vivere con spericolate esibizioni di volo, a quell'epoca molto popolari. La Earhart era bella oltre che brava e questi due elementi ne fecero la beniamina di stampa e cinegiornali. Risultato? Nel 1928 un pilota che stava organizzando una trasvolata

0: dell'Atlantico, sulla rotta di Charles Lindbergh, che aveva compiuto l'impresa un anno prima, le propose di aggregarsi alla spedizione. Amelia partecipò, ebbe successo, fu ancora più osannata, ma poi volle riaffrontare da sola l'Atlantico nel 1932. Ci riuscì e quella fu la sua apoteosi, ma lei non si fermò. Andò a caccia di nuove imprese e nuovi record aviatori e ne collezionò parecchi. Incontrò un solo insuccesso, ma fatale. Nel 1937 Amelia intraprese un giro del mondo di 47.000 chilometri. Ne aveva percorsi 35.000 e mancavano solo gli ultimi sbalzi attraverso il Pacifico quando avvenne la tragedia. Il 2 luglio decollò da Lai, in Nuova Guinea, diretta a un atollo chiamato Howland, dove non arrivò mai. In prossimità dell'ora prevista di atterraggio, Amelia comunicò di essere a corto di carburante e di non riuscire a vedere la nave militare che avrebbe dovuto servirle da riferimento. Le comunicazioni successive furono frammentarie, ma diedero l'idea che fosse fuori rotta. Sull'aereo non era sola, aveva un navigatore, però né lui né lei avevano dimestichezza con una nuova apparecchiatura di rilevamento montata sul velivolo. Ci furono difficoltà di taratura prima del decollo e pare che un'antenna fosse stata accorciata per un problema tecnico. Oggi questo suona come improvvisazione e incoscienza, ma per l'epoca era un modo di fare ordinario, ci si arrangiava. Nelle imprese estreme gli aerei subivano frequenti guasti in volo o addirittura perdevano pezzi, ma si proseguiva lo stesso. Durante le ricerche, dopo la scomparsa della Erat nel Pacifico, si scoprì addirittura che le mappe di quella zona erano sbagliate. Un'isola aveva forma diversa rispetto a quanto disegnato, e questo avrebbe ingannato chi l'avesse cercata dall'alto come riferimento. Soprattutto all'epoca non esistevano i radar. Quando Amelia smise di trasmettere alla radio, sparì dal mondo. Qualche crepitio radio fu percepito nei giorni successivi, accendendo la speranza che l'aviatrice e il suo navigatore avessero compiuto un atterraggio di fortuna su qualche atollo, ma un'enorme campagna di ricerca con 9 navi e 66 aerei non diede esito. Addio, Amelia. Eppure il sipario non calò. Da 85 anni si cerca di dipanare il mistero. L'attenzione si concentrò sull'atollo disabitato di Gardner. Oggi Nikumaroro, nello stato di Kiribati. Qui furono trovate nel 1940 alcune ossa attribuite poi a un uomo. Nel 2018 una nuova perizia le attribuì a una donna della corporatura di Amelia, ma la controperizia fu possibile solo su carta perché le ossa nel frattempo erano scomparse e diversi medici legali contestarono la validità delle conclusioni. Il ritrovamento di un altro osso nel 2010 non servì nemmeno a stabilire se si trattasse di un reperto umano o di tartaruga. Ma l'aereo che fine avrà fatto? Quello avrebbe dovuto lasciarsi dietro un grosso relitto, a meno che non sia scomparso negli abissi, ovviamente. Ogni tanto in quella zona del Pacifico si trovano una carlinga o un'ala, ma nulla è mai stato collegato in modo definitivo con Amelia Earhart. Sono fiorite quindi le teorie complottistiche. C'è chi dice che lei sia andata fuori rotta di proposito, nell'ambito di una missione americana di spionaggio, per sorvolare e fotografare basi militari giapponesi che effettivamente esistevano. Dagli archivi di Washington non è mai emersa alcuna conferma. Certo, se Amelia non fosse stata una spia, potrebbe essere stata ritenuta tale dai giapponesi. Se fosse caduta nelle loro mani dopo averla interrogata o forse torturata, si saranno forse resi conto che lasciarla andare sarebbe stato imbarazzante, a maggior ragione se innocente. Sulla sua eventuale prigionia e uccisione per mano giapponese ci sono presunte testimonianze oculari, ma nessuna prova. Resta da segnalare un presagio di morte della stessa Amelia poco prima del viaggio fatale. Quando me ne andrò, disse, vorrei che fosse sul mio aereo, e in fretta. E ancora, ho sempre avuto una sola ossessione, un piccolo e molto femminile orrore di diventare vecchia. Quindi non mi sentirò del tutto defraudata se non torno. A 40 anni era ancora forte e bella, ma sentiva vicino il viale del tramonto. Chissà che un senso inconscio di fine non l'abbia portata a commettere, come insegna la psicoanalisi, qualche inconsapevole errore. Ipotesi indimostrata e indimostrabile, come tutte le altre.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane. Dalla rivista Bell'Italia, una città d'arte da scoprire, il weekend Cremona, di Pietro Cozzi. Serenamente distesa nel cuore della pianura padana, in posizione un po' discosta rispetto alle grandi direttrici stradali che solcano il nord Italia, Cremona è stata per 2 volte nella sua storia una terra di confine. L'estremo lembo di 2 grandi potenze dell'antichità. Quando i Romani la fondarono, nel 218 a.C., presidiò per prima il territorio oltre il corso del Po, e quasi 8 secoli dopo, controllata dai Bizantini, costituì la testa di ponte più avanzata verso ovest dell'impero d'Oriente. Sono 2 passaggi, forse poco noti, di un passato di straordinaria ricchezza, che si può ricostruire passeggiando fra gli scorci monumentali e gli angoli più nascosti di una città che fa dell'accoglienza una delle sue attrattive principali. Le memorie romane sono conservate al Museo Archeologico, allestito con mirabile efficacia scenografica nella ex chiesa di San Lorenzo. L'edificio duecentesco fu edificato su una chiesa del X secolo, a sua volta innalzata su una necropoli tardo-repubblicana. Questa complessa stratificazione è stata riportata alla luce nella zona absidale. Sotto le volte risplendono i colori di 2 domus, una di età augustea, con un pavimento che mostra un affollato intarsio di marmi rari, e l'altra di origini più antiche, secondo secolo avanti Cristo. Sono preziose testimonianze di una città che cambiò volto dopo i rovesci del 69 d.C., l'anno in cui si succedettero 4 imperatori, Galba, Ottone, Vitellio e Vespasiano, a distanza di pochi mesi. 2 battaglie si svolsero nella vicina Bedriacum, la seconda delle quali si concluse con la decisiva vittoria di Vespasiano che mise a ferro e fuoco Cremona. La grande rinascita urbanistica della città, distrutta una seconda volta dai Longobardi di Agilulfo 603, si afferma con il nuovo millennio. Nel giro di 3 secoli prendono forma i volumi monumentali della Piazza del Comune, la Platea Maior, dove ritornano di continuo i passi di chi esplora in lungo e in largo il centro storico, cogliendone così le luci e i colori mutevoli. In un tripudio di marmi e mattoni sono schierati su un lato il Torrazzo, terminato con la cuspide ai primi del Trecento, il portico rinascimentale della Bertazzola, il Duomo, consacrato alla fine del XII secolo, e il Battistero, di fondazione romanica ma profondamente modificato nel Cinquecento. Sull'altro lato campeggiano il Palazzo del Comune, edificato nel 1206-1246 e più volte rimaneggiato, e la Loggia dei Militi, 1292. Complesso e affascinante intarsio di architettura e scultura, la facciata della cattedrale è in realtà un rivestimento marmoreo del paramento originale. Gli interventi che si succedettero fino a tutto il Cinquecento meritano un'attenta lettura, soffermandosi con particolare attenzione sul vivace fregio dei mesi dell'inizio del Duecento, un tempo posizionato sul portale maggiore e poi adattato al protiro. Di fronte, il Palazzo del Comune offre una sequenza di sale con una quadreria di pregio, portali e camini monumentali e soprattutto alcune rare tracce di affreschi del XIII secolo. La Cremona medievale fu prima filo imperiale, anche se aderì alla Lega Lombarda nel 1167 e poi ghibellina, al punto che nel 1265 la parte guelfa creò una sorta di controgoverno con sede a Palazzo Cittanova. L'edificio si affaccia su uno slargo di Corso Garibaldi. Lasciato il grandioso palinsesto della piazza, la scoperta del centro storico riserva altri scorci meno clamorosi, ma altrettanto sorprendenti. Dopo un fitto avvicendarsi di brevi dinastie, Cremona approda già nel 1334 nell'orbita della signoria milanese e vi rimane stabilmente tranne che per due brevi periodi di autonomia. Con i Visconti e gli Sforza la città si apre al Rinascimento, che sarà ricco di novità e di personalità di rilievo. Grazie ai fiorenti commerci sul Po nasce una ricca classe di mercanti che abitano edifici preziosi, caratterizzati da un largo uso del laterizio per i paramenti e della terracotta per le decorazioni. Sono elementi che si combinano con particolare grazia nel cortile di Palazzo Fodri, la dimora che Benedetto Fodri commissionò nel 1490 a Guglielmo dell'Era. Porticato su tre lati, il piccolo spazio è un riuscito incastro di pieni e di vuoti, sottolineati dalle cornici e dal fregio in cotto. Molto più ampio è il cortile di Palazzo Trecchi. L'aspetto neogotico moresco è frutto di un rifacimento ottocentesco, ma le origini dell'edificio sono del tardo Quattrocento. Domina il rosso, che mostra tonalità cangianti con il trascorrere delle ore. Privilegia invece il marmo, seguendo un'estetica atipica per la città, Palazzo Raimondi, 1496, dalla nitida facciata bianco-rosa a bugnato. Ma la storia artistica della Cremona rinascimentale è soprattutto quella della scuola pittorica, che sviluppa un gusto autonomo e una forte identità. Per rintracciarne gli esordi bisogna visitare la chiesa di Sant'Agostino, forse un po' dimenticata, dove si conserva una tavola del Perugino con la Madonna in trono e santi, 1494, che ebbe un influsso profondo sull'arte locale. Prima però, sempre nella navata destra, scopriamo gli affreschi della Cappella Cavalcabò, realizzati a metà del Quattrocento da Bonifacio Bembo, in particolare le vele del soffitto con le figure degli evangelisti e dei padri della Chiesa. Nella vicenda pittorica cremonese, Bembo fu un'importante figura di passaggio tra la cultura del gotico internazionale e il nuovo gusto rinascimentale, di cui abbracciò gli ideali. Altre sue opere, come l'Incoronazione di Cristo e Maria, arricchiscono la pinacoteca del Museo Civico alla Ponzone, a Palazzo Affaitati, che ospita una rassegna completa dei protagonisti della pittura cremonese tra 400 e 500. Le figure più importanti le ritroviamo nel grande cantiere del Duomo, impegnate nel ciclo di affreschi che ha per tema le storie della Vergine e di Cristo. A partire dal 1514, nella fascia tra Arcate e Matronei, sono all'opera Boccaccio Boccaccino, Gianfrancesco Bembo, Altobello Melone e Bernardino Gatti, oltre a due forestieri di grande personalità come il bresciano Girolamo Romanino e il Pordenone. È soprattutto la loro presenza a caratterizzare il ciclo come momento saliente delle tendenze anticlassiche che si sviluppano in quegli anni in diverse città del nord Italia. Le scene con la strage degli innocenti di Melone, la flagellazione di Romanino, Gesù inchiodato alla croce e la grandiosa crocifissione sulla controfacciata del Pordenone testimoniano un'accesa carica drammatica. L'ultima tappa sulle tracce dell'evoluzione della pittura cremonese ci conduce all'appartata piazzetta su cui sorge la chiesa di San Sigismondo, teatro del matrimonio nel 1441 tra Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza. Al posto di quella che all'epoca era una semplice cappella, Bianca Maria fece erigere dal 1463 l'edificio attuale. L'interno si presenta come una ricchissima scatola colorata, ricoperta da una decorazione pittorica molto armoniosa, eseguita nel corso di un cinquantennio a partire dal 1535. Siamo ormai tra il tardo Rinascimento e Manierismo, l'epoca in cui si affermano i tre fratelli Giulio, Antonio e Vincenzo Campi, con Bernardino Campi omonimo ma non parente. La prima campata ospita la discesa dello Spirito Santo, 1557, che Giulio Campi ritrae in vertiginoso scorcio. Sobria e diafana, contrasta con i fantasiosi grovigli di putti, animali e strumenti musicali, dipinti sulle lesene della navata da Giulio con i due fratelli.
2: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

In qualche punto lungo il tragitto sapevo che ci sarebbero state ragazze, visioni, tutto. In qualche punto lungo il tragitto mi sarebbe stata donata una perla. Jack Kerouac.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Diario di Anna Frank, traduttore Laura Pignatti, curatore Frediano Sessi, editore Einaudi 2009, letto da Chiara Zanovello. Anna Frank è una ragazzina ebrea che durante la Seconda Guerra Mondiale è costretta a nascondersi per sfuggire ai nazisti. Insieme ad altri 7 compagni vive in clandestinità nella casa sul retro in Prinsengracht 263 ad Amsterdam. Dopo più di 2 anni questi clandestini vengono scoperti e deportati nei campi di concentramento. Il padre di Anna, Otto Frank, è l'unico degli 8 inquilini dell'alloggio segreto a sopravvivere. Il diario che Anna ha scritto durante il periodo trascorso in clandestinità la renderà famosa in tutto il mondo. Buon ascolto.
3: Spero che ti potrò confidare tutto, come non ho mai potuto fare con nessuno, e spero che sarai per me un gran sostegno. Anna Frank, 12 giugno 1942. Domenica, 14 giugno 1942. Venerdì 12 giugno ero già sveglia alle 6. Si capisce, era il mio compleanno. Ma alle 6 non mi era consentito d'alzarmi e così dovetti frenare la mia curiosità fino alle 6:15. Allora non potei più tenermi e andai in camera da pranzo, dove Murky, il gatto, mi diede il benvenuto strusciandomi addosso la testolina. Subito dopo le 7 andai da papà e mamma e poi nel salotto per spacchettare i miei regalucci. Il primo che mi apparve fosti tu, forse uno dei più belli fra i miei doni. Poi un mazzo di rose, una piantina, 2 rami di peonie. Ecco i figli di Flora che stavano sulla mia tavola quella mattina. Altri ancora ne giunsero durante il giorno. Da papà e mamma ebbi una quantità di cose e anche i nostri numerosi conoscenti mi hanno veramente viziata. Fra l'altro ricevetti un gioco di società, molte ghiottonerie, cioccolata, un puzzle, una spilla, la camera obscura, le saghe leggendo olandesi di Joseph Cohen, le vacanze in montagna di Daisy, un libro straordinario, e un po' di denaro, così che mi potrò comprare i miti di Grecia e di Roma. Che bellezza! Poi Lies venne a prendermi e andammo a scuola. Nell'intervallo offrì dei biscottini ai professori e ai compagni e poi ci rimettemmo al lavoro. Ora devo smettere di scrivere, diario mio. Ti trovo tanto bello. Lunedì 15 giugno 1942. Nel pomeriggio di domenica ho festeggiato il mio compleanno. Fu proiettato un film, Il guardiano del faro, con Rin Tin Tin, che è piaciuto molto ai miei compagni di scuola. Ci divertimmo molto e ci trovammo perfettamente affiatati. C'era una quantità di ragazzi e ragazze. Mamma vuol sempre sapere chi sposerò. Non sospetta nemmeno che sia Peter Wessel, perché una volta con una gran faccia tosta sono riuscita, a furia di chiacchiere, a toglierle quell'idea dalla testa. Lies Gussens e Sanne Hauptmann sono state per anni le mie migliori amiche. Poi ho conosciuto Jopi Deval al liceo ebraico. Ora è lei la mia migliore amica e stiamo molto insieme. Lies è più legata con un'altra ragazza e Sanne è passata in un'altra scuola dove ha fatto nuove amicizie. Sabato, 20 giugno 1942. Per alcuni giorni non ho scritto nulla, perché prima ho voluto riflettere un poco su quest'idea del diario. Per una come me, scrivere un diario fa un curioso effetto, non soltanto perché non ho mai scritto prima, ma perché mi sembra che più tardi né io né altri potremo trovare interessanti gli sfoghi di una scolaretta di 13 anni. Però, a dire il vero, non è di questo che si tratta. A me piace scrivere e soprattutto aprire il mio cuore su ogni sorta di cose, a fondo e completamente. La carta è più paziente degli uomini. Rimuginavo dentro di me questa massima in una delle mie giornate un po' melanconiche, mentre sedevo annoiata con la testa fra le mani, incerta se uscire o restare in casa, e finivo col rimanermene nello stesso posto a fantasticare. Proprio così, la carta è paziente, e siccome non ho affatto intenzione di far poi leggere ad altri questo quaderno rilegato di cartone che porta il pomposo nome di diario, salvo il caso che mi capiti un giorno di trovare un amico o un'amica che siano veramente l'amico o l'amica, così la faccenda non riguarda che me. Eccomi al punto da cui ha preso origine quest'idea del diario. Io non ho un'amica. Per essere più chiara, devo aggiungere una spiegazione, già che nessuno potrebbe credere che una ragazza di 13 anni sia sola al mondo. Neppur questo è vero. Ho dei cari genitori e una sorella di 16 anni. Conosco, tutto sommato, una trentina di ragazze, di alcune delle quali potreste dire che sono mie amiche. Ho un corteo di adoratori che mi guardano negli occhi e se non possono fare altrimenti, in classe cercano di afferrare la mia immagine servendosi di uno specchietto tascabile. Ho dei parenti, care zie e cari zii, un buon ambiente familiare. No, apparentemente non mi manca nulla. Salvo l'amica. Con nessuno dei miei conoscenti posso far altro che chiacchiere né parlar d'altro che dei piccoli fatti quotidiani. Non c'è modo di diventare più intimi, ecco il punto. Forse questa mancanza di confidenza è colpa mia. Comunque è una realtà ed è un peccato non poterci far nulla. Perciò questo diario. Allo scopo di dar maggiore rilievo alla mia fantasia, all'idea di un'amica lungamente attesa. Non mi limiterò a scrivere i fatti del diario come farebbe qualunque altro, ma farò del diario l'amica, e l'amica si chiamerà Kitty. Perché la finzione del mio racconto a Kitty non sembri troppo spinta e grossolana, bisogna che prima racconti brevemente la storia della mia vita, sebbene a malincuore. Mio padre aveva 36 anni quando sposò mia madre, che ne aveva 25. Mia sorella Margot nacque nel 1926 a Francoforte sul Meno. Venni poi io il 12 giugno 1929 e siccome siamo ebrei puri, nel 1933 emigrammo in Olanda, dove mio padre fu assunto come direttore della Travies NV. Questa è in stretta relazione con la ditta Cullen & Co., che ha sede nello stesso edificio e di cui papà è socio. La nostra vita trascorse in un'inevitabile ansia, perché la parte della famiglia rimasta in Germania non fu risparmiata dalle leggi antisemitiche di Hitler. Nel 1938, dopo i pogrom, fuggirono i miei due zii, fratelli di mia madre, che si posero in salvo negli Stati Uniti. La mia vecchia nonna venne da noi. Aveva allora 73 anni. I bei tempi finirono nel maggio 1940. Prima la guerra, la capitolazione, l'invasione tedesca. Poi cominciarono le sventure per noi ebrei. Le leggi antisemitiche si susseguivano l'una all'altra. Gli ebrei debbono portare la stella giudaica. Gli ebrei debbono consegnare le biciclette. Gli ebrei non possono salire in tram. Gli ebrei non possono più andare in auto. Gli ebrei non possono fare acquisti che fra le 3 e le 5 e soltanto dove sta scritto bottega ebraica. Gli ebrei, dopo le 8 di sera, non possono essere per strada, né trattenersi nel loro giardino o in quello di conoscenti. Gli ebrei non possono andare a teatro, al cinema o in altri luoghi di divertimento. Gli ebrei non possono praticare sport all'aperto. Ossia, non possono frequentare piscine, campi di tennis o di hockey, eccetera. Gli ebrei non possono nemmeno andare a casa di cristiani. Gli ebrei debbono studiare soltanto nelle scuole ebraiche e una quantità ancora di limitazioni del genere. Così trascorreva la nostra piccola vita. E questo non si poteva e quello non si poteva. Yopi è sempre contro di me. Non posso far niente con te perché ho paura che non sia permesso. La nostra libertà è dunque assai ridotta, ma si può ancora resistere. La nonna morì nel gennaio del 1942. Nessuno sa quanto io pensi a lei e quanto ancora le voglia bene. Fin dal 1934 ero entrata nel giardino d'infanzia della scuola Montessori e ho poi continuato nello stesso istituto. Nella sesta B ebbi come insegnante la direttrice, la signora K. Alla fine dell'anno, nel separarci, eravamo molto commosse e piangevamo tutte e due. Nel 1941 mia sorella Margot e io fummo trasferite al liceo ebraico, lei in quarta e io in prima. Finora noi quattro è andata discretamente bene ed eccomi giunta alla data di oggi. Sabato, 20 giugno 1942. Cara Kitty, comincio col dirti che c'è qui una calma deliziosa. Papà e mamma sono fuori e Margot con la sua combriccola è andata a giocare a ping pong da un'amica. Anch'io da qualche tempo gioco molto a ping pong. Siccome a noi ping ponghisti, soprattutto d'estate, piacciono molto i gelati e il ping pong fa venir caldo, il gioco finisce quasi sempre con una spedizione dal più prossimo gelataio aperto agli ebrei, cioè da Delphi o da Oase. È un pezzo che non abbiamo più bisogno di tirar fuori di tasca il portamonete o i soldi. Oase è di solito tanto affollato che nella stessa cerchia dei nostri conoscenti si trova sempre qualche signore generoso o qualche adoratore, pronto a offrirci più gelati di quanti possiamo sorbirne in una settimana. Penso che sarai un po' stupita a sentirmi parlare di adoratori, giovane come sono. Ahimè, è un guaio che da noi a scuola sembra inevitabile. Se un ragazzo mi chiede di accompagnarmi a casa in bicicletta e poi attacca discorso, posso essere certa che costui 9 volte su 10 ha la brutta abitudine di prender fuoco e non mi toglierà più gli occhi di dosso. Dopo un po' di tempo la cotta sbollisce, soprattutto perché io non so che farmene di sguardi infuocati e pedalo via allegramente. Talvolta, quando la faccenda diventa un po' troppo spinta e si comincia a parlare di chiedere a papà o di simili sciocchezze, mi metto a volteggiare con la bicicletta. La borsa dei libri cade e il giovanotto per educazione è costretto a scendere per raccogliermela. Io ne approfitto allora per cambiare discorso. Questi sono ancora i più innocenti, perché c'è qualcuno che ti spedisce baci con la mano o che cerca di prenderti per un braccio. Ma sbaglia indirizzo senz'altro. Io scendo e rifiuto di stare oltre in sua compagnia. Oppure faccio l'offesa e gli dico chiaro e tondo di andarsene a casa. Ecco, le basi della nostra amicizia sono poste. A domani. La tua Anna. Domenica 21 giugno 1942. Cara Kitty, nella classe prima B tremano tutti. Sta per riunirsi il consiglio dei professori. Metà dei miei compagni non sanno se saranno bocciati o promossi e fanno delle scommesse. Mip De Jong e io ce la ridiamo di gusto dei nostri due vicini di banco che hanno scommesso tutto il loro gruzzolo delle vacanze. Tu passerai? No! Sì! E così, da mattina a sera. Gli sguardi di Mip che implorano il silenzio e i miei maligni insulti non riescono a riportare i due alla calma. Secondo me un quarto della classe dovrebbe essere bocciato. Ci sono tanti somari. Ma i professori sono la gente più capricciosa che esista e forse una volta tanto saranno capricciosi in senso buono. Per le mie amiche e per me non ho tanta paura, dovremmo cavarcela. Soltanto per la matematica sono incerta. Insomma, stiamo a vedere. E intanto ci facciamo coraggio l'una con l'altra. Coi miei insegnanti mi trovo bene. Sono 9 in tutto, 7 professori e 2 professoresse. Il vecchio Kepler di matematica da parecchio tempo ce l'aveva con me perché chiacchieravo troppo. Dopo molte ammonizioni mi appioppò un penso. Fare un componimento sul tema una pettegola. Una pettegola? Cosa scriverci su? Ma c'era tempo di pensarci. Dopo averne preso nota, rimisi il quaderno nella borsa e cercai di stare tranquilla. La sera, a casa, quando ebbi terminato tutti gli altri compiti, posi gli occhi sul tema del componimento. Rosicchiando la mia stilografica, cominciai a pensarci su. A scribacchiare le solite cose e a distanziare molto le parole per tirarle in lungo sono buoni tutti, ma il bello era trovare una dimostrazione decisiva della necessità di chiacchierare. Pensa e ripensa, mi venne un'idea. Riempii le 3 facciate prescritte, ed ecco fatto. Addussi come argomento che il chiacchierare è femminile, che io avrei bensì fatto del mio meglio per limitarmi un poco, ma che non avrei mai disimparato, perché mia madre chiacchierava come me, se non di più, e coi caratteri ereditari c'è poco da fare. Il professor Kepler dovette ridere molto dei miei argomenti, ma siccome nella lezione seguente continuai a chiacchierare per tutta l'ora, mi assegnò un secondo componimento. Questa volta il tema era l'incorreggibile pettegola. Anche questo fu consegnato e per due lezioni Kepler non ebbe a lagnarsi. Ma nella terza la storia ricominciò. Anna, siccome continui a chiacchierare, per punizione farai un componimento sul tema «Qua, qua, qua», dice la signorina Bocca d'Oca. La classe scoppiò a ridere. Dovetti ridere anch'io, sebbene la mia capacità inventiva quanto a componimenti sulle pettegole fosse esaurita. La fortuna mi aiutò. La mia amica Sanne, buona poetessa, mi offerse il suo aiuto per scrivere il componimento in rima dal principio alla fine. Ero felice. Kepler voleva canzonarmi col suo tema senza senso. Io l'avrei canzonato tre volte tanto con i miei versi. La poesia venne fuori ed era stupenda. Trattava di una madre anitra e di un padre cigno che avevano per figli tre anatroccoli. Essi venivano uccisi e beccati dal padre perché troppo ciarlieri. Kepler, per fortuna, stette allo scherzo e lesse la poesia, commentandola nella mia classe e in parecchie altre. Da allora in poi potei chiacchierare senza aver pensi. Anzi, Kepler ci scherzava sopra. La tua Anna. Mercoledì, 24 giugno 1942. Cara Kitty, fa un caldo soffocante. Si sbuffa, si cuoce, con questo caldo mi tocca di andare sempre a piedi. Adesso capisco quanto sia comodo un tram, soprattutto se aperto, ma è un pezzo che noi ebrei non possiamo servircene. A noi, per carrozza, debbono bastare le gambe. Ieri, verso mezzogiorno, dovetti andare dal dentista in via Ian Luyken. C'è un bel po' di strada dalla nostra scuola che è allo Stadtsteamer Twinen. In classe, nel pomeriggio, poco mancò che mi addormentassi. Per fortuna l'infermiera del dentista mi offerse da bere. È proprio una cara persona. I soli mezzi di trasporto di cui possiamo ancora servirci sono i traghetti. Per la Josef Israelskade passa un piccolo battello e il conduttore ci ha subito preso a bordo appena gliel'abbiamo chiesto. Non è colpa degli olandesi se noi ebrei conduciamo un'esistenza così grama. Vorrei non dover andare a scuola. Mi è stata rubata la bicicletta durante le vacanze di Pasqua e quella di mamma il babbo l'ha data in custodia dei cristiani. Ma per fortuna le vacanze si avvicinano a grandi passi. Ancora una settimana e il tormento è finito. Ieri mattina mi è successa una cosa divertente. Passavo davanti a un deposito di biciclette quando qualcuno mi chiamò. Mi voltai e vidi dietro di me un simpatico ragazzo che avevo incontrato la sera prima a casa della mia amica Eva. Si avvicinò un po' imbarazzato e si presentò. Harry Goldberg. Io ero un po' stupita e non sapevo bene che cosa volesse, ma subito tutto si chiarì. Harry desiderava intrattenersi con me e accompagnarmi a scuola. «Se devi andare dalla stessa parte, ben volentieri», risposi io, e così ci incamminammo insieme. Harry ha 16 anni e sa parlare di tutto con molto spirito. Stamane mi ha di nuovo aspettato e probabilmente continuerà così. La tua Anna. Martedì, 30 giugno 1942. Cara Kitty, non ho più trovato tempo per scriverti. Giovedì passai tutto il pomeriggio da conoscenti, venerdì abbiamo avuto visite e così di seguito fino a oggi. Harry e io abbiamo imparato a conoscerci bene in questa settimana. Mi ha raccontato molte cose della sua vita. È venuto qui in Olanda dai nonni. I genitori sono in Belgio. Harry è una ragazza, Fanny. La conosco. È terribilmente noiosa e insipida. Da quando mi ha incontrato, Harry ha scoperto che a fianco di Fanny si addormenta. Sono dunque diventata una specie di svegliarino. Uno non sa mai a qual uso si può accadere di servire. Sabato sera Ioppi ha dormito da me, ma domenica è andata da lì e se io mi sono mortalmente annoiata. Harry doveva venire a casa mia la sera, ma alle 6 mi chiamò al telefono. «Sono Harry Goldberg. Posso parlare con Anna, per favore?» «Sì, Harry, sono io, Anna». «Addio, Anna, come va?» «Bene, grazie». Mi dispiace doverti dire che questa sera non potrò venire da te, ma vorrei parlarti ugualmente. Fra 10 minuti sono alla tua porta, va bene?
1: Sì, va bene, ciao.
3: Ciao, vengo subito, e giù il ricevitore. Vado a vestirmi in fretta e a pettinarmi un poco. Poi mi affaccio nervosa alla finestra. Finalmente lui arriva. È un miracolo se invece di volar giù per le scale, aspetto tranquillamente che abbia suonato. Vado sotto ad aprirgli ed egli si precipita in casa. Senti, Anna, mia nonna trova che sei troppo giovane per venire in giro regolarmente con me e dice che dovrei tornare dalla Leurs. Ma forse tu non sai che non vado più con Fanny.
1: Ma no, avete litigato?
3: No, anzi, ho detto a Fanny che non siamo fatti l'uno per l'altra e che perciò non dobbiamo più andare a spasso insieme, ma che sarà sempre la benvenuta a casa nostra e spero di esserlo anch'io a casa sua. Vedi, pensavo che Fanny se la intendesse con un altro ragazzo e ho agito di conseguenza. Ma non era vero e ora mio zio dice che devo chiedere scusa a Fanny. Ma io naturalmente non ho voluto e ho preferito romperla del tutto. Ma questa non è stata che una tra le molte ragioni. Mia nonna vuole infatti che io vada con Fanny e non con te, ma io non ci penso nemmeno. I vecchi hanno spesso delle idee alquanto arretrate e io non li posso seguire. Ho molto bisogno dei miei nonni, ma in un certo senso anch'essi hanno bisogno di me. D'ora innanzi sarò sempre libero al mercoledì sera. I miei nonni credevano che andassi a lezione di xilografia, ma in realtà andavo al circolo sionistico. Non dovrei farlo perché essi sono molto contrari al sionismo. Neppure io ne sono fanatico, sebbene abbia una certa simpatia per quel movimento e me ne interessi. Ma negli ultimi tempi ci sono stati tali pasticci nel circolo che ho deciso di uscirne. Mercoledì sarà l'ultima volta che ci vado. Così mercoledì sera, sabato pomeriggio e sera, domenica pomeriggio e forse anche più sovente, potrò stare con te. Ma se i tuoi nonni non vogliono, non potrai mica farglielo dietro le spalle. L'amore non tollera costrizioni. Così giungemmo dinanzi al libraio sull'angolo. C'era Peter Vessel con 2 altri ragazzi. Era la prima volta, dopo tanto tempo, che egli mi salutava di nuovo e ne ebbi molto piacere. Harry e io continuammo a passeggiare e la conclusione fu che io mi sarei trovata la sera seguente alle 7:05 davanti all'uscio di casa sua. La tua Anna. Venerdì 3 luglio 1942. Cara Kitty, ieri Harry venne a farci visita per conoscere i miei genitori. Avevo preparato un tè con torta, dolci e biscotti. C'era di tutto, ma né Harry né io avevamo voglia di starcene seduti su di una sedia l'uno accanto all'altra, perciò andammo a passeggio. Erano già le 8:10 passate quando mi riaccompagnò a casa. Papà era molto indispettito. Disse che non era il modo di rientrare tanto tardi, perché per gli ebrei è pericoloso restare fuori dopo le 8. Dovetti promettere che in seguito sarei sempre rincasata almeno 10 minuti prima delle 8. Domani sono invitata a casa sua. La mia amica Yopi mi canzona sempre per Harry. Non ne sono affatto innamorata, no davvero. Però mi piace avere degli amici. Nessuno può dir nulla se ho un amichetto o, come dice mamma, un cavaliere. Eva mi ha raccontato che Harry una sera è stato da lei ed essa gli ha domandato: «Chi trovi più graziosa, Fanny o Anna?» E lui: «Non ti riguarda». Ma al momento d'uscire, per tutta la sera non avevano più conversato assieme, e gli disse: «Insomma, Anna, ciao e non dir niente a nessuno», e via, fuori dall'uscio. Da tutto ciò puoi capire che Harry è innamorato di me, e io trovo la cosa molto divertente, tanto per cambiare. Margot direbbe: «Harry è un ragazzo coi fiocchi». E anch'io trovo che è proprio così, anzi molto di più. Mamma non fa che lodarlo. Un bel giovane, gentile e cortese. Sono contenta che piaccia tanto ai miei di casa. Anche egli ha simpatia per loro. Ma le mie amiche gli sembrano troppo infantili. E ha ragione. La tua Anna. Domenica mattina, 5 luglio 1942. Cara Kitty, venerdì nel teatro ebraico sono stati letti i voti. È andata come desideravo. La mia pagella non è tanto cattiva. Ho una sola insufficienza. Un 5 in algebra, 2 6, poi tutti 7 e 2 8. A casa erano molto contenti, ma i miei genitori, in fatto di voti, sono molto differenti dagli altri.

Ho avuto la pagella, splendida come sempre. Che bella testa. Sarebbe stata certamente promossa con lode se da noi esistesse. In questi ultimi tempi, papà sta molto in casa perché non può più occuparsi di affari. Deve essere ben triste sentirsi così inutile. Kupois ha rilevato la ditta Travies e Kraler la Cullen & Co. Qualche giorno fa, mentre passeggiavamo sulla piazzetta, papà cominciò a parlare dell'opportunità di nasconderci. Pensava che per noi sarebbe stato molto meglio andare a vivere del tutto separati dal mondo. Gli domandai perché parlasse così. Anna, mi disse, tu sai che da oltre un anno stiamo portando vestiario, viveri e mobili in casa di altra gente. Non vogliamo che i nostri averi cadano nelle mani dei tedeschi, ma nemmeno vogliamo essere impacchettati noi. Perciò bisogna che ce ne andiamo, senza aspettare che ci prendano. E quando papà? Mi angosciava la serietà con cui il babbo aveva parlato. Non angustiarti per questo, provvederemo noi a tutto. Goditi la tua vita senza preoccupazioni finché puoi. E nient'altro. Ah, come spero che queste fosche parole tardino a tradursi in realtà. La tua Anna. Mercoledì 8 luglio 1942. Cara Kitty, da domenica mattina a oggi sembra che siano passati degli anni. Sono avvenute tante cose da far credere che il mondo si sia capovolto. Ma Kitty, vedi bene che vivo ancora, e questo è ciò che conta, dice papà. Sì, effettivamente io vivo ancora, ma non mi domandare dove e come. Penso che oggi non capirai più nulla di me, perciò comincerò a raccontarti quanto è avvenuto nel pomeriggio di domenica. Alle 3, Harry se n'era appena andato per tornare più tardi. Qualcuno suonò alla porta. Io non udii perché stavo in veranda e leggevo prendendomi il sole distesa su di una sedia a sdraio. Poco dopo comparve Margot, eccitatissima, alla porta della cucina. C'è una chiamata dell'SS per papà, mormorò. Mamma è già andata dal signor Van Damme. Van Damme è un buon amico, collaboratore di papà nella ditta. Mi spaventai immensamente. Una chiamata, si sa che cosa significhi. Nella mia mente già vedevo campi di concentramento e celle di segregazione. E doverci lasciare andare il babbo. Naturalmente non si presenterà, mi spiegò Margot, mentre in camera aspettavamo il ritorno della mamma. Mamma è andata da Van Damme per consigliarsi se convenga trasferirci nel nostro rifugio segreto. Siccome i Van Damme verranno con noi, saremo sette in tutto. Silenzio. Non potevamo più parlare. Il pensiero di papà, che senza sospettare nulla di male era andato a visitare dei vecchi all'ospizio ebraico, l'attesa di mamma, il caldo, la tensione, tutto ci faceva tacere. Suonarono di nuovo. È Harry, dissi io. Non aprire, fece Margot trattenendomi, ma era inutile. Udimmo mamma e il signor Van Damme che parlavano di sotto con Harry. Poi entrarono e chiusero la porta dietro di sé. Ora, a ogni scampanellata, io e Margot avremmo dovuto scendere piano piano per vedere se era papà e non aprire a nessun altro. Margot e io fummo mandate fuori dalla stanza. Van Damme voleva parlare da solo con mamma. Quando ci trovammo nella nostra camera da letto, Margot mi raccontò che la chiamata non riguardava papà, ma lei. Ne fui più che mai spaventata e cominciai a piangere. Margot ha 16 anni. Dunque vogliono proprio portare via da sole delle ragazze così giovani. Ma per fortuna non ci andrà, anche mamma lo ha detto. A questo si riferiva il babbo quando parlava con me di nasconderci. Nasconderci. Dove dovremmo nasconderci? In città, in campagna, in una casa, in una capanna? Quando? Come? Dove? Erano problemi che io non volevo pormi, che tuttavia continuamente riaffioravano. Margot e io cominciamo a stipare l'indispensabile in una borsa da scuola. La prima cosa che ci ficcai dentro fu questo diario. Poi arricciacapelli, fazzoletti, libri scolastici, un pettine, vecchie lettere. Pensavo che bisognava nascondersi e cacciavo nella borsa le cose più assurde. Ma non me ne rammarico, ci tengo di più ai ricordi che ai vestiti. Alle 5 finalmente arrivò papà. Telefonammo al signor Cooper e se gli domandammo se sarebbe potuto venire ancora la sera stessa. Van Damme andò a prendere Mie. Mip lavora con papà dal 1933 ed è divenuta una nostra intima amica, così come il suo novello sposo, Hank. Mip arrivò, mise in una borsa scarpe, vestiti, biancheria, calze e li portò via promettendomi di tornare la sera.
Poi vi fu.

silenzio nella nostra casa. Nessuno di noi quattro volle mangiare. Faceva ancora caldo e tutto appariva tanto strano. Avevamo affittato la grande camera del piano di sopra a un certo signor Goldsmith, a un uomo divorziato sulla Trentina, che quella sera sembra non avesse nulla da fare, perciò rimase a ciondolarci attorno fino alle 10 e con buone parole non c'era verso di liberarcene. Alle 11 giunsero Miep e Hank van Santen. Scarpe, calze, libri, biancheria scomparvero ancora una volta nella borsa di Miep e nelle profonde tasche di Hank. Alle 11:30 se n'erano andati anche loro. Io ero stanca morta e sebbene sapessi che quella era l'ultima notte che avrei passato nel mio letto, dormii sodo e fui svegliata alle 5:30 dalla mamma. Per fortuna faceva meno caldo che domenica e piove poi tutto il giorno. Ci infagottammo tutti e quattro come se dovessimo passare la notte in una ghiacciaia. E ciò allo scopo di portar via quanto più vestiario potevamo. Nessun ebreo, nelle nostre condizioni, avrebbe osato uscire di casa con una valigia piena di abiti. Io avevo addosso due camicie, tre calzoncini, una sottoveste, una sottana, una giacchetta, una giacca da estate, due paia di calze, scarpe pesanti, un berretto, uno scialle e altro ancora. Soffocavo già prima di uscire di casa. Ma nessuno se ne preoccupava. Margot riempì la sua cartella di libri scolastici, tolse la bicicletta dalla rimessa e filò dietro a Miep per destinazione a me sconosciuta. Io infatti continuavo a ignorare dove fosse il luogo misterioso che ci attendeva. Alle 7:30 anche noi ci chiudemmo la porta dietro. L'unico essere da cui presi congedo fu Murky, il mio gattino, che avrebbe trovato buon alloggio presso i vicini, come era detto in una lettera indirizzata al signor Goldsmith. In cucina un bel pezzo di carne per il gatto e le tazze della colazione sul tavolo, i letti disfatti, tutto lasciava l'impressione che noi fossimo scappati a rotta di collo. Ma le impressioni degli altri non ci importavano. Noi volevamo andare via, via, e arrivare al sicuro, nient'altro. Continuerò domani. La tua Anna.

0: Avete ascoltato un estratto da Diario di Anna Frank, traduttore Laura Pignatti, curatore Frediano Sessi, editore Einaudi 2009, letto da Chiara Zanovello.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
2: Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.

E poi c'era il brutto tempo. Arrivava da un giorno all'altro, una volta passato l'autunno. Alla sera dovevi chiudere le finestre per la pioggia. E il vento freddo strappava le foglie degli alberi della Place de la Contrescarpe. Le foglie giacevano fradice nella pioggia e il vento sbatteva la pioggia contro il grande autobus verde al capolinea. E il Café des Amateurs era pieno di gente e le finestre tutte appannate per il caldo e il fumo di dentro. Era un caffè triste e mal gestito, dove si ammassavano gli ubriachi di tutto il quartiere. E io me ne stavo alla larga per via dell'odore di sporco della gente e l'odore acido degli ubriachi. Gli uomini e le donne che frequentavano l'amateur erano sempre ubriachi, o comunque sempre per quanto potevano permetterselo, più che altro di vino, che comperavano a mezzi litri o a litri. C'erano anche le pubblicità di aperitivi dai nomi strani, ma pochi potevano permettersi, se non come base per costruirci su le loro sbornie di vino. Le donne ubriache erano chiamate poivrotte, che voleva dire ubriacone. Il Café des Amateurs era il pozzo nero di Rue Mouffetard, quella splendida affollata stradina col mercato che sfociava in Place de la Contrescarpe. I cessi alla turca delle vecchie case di ringhiera, uno per ogni piano, vicino alle scale, con due rilievi in cemento a forma di scarpa, uno di qua e uno di là del buco perché il locataire non scivolasse, si svuotavano in pozzi neri, che di notte venivano svuotati per mezzo di pompe in cisterne mobili trainate da cavalli. D'estate, con tutte le finestre aperte, si sentiva il rumore delle pompe e l'odore era molto forte. Le cisterne mobili erano di colore marrone e zafferano, e al chiaro di luna, quando passavano per Rue Cardinal Lemoine, quei cilindri con le ruote tirate da cavalli sembravano quadri di Braque. Nessuno però svuotava il Café des Amateurs, e il manifesto ingiallito con i termini e le sanzioni di legge contro l'ubriachezza molesta era tanto inzaccherato e inascoltato quanto i suoi clienti erano assidui e puzzolenti. Tutta la tristezza della città arrivò all'improvviso, con le prime piogge fredde dell'inverno. E non c'erano più le cime delle alte case bianche quando si passava, ma solo il nero bagnato della strada. E le porte chiuse dei negozietti, i verdurai, la cartoleria, i giornalai, la levatrice, seconda classe, e l'albergo dove era morto Verlaine, dove all'ultimo piano avevi una stanza dove lavoravi. C'erano 6 o forse 8 rampe di scale per l'ultimo piano, e faceva molto freddo, e io sapevo quanto mi sarebbero costati la fascina di rametti, i 3 mazzi di listelli di pino non più lunghi di una mezza matita e legati col fil di ferro da buttare sui rametti per alimentare la fiamma, e poi il pacco di pezzi di legna da ardere che dovevo comprare per fare un fuoco che scaldasse la stanza. Così andai dall'altra parte della strada per guardare su verso il tetto sotto la pioggia e vedere se c'erano dei camini accesi e come tirava il fumo. Fumo non ce n'era e io pensai come il camino dovesse essere freddo e potesse non tirare, alla stanza che magari si riempiva di fumo e alla legna sprecata e i soldi buttati via per la legna, e me ne andai sotto la pioggia. Camminai fin dopo il Lycée Henri IV e la vecchia chiesa di Saint-Étienne-du-Mont e Place du Panthéon spazzata dal vento, e tagliai dentro sulla destra per ripararmi. E alla fine uscii sul lato sottovento di Boulevard Saint-Michel e proseguì su quello fin dopo Cluny e Boulevard Saint-Germain, finché arrivai a un bel caffè che conoscevo in Place Saint-Michel. Ecco, questo era un locale piacevole, caldo e pulito e accogliente, e io appesi il mio vecchio impermeabile alla rastrelliera dei cappotti ad asciugare e misi il feltro frusto e tutto bagnato sul ripiano sopra il banco e ordinai un caffè au lait. Il cameriere me lo portò e io tirai fuori un quaderno dalla tasca dell'impermeabile e una matita e cominciai a scrivere. Stavo scrivendo di lassù nel Michigan e siccome era una giornata fredda, selvaggia, ventosa, tale e quale risultò la giornata del racconto. Avevo già visto alla fine dell'autunno arrivare durante l'infanzia, la giovinezza, la prima maturità. In certi posti potevi scrivere di queste cose meglio che in altri. Era quel che si dice un trapiantare se stessi, pensavo. E poteva essere necessario per gli esseri umani
così come per ogni altra specie di cosa in crescita. Ma nel mio racconto c'erano dei ragazzi che bevevano e questo mi mise sete. E ordinai del rum St. James. Aveva un gusto straordinario in una giornata così fredda. E io continuai a scrivere e mi sentivo molto bene. E sentivo quel buon rum della Martinica scaldarmi tutto nel corpo e nello spirito. Entrò nel caffè una ragazza e si sedette per conto suo a un tavolo vicino alla finestra. Era molto carina, con un viso fresco, come una moneta appena coniata, se coniassero monete di carne ben levigate con pelle rinfrescata dalla pioggia. E i capelli neri, come l'ala di un corvo tagliati netti di sbieco sulla guancia. La guardai e lei mi turbò e mi eccitò molto. Avrei voluto riuscire a metterla nel mio racconto o in qualsiasi posto, ma lei si era sistemata in modo da guardare la strada e l'ingresso e allora capii che stava aspettando qualcuno. Così continuai a scrivere. Il racconto si stava scrivendo da solo e io avevo il mio bel da fare a stargli dietro. Ordinai un altro rum St. James e osservavo la ragazza ogni volta che alzavo gli occhi o quando facevo la punta alla matita con un tempera matite e i riccioli di legno cadevano sul piattino e sotto il bicchiere. Ti ho visto, bellezza, e adesso tu mi appartieni. Chiunque sia che stai aspettando o anche non dovessi vederti più, pensavo. Tu mi appartieni e tutta Parigi mi appartiene. E io appartengo a questo quaderno e a questa matita. Poi ripresi a scrivere e finì nel pieno della storia e mi ci persi. Adesso ero io che scrivevo e non la storia che si scriveva da sola. E non alzai più gli occhi e neanche tenni più conto del tempo né pensai a dov'ero né ordinai un altro rum St. James. Ero stanco del rum St. James, anche senza pensarci. Poi finì il racconto ed ero molto stanco. Rilessi l'ultimo paragrafo e poi alzai gli occhi e cercai la ragazza. E lei se n'era andata. Spero se ne sia andata con un uomo per bene, pensai. Ma mi sentivo triste. Chiusi la storia nel mio quaderno e lo misi nella tasca interna della giacca e chiesi al cameriere una dozzina di portoghese e una mezza caraffa dell'oro bianco secco. Quando finivo un racconto mi ritrovavo sempre vuoto. E sia triste che felice, siccome se avessi fatto l'amore. Ed ero sicuro che fosse un racconto molto buono, anche se avrei saputo davvero quanto buono soltanto quando l'avessi letto il giorno dopo. Mentre mangiavo le ostriche con il loro forte sapore di mare e quel debole sapore metallico che il fresco vino bianco lavava via, lasciando solo il sapore di mare e la succosa consistenza, e mentre bevevo il liquido freddo di ogni conchiglia e lo mandavo giù con il frizzante sapore del vino, la sensazione di vuoto se ne andò via. E cominciai a sentirmi felice e a fare progetti. Ora che era arrivato il cattivo tempo potevamo lasciare Parigi per un qualche posto dove questa pioggia sarebbe stata neve che scendeva tra i pini e copriva la strada e i ripidi pendii delle colline e a un'altezza dove l'avremmo sentita scricchiolare sotto i piedi tornando a casa la sera. Sotto le savane c'era uno chalet dove si stava meravigliosamente a pensione e dove potevamo starcene insieme con i nostri libri e di sera insieme a letto al caldo con le finestre aperte. E le stelle a luccicare. Era lì che potevamo andare. Avrei lasciato la stanza dell'albergo dove scrivevo. Mi restava solo l'affitto di Rue Cardinal Lemoine, che non era niente. Avevo fatto delle corrispondenze per un giornale di Toronto, mi aspettavo degli assegni. Erano cose che potevo scrivere comunque e dappertutto. E i soldi per il viaggio ce li avevamo. Magari via da Parigi potevo scrivere di Parigi, così come a Parigi potevo scrivere del Michigan. Non sapevo che era un po' presto per questo, perché Parigi non la conoscevo ancora abbastanza. Ma in ogni caso andò così. Se mia moglie ci stava, potevamo benissimo andarcene. E così finì le ostriche e il vino e pagai il conto del caffè. E tornai per la strada più corta sulla Montagne Saint-Geneviève, sotto la pioggia. E adesso era solo il tempo locale, non qualcosa che ti cambiava la vita. Fino all'appartamento, in cima alla collina.
«Penso che sarebbe meraviglioso, Tati», disse mia moglie. Il suo viso era ben modellato e gli occhi e il sorriso si illuminavano alle decisioni, come fossero stati doni preziosi. «E quando partiamo?» «Quando vuoi». «Lo voglio subito, non lo sapevi?» «Magari quando torniamo sarà bello e sereno. Può essere molto bello quando è sereno e fa freddo». «Sarà così, senz'altro», disse. «Hai fatto proprio bene a pensare di andarcene». Il racconto di Ernest Hemingway fa parte di Festa Mobile, una raccolta rimasta incompiuta e pubblicata postuma nel 1964 dalla quarta moglie dello scrittore, Mary Walsh. La narrazione attraversa le stagioni dentro e fuori dall'uomo, dallo scrittore, in una visione inserita nel panismo letterario del Novecento, in una narrativa che racconta dell'uomo in relazione a tutto l'ambiente che lo circonda, l'uomo che vince o soccombe ad esso, che varia e resta sempre uguale. Il racconto è allora una riflessione sul senso di appartenenza. Il protagonista è in un bar di Parigi, ma scrive del Michigan, dunque si dà il tempo e lo spazio per viaggiare, pur stando fermo. Si dà il tempo per innamorarsi, per conquistare Parigi e tutta l'atmosfera che sta inondando le sue emozioni in quel momento. Hemingway lo fa con una mano e una mente esperte, abituate al vivere audace. La sua narrativa è infatti autobiografica e racconta delle esperienze di guerra, di corride, di alcol, di donne, di caccia, dall'America all'Europa sino al fronte italiano. Questo continuo movimento lo porta a non decretare nelle vite che descrive un tempo e uno spazio di appartenenza. Il suo personaggio crea seduta stante una dimensione, sente sua Parigi senza conoscerla del tutto e ne vuole allo stesso tempo fuggire, con una libertà che estende a sua moglie e che viene subito accolta. E qui forse la concezione dell'amore si fa in Hemingway sinonimo di complicità. Si fa intesa tra due della dimensione di libertà del singolo. Il personaggio al bancone del bar si innamora in modo acceso e improvviso, in modo altrettanto improvviso si disinnamora, sale nella dimensione del sogno e con benevolenza torna alla dimensione reale, rendendo un contesto ai più banale, pieno di dettagli. Una narrativa dell'attenzione, del particolare, della ricerca. Il personaggio di Hemingway è uno straniero autoctono. In qualsiasi spazio può riconoscersi e costruire senza attaccamenti, in un senso di appartenenza che è tutto dentro di lui, che è il suo Heimat, diremmo in tedesco. Una condizione che vede l'uomo legato allo spazio esterno, ma sapendo che non avrebbe necessariamente bisogno di quello spazio per sentirsi appartenere. Hemingway ci fornisce allora la possibilità di rintracciare e intraprendere nel caos che percepiamo attorno, nel senso di non appartenenza a volte, un'altra strada nella quale riconoscersi, e quella strada è un territorio indipendente e libero. Paolo Conte nel 1988 lo dichiara bene nel suo brano dal titolo Hemingway. Oltre le dolcezze dell'Harris Bar e le tenerezze di Zanzibar, c'era questa strada. Oltre le illusioni di Timbuktu e le gambe lunghe di Babalu, c'era questa strada. Questa strada zitta che vola via, come una farfalla, una nostalgia. Ernest Hemingway fa di questa strada una soluzione, di questa deviazione una soluzione. In Addio alle armi scrive: accorgersi che si era capaci di inventare qualcosa, di creare con abbastanza verità da essere contenti di leggere ciò che si era creato e di farlo ogni giorno che si lavorava. Era qualcosa che procurava una gioia maggiore di quante ne avessi mai conosciute. Oltre a questo, nulla importava.

0: Avete ascoltato Lady B, a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7.30, 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca Lady B su Spreaker.com o Facebook.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org.
2: Fare un nuovo passo, dire una nuova parola, è ciò che la gente teme di più. Fyodor Dostoevskij.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: L'orgoglio ha quasi sempre una compagna ancora peggiore, l'invidia. Alexandre Dumas, padre.
1: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto.
3: Estratto da In Vespa da Roma a Saigon di Giorgio Bettinelli. Hashish e orchestra d'archi. Il 9 settembre, dopo 250 chilometri di deserto e laghi salati, tra i quali la strada perfettamente asfaltata e spesso coperta da dune di sabbia trasportate dal vento, che devo guadare spingendo la Vespa a mano, arrivo a Zahedan, l'ultima città iraniana di un certo rilievo prima del confine pakistano, e l'unica che incontrerò fino a Quetta, il capoluogo del Belucistan, distante ancora più di 700 chilometri, intervallati soltanto da qualche raro villaggio. Subito dopo la frontiera, a Taftan, il deserto continua, ma l'asfalto per incanto sparisce e non se ne riparlerà più per qualche giorno. Zahedan è un grosso centro a ridosso della punta formata dai confini simmetrici di Afghanistan e Pakistan, e delle sue strade polverose non ho conservato altra memoria se non un via vai continuo di gente che sembrava sempre indaffaratissima, intenta ad andare da qualche parte, anche se magari non aveva niente di preciso da fare, né alcun posto in cui andare. Le giacche e i pantaloni all'europea delle città iraniane cedevano il posto a caftani, pigiama e turbanti più esotici, e l'aria austera che costantemente si respira in Iran sembrava già essersi mischiata alla confusione policroma, ai suoni e agli odori tipici del subcontinente indiano. Akbar mi aveva dato l'indirizzo di un suo parente che si chiamava Akbar come lui e viveva in una casa vicino al terminal degli autobus. Vengo ricevuto con molta cordialità e ceno con la numerosa famiglia raccolta in un circolo su uno splendido tappeto tutto rose e arabeschi. Il cibo è ottimo, la conversazione è vivace. E la mattina successiva, quando sto uscendo dalla stanza con uno dei due zaini sulle spalle, il mio ospite mi porge un biglietto che mi lascia sconcertato. È il conto di vitto e alloggio. 5.000 rial per il pernottamento e 3.000 per la cena. Considerando il cambio al mercato nero, 1.600 rial per un dollaro, è una cifra irrisoria. Ma non di meno giunge così inaspettata da lasciarmi senza parole e mi riempie di imbarazzo davanti a un imbarazzatissimo padrone di casa che con gli occhi bassi sul tappeto, sulle rose e gli arabeschi prende i soldi in un silenzio al quale non c'è bisogno di aggiungere. La vita è diventata difficile, tutto cresce di prezzo, spero tu capisca per capire. Un'ora più tardi, verso le 10, sono a Mirjavar, il posto di frontiera 70 chilometri a sud di Zahedan. La procedura burocratica negli uffici iraniani è di nuovo veloce e me la cavo in una ventina di minuti. Ma una volta arrivato a Taftan, l'entry point pakistano, dovrò aspettare fino all'una del pomeriggio perché un signore con la testa lucida di brillantina e l'arroganza tipica di molti funzionari di confine si degni di dare un'occhiata al mio carnet di passaggio, Dopo avermi fatto aspettare tutto quel tempo su una sedia del suo stanzone di Sadorno, apparentemente senza alcun motivo se non la voglia di farmi aspettare, e poi mi dica: Wait till 3 o'clock. Perché deve andare a mangiare? E ha il bisogno impellente di chiudersi la porta dell'ufficio dietro le spalle. Io protesto. Gli dico che non è giusto. Nel frattempo aveva messo la sua firma detestabile e i suoi timbri color lavanda sui documenti di 3 camionisti che erano arrivati dopo di me. Lo guardo con occhi imploranti e mi produco in un paio di «Please, mister», facendogli capire che sarei disposto ad accompagnare le mie preghiere con un bakshish, la parola magica, che significa mancetta ed è la prima che si impara a quelle latitudini. Ma non sortisco altro effetto se non quello di fargli ripetere ancora più categorico e scostante Wait until 3. Così mi rassegno e vado a sedermi a gambe incrociate sulla stuoia di un ristorante senza tavoli né sedie, dove servono soltanto chapati, dal e chai, rispettivamente pane con panatico, un purè di lenticchie dall'innegabile cromatismo di cacchetta di cane e tè al latte. La Vespa parcheggiata davanti agli uffici della dogana, a una trentina di metri di distanza dal luogo in cui sto consumando il pasto, ha intanto attratto un manipolo di curiosi, come sempre a ogni sosta, dalla Cappadocia in poi. Solo che stavolta il gruppo è formato da una trentina di persone almeno, tutti in camicioni, pigiama, marroni o grigi, lunghi fino al polpaccio. Sopra sbuffanti braghe di cotone fermate alla caviglia. Una folta rappresentanza viene poi a prendere posto sulle altre stuoie vicino a me, come per puro caso, e sulle prime senza dire una parola. Molti di loro, sotto il voluminoso turbante, hanno degli occhi che sembrano incastonati nel cajal e scagliano sguardi molto fieri, anche se un po' languidi, con le iridi nere che luccicano vitree. Hanno tutti una barbetta a punta. Alcuni sono ragazzi che cambiano i soldi alla frontiera, altri autisti di quegli strani autobus bombati, pieni di colori vivacissimi e specchietti, bandierine e scritte, e sono in attesa di ripartire dopo la siesta. Finalmente qualcuno rompe il ghiaccio facendomi le solite domande, alle quali do le solite risposte, secondo un copione già imparato a memoria da almeno un mese, con poche varianti. Alle 3 in punto, dopo aver bevuto un chai dal retrogusto di cacio in una ciotolina di terracotta, mi alzo dalla stuoia, saluto tutti e faccio per ritornare nello stanzione della dogana davanti a quell'odioso funzionario pieno di brillantina, quando uno dei ragazzi, con un occhio coperto da una cataratta albumosa, mi viene dietro e toglie con circospezione dalla tasca ampia del pigiama, guardandosi attorno, un mattoncino color cuoio che mi porge sul palmo della mano dicendo: Very good, my friend, very good, very cheap, $20. È un parallelepipedo di hashish avvolto in una pellicola di plastica trasparente, grande come una confezione di burro da unetto, e per $20 è davvero regalato. Mi viene un po' da ridere all'idea di importare clandestinamente hashish in Pakistan. Sarebbe come importare il torrone a Cremona o il cioccolato fondente in Svizzera. Comunque do un'occhiata al panetto di pasta scura con dei riflessi verdastri, freschissima e così malleabile da recare le impronte di parecchie ditate. Glielo tolgo dalle mani, lo soppeso per un attimo tra le mie e poi con un gesto di superiorità glielo riporgo dicendo: Expensive, too small, tanto per dire qualcosa in attesa che si levi di torno. Lui sta per ribattere, ma in quel momento un soldato seduto a gambe larghe sul davanzale di una finestra della dogana mi fa un cenno intimandomi: You tourist, come! È il segnale che il funzionario con la brillantina è ritornato e finalmente si accinge a avvistare i documenti. Il mio pusher si infila furtivamente il pacchetto nella tasca per sparire tra la gente che sta scendendo da un autobus appena arrivato. Altri 15 minuti e finalmente posso andarmene con tutti i crismi burocratici, i timbri e le firme detestabili. A meno di 1 chilometro dagli uffici di frontiera, superate le ultime case di Taftan, parecchi uomini stanno lavorando sulla linea ferroviaria, rimuovendo i binari vecchi, cambiando le traversine e spicconando qua e là. Seguo la strada di Brecciolino e poi mi impunto con la ruota anteriore in una buca profonda mezzo metro tra le rotaie su un dosso. Accelero al massimo, ma non mi sposto di 1 centimetro. L'unico risultato che ottengo è quello di consumare mezzo pneumatico sprigionando una nuvola di sabbia. Avanti non posso andare e il mio equilibrio è troppo precario perché possa smontare dalla sella e spingere la Vespa con tutti i bagagli che la zavorrano. Mi sfuggirebbe dalle mani rotolando giù dall'altro versante per riempirsi di ammaccature. Spingerla a ritroso non se ne parla nemmeno. Ci vorrebbe una forza che i miei muscoli non hanno. E se anche ce la facessi, non riuscirei poi a controllarla, e l'esito sarebbe lo stesso sul versante opposto. Come sempre, quando non so che cosa fare, sto immobile e aspetto. Quasi tutti gli uomini hanno smesso di lavorare e sono rimasti con i picconi in mano, sudati sotto i turbanti o i fazzoletti che gli pendono ai lati della faccia, come quelli dei soldati della legione straniera. Qualcuno si mette a ridere, qualcun altro è troppo stanco per provare qualsiasi emozione e guarda la scena come se nemmeno la vedesse. Due di loro, entrambi in canottiera e con delle tovaglie a quadrettoni attorno ai fianchi, simili ai sarong indonesiani e che qui chiamano longi, mi vengono in aiuto. Spingendo tutti e due, con una mano sul portapacchi e una sul manubrio, e con me in mezzo, che mi sento di troppo, disincagliano la Vespa dalla scomoda posizione in cui si trova e mi danno una spinta un po' più forte per farmi prendere l'abbrivio tra i sassi dall'altra parte del dosso. Quando fermo la mia corsa e mi volto per ringraziarli, loro accennano un sorriso timido sotto i folti baffi spioventi, lasciandomi un po' interdetto col loro altruismo così poco loquace. Mi guardo intorno e faccio per proseguire, ma non vedo alcuna strada davanti a me, solo sabbia grigia e le tracce più scure lasciate dalle ruote dei camion. Non mi ci vuole molto a capire che la strada è quella. Welcome to Pakistan. Dopo un paio di chilometri percorsi a passo d'uomo, mi fermo a mettere benzina davanti a una baracca con le mura unte di grasso. Qualche bidone d'olio, dei giganteschi pneumatici sventrati, un differenziale di autobus arrugginito, delle batterie ossidate e un cartello con su scritto "Esso" che penzola da una trave del tetto. Devo suonare il clacson diverse volte perché qualcuno si decida a uscire dalla casa per venire a riempirmi il serbatoio vuoto con 9 litri di una maleodorante benzina gialla. Risucchiati con un pezzo di canna da un bidone coperto con una stuoia e poi versati in una bottiglia di plastica dal fondo tagliato che serve contemporaneamente da misurino e da imbuto. Un cane magrissimo fa la guardia a tutta l'operazione, legato a una catena a litigare con le zecche. $9. Come $9? $1, $1. $9, $9. Cerco di farmi fare un po' di sconto, ma lo strozzino scuote la testa sorridendo beatamente, con un rigonfio di tabacco da masticare sotto una guancia e una fila di denti marci. Irremovibile, ripete $9 in una cantilena cacofonica e sputa a terra un succo marronastro. Non mi resta che pagare e andarmene con la coda tra le gambe. Ripensando con nostalgia ai bei tempi in cui 9 litri di benzina costavano 360 lire dall'altra parte delle colline. Percorro appena 40 chilometri in 2 ore e mezzo, senza incrociare una casa né una persona. Soltanto l'autobus arrivato poco prima che mi timbrassero i documenti e che adesso mi sorpassa sollevando un polverone e mandandomi in gola e negli occhi uno sciame di granelli pungenti. La striscia scavata nella sabbia grigia Si perde in lontananza nel cielo dello stesso colore e in certi tratti è così profonda che le ruote affondano di parecchi centimetri e devo procedere al rallentatore usando le gambe come leve e i piedi come puntelli. Alle 9 di sera, dopo un'altra trentina di chilometri coperti a forza di parolacce, vedo davanti a me due luci scintillanti nel buio che avvolge ogni cosa e che il tenue cono luminoso sprigionato dal mio faro anteriore appena scalfisce per pochi metri prima di venire riassorbito nell'oscurità. Mi avvicino, riprendendo un po' animo, come se quelle due luci fossero l'avamposto di una terra promessa. È un ristorante, simile a quello in cui avevo pranzato alla frontiera, una bassa costruzione dalle pareti di fango senza tavoli né sedie. Ci sono soltanto due uomini e il padrone, un signore obeso che sta pulendo con della sabbia un pentolone affumicato. Mangio con appetito, rispondendo a qualche domanda e guardando con preoccupazione la stessa immutabile striscia di sabbia pressata dalle ruote dei camion che procede senza una curva fino all'orizzonte. La striscia di sabbia della pista, per brevi tratti, porta il ricordo di un tenue strato d'asfalto corroso e frammentato in una miriade di isolette, come le tessere di un puzzle al quale mancano la metà dei pezzi, e comunque è un po' più agevole da percorrere di quanto lo fosse stata subito dopo il confine. Dopo aver raggiunto Dalbandin nel primo pomeriggio e aver fatto una breve sosta per il pranzo, dal chapati e tè, ci mancherebbe, do un'occhiata alla carta stradale e decido di proseguire fino a Nuschi, anche se calcolo sia distante almeno 200 chilometri e so che le condizioni della pista non miglioreranno di una virgola. Come di pochissimo probabilmente erano migliorate da quando l'avevano percorsa gli uomini di Alessandro Magno per recarsi nell'Hindukush più di 2000 anni fa. Raggiungo Nuschi alle 8 di sera e trovo alloggio in una specie di pensionato che ospita gli studenti e i turisti pakistani in viaggio da una città all'altra. Non ci sono camere singole e me ne tocca una a 6 letti. Uno solo è occupato da una vecchia valigia di cuoio legata con lo spago, il cui proprietario non vedrò mai. Sto comprando una nuova bustina di tabacco da masticare in un negozietto che sembra vendere di tutto, dalle caramelle alle ventose stura lavandino, dagli articoli da ferramenta a quelli da farmacia. Quando mi avvicinano tre ragazzi vestiti con dei camicioni di altrettante gradazioni di grigio. Sono allegrissimi. Non smettono un attimo di ridere e hanno gli occhi vellutati da un'inconfondibile luce un po' torbida, quella che si ha da stoned. Uno di loro, con una faccia che ricorda Errol Flynn da giovane e i capelli lucidi di olio dai quali si sparge all'intorno una zaffata di mandarino, mi porge la mano e dice: «Hey, you are the Italian with the Vespa, isn't?» Rispondo di sì, senza essere troppo sorpreso del fatto che uno straniero diventi ben presto una celebrità a Nuschi, tanto da essere riconosciuto per strada. In un villaggio piccolo e un po' fuori del mondo, in Pakistan, come in Indonesia o in Nicaragua, le notizie corrono alla velocità della luce e qualsiasi presenza insolita è subito di dominio pubblico. Ma mi meraviglio sinceramente quando un altro ragazzo del gruppo mi chiede se sono amico di Giuliano Gimma. Di chi? Giuliano Gimma, very good actor. Mi dispiace un po' deluderlo, ma devo rispondere di no. Arrivano due nuovi amici su una Vespa degli anni 60 di fabbricazione indiana, blu come tutte le altre che avevo visto finora a Nok Kundi e Dalbandin, con la ruota di scorta fissata dietro la sella. Vengo invitato a bere del tè in un ristorante, e benché sia un po' stanco per tutta la strada fatta quel giorno e la sabbia ingoiata, la loro allegria da cannabis indica mi diverte e contagia anche me. Così decido di seguirli e di mangiare qualcosa lì con loro. Quando alle 9:30 in punto il ristorante chiude e le luci di Nuschi pian piano si spengono come durante un coprifuoco, mi trovo coinvolto, senza che abbia saputo dire di no, ad andare con la moto, la mia Vespa e quella blu, tre persone ognuna, a trovare un loro amico che abita un po' fuori Nuschi, sulla strada Perquetta, e ha una chitarra. Durante la cena avevo detto di saperla suonare un po', e la festa musicale era stata organizzata su due piedi. Guitar, guitar! Please play guitar! Ma quanti chilometri sono? Avevo chiesto. Oh, vicinissimo, tre, quattro! Dopo aver guidato esattamente per 15 chilometri, mentre i miei due passeggeri intonavano una sfilza di canzoni in Urdu, delle quali ripetevo, urlando e mordendo il vento fresco, qualche parola anch'io, Aapka naam kya hai, come ti chiami? Ek do tin, un, due, tre. Arriviamo a casa del proprietario della chitarra, che si chiama Awan, e subito prepara una pipa ad acqua il cui fornello viene riempito con un pezzo d'hashish e un po' di tabacco. Guitar Awan, vai a prendere la chitarra, Italian Music. Awan va a prendere la chitarra in una stanza al piano superiore e dopo mezzo minuto ritorna con un violino. Play, George, we dance. Avevate detto una chitarra? Guitar, this good guitar. No, mister, questo è un violino, non capisce, non sono capace. Play, George, we dance! E così, con una faccia ispirata e pizzicando le corde in mancanza di un archetto, libero nell'aria una cascata di note senza capo né coda, mi faccio prendere sempre più dalla mia musica sgraziata e scuoto la testa come un virtuoso del violino su un palcoscenico immaginario, mentre i miei amici a occhi socchiusi ondeggiano in una danza sinuosa. Imitano i movimenti delle mie dita e mugugnano ognuno una melodia in un crescendo fortissimo che zittisce tutti i grilli.
2: Il racconto.
4: La sposa bambina di Beppe Fenoglio. Caterina Delfreddo era di quella razza che noi si marchia col nome di mezzi zingari, perché mezza la loro vita la passano sotto l'ala del mercato. Proprio sotto l'ala si trovava, a 13 anni giusti, a giocare coi maschi a tocco e spanna, quando sua madre le fece una chiamata straordinaria. «Lasciami solo, più giocare queste due biglie!» le gridò Caterina. Ma sua madre fece la mossa di avventarsi e Caterina andò, con ben più di due biglie nella tasca del grembiale. A casa c'era suo padre e sua sorella maggiore, tra i quali vennero a mettersi lei e sua madre, e così tutti insieme fronteggiavano un vecchio che Caterina conosceva solo di vista, con baffi che gli coprivano la bocca e nei panni un cattivo odore, un po' come quello dell'asciugaio. I suoi di Caterina stavano come sospesi davanti al vecchio. E Caterina cominciò a dubitare che fosse venuto per farsi rendere ad ogni costo del denaro, imprestato, e i suoi l'avessero chiamata perché la vedesse e li compatisse. Invece il vecchio era venuto per chiedere la mano di Caterina per un suo nipote, che aveva 18 anni e già un commercio suo proprio. Sua madre si spiegò e disse a Caterina: «Nè che sei contenta di sposare il nipote di questo signore?» Caterina scrollò le spalle e torse la testa. Sua madre la rimise in posizione. «Nè che sei contenta, Caterina? Gli faremo una bella veste nuova se lo sposi». Allora Caterina disse subito che lo sposava e vide il vecchio calar pesantemente le palpebre sugli occhi. «Però la veste me la fate rossa», aggiunse Caterina. «Ma rossa non può andare in chiesa per un sposalizio, perché faremo una gran festa in chiesa. Avrai una veste bianca oppure celeste». A Caterina la gran festa in chiesa diceva poco o niente. Quella veste rossa già le cambiava l'idea. Per lo scoramento si lasciò piombare una mano in tasca e fece suonare le biglie. Allora la sorella maggiore disse che le avrebbe portato tanti confetti. A sentir questo Caterina passò sopra la veste non rossa e disse di sì su tutto, anche se quei confetti non finivano in bocca a lei. Si sposarono alla vicaria di Murazzano, neanche un mese dopo. Lo sposo dava alla vista meno anni dei suoi 18 dichiarati. Aveva una corona di pustole sulla fronte, più schiena che petto, e certi occhi grigi e duretti. Fecero al Leon d'Oro il pranzo di nozze, pagato dal vecchio, e dopo vespro partirono. C'era tutto il paese a salutar Caterina, e perfino i signori e i loro davanzali. Lo sposo, che era padrone di mule e carretto, aveva giusto da andare fino a Savona a caricar stracci, che era il suo commercio, e ne approfittava per fare il viaggio di nozze con Caterina. Alla sposa venne da piangere quando, salita sul carretto, dominò di lassù tutta quella gente che rideva, ma le levò quel groppo un cartoccio di mentini che le offrì una donna, anche lei della razza dei mezzi zingari. Alla fine partirono, ma ancora a San Bernardino avevano il tormento di quei bastardini che fino a ieri giocavano alle biglie con la sposa. Quantunque lo sposo non tardasse a girar la frusta. Viaggiavano sulla pedaggera e ne avevano già ben macinata di ghiaia. E Caterina non aveva ancora aperto bocca se non per infilarci quei mentini, uno dopo l'altro.

0: L'aretino, anche senza studi regolari, riuscì a farsi largo nel campo letterario grazie alla sua estrema facilità di scrittura, passando disinvoltamente dalla poesia amorosa ispirata al Petrarca ai poemi cavallereschi, dai temi religiosi alle raccolte epistolari e alla commedia. Oggi è noto principalmente per i sonetti lussuriosi e per i ragionamenti, ma in realtà fu una delle voci culturali più autorevoli del Cinquecento, con una capacità impressionante di mantenere contatti epistolari con i grandi d'Europa, l'imperatore Carlo V, Enrico VIII d'Inghilterra e Francesco I di Francia, oltre ai principi italiani.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Freedom, Vicenza, il teatro olimpico, di Giovanna Giacobbo. Un gioiello di arte e architettura che si è miracolosamente mantenuto intatto attraverso i secoli. Quando i 21 autorevoli soci fondatori dell'Accademia Olimpica nel 1580 decisero di costruire un teatro per le rappresentazioni che organizzavano con appassionato interesse, fino ad allora in strutture effimere o in sale di palazzi nobiliari, non ebbero bisogno di cercare lontano. Fra di loro c'era infatti il noto e celebrato architetto Andrea Palladio, che fu investito del progetto. Ispirandosi ai grandi esempi del mondo classico, egli concepì tuttavia un'opera modernissima e realizzò il primo teatro stabile coperto del Rinascimento, che è arrivato fino a noi perfettamente conservato. All'interno del guscio di un edificio preesistente, le prigioni del Palazzo del Territorio, Palladio inscrisse un piccolo gioiello considerato tra i suoi capolavori e il suo testamento spirituale e architettonico. Morì infatti appena 6 mesi dopo l'inizio dei lavori, che furono seguiti dal figlio Silla, il quale sui disegni del padre consegnerà il progetto completato 5 anni dopo, nel 1585. In uno spazio ridotto, Palladio riuscì a creare un ambiente eccezionalmente armonioso e con sembianze più ampie del reale, grazie a un abile gioco di prospettiva e ai chiaroscuri ottenuti dai pieni e dai vuoti degli elementi architettonici e decorativi. L'effetto prospettico è accentuato dalle scene lignee dipinte progettate dal grande architetto Vincenzo Scamozzi per la rappresentazione inaugurale del teatro il 3 marzo 1585 con la tragedia dell'Edipo Tiranno di Sofocle e che sono rimaste in loco da allora. La cavea in legno semiellittica con 13 gradoni destinati a ospitare 470 spettatori scende in forte pendenza verso la fossa dell'orchestra. Alle spalle della cavea si distende un'esedra carinzia, scandita da 29 intercolumni. Nelle nicchie sono ospitate 21 statue raffiguranti i membri dell'Accademia Olimpica, tra i quali lo stesso Andrea Palladio, abbigliati nelle vesti di eroi classici. Sopra, l'esedra termina in una loggia anch'essa ornata di statue, 28 sulla balaustra e 4 negli angoli delle scale. L'imponente scena, il cui fronte è lungo 25 metri, è ispirata agli archi di trionfo romani ed è suddivisa in orizzontale in 7 campate e in verticale in 2 ordini architettonici corinzi. Al centro si apre un grande arco, la cosiddetta Porta Regia, affiancato da 2 porte rettangolari più piccole, dette Ospitalia. Ulteriori 2 porticine più strette si aprono nelle versure, ovvero le pareti laterali del proscenio. Da queste 5 aperture si dipartono a raggiera le spettacolari scene dipinte progettate dallo Scamozzi che raffigurano le 7 vie di

0: Tebe. La forte prospettiva accentua otticamente la profondità del proscenio, che in realtà è di 12 metri. In alto, il fronte della scena è coronato da un attico a pilastrini, suddiviso in 11 riquadri che accolgono altorilievi illustranti le 12 fatiche di Ercole, e al centro, sopra la porta regia, una scena di corsa delle bighe, insegna dell'Accademia. Nelle edicole e sui pilastrini, infine, si stagliano altre 42 statue, sempre dedicate agli illustri accademici.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Le vedo, le voglio e me ne dimentico. Chi fa la fortuna dei negozi può essere un malato di shopping compulsivo, un vero e proprio disturbo psicologico che consiste nel bisogno incontenibile di fare acquisti, pur non avendone necessità. Una volta comprato, però, l'oggetto del desiderio perde interesse e l'attenzione del compratore si sposta su un altro oggetto, in un ciclo ripetitivo senza fine. Di Monica Morandi. C'è chi spende un patrimonio in cose che non gli servono e che non userà mai. Queste persone soffrono di shopping compulsivo, un disturbo caratterizzato dalla perdita di controllo negli acquisti, con compulsione a comprare beni non necessari e spesso superiori alle proprie possibilità economiche. Detto anche oniomania, dal greco onios, in vendita. Il disturbo fu citato per la prima volta nel 1915 dallo psichiatra tedesco Emil Krapelin. Alla persona affetta da shopping compulsivo, l'oggetto che scatena la compulsione sembra speciale e diverso dagli altri, spiega Maria Luisa Gargiulo, psicologa e psicoterapeuta napoletana con studio a Roma. In alcuni soggetti il comportamento compulsivo è selettivo, cioè focalizzato su un certo genere di oggetti, orologi, abiti, scarpe, eccetera, mentre altri acquistano indistintamente vari generi merceologici. Nel primo caso, il disturbo può inizialmente passare per sano collezionismo. A volte l'idea ossessiva si presenta quando la persona è in presenza dell'oggetto, oppure ne sente parlare, o lo vede in una pubblicità. Altre volte la compulsione può manifestarsi in un momento di vuoto. Nascono un pensiero fisso rivolto all'oggetto e l'impulso incontrollato ad acquistarlo. La soddisfazione per l'acquisto, però, è di breve durata. Placata la tensione verso l'oggetto, infatti, esso appare ridimensionato nella sua importanza. E la persona arriva a vedere gli aspetti che non aveva considerato, il costo, l'inutilità, eccetera. Da qui il senso di colpa per i soldi spesi, la frustrazione per non essere riusciti a controllarsi e il sentimento di vergogna. In realtà il bisogno profondo della persona non è finalizzato all'uso di quell'oggetto, ma semplicemente al suo acquisto, chiarisce Gargiulo. Tant'è vero che, ben presto, un altro oggetto indurrà la medesima compulsione, senza essere stato sottoposto a valutazione razionale. Gli oggetti acquistati non appagano il bisogno profondo alla base del disturbo, che è quello di contrastare uno stato dissociato della mente, le cui radici risalgono all'età infantile. L'idea compulsiva, in questo caso all'acquisto, ha il preciso scopo di distogliere la mente da un turbamento profondo, polarizzandola su un'idea ossessiva che la distolga dal turbamento stesso. Si innesca così la dipendenza comportamentale di comprare oggetti come risposta disfunzionale a un malessere. Infatti, la temporanea euforia per l'acquisto rende il soggetto dipendente e ne rinforza la tendenza ad acquistare. Ogni qualvolta starà male, la persona si abituerà a placare il suo malessere con un acquisto, reiterando il ciclo. Spiega Gargiulo. In psicologia, Una mente in stato polarizzato è detta dissociata, cioè non in grado di integrare emozioni e pensieri. Per questo, quando la persona percepisce il bisogno compulsivo di acquistare, è incapace di integrare tale bisogno con l'esperienza negativa del precedente acquisto, cosicché il ciclo si ripete in continuazione. Solo nell'ultima fase il soggetto comprende la reale importanza dell'oggetto, poiché in quel momento, caduta la tensione verso ciò che si è acquistato, la mente si è depolarizzata. Di solito le persone con disturbi ossessivi vengono dall'aver vissuto in tenera età relazioni con le figure di attaccamento caratterizzate da tre stati mentali contrastanti e non sintetizzabili: bisogno, paura e colpa. In altre parole, figure che vengono vissute contemporaneamente come salvatrici da un bisogno, fonti di pericolo e persone da salvare. È il caso di un padre burbero che sostenta un bambino, il quale teme di perderlo e nello stesso tempo dipende da lui. Oppure di una nonna dal volto minaccioso, ma fisicamente fragile, che suscita allo stesso tempo paura e bisogno di protezione. Nella mente di chi si sta formando iniziano ad affastellarsi stati mentali irrisolvibili. Le analisi scientifiche ci dicono che nel bambino questo tipo di attaccamento disorganizzato è il predittore dei disturbi ossessivo-compulsivi e degli stati mentali che ne stanno alla base, dice la psicologa. In età adulta, lo stato mentale di fondo rimarrà irrisolto e continuerà a generare ansia. Nell'impossibilità di risolverlo, la mente ricorrerà a una strategia disfunzionale. Si focalizzerà su un'idea ossessiva che, polarizzandosi sugli oggetti, distolga la persona dal suo grave disagio mentale. Può trattarsi di compulsione agli acquisti, piuttosto che alla pulizia, all'ordine maniacale o ad altri comportamenti disfunzionali. Vi sono anche soggetti che a livello genetico o neurochimico sono particolarmente sensibili ai meccanismi del piacere e della gratificazione legati alla dopamina, il neuromediatore responsabile del circuito della ricompensa, che spinge a ripetere i comportamenti che provocano piacere, innescando una dipendenza. Da ultimo vi è il metodo diseducativo, da parte di alcuni genitori, di placare gli stati di tensione, dolore o frustrazione dei figli. Un dolore fisico, un brutto voto o un litigio con un amico, con il rinforzo positivo di un regalo. È giusto lenire le frustrazioni, ma se la soluzione avviene sempre attraverso l'acquisto o il possesso di un oggetto, il bambino si polarizzerà sulla convinzione che questo possa davvero placare un dolore o un bisogno, e quindi, senza regole verbali ma con i fatti, gli si insegnerà che qualsiasi stato di squilibrio o emozione negativa si può risolvere attraverso un acquisto. Sarebbe invece importante insegnare al bambino a percepire, tollerare e gestire gli stati mentali negativi, spiega Gargiulo. La terapia è personale e improntata alla storia del paziente. Per superare gli stati mentali alla base del comportamento disfunzionale, si dovrà lavorare, direttamente o indirettamente a seconda dei casi, sull'attaccamento disorganizzato che ha contrassegnato la tenera età e sui suoi effetti nel presente, come le emozioni che generano il disturbo. L'approccio più utile è lavorare contemporaneamente sulla gestione dei comportamenti e sulla regolazione degli stati mentali, dice ancora Gargiulo. Per esempio, con la terapia cognitivo-evoluzionista, che deriva dal cognitivismo e si occupa dello stato mentale e della regolazione di pensieri ed emozioni, con un forte collegamento allo stile di attaccamento. Considera le persone non solo dal punto di vista cognitivo, cioè dei pensieri, ma ne analizza gli stati emotivi, le emozioni e i bisogni. In particolare, studia come questi bisogni si sono formati e come sono regolati, con un focus sullo stile di attaccamento. Si abbineranno poi tecniche di tipo corporeo, poiché quando il paziente si trova in uno stato di craving, cioè bisogno forte e irresistibile, in questo caso di acquistare, il suo stato mentale è collegato a uno stato psicofisico alterato, uno stato ansiogeno con la sensazione di non poter resistere a una tentazione. Da qui la necessità di insegnargli a regolare, gestire e percepire le emozioni senza sentirsene schiacciato. A questo scopo vanno benissimo le EMDR, un metodo terapeutico che affronta la componente fisiologica delle difficoltà emotive, la mindfulness e tutte le terapie psicocorporee bottom-up, che collegano cioè lo stato mentale allo stato fisico, conclude l'esperta.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dal sito scienzenotizie.it. La sequenza di eventi che porta alla cessazione permanente dell'attività neurale nel cervello dopo la morte. Scoperta la sequenza di eventi che porta alla morte cerebrale e potenziali interventi medici per invertire il processo. A cura della redazione. Un gruppo di ricercatori ha identificato la sequenza di eventi che porta alla cessazione permanente dell'attività neurale nel cervello dopo la morte. Questa scoperta potrebbe non solo spiegare i fenomeni riportati dalle persone che hanno avuto esperienze di quasi morte, ma potrebbe anche aprire la strada a nuovi interventi medici per invertire il processo di morte cerebrale. Finora gli scienziati hanno avuto difficoltà nel determinare il momento esatto in cui avviene la morte cerebrale, poiché, a differenza del corpo, il cervello non smette di funzionare istantaneamente. Quando le riserve di ossigeno si esauriscono, i neuroni consumano rapidamente il loro carburante cellulare, noto come ATP, e diventano instabili. Questo provoca una grande liberazione del neurotrasmettitore eccitatorio glutammato, che porta a una raffica di attività neurale durante il processo di morte. Successivamente si osserva un aumento dell'attività cerebrale, in particolare delle onde gamma e beta che sono associate all'esperienza cosciente. Queste onde potrebbero essere coinvolte nelle esperienze di quasi morte riportate dalle persone che hanno avuto un arresto cardiorespiratorio. Dopo un breve periodo di tempo, questa attività neurale scompare e viene sostituita da un'onda ad alta ampiezza che si diffonde nel cervello, causando cambiamenti funzionali e strutturali permanenti. Questo fenomeno, noto come onda della morte, è causato dalla depolarizzazione dei neuroni nei loro ultimi momenti, portando alla morte neuronale in tutto il cervello. Fortunatamente, tutto questo processo può essere invertito se il cervello viene riossigenato prima che l'onda della morte completi il suo lavoro. Tuttavia, fino ad ora i ricercatori non sapevano dove nel cervello iniziava questa onda mortale o come si diffonde. Per rispondere a queste domande, gli autori dello studio hanno misurato l'attività elettrica nei cervelli dei ratti durante l'onda della morte. Hanno scoperto che l'onda inizia nei neuroni eccitatori all'interno dei livelli corticali più profondi, probabilmente perché queste cellule nervose hanno un elevato fabbisogno energetico. L'onda della morte si propaga poi in direzione ascendente e discendente attraverso i diversi livelli corticali. Quando i ricercatori hanno riossigenato i cervelli dei ratti, l'intero processo è stato invertito, poiché le scorte di ATP sono state ripristinate e i neuroni si sono ripolarizzati. Questa dinamica è stata osservata in diverse condizioni sperimentali e potrebbe essere presente anche negli esseri umani. La scoperta di questa sequenza di eventi che avviene nel cervello nei suoi ultimi momenti dimostra che la morte non è un taglio netto e che una persona potrebbe potenzialmente essere riportata indietro anche dopo che le letture dell'attività cerebrale sono piatte. Inoltre, questa ricerca fornisce nuove intuizioni su come proteggere meglio i cervelli dei pazienti che subiscono un arresto cardiorespiratorio.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso Bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

Ho imparato che un uomo ha il diritto di guardare dall'alto in basso un altro uomo solo per aiutarlo a rimettersi in piedi. Gabriel García Márquez.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Pagine in controluce presenta I quaderni del rifiuto di Alter Spirito, editrice Ortica, 2019. Seconda parte,

0: avrei dovuto scrivere, cominciare a scrivere, già da adolescente. Mi sarei abituato da allora a sopportare e a sopportarmi meglio. Anche nei momenti in cui non scrivevo niente, non avevo niente da dire, pensavo alla possibilità di scrivere. Le possibilità della scrittura da giovane mi sembravano infinite. Avrei dovuto coltivarle con maggiore impegno e passione. Non l'ho fatto. Se lo avessi fatto mi sarei legato troppo all'esistenza e alle sue menzogne crudeli. Lo sfaccendato che è in me, che prospera in me, alla fine ne è uscito vittorioso. Una scrittura che riveli solo il basico di un'esistenza, fatta di scatti, lampi intermittenti, brevi fughe ed ancor più brevi ritorni. Una scrittura del singulto, attenta soltanto a quello che si ha davvero da dire, una scrittura randagia. Randagismo delle parole, il disagio, l'inadeguatezza, la perdita. E tuttavia, non più il processo nel suo e del suo costituirsi, ma di nuovo il suo prodotto. La fatica di scrivere non riscatta il male di vivere, né lo edulcora, semmai lo alimenta e finisce per darne una giustificazione. Tale giustificazione è semplicemente patetica, si adatta bene ai nostri stati d'animo altrettanto patetici. Questo vale, ovviamente, per ogni manifestazione artistica, non solo per la scrittura. Dunque, la nostra è un'estetica patetica. Pensare che un libro da noi scritto possa contenere un pezzo della nostra esistenza è una sterile illusione. In verità, quel libro che abbiamo scritto, per il quale abbiamo anche sofferto, è un tentativo di uscire per un po' da quella stessa esistenza, dalla nostra esistenza. I giorni in cui non ho scritto, in cui non ho sporcato il bianco di una pagina, sono stati i miei giorni migliori. Il riscatto della scrittura matura attraverso il silenzio. Ogni vero silenzio nasconde le sue ferite. Le mie sono le ferite dell'origine. La mia tara originaria, il gusto della rinuncia. Rinunciare è stato un lusso che mi sono potuto permettere. Rinunciare a tutto non è stata alla lunga un'impresa ardua, tranne la definitiva rinuncia a una fede. Rispetto a quest'ultima rinuncia, mi sono scoperto un vigliacco. Una vigliaccheria da cui non riesco a prendere le distanze. Mi mancano le forze per farlo. Sa, professore, lei sarebbe stato un ottimo padre. Essere padre, un'idea che mi ha sempre perseguitato e fatto tremare fin da bambino. Il bello è che tutti vedono in me un padre, vogliono che lo diventi, ma non sarei potuto essere un padre. Ho dimenticato di uccidere mio padre. Mi sembrava anche questo passaggio, importante e delicato per una certa psicoanalisi, così stupido ed idiota da non tenerne in gran conto. Eppure quell'allievo aveva visto giusto. Ti nascondi? Mi chiese mentre mi aggiravo tra i tanti scaffali di quella vecchia libreria. Sì, mi nascondo alla vita, gli risposi serio come non mai. Dire sì alla vita significa dire sì a una puttana. Col tempo accumulo negazioni, dovrei per questo sentirmi pesante. Invece mi capita di essere in preda a strane sensazioni di leggerezza. Sono gli unici istanti in cui avverto di essere al di là di ogni cosa. Bisogna, anche quando sappiamo che gli altri sono nel giusto, essere sempre contro. Non perché abbiamo bisogno di avversari o nemici per vivere, ma perché essere contro qualcosa o qualcuno è l'unica condizione per rispettare ancora la vita. Così inizierò con questa considerazione di Michel Foucault la mia lezione di domani. La trasmissione del sapere mediante la parola professorale nelle aule oggi è completamente superata. Poi, con qualche scusa, cercherò di uscire dall'aula senza farvi più ritorno. Il lavoro intellettuale passerà. La poesia si dovrebbe accontentare di mostrare, solo mostrare, ciò che non può essere detto. Il non detto va custodito in un dire, che si limiti solo a evocare. Per troppo amore odiai la poesia, e, odiandola, mi odiai. Se la poesia rinascesse, avrebbe solo il tempo per comunicarci il niente. Il suo niente ed il nostro. Pensare oggi a un'arte che si regga su un principio è impossibile. Essa sa obbedire solo alla legge della ripetizione, l'unica legge a cui l'arte, quella autentica, dovrebbe sottrarsi. Quella sera di un paio di anni fa, ritornavo a casa in gran fretta. Strana era quella fretta. Una fretta così sicura di sé da risolversi in un'altrettanta strana gioia. Nelle mie vene sentivo pulsare la morte fin dentro la vita. La morte dolcemente proteggeva la mia vita, rendendo quella mia fretta inefficace. La fretta di vivere nell'inefficacia. L'inefficacia del sopravvissuto. La morte è l'impensabile per eccellenza. Nulla si può dire della morte, anche perché la morte è sempre degli altri. Tuttavia possiamo aprirci alla nostra morte, perché accanto e dentro alla vita cresce anche la nostra morte. Cos'altro ci resta ormai da pensare? A me è capitato di pensare che la mia morte proteggesse anche la mia vita, ne avesse cura, si servisse di lei per poter crescere accanto a lei. Niente è così vicino all'ordine quanto il pensiero della morte. Quest'ultima è così carica di significati, perché pone fine, dando davvero un senso alla vita, ad ogni forma di disordine. Il nostro pensiero, quando si sofferma anche per un istante sull'idea della morte, si fissa su di essa, prova angoscia, ma allo stesso tempo avverte una misura e un ordine inaspettati. Se non ho avuto una vita, vorrei avere una morte. Una morte da utilizzare al meglio, una morte da non sprecare, come ho sprecato una vita. Così scrive Simone Weil. La morte è la cosa più preziosa che sia stata data all'uomo, l'impietà suprema è usarla male. Non conviene tentare di venir fuori dalla malinconia. Non conviene tentare di contestarla e di opporvisi. La malinconia è l'unico stato d'animo che non ha bisogno di essere moderato. È sempre, inesauribile e insondabile, all'opera. C'è un aspetto della malinconia, questa presenza incoercibile di ogni assenza, che mi ha parecchio tormentato. L'inclinazione all'indugio. L'indugiare come stimmung permanente, l'indugiare davanti ad ogni questione, anche la più banale, che pone la vita,
1: perché è proprio l'indugio a rivelare il tempo della malinconia. Se la malinconia ha una vita propria, è questo indugiare in un tempo, non il tempo che noi intendiamo, quello che passa o scorre, ma un tempo tutto suo, esclusivo ed intraducibile. Nessuno stato d'animo, eccetto la malinconia, è capace di dare all'uomo ancora un po' di significato nel mondo. Trovare un po' di conforto nella tristezza, abitarne gli angoli più remoti, conoscerne tutte le insidie e alla fine sapere di aver davvero vissuto, di aver davvero capito. Continuo a pensare a un altro mondo e a sentirmi perduto in questo. Il desiderio di uscirne è stato sempre più forte della tristezza di non farne parte. Risultato. Di un altro mondo sento un terribile desiderio, in questo mondo affogo in un'acre ipocondria.
2: Pagine in Controluce ha presentato I quaderni del rifiuto di Alter Spirito, editrice Ortica, 2019, montaggio Fabrizio Maini e Paolo Canova. Una produzione Radio Senti Chi Parla.
3: Il dubbio o la fiducia che hai nel prossimo sono strettamente connessi con i dubbi e la fiducia che hai in te stesso. Khalil Gibran.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non sempre le nuvole offuscano il cielo, a volte lo illuminano. Elsa Morante.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

fare le cose utili, dire le cose coraggiose, contemplare le cose belle. Ecco quanto basta per la vita di un uomo. Thomas Stearns Eliot.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti chi parla.
3: Radio Senti chi parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti chi parla.org.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Siccome una giornata bene spesa dà lieto dormire, così una vita bene usata dà lieto morire. Leonardo da Vinci.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Il mantello di Dino Buzzati.

0: Dopo interminabile attesa, quando la speranza già cominciava a morire, Giovanni ritornò alla sua casa. Non erano ancora suonate le due. Sua mamma stava sparecchiando. Era una giornata grigia di marzo e volavano cornacchie. Egli comparve improvvisamente sulla soglia e la mamma gridò «Oh, benedetto!» correndo ad abbracciarlo. Anche Anna e Pietro, i due fratellini molto più giovani, si misero a gridare di gioia. Ecco il momento aspettato per mesi e mesi, così spesso balenato nei dolci sogni dell'alba, che doveva riportare la felicità. Egli non disse quasi parola. Troppa fatica gli costava trattenere il pianto. Aveva subito deposto la pesante sciabola su una sedia. In testa portava ancora il berretto di pelo.
1: «Lasciati vedere!»
0: diceva tra le lacrime la madre, tirandosi un po' indietro.
1: «Lascia vedere quanto sei bello! Però sei pallido, sei!»
0: Era alquanto pallido, infatti, e come sfinito. Si tolse il berretto, avanzò in mezzo alla stanza, si sedette. Che stanco! Perfino a sorridere sembrava facesse fatica.
1: «Ma togliti il mantello, creatura!»
0: disse la mamma, e lo guardava come un prodigio, sul punto d'essere intimidita. Com'era diventato alto, bello, fiero, anche se un po' troppo pallido.
1: «Togliti il mantello, dammelo qui, non senti che caldo?»
0: Lui ebbe un brusco movimento di difesa, istintivo, serrandosi addosso il mantello per timore forse che glielo strappassero via.
1: «No, no,
0: lasciami», rispose evasivo. «Preferisco di no, tanto tra poco devo uscire».
1: «Devi uscire? Torni dopo 2 anni e vuoi subito uscire?»
0: fece lei desolata, vedendo subito ricominciare dopo tanta gioia l'eterna pena delle madri.
1: «Devi uscire subito e non mangi qualcosa?»
0: «Ho già mangiato, mamma», rispose il figlio con un sorriso buono e si guardava attorno assaporando le amate penombre. «Ci siamo fermati a un'osteria, qualche chilometro da qui».
1: «Ah, non sei venuto solo. E chi c'era con te? Un compagno di reggimento? Il figliolo della mena, forse?»
0: «No, no. Era uno incontrato per via. È fuori che aspetta adesso».
1: «È lì che aspetta. E perché non l'hai fatto entrare? L'hai lasciato in mezzo alla strada».
0: Andò alla finestra e attraverso l'orto, di là del cancelletto di legno, scorse sulla via una figura che camminava su e giù lentamente. Era tutta imbrattata e dava sensazione di nero. Allora nell'animo di lei nacque incomprensibile, in mezzo ai turbini della grandissima gioia, una pena misteriosa ed acuta. «È meglio di no», rispose lui reciso. «Per lui sarebbe una seccatura. È un tipo così».
1: «Ma un bicchiere di vino glielo possiamo portare, no? Un bicchiere di vino?»
0: «Meglio di no, mamma. È un tipo curioso. È capace di andare sulle furie».
1: «Ma chi è allora? Perché ti ci sei messo insieme? Che cosa vuole da te?»
0: «Bene, non lo conosco», disse lui lentamente e assai grave. «L'ho incontrato durante il viaggio. È venuto con me. Ecco». Sembrava preferisse altro argomento. Sembrava se ne vergognasse. E la mamma, per non contrariarlo, cambiò immediatamente discorso, ma già si spegneva nel suo volto amabile la luce di prima.
1: «Senti», disse, «ti figuri la Marietta quando saprà che sei tornato? Te le immagini i salti di gioia? È per lei che volevi uscire?»
0: Egli sorrise soltanto, sempre con quell'espressione di chi vorrebbe essere lieto, eppure non può per qualche segreto peso. La mamma non riusciva a capire perché se ne stava seduto quasi triste come il giorno lontano della partenza. Ormai era tornato, una vita nuova davanti, un'infinità di giorni disponibili senza pensieri. Tante belle serate insieme, una fila inesauribile che si perdeva di là delle montagne, nell'immensità degli anni futuri. Non più le notti d'angoscia, quando all'orizzonte spuntavano bagliori di fuoco e si poteva pensare che anche lui fosse là, in mezzo, disteso immobile a terra, il petto trapassato, tra le sanguinose rovine. Era tornato finalmente, più grande, più bello, e che gioia per la Marietta. Tra poco cominciava la primavera. Si sarebbero sposati in chiesa, una domenica mattina, tra suono di campane e fiori. Perché dunque se ne stava smorto e distratto? Non rideva più. Perché non raccontava le battaglie? E il mantello? Perché se lo teneva stretto addosso col caldo che faceva in casa? Forse perché sotto l'uniforme era rotta e infangata. Ma con la mamma, come poteva vergognarsi di fronte alla mamma? Le pene sembravano finite. Ecco invece subito una nuova inquietudine. Il dolce viso piegato un po' da una parte lo fissava con ansia, attenta a non contrariarlo, a capire subito tutti i suoi desideri. O era forse ammalato, o semplicemente sfinito dai troppi strapazzi. Perché non parlava? Perché non la guardava nemmeno? In realtà il figlio non la guardava. Egli pareva, anzi, evitasse di incontrare i suoi sguardi, come se temesse qualcosa. E intanto i due piccoli fratelli lo contemplavano muti, con un curioso imbarazzo. «Giovanni», mormorò lei non trattenendosi più, «sei qui finalmente, sei qui finalmente. Aspetta adesso che ti faccio il caffè». Si affrettò alla cucina e Giovanni rimase coi due fratelli tanto più giovani di lui. Non si sarebbero neppure riconosciuti se si fossero incontrati per la strada. Che cambiamento nello spazio di 2 anni. Ora si guardavano a vicenda in silenzio, senza trovare le parole. Ma ogni tanto sorridevano insieme tutti e tre, quasi per un antico patto non dimenticato. Ed ecco tornare la mamma. Ecco il caffè fumante con una bella fetta di torta. Lui vuotò d'un fiato la tazza. Masticò la torta con fatica. «Perché? Non ti piace più? Una volta era la tua passione», avrebbe voluto domandargli la mamma. Ma tacque per non importunarlo. «Giovanni, non vuoi rivedere la tua camera? C'è il letto nuovo, sai? Ho fatto imbiancare i muri. Una lampada nuova. Vieni a vedere». «Ma il mantello non te lo levi, dunque? Non senti che caldo?» Il soldato non le rispose, ma si alzò dalla sedia, muovendo alla stanza vicina. I suoi gesti avevano una specie di pesante lentezza, come se egli non avesse 20 anni. La mamma era corsa avanti a spalancare le imposte, ma entrò soltanto una luce grigia, priva di qualsiasi allegrezza. «Che bello!» fece lui con fioco e entusiasmo, come fu sulla soglia, alla vista dei mobili nuovi, delle tendine immacolate, dei muri bianchi, tutto quanto fresco e pulito. Ma chinandosi la mamma ad aggiustare la coperta del letto, anch'essa nuova, fiammante, egli posò lo sguardo sulle sue gracili spalle. Sguardo di inesprimibile tristezza e che nessuno poteva vedere. Anna e Pietro infatti stavano dietro di lui, i faccini raggianti, aspettandosi una grande scena di letizia e sorpresa. Invece niente. «Com'è bello, grazie, sai, mamma», ripeté lui. E fu tutto. Muoveva gli occhi con inquietudine, come chi ha desiderio di conchiudere un colloquio penoso, ma soprattutto ogni tanto guardava con evidente preoccupazione attraverso la finestra il cancelletto di legno verde, dietro il quale una figura andava su e giù, lentamente.
1: «Sei contento, Giovanni, sei contento?» chiese lei, impaziente di vederlo felice.
2: «Oh, sì, è proprio bello», rispose il figlio
1: e continuava a sorridere con grandissimo sforzo. «Giovanni», supplicò lei, «che cos'hai? Che cos'hai, Giovanni? Tu mi tieni nascosta una cosa. Perché non vuoi dire?»
0: Egli si morse un labbro. Sembrava che qualcosa gli ingorgasse la gola.
2: «Mamma», rispose dopo un po' con voce opaca, «adesso io devo andare».
1: «Devi andare? Ma torni subito, no? Vai dalla Marietta, vero? Dimmi la verità, vai dalla Marietta!»
0: E cercava di scherzare, pur sentendo la pena.
2: «Non so, mamma»,
0: rispose lui sempre con quel tono contenuto e amaro. Si avviava intanto alla porta. Aveva già ripreso il berretto di pelo.
2: «Non so, ma adesso devo andare. C'è quello là che mi aspetta».
1: «Ma torni più tardi, torni! Tra 2 ore sei qui, vero? Farò venire anche lo zio Giulio e la zia. Figurati che festa anche per loro. Cerca di arrivare un po' prima di pranzo».
2: «Mamma», ripeté il figlio come se la scongiurasse di non dire di più, di tacere, per carità, di non aumentare la pena. «Devo andare adesso. C'è quello là che mi aspetta. È stato fin troppo paziente».
0: Poi la fissò con sguardo da cavar l'anima. Si avvicinò alla porta. I fratellini, ancora festosi, gli si strinsero addosso e Pietro sollevò un lembo del mantello per sapere come il fratello fosse vestito sotto.
1: «Pietro! Pietro, su, che cosa fai? Lascia stare, Pietro!»
0: gridò la mamma temendo che Giovanni si arrabbiasse.
1: «No, no!»
0: esclamò pure il soldato, accortosi del gesto del ragazzo. Ma ormai era troppo tardi. I due lembi di panno azzurro si erano dischiusi un istante.
1: «Oh, Giovanni, creatura mia, che cosa ti han fatto?»
0: balbettò la madre prendendosi il volto tra le mani.
1: «Giovanni, ma questo è sangue!»
2: «Devo andare, mamma»,
0: ripeté lui per la seconda volta con disperata fermezza.
2: «L'ho già fatto aspettare abbastanza. Ciao, Anna.
0: Ciao, Pietro.
2: Addio, mamma».
0: Era già alla porta. Uscì come portato dal vento. Attraversò l'orto quasi di corsa, aprì il cancelletto. 2 cavalli partirono al galoppo sotto il cielo grigio. Non già verso il paese, no, ma attraverso le praterie, su, verso il nord, in direzione delle montagne. Galoppavano, galoppavano. E allora la mamma finalmente capì. Un vuoto immenso, che mai e poi mai secoli sarebbero bastati a colmare, si aprì nel suo cuore. Capì la storia del mantello, la tristezza del figlio e soprattutto chi fosse il misterioso individuo che passeggiava su e giù per la strada, in attesa. Chi fosse quel sinistro personaggio fin troppo paziente? Così misericordioso e paziente da accompagnare Giovanni alla vecchia casa prima di condurselo via per sempre, affinché potesse salutare la madre. Da aspettare parecchi minuti fuori dal cancello, in piedi. Lui, signore del mondo, in mezzo alla polvere, come pezzente affamato.

0: Il racconto.
1: Matilde Serao. Il mio segreto.

Sentite ora il mio segreto, uno spaventoso segreto che rode l'anima. L'ho taciuto sinora per l'orrore della mia mostruosità, ma dentro lo spasimo mio assume mille forme. Io sento due martellini battermi sul cuore, mortificandolo di colpi. Io ho una vite d'acciaio che mi rotea nel petto come un cavaturacciolo. Io ho un migliaio di spilli ficcati sotto il cranio. Io ho un chiodo confitto nella tempia dritta. Eppure in questa lunga agonia io non posso morire. Dalla febbre il mio sangue si rinnovella, dalla tortura le mie fibre si disseccano, ma si rinvigoriscono dall'incitamento. La forza dei miei nervi si raddoppia. Morire, no, non mi è concesso. Altri dovrebbero morire, meco. Scrivo il mio segreto non per sollievo, perché non ne spero, ma perché si sappia la verità del caso mio. Sentite, non è vero che io sia pazza. Io vivo, sento, ricordo e ragiono. Quelli che mi tengono imprigionata nel manicomio si ingannano. Mai ho posseduto tanta lucidità di mente, tanta solidità di cervello. Mai ho contemplato con tanta serenità di dolore la mia sventura. Non sono pazza. È inutile la doccia sulla testa, il camerotto foderato di materassi, il bagno caldo, la sorveglianza continua. Questo non può guarirmi perché non sono pazza. Per me non ci vuole il medico, ma il prete. Deve venire il prete con il libro santo dei Vangeli, con la stola ricamata d'oro, con l'acqua benedetta. Deve leggere le preghiere per scongiurare gli spiriti maligni, mettermi sul capo la stola e aspergermi di acqua santa. Deve battersi il petto, inginocchiarsi, pregare l'aiuto del Signore su me, perché io non sono pazza, ma qualcuno si è impossessato di me. Io non sono pazza, ma qualcuno è entrato in me, vive con me. Dentro l'anima mia vi è un'altra anima, dentro la mia volontà vi è un'altra volontà. Dentro la mia ragione vi è un'altra ragione. Bisogna esorcizzarmi, bisogna cacciar via la mia nemica, togliermi quest'altra anima che mi riempie di terrore. Noi siamo due. Quanto tempo è che ho veduto lei, l'altra, per la prima volta? Non so, la data non potrei dirla perché mi sfugge. Certo era un tramonto più rosso d'autunno. Io correva nelle vie infangate, affrettandomi a una casa dove qualcuno che mi amava moriva. Correvo col capo chino sotto la pioggia, mormorando le parole di consolazione e di perdono prima di giungere. D'un tratto, alzando gli occhi sotto la luce rossastra di un fanale a gas, vidi camminarmi accanto una figura femminile. Era una donna di mezza statura, col volto pallido e allungato, sciupato dall'età, dalle sofferenze. Ma in quel volto consumato ardevano gli occhi neri, bruciavano di sangue le labbra. Era vestita tutta di nero, il nero dei suoi occhi. Portava al collo come spillo un ramoscello di corallo rosso come le labbra. Camminava accanto a me, guardando la terra. Un solo momento mi alzò gli occhi in viso, ma li riabbassò subito. Io fui colpita da questa apparizione e distesi la mano quasi per toccarla, ma ella si allontanò rapidamente. La seguii quasi per istinto, senza saper perché, presa da necessità di andare dove andava lei, di fare quello che lei faceva.
La seguì con gli occhi fissi nella sua figura bruna, raggiungendola ogni tanto per vedere quello sguardo nero e ardente, quelle labbra febbricitanti, quell'abito nero come l'occhio, quel ramo di corallo rosso come le labbra. Ella se ne andò per le strade con il suo passo ritmico, fermandosi innanzi alle mostre delle botteghe, salutando qualche creatura ignota, fermandosi a discorrere con qualche essere volgare. Io feci dietro a lei tutto quello che essa fece. Ella prese la via del teatro, salì le scale, entrò in un palco e si pose immediatamente a dardeggiare la folla col suo sguardo nero. Si pose subito a ridere con le sue labbra di sangue. Io, in un palco dirimpetto a lei, imitandola, guardai sfacciatamente la folla e risi sempre. D'un tratto ella scomparve. Io mi abbandonai in una atonia come se mi mancassero gli spiriti, poi mi risvegliai nell'amarezza saliente dei rimorsi. L'amico che m'aspettava, a cui dovevo portare le parole di consolazione e di perdono, era morto, solo, mentre io rideva al teatro. Io non amavo quell'uomo, anzi non amavo nessuno in quel tempo. La mia indifferenza in fatto di sentimento era serena. Non amavo, non avevo il rimpianto dell'amore. Poi, quell'uomo era un essere volgare e miserabile di cui io vedeva tutta la miseria, tutta la volgarità. Il suo amore fatto di vanità, di capriccio, di puntiglio, non aveva il potere di irritarmi, ma aveva il potere di nausearmi. Le sue parole mi lasciavano inerte, le sue lettere non mi scuotevano, le sue mani che stringevano le mie non mi facevano impallidire. Odiarlo non potevo e amarlo neppure. Tutta la meschinità, tutta la bassezza del suo spirito la misuravo. Egli, divorato dal desiderio che era vanità, fremeva di rabbia, fremeva di falso amore e pregava e scongiurava, versava lacrime di dispetto. Io mi rifiutava, tranquilla, immobile, sorridente, quasi insolente. Mi immergevo sempre più in quell'indifferenza che è il dono dei forti. Finché lui un giorno, in una scena di collera, mi disse: «O domani o mai più». «Mai più», dissi io freddamente. Il domani, nel pieno meriggio d'inverno, io passeggiava nella campagna, trasalendo dei

lucentezza meridiana, ella m'apparve col suo viso smorto, disfatto, dove vivevano soltanto i carbonchi dei suoi occhi e la bocca rossa come un granato, vestita di nero, portando al collo un ramo di corallo rosso. Questa volta non mi guardò. Tutto il mio essere sobbalzò a lei. Mentre si dirigeva lentamente alla città, io la seguii passo per passo come una bestia ubbidiente. Vedevo con paura che ella andava al luogo del convegno con quell'uomo, ma istintivamente non potevo manifestare questa paura. Vidi con spavento che quell'uomo era là, che mi aspettava, che sorrideva di orgoglio. Egli non vedeva il fantasma che gli si accostava, vedeva me che mi accostava a lui per seguire il fantasma. «Grazie», disse l'uomo trionfante. Il fantasma sorrise dolcemente e io, che volevo urlare di dolore, sorrisi di dolcezza. «Tu mi ami?» chiese l'uomo. «Ti amo», mormorò il fantasma. Io, cui sulle labbra si affollavano gli insulti, dissi a voce alta: «Ti amo. Mi amerai sempre?» «Sempre», rispose il fantasma. Io, che agonizzavo, risposi: «Sempre». «Lo giuri sulla Madonna?» «Lo giuro sulla Madonna», sussurrò l'ombra. Io, che avevo il terrore del sacrilegio, bestemmiai: «Lo giuro sulla Madonna».

Ora mi dicono pazza. Pensate che ho trascinato 2 anni la catena di un amore falso e volgare, che ho mentito 2 anni, che ho tollerato 2 anni la menzogna perché non mi amava come io non l'amavo. Pensate al disgusto, al ribrezzo, alla stanchezza di 2 anni, ai giuramenti bugiardi fatti e ricevuti, ai trasporti fittizi, ai baci inutili e fiacchi, agli entusiasmi posticci, a questa commedia piena di fango. Era per lei tutto, per fare quello che ella faceva, per dire quello che ella diceva, per seguirla, per imitarla. Era l'incantesimo di questa fata, di questa strega, di questa maliarda. Era il fascino, il filtro. Avvinghiata ad essa che rappresentava la bugia e il tradimento, io sono stata la bugia e il tradimento. Nel tempo accadde altro. Un altro uomo mi amava veramente, con la lealtà spirituale delle anime elette. Io lo amava con l'umiltà profonda del cuore che cerca riabilitarsi. Le nostre anime vibravano all'unisono nell'armonia potente dell'amore, si fondevano meravigliosamente nell'armonia dell'amore. Era un effetto solo, completo, tutto divino e tutto umano, ma la celestiale fusione durò poco. In un'ora suprema, mentre egli mi parlava soavemente, vidi comparire tra noi la donna dall'abito nero che portava al collo un ramoscello di corallo rosso. Questa volta i soavi occhi lampeggiavano malignamente, le sue labbra di garofano sogghignavano. Egli mi parlava d'amore ed ella ghignava, ghignava. Non ti credo, rispose a quell'uomo che diceva la verità. Così l'amore nostro divenne uno spasimo. Dietro il volto di lui, onesto e buono, io vedeva l'ovale sciupato della donna che ghignava. Egli diceva un sì franco, sincero, e l'eco del fantasma era un no duro. Egli mi accarezzava col suo sguardo innamorato ed ella lampeggiava ferocemente gli occhi. Non ti credo, non ti credo, ripeteva.

a quell'uomo, io diventata malvagia e scettica. Poi egli non credette più a me. Mi vedeva sempre distratta, assorbita, scossa da subitanee paure o perduta in esaurimenti mortali. Tu non mi ami, tu sei lontana di qui, la tua anima è assente. Oh, ritorna, ritorna, egli mi supplicava. Eppure ci amavamo. La maga pallida dalle labbra di Carminio, che si scherniva, si metteva fra noi e ne faceva gelare il sangue, e rendeva deboli i nostri baci e fioche le voci. Io soffriva infinitamente più di lui, io che vedevo la maga sedersi accanto a noi, io che sentivo lo spavento di questo spettro salirmi al cervello e farmi delirare. Io che giunsi fino ad essere gelosa di quel fantasma a cui mi sembrava che egli dirigesse le sue parole d'amore. Io che in uno scoppio di gelosia furiosa gridai: Tu mi inganni! Tu ne ami un'altra, tu ami una donna pallida, sfinita, con gli occhi neri, le labbra sanguigne, la veste nera, il ramo di corallo rosso. Tu mi inganni, tu mi tradisci, tu ami un'altra. Egli mi guardò trassognato. Tu sei quella, disse semplicemente. Mi condusse allo specchio. Vidi nel cristallo una faccia smorta, consunta dall'età, dalla sofferenza, due occhi neri ardenti, due labbra brucianti, una veste nera, un ramo di corallo rosso. Vidi la sua figura, che era la mia figura. Urlai come una bestia. Non sono pazza, non è la mia testa che devono curare, ma è la più fiera nemica che è entrata in me, il fantasma si è messo nell'anima mia. L'altra non vuole andarsene, vuol vivere in me, così siamo due. Bisogna esorcizzarmi. Chiamate un prete e dica sul mio capo le parole sacre della preghiera che libera le anime.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta le origini della letteratura italiana, la poesia provenzale. A partire dal 200, in ambito italiano, il volgare comincia a essere usato anche per componimenti poetici destinati a un pubblico ristretto, colto e raffinato. Questo tipo di poesia proviene dalla regione francese della Provenza. Qui, nelle corti aristocratiche, si sviluppa una raffinata poesia in volgare doc, termine usato per indicare il sì nel sud della Francia. Questo genere letterario si definisce lirica perché è destinata a essere accompagnata dalla musica di uno strumento a corde, come appunto la lira. È composta da un poeta che spesso è un aristocratico della corte, chiamato trovatore. In lingua francese, trobar significa comporre versi e musica. La lirica provenzale affronta una gran varietà di temi, ma soprattutto parla d'amore. Per comprendere il senso della poesia amorosa provenzale cortese, cioè elaborata a corte, è necessario tenere presente l'opera di Andrea Cappellano, sacerdote in una corte francese, che dedicò un intero trattato, cioè un testo che presenta i principi e i concetti essenziali di un argomento, alla pura definizione di amor cortese. In questo testo l'autore spiega che esistono diverse forme d'amore, che lui collega alla struttura della società medievale, divisa in tre ordini. Al vertice stanno gli oratores, coloro che pregano, che fanno parte della Chiesa e amano in modo purissimo, perché rivolgono il loro amore unicamente a Dio. Seguono i bellatores, l'intero mondo dell'aristocrazia feudale, coloro che combattono per proteggere la società, per i quali l'amore è uno strumento di miglioramento spirituale. Alla base ci sono i laboratores, coloro che lavorano la terra per rendere possibile la vita degli altri due ceti. Essi seguono l'istinto carnale e si accoppiano puramente per riprodursi. Il trattato di Andrea Cappellano si concentra essenzialmente sull'amore degli aristocratici, poiché il testo è rivolto al pubblico delle corti. Si tratta di un amore che non rientra all'interno dell'istituzione matrimoniale, perché il matrimonio è un contratto che viene stabilito in base a interessi di ordine politico ed economico, e l'autore sottolinea che per amare bisogna essere liberi da vincoli. L'amore più ampiamente trattato è quello di un cavaliere di rango nobiliare inferiore rispetto alla donna da lui amata, generalmente la dama di corte che il cavaliere deve proteggere. Il trattato definisce le regole del corteggiamento della dama. Il cavaliere deve alla donna un omaggio simile a quello feudale, cioè deve dichiarare la sua sottomissione, la sua fedeltà e la volontà di farsi guidare dalla donna nelle questioni d'amore. Questo implica che l'uomo deve aspettare pazientemente che la donna gli conceda il favore di amarla. Deve essere riservato e non deve svelare il suo nome agli altri. Quando parla dell'amata, anche attraverso il testo poetico, non deve indicare il nome della donna, ma mascherarlo con un senal, un altro nome che protegga, diremmo oggi, la privacy della donna amata. L'amore del cavaliere comprende, come tutti i sentimenti amorosi, anche il desiderio fisico per la donna amata. Ma l'uomo deve imparare a gestire il suo comportamento da modello cavaliere, rispettando la volontà della dama anche quando lei non contraccambia il suo amore. Attraverso questo addestramento, l'uomo intraprende un percorso di crescita interiore che lo rende migliore perché impara a gestire razionalmente i suoi istinti. Chi sa amare in questo modo è veramente nobile anche di animo.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
3: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La solitudine è indispensabile per l'uomo, perché acutizza la sensibilità ed amplifica le emozioni. Walter Bonatti.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene, i lati nascosti degli impianti. Se ne fanno milioni l'anno, ma non sempre tutto fila liscio. Secondo dati recenti, addirittura 4 su 10 sarebbero mal posizionati, a cui si aggiungono gli errori di manutenzione. Di Alessandro Pellizzari. Sono passati oltre 60 anni da quando nel 1961 l'italiano Stefano Tramonte progettò le prime vite in grado di sostituire completamente, una volta inserita chirurgicamente nell'osso, un elemento mancante o senza speranza, come dicono i dentisti. Da allora l'implantologia non solo ha rappresentato la più importante rivoluzione in odontoiatria, ma ne ha fatta di strada, tanto da diventare un trattamento molto richiesto nonostante i costi. Solo nel 2024, quando l'Istituto di Ricerche specializzato Keystone nel nostro paese, sono stati realizzati più di 2 milioni di impianti con una spesa di oltre 2 miliardi di euro. Il costo medio per dente oscilla tra i 1.000 e i 3.200 euro. C'è un ma. Per la Società Italiana di Parodontologia e Implantologia, 4 impianti su 10 sono mal posizionati, tanto da ottenere innanzitutto un risultato estetico indesiderato. Così, addio effetto nuovo e bello. Il rischio gengive sottili. Il problema starebbe nella selezione del paziente e negli errori tecnici di chi opera. Il dottor Francesco Cairo, presidente SLDP, durante l'ultimo congresso nazionale ha spiegato che il 60% delle persone ha gengive costituzionalmente sottili, una condizione che le rende più a rischio di retrazione fino alla scopertura delle radici se l'impianto viene progettato male, per esempio perché troppo inclinato. Un rischio che aumenta di 14 volte la probabilità di avere un sorriso a tutta gengiva. Se progetto un ponte, deve essere padrone di materie come architettura e ingegneria, ma avere anche conoscenze di geologia, spiega il professor Raffaele Vinci, responsabile dell'unità dipartimentale di chirurgia orale avanzata e implantologia presso il Dipartimento di Odontoiatria di IRCCS San Raffaele di Milano e titolare dell'insegnamento di chirurgia orale e implantologia all'Università Vita Salute. Inoltre, occorre aver acquisito una buona esperienza e manualità sul campo. Si parla tanto di team multidisciplinari per curare bene certe malattie. Ecco, l'implantologo deve possedere diverse competenze tutte insieme. Essere un parodontotologo, ma anche un bravo protesista, un esperto chirurgo orale ed avere una visione globale dell'apparato masticatorio. Invece a posizionare gli impianti ormai da anni ci si sono messi un po' tutti. Da non dimenticare anche il turismo dentale low cost, mentre questa scienza odontoiatrica rimane una delle discipline più delicate e che richiedono maggiore esperienza. La Ferrari del sorriso. Si parlava di selezione del paziente come una delle cause di insuccesso dell'implantologia. Un dente artificiale è infatti un po' la Ferrari del sorriso. Richiede una manutenzione puntuale, accurata, con controlli e un'igiene dentale domiciliare professionale scrupolosa. Costa prima e costa dopo, anche in termini di impegno personale. Se vai dal dentista per sostituire uno o più denti, hai una predisposizione e spesso anche un atteggiamento nella cura dei denti che ti ha portato a perdere degli elementi. Quindi la prima domanda è: sei davvero disposto a impegnarti nell'igiene molto più profonda e accurata e sottoporti ai controlli che una Ferrari chiede? Sottolinea Vinci. Un dente artificiale non è una cosa di cui ti dimentichi, a parte qualche minuto di spazzolamento dopo i pasti, e l'odontoiatra può essere preparatissimo e bravissimo, ma se poi tu non collabori, l'implantologia può portare a complicanze che sono maggiori del mantenimento in vita di un dente considerato da sostituire. Però non è sempre colpa solo del paziente. La faciloneria con cui vengono estratti elementi dentari pensando di poterli sostituire con qualcosa di infallibile è una leggerezza che i nostri utenti stanno pagando molto caro. Nicotina, il vero nemico. Tra le cose che fanno la differenza tra un impianto di lunga e felice vita e uno destinato a complicanze fino al rigetto, quindi tutto da rifare, c'è la nicotina. Che venga dalla sigaretta classica o dal cosiddetto svapo, non importa, spiega l'esperto. C'è un effetto diretto tra questa sostanza e la vasocostrizione. Posso fumare tanto o poco, ma nel momento in cui lo faccio, determino una riduzione di apporto nutritivo ai tessuti, soprattutto nelle sue regioni periferiche, e ciò mette in crisi i processi di guarigione e mantenimento intorno a un impianto. È il problema di fondo. Il classico fumatore, dopo anni di nicotina, riporta comunque un danno irreversibile nella vascolarizzazione periferica. E questo è un monito per il paziente, ma anche per gli operatori, che non devono essere permissivi in questo campo. Un avvertimento che vale soprattutto per le donne, sempre più consumatrici di sigarette, che sommano questo elemento di alto rischio per l'implantologia con fluttuazioni ormonali che le contraddistingue. L'osteoporosi, invece, non è una controindicazione assoluta all'implantologia, ma chi assume farmaci per controllarla, come ad esempio i bifosfonati, deve avvertire il dentista prima di qualsiasi operazione, anche un'estrazione, perché, per esempio, possono modificare la capacità dell'osso di guarire dopo un trauma. Insomma, diventano pazienti più fragili. Dalla TAC alla chiusura guidata dall'intelligenza artificiale. Le tecnologie, vecchie e nuove, possono aiutare l'odontoiatra ad abbattere i rischi di un impianto riuscito male, come la CBCT, che fornisce immagini ad alta definizione di denti, ossa, articolazioni, come anche la densità e composizione dell'osso stesso. L'intelligenza artificiale, poi, comparando i dati degli esami radiografici con le immagini ottenute utilizzando scanner facciali ed intraorali, può suggerire la posizione ottimale dell'impianto, simulando virtualmente il suo inserimento all'interno della bocca. È possibile persino costruire guide personalizzate, stampabili in 3D, per guidare il manipolo implantare durante l'inserimento, riducendo così il margine d'errore e velocizzando l'intervento. È la cosiddetta chirurgia guidata, con cui si realizza una mascherina in resina da fissare in bocca, in grado di dirigere con la massima precisione le operazioni del chirurgo in termini di direzione, profondità e angolazione. Può essere fatta su pazienti selezionati e da operatori davvero esperti. Non è una scorciatoia che si impara in corsi di qualche mese, replica Vinci. Tutta questa tecnologia un giorno farà davvero la differenza, ma oggi l'intelligenza artificiale non è in grado di disegnare con precisione il percorso del nervo mandibolare, cosa che un occhio umano esperto, guardando panoramiche ETC, è in grado di fare. Io preferisco parlare di intelligenza aumentata più che artificiale, cioè tecnologie digitali a servizio dell'intelletto umano, al fine di ottenere cure più efficaci. Il robot Da Vinci, che elimina la prostata con precisione, è molto utile, ma chi lo guida, dalla progettazione terapeutica all'intervento, è il chirurgo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Conoscere la storia. Margherita Hack, la scienziata delle stelle che illuminò la coscienza. Un'appassionata divulgatrice scientifica che ha reso la scienza accessibile a un vasto pubblico attraverso conferenze, libri e apparizioni televisive. Di Guido Cossard. Scrivo sempre con grande rispetto e con un certo affetto a proposito di Margherita Hack, con la quale ho avuto il piacere e l'onore di collaborare, in particolare nella stesura del libro Il lungo racconto dell'origine, un testo divulgativo dedicato alla cosmologia a partire dalle popolazioni antiche fino alle più recenti scoperte. Margherita Hack, nata il 12 giugno 1922 a Firenze, è stata una scienziata, astrofisica e divulgatrice italiana di fama internazionale. Dopo aver conseguito nel 1940 il diploma di maturità classica, si laureò in fisica nel 1945 con una tesi realizzata presso l'Osservatorio Astrofisico di Arcetri, Firenze, sulle stelle Cefeidi e in particolare su FF Aquile. Il 19 febbraio 1944 si sposò con Aldo De Rosa, letterato e umanista. Margherita ha insegnato all'Università di Firenze dal 1948 al 1951. Poi lavorò all'Osservatorio Astronomico di Merate fino al 1968, tenendo nel contempo corsi all'Istituto di Fisica dell'Università di Milano. Nel 1964 ottenne la cattedra di astronomia all'Università di Trieste. Margherita Hack ha collaborato con osservatori astronomici internazionali e con l'Agenzia Spaziale Europea ed è stata la prima donna italiana a dirigere l'Osservatorio Astronomico di Trieste dal 1964 al 1987. Nel 1994 ha ricevuto la Targa Giuseppe Piazzi per la ricerca scientifica. Nel 1995 ha vinto il Premio Internazionale Cortina Ulisse per la divulgazione scientifica, assieme a Giovanni Caprara e Alessandro Braccesi per il libro Alla scoperta del Sistema Solare. Come riconoscimento per il suo straordinario lavoro, la International Astronomical Union, l'unico organismo internazionale autorizzato ad attribuire i nomi agli astri, le ha intitolato il pianetino 8558 Hack. La poliedrica personalità di Margherita Hack ci svela numerose altre sfaccettature. In gioventù, la scienziata praticò con successo molti sport. Giocatrice di basket, fu campionessa di salto in lungo e salto in alto, vincendo il bronzo ai campionati italiani femminili assoluti del 1943. Oltre al suo lavoro accademico e divulgativo, Hack ha svolto un ruolo attivo nella società italiana ed è stata più volte candidata alle elezioni politiche e amministrative. Ha sempre sostenuto posizioni a favore dei diritti delle donne e della tutela dell'ambiente. Hack era convinta che esistessero altre forme di vita nell'universo, ma che per problemi legati alla lontananza da esse non avremmo mai potuto stabilire un contatto. Inoltre, ipotizzò l'esistenza di una paura irrazionale per l'energia nucleare, sottolineando l'importanza della ricerca in questo campo, unita alla necessità di sviluppare al massimo le energie rinnovabili. Margherita Hack è famosa soprattutto per la sua ricerca nel campo delle stelle variabili. Studiare i comportamenti delle stelle che mostrano variazioni periodiche o irregolari della luminosità nel corso del tempo aiuta a comprendere la fisica delle stelle, le loro proprietà e le loro dinamiche interne. Margherita ha contribuito in modo significativo alla classificazione e alla comprensione delle stelle variabili, in particolare di una classe specifica, quella delle Cefeidi. Queste sono stelle giganti, generalmente gialle, soggette a delle pulsazioni periodiche che ne aumentano e diminuiscono il diametro, la temperatura e la luminosità, con un periodo che può variare da poche ore a centinaia di giorni. Le Cefeidi sono tra gli indicatori più precisi di distanza nel cosmo, chiamate talvolta per questo motivo candele standard. Infatti il periodo della variazione della magnitudine delle Cefeidi dipende dalla loro luminosità assoluta. Da questa si ricava agevolmente la distanza della stella in questione. La passione di Margherita Hack per la scienza e il suo desiderio di condividere le sue conoscenze con il pubblico l'hanno spinta a dedicarsi attivamente alla divulgazione scientifica. Ha scritto numerosi libri divulgativi, tenuto conferenze e partecipato a programmi televisivi, portando la scienza nelle case di milioni di italiani. La sua capacità di comunicare argomenti complessi in modo semplice e coinvolgente l'ha resa una figura di riferimento nella divulgazione scientifica italiana. Nel 1978 Margherita Hack ha fondato la rivista bimestrale L'Astronomia e ha scritto numerosi libri durante la sua carriera. Tra i titoli più noti si possono citare senz'altro Vi racconto l'astronomia, 2007, un testo che introduce ai concetti base dell'astronomia e che aiuta a familiarizzare con le stelle, i pianeti, le galassie e il mondo extragalattico. E inoltre Una vita tra le stelle, 2011. Un libro nel quale la Hack racconta la sua vita e la sua carriera nell'astronomia, offrendo una panoramica della scienza del cielo e condividendo molte sue esperienze personali nel settore. L'universo di Margherita raccoglie invece la storia della nota astrofisica raccontata ai giovani con spontaneità, passione e impegno, e ne ripercorre le fasi salienti, l'educazione ricevuta, i successi sportivi, gli affetti, le prime ricerche, l'affermazione internazionale e l'impegno civile e politico.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus. Se non ci fosse lo sport, saremmo più tristi, più egoisti, più malati, più presuntuosi, più maleducati, più soli. L'attività fisica è nata con noi ed è salutare, ma ha anche enormi implicazioni sociali e politiche. Di Ismaele Morabito. Chissà se gli uomini primitivi si sfidavano nella corsa o a chi gettava la lancia più lontano. Forse qualcuno lo ha fatto per dimostrare ai compagni di tribù di essere il più forte, ma lo sport come lo conosciamo, con le sue regole, è nato molto dopo. Per millenni il movimento è stato limitato a quello necessario a procacciarsi il cibo. Solo con l'avvento delle prime grandi civiltà è diventato sport, ovvero un rituale sociale, religioso e politico, come in Grecia, dove i vincitori delle Olimpiadi erano venerati in odi e poemi. Oppure una forma di intrattenimento spettacolare, come accadeva nell'antica Roma con i combattimenti. E se tornei cavallereschi, pallacorda francese e calcio fiorentino hanno segnato Medioevo e Rinascimento, è nell'Ottocento che lo sport si è trasformato in attività codificata con regolamenti precisi. Come saremmo oggi se non fosse successo, se non avessimo mai provato a gareggiare in velocità e salti, se non conoscessimo il basket o la pallavolo? Sicuramente saremmo meno in salute. Fino ad alcuni decenni fa, infatti, la maggioranza della popolazione poteva dirsi fisicamente attiva. Scale mobili e ascensori erano rari, pochi avevano l'auto, i bambini e i ragazzi uscivano per giocare tutti i giorni. Oggi il lockdown per contenere la pandemia di Covid-19 può solo peggiorare una situazione già parecchio statica. Ci spostiamo dal divano alla cucina oppure, nel migliore dei casi, da casa al luogo di lavoro. Per i giovanissimi le 3 ore settimanali di allenamento di calcio, ginnastica e così via
4: sono l'unica occasione per staccarsi letteralmente dalla sedia. Lo stesso vale per la corsa o l'uscita in bici degli adulti. Se non esistesse lo sport, i 20 milioni di italiani che ne praticano uno o più sarebbero anche loro spiaggiati sul divano. Così saremmo di certo più grassi e questo aumenterebbe il rischio di malattie come il diabete e le patologie cardiovascolari e metaboliche. Non a caso anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità prescrive lo sport come medicina preventiva. Visto che la sedentarietà uccide, in Italia 90.000 persone l'anno, stando alle stime più recenti dell'Istituto Superiore di Sanità, il minimo raccomandato è 150 minuti alla settimana di attività fisica moderata o intensa, quindi almeno una camminata sportiva che faccia sudare e possa supplire al fatto che passiamo il resto del tempo quasi sempre in panciolle. Senza sport saremmo anche più predisposti alle malattie, perché l'attività fisica allena il sistema immunitario. Succede perfino in chi è più debilitato, come ha dimostrato una ricerca della Victoria University in Australia su uomini con tumore alla prostata, in cui un miglioramento della risposta immunitaria può avere effetti anticancro, perché le cellule immunitarie possono riconoscere ed eliminare le cellule malate con maggiore efficienza. Finiremmo poi per ingessarci una gamba o un braccio più spesso, perché avremmo ossa fragili come porcellana. L'attività fisica, infatti, impone al nostro organismo di depositare massa ossea in abbondanza per far fronte alle sollecitazioni del movimento. Stando fermi diventeremmo man mano sempre più simili agli invertebrati e chissà, forse alla lunga ci estingueremmo per mancanza di attività sessuale. La Società Italiana di Andrologia di recente ha sottolineato che la sedentarietà porta lui a fare flop sotto le lenzuola, dimostrando sui pazienti con disfunzione erettile che incrementare il movimento quotidiano fino a raggiungere i fatidici 10.000 passi aiuta il sesso in un caso su due. Lo sport fa bene anche all'umore. I ricercatori dell'Oregon University hanno pubblicato sulla rivista Salute Mentale e Attività Fisica un ampio studio da cui emerge che saremmo più esposti a rischio di depressione e di alterazioni dell'orologio biologico e quindi, per esempio, del ciclo sonno-veglia. Quando svolgiamo attività motorie, il benessere mentale migliora grazie alle endorfine prodotte, che hanno molti effetti positivi sul cervello. Anche il bisogno di riposo indotto dallo sforzo, poi, contribuisce a mantenere un buon ritmo sonno-veglia. Così non c'è da stupirsi che già nel 1982 il giornale dell'Associazione Medica Americana scrivesse che non esistono programmi né farmaci in grado di offrire garanzie per prolungare la qualità della vita al di là di un'attività fisica costante. E Fabio Pagliara, segretario generale della Federazione Italiana di Atletica Leggera, aggiunge: «La capacità di movimento è scritta nei nostri geni e sta alla base di ogni mansione, senza non esisteremmo». La crescente consapevolezza dell'utilità dello sport ha favorito il riaffermarsi di uno stile di vita dinamico che l'uomo moderno rischiava di alterare. In Italia però siamo in ritardo rispetto ad altre nazioni nel considerare l'attività fisica come medicina preventiva. Le nostre città, per esempio, spesso non sono concepite per lo sport. Per di più, senza sport, salute a parte, saremmo più maleducati. Essere sportivo significa saper accettare le sconfitte, rispettare l'avversario, condividere regole e attenervisi. Tutti gli sport hanno il valore didattico e civile di educare all'apprendimento di regole e alla loro comprensione, osserva Carmelo Finocchiaro del Dipartimento di Matematica dell'Università di Catania. Alcuni sport educano anche a risolvere problemi, ad avere intuizioni, a cogliere l'attimo successivo a una mossa sbagliata dell'avversario. Forse educano anche a comprendere meglio discipline come la matematica. Imparare gli assiomi della geometria euclidea, per esempio, è un po' come imparare le regole di un gioco. Anche la società e la storia sarebbero state diverse senza lo sport. Le Olimpiadi di Berlino nel 1936 furono un potente mezzo di propaganda per la Germania nazista. La vittoria del Sudafrica nella Coppa del Mondo di rugby nel 1995 è stata il principale motivo di coesione per un nuovo corso in quel paese. Senza lo sport, la storia sarebbe cambiata, scrive Antonio Lombardo, docente di storia dello sport all'Università Tor Vergata di Roma. Nell'antica Grecia, per esempio, vi era la tregua olimpica, la sospensione di ogni conflitto durante i giochi, non solo in onore delle divinità a cui erano dedicati, ma anche per motivazioni economiche. L'indotto generato dalle manifestazioni atletiche era fondamentale per le casse dello Stato. Dunque nessuno poteva essere minacciato, soprattutto gli atleti e gli spettatori che dovevano attraversare i territori nemici per arrivare a Olimpia. Il denaro mosso dallo sport era tanto allora come oggi. Secondo i dati di Nielsen Global Media, presentati allo Sport and Business Summit nel novembre 2019, il settore fattura oltre 250 miliardi di dollari l'anno con un trend in crescita, soldi mossi in gran parte dal merchandising, dai biglietti degli eventi e dai diritti pagati dalle televisioni che li trasmettono. In Europa ogni anno, grazie allo sport, lavorano circa 4,5 milioni di persone che contribuiscono ad ampliare un indotto già enorme generato dagli spostamenti dei tifosi e dei loro consumi, ma anche dai miliardi spesi in scommesse. Senza contare le cifre da capogiro degli sponsor. Cristiano Ronaldo incassa circa 3 euro al secondo, ma genera profitti ben maggiori alle aziende che lo sponsorizzano, dando lavoro a migliaia di famiglie. Gli sportivi sono turisti, consumatori, praticanti che innescano meccanismi in ambito

0: hanno scoperto i tornei di eSport che si giocano su console. Lì NASCAR Racing Virtuale a marzo è stato visto negli Stati Uniti da oltre 1,3 milioni di persone, un boom senza precedenti per una competizione di sport virtuale. La nostalgia delle competizioni, anche solo da spettatori, ci travolge perché senza sport ci sentiamo un po' persi. Ne abbiamo bisogno come collante emotivo. Senza mancherebbe un'occasione di coesione sociale per chi si dà appuntamento per una manifestazione sportiva e per chi si identifica con i colori della stessa squadra del cuore. Lo sport ha una grande potenza narrativa. I nostri nonni e bisnonni ricordano dov'erano il pomeriggio del 4 maggio 1949, quando quasi tutti i calciatori del Grande Torino morirono nell'incidente aereo di Superga. I più giovani ricordano il 19 luglio 2006, quando la nazionale di calcio di Marcello Lippi si laureò campione del mondo. Perché lo sport regala emozioni e le storie di molti atleti sono esempi di riscatto e coraggio. Jesse Owens, nero e 4 volte oro a Berlino 36, è stato un simbolo di speranza negli anni bui del nazismo. E sui campi da gioco anche l'impossibile diventa realtà, perché tutti hanno la loro chance. Chi avrebbe scommesso sul 17enne Boris Becker a Wimbledon nel 1985? Eppure vinse lui.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Sant'Anna e San Gioacchino, chi erano la mamma e il papà della Madonna? Erano una coppia di ebrei della Galilea, arrivati in tarda età senza figli. Implorarono Dio di averne almeno uno, e lui li esaudì ben oltre ogni aspettativa. Apparve infatti un angelo che disse: «Della vostra prole si parlerà in tutto il mondo». Così la tradizione cristiana ricostruisce la storia di questi santi genitori. Di Monica Morandi. Di loro si parla pochissimo. Addirittura i Vangeli canonici della Chiesa Cattolica non li nominano neppure. Eppure Sant'Anna e San Gioacchino hanno giocato un ruolo di prim'ordine nel piano di Dio. Sono infatti i genitori della Vergine Maria e i nonni di Gesù. La loro vicenda è stata ricostruita grazie ai Vangeli apocrifi, cioè non riconosciuti dalla Chiesa, e in particolare sulla base del proto-Vangelo di Giacomo, secondo secolo, e del Vangelo dello Pseudo-Matteo, VIII-IX secolo, ritenuti attendibili da diversi padri della Chiesa. Queste fonti si sono poi arricchite delle fonti agiografiche e della tradizione popolare. Un altro importante testo di riferimento per studiosi, artisti e pittori è la Leggenda aurea del beato Jacopo da Varazze, frate domenicano e vescovo di Genova della fine del XIII secolo, una raccolta di vite di santi corredate da simbolismi religiosi e iconografici. I genitori della Madonna sarebbero vissuti tra il I secolo a.C. e il I secolo d.C. Anna, il cui nome deriva dall'ebraico Hannah, Grazia, sarebbe nata a Seforis, o Zippori, città della Galilea a circa 6 chilometri da Nazareth, situata nell'odierno Israele, e discenderebbe dalla tribù di Levi. Sarebbe infatti figlia di Acar e sorella di Esmeria, la madre di Santa Elisabetta, che generò Giovanni Battista. Secondo altre fonti, sarebbe invece nata a Betlemme, figlia di Emerenzia e del sacerdote betlemita Matan, e discenderebbe dalla stirpe reale di Davide. Il nome Gioacchino può significare Dio solleva, Dio rende forti e preparazione del Signore, concetti che sottolineano l'azione di Dio nel suo ruolo di padre della Madonna. Nel progetto divino ha infatti il compito di preparare la venuta di Gesù, che nascerà da Maria. Era un ricco proprietario di greggi Galileo, della tribù di Giuda e della stirpe di Davide, benefattore del popolo e sacerdote del Tempio di Gerusalemme. Secondo i Vangeli apocrifi, i due coniugi vivevano a Gerusalemme.

0: Anna e Gioacchino giungono a tarda età senza concepire figli. Fra gli ebrei dell'epoca la sterilità era considerata una maledizione divina, tanto che un giorno, mentre Gioacchino si appresta a portare una ricca offerta al tempio, viene fermato dal gran sacerdote Ruben e inibito a presentare il suo sacrificio, in quanto indegno per non aver procreato. Mortificato, Gioacchino decide di ritirarsi in un luogo deserto, dove per 40 giorni e 40 notti offre a Dio preghiere e digiuni, supplicandolo di poter diventare padre. Anna si unisce alla preghiera da casa, chiedendo la grazia della maternità. Dio ascolta le loro implorazioni. Pur trovandosi in luoghi diversi, Anna e Gioacchino hanno contemporaneamente la visione di un angelo che annuncia loro che diventeranno genitori. Ad Anna l'angelo annuncia anche che si parlerà della tua prole in tutto il mondo. Il ricongiungimento dei due sposi è intriso nella leggenda. Al ritorno a casa di Gioacchino, i due si scambiano un bacio affettuoso che la tradizione ha spesso raffigurato davanti alla Porta Aurea di Gerusalemme, quella dalla quale, come narrano i Vangeli canonici, Gesù entrò nella città santa a cavallo di un asinello nella Domenica delle Palme. Sempre secondo la tradizione cristiana, da quel bacio sarebbe scaturito il concepimento immacolato di Maria, cioè la nascita della Madonna senza il peccato originale. Dogma proclamato da Papa Pio IX nel 1854 con la bolla Ineffabilis Deus. L'episodio richiama il concepimento in tarda età di Giovanni il Battista da parte di Elisabetta e Zaccaria, ritenuti sterili, dopo l'apparizione di un angelo a Zaccaria. Anna dunque concepisce e dà alla luce la donna più importante della storia, la Vergine Maria, futura madre di Gesù. In ringraziamento, Gioacchino porta al tempio 10 agnelli, 12 vitelli e 100 capretti senza macchia. Compiuti i 3 anni di età, secondo la legge di Mosè, Maria viene presentata al tempio. Per sciogliere il voto fatto durante le suppliche a Dio, viene consacrata al servizio del tempio stesso. Nulla si sa più di Gioacchino, mentre secondo i Vangeli apocrifi, Anna sarebbe vissuta fino a 80 anni. Le sue reliquie, a lungo custodite in Terra Santa, in data imprecisata, vengono traslate in Francia e murate nella cattedrale di Apt per evitare che gli ottomani le trafughino. All'epoca di Carlo Magno, 8-9 secolo d.C., il corpo viene ritrovato, riconosciuto e smembrato. Le varie reliquie prendono destinazioni diverse. Il teschio, la più importante, è conservato a Castelbuono, Sicilia, nella cappella palatina del Castello dei Ventimiglia. Il culto dei due santi si diffonde prima in Oriente, mentre in Occidente prende vita solo verso la fine del primo millennio. Sotto il regno di Giustiniano, attorno al 550, a Costantinopoli, oggi Istanbul, viene costruita una chiesa dedicata a Sant'Anna. Il suo culto prende impulso all'epoca delle crociate e a Gerusalemme viene eretta una chiesa sulla sua tomba. È patrona delle partorienti e delle madri di famiglia ed è invocata contro la sterilità e per la buona riuscita del parto, oltre che contro il demonio e per la buona morte. È inoltre patrona degli orefici per aver custodito nel suo seno Maria, gioiello di santità e virtù, e di tutte le professioni legate ai lavori domestici, fabbricanti di scope, sarti, lavandaie, ricamatrici, cardatori, venditori di biancheria, per aver insegnato la Vergine a condurre la casa. Gioacchino è patrono dei coniugi, dei genitori e dei nonni. La festa liturgica dei due santi cade il 26 luglio, tramandato come il giorno della morte di Sant'Anna.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia, Segreti svelati di Maria Leonarda Leone. La piuma d'uccello corre sul foglio di pregiata carta in filo di cotone, lasciando dietro di sé un esile tratto d'inchiostro. La scrittura è fitta, come se la pagina non bastasse a contenere tutti i pensieri, le paure, i desideri della non ancora 36enne regina di Francia. I capelli ingrigiti all'improvviso, nascosta da sguardi indiscreti al lume di una fioca candela, Maria Antonietta affida una lettera al suo cuore. Vivo, mio bene amato, ed è per adorarvi. Voi, il più amato tra tutti gli uomini, niente al mondo potrà impedirmi di adorarvi fino alla morte. È il primo biglietto che il 29 giugno 1791, a una settimana dalla tentata e fallita fuga a Varennes, riesce a inviare al suo amore, confidente e consigliere, il coetaneo conte svedese Hans Axel von Fersen. Ormai le comunicazioni con l'esterno sono diventate quasi impossibili. La Guardia Nazionale, la milizia cittadina arruolata dai rivoluzionari, li sorveglia a vista nel Palazzo delle Tuileries, che dal 1789 è diventata la prigione dorata della famiglia reale. Fersen non si arrende. Vuole, anzi deve, salvare la regina. Il volto sciupato, una ciocca bianca tra i capelli scuri e i dolori allo stomaco che non gli danno tregua, non si perdona di aver abbandonato il convoglio quando pensava che i reali fossero ormai in salvo. La cosa peggiore è che da allora non può più incontrarla. I rivoluzionari l'hanno identificato come responsabile del piano di evasione. Se mettesse piede a Parigi, rischierebbe di essere arrestato. Non rimangono che carta e penna e mille sotterfugi, tra alfabeti in codice e inchiostri invisibili, cancellature e autocensure, per comunicare in segreto con la sua tenerissima e cara amica. Tra il 21 giugno 1791 e il 10 agosto dell'anno successivo, nei 13 mesi che prelusero al crollo definitivo della monarchia francese, i due si scambiarono una fitta corrispondenza. Di quel che resta di quelle lettere, oggi quasi nulla è più celato, grazie al team di studiosi francesi del secondo progetto Rex. Ma se vi aspettate solo frasi d'amore e tenere dichiarazioni, resterete sorpresi. Il loro rapporto epistolare attesta una pari fusione tra sfera pubblica e sfera privata, con continui passaggi tra formule affettuose, lunghi commenti all'attualità e scambi di documenti, nota Isabelle Aristide Hastier, conservatrice presso gli archivi nazionali francesi e autrice di Maria Antonietta e Axel von Fersen, corrispondenza segreta, l'Ippocampo. Non vi è quindi alcun dubbio che i due formino una coppia politica, una coppia che però non può vantare i benefici della legittimità coniugale. Maria Antonietta è la sposa del re di Francia e la madre del suo successore. Pertanto la doppia natura della sua corrispondenza, sentimentale e politica, disturba e interroga i suoi detrattori. Ha forse tradito la Francia? Ha ingannato il re? Fiumi di inchiostro sono stati versati intorno a queste domande, persino quando la regina era ancora in vita, prosegue la studiosa. Di certo c'è che ben prima che per mano del boia Maria Antonietta perse la testa per lui, il bel conte. Si erano conosciuti 18enni a un ballo in maschera all'Opéra il 30 gennaio 1774. La Delfina mi parlò a lungo senza che sapessi chi fosse. Quando venne infine riconosciuta, tutti le si strinsero attorno ed ella si ritirò in un palco alle 3 del mattino. Io lasciai il ballo. Raccontò in seguito il figlio di un ricco e influente feldmaresciallo del re Gustavo III di Svezia, giunto da poco in Francia a perfezionare la sua educazione. I profondi occhi azzurri incorniciati da sopracciglia scure, il fisico atletico e slanciato, l'aria malinconica da poeta lo rendevano un eroe da romanzo, come lo definì il duca di Levi, o un Apollo, come lo etichettò Léonard, parrucchiere dell'infelice arciduchessa d'Austria, da 4 anni moglie dell'erede al trono di Francia. Non stupisci che quasi 9 mesi dopo lei lo riconobbe subito tra la folla a Versailles. «Quando mi vide!» esclamò. «Ah, è una vecchia conoscenza!» «Gli altri membri della famiglia reale non mi dissero una parola», scrisse Fersen al padre. Il conte diventò di casa a corte e le voci cominciarono a circolare. Una dama era sicura di aver visto la regina tremare quando Fersen le si presentò inaspettatamente. e persino l'ambasciatore svedese confessò al re di Svezia le proprie preoccupazioni. Non posso crederci, ma ho visto dei segni troppo inconfondibili per dubitarne. Eppure, sui numerosi libelli pornografici dedicati alle ipotetiche passioni extraconiugali di Maria Antonietta, l'affascinante conte svedese non comparve mai. Nel 1783, deciso contro il volere paterno a non lasciare più la Francia, grazie a una buona parola della regina, Fersen diventò colonnello del reggimento reale svedese al servizio della corona francese. E ormai lontano dall'idea giovanile di sposarsi per interesse, informò la sorella. «Non posso appartenere alla sola persona a cui voglio appartenere, quella che mi ama davvero. Perciò non voglio appartenere a nessuna». Cominciò allora a scriversi con la regina ogni volta che gli affari di Stato li tenevano lontani. Nel suo registro il conte annotò come mittente di quelle prime missive
3: una certa Josephine.
2: Analizzando il registro di Fersen è possibile stimare che si sia scambiato 578 lettere con Maria Antonietta a partire dal 1783. La sessantina di lettere giunte fino a noi risultano allora tanto più preziose, spiega Aristide Hasser. Che il loro contenuto sia di natura politica o sentimentale, posseggono tutte un carattere di segretezza giustificato dal contesto rivoluzionario. I passaggi amorosi rivelati dal progetto Rex II si collocano per lo più tra il settembre 1791 e i primi di gennaio del 1792. Non voglio più essere impegnato. Vedervi, amarvi e consolarvi. Ecco tutto quello che desidero. Scriveva Fersen il 10 ottobre a colei che amo e che adorerò per tutta la mia vita. Non esisto che per amarvi, adorarvi. Rincarava il 25 dello stesso mese, prima di salutarla, il 29, con un languido «Addio, mia tenera amica, vi amo e vi amerò alla follia per tutta la mia vita». Non posso concludere senza dirvi che vi amo alla follia e che mai, mai posso stare un momento senza adorarvi, gli faceva eco lei il 4 gennaio. Ma queste stesse dichiarazioni furono mai pronunciate anche a voce, allora? Dal diario di Fersen scopriamo che il 3 febbraio si rividero alle Tuileries per una notte che sarebbe stata l'ultima. Andai dalla regina, presi la mia solita strada, paura della Guardia Nazionale, i suoi appartamenti meravigliosi. Restai là, rimasi lì, solo questo. Le convenzioni tipiche del linguaggio affettivo del secolo dei lumi nascondono una vera relazione fisica? O fu solo un amore platonico, alimentato dalla paura della tragedia incombente? Gli storici continuano a essere divisi. Eppure l'importanza di quest'ultimo carteggio va oltre il voyeurismo romantico. Paradossalmente, questi scambi spontanei e traboccanti di emozione riflettono la qualità dell'altra parte della corrispondenza di natura più politica, nota Aristide Hasser. Per quanto si mostri innamorata, la regina è anche del tutto padrona delle proprie opinioni politiche e in grado di passare nel giro di poche frasi dalle ardenti confessioni d'amore alla lucida analisi della situazione. Le sue lettere testimoniano una forma di esercizio della politica e aprono ambiti di ricerca inediti per una storia di genere. Se le fonti ufficiali tendono a rendere le donne invisibili, questo tipo di corrispondenza mette in luce invece la loro agency politica, conclude l'archivista. Ma nulla poterono i due innamorati di fronte all'incalzare degli eventi. Il 10 agosto 1792, mentre la folla inferocita prendeva d'assalto le Tuileries, Fersen scriveva a Maria Antonietta una lettera che lei non avrebbe mai ricevuto. «La mia preoccupazione per voi è estrema. Non ho un momento di tranquillità. Mi rammarico che non abbiate lasciato Parigi», vi affermava profetico. Tre giorni dopo, la famiglia reale fu rinchiusa nella prigione del Tempio. Maria Antonietta fu ghigliottinata il 16 ottobre 1793. Fersen, che invece sarebbe morto in patria nel 1810, linciato durante i funerali del principe ereditario Carlo Augusto dalla folla che lo accusava di assassinio, lo venne a sapere il 20. Sentimento, interesse, esistenza. Tutto si riuniva in lei e tutto era perduto, appuntò nel diario. Non avevano avuto più modo di comunicare né di vedersi, ma il 21 gennaio 1794, anniversario della morte di Luigi XVI, il conte ricevette l'ultimo messaggio che la regina gli aveva indirizzato dalla prigione, lo stampo di un sigillo raffigurante un piccione in volo e il motto «Tutto a te mi guida».
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta è abbastanza. Mae West.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Diario di Anna Frank, traduttore Laura Pignatti, curatore Frediano Sessi, editore Einaudi 2009, letto da Chiara Zanovello. Anna Frank è una ragazzina ebrea che durante la Seconda Guerra Mondiale è costretta a nascondersi per sfuggire ai nazisti. Insieme ad altri 7 compagni vive in clandestinità nella casa sul retro in Prinsengracht 263 ad Amsterdam. Dopo più di 2 anni questi clandestini vengono scoperti e deportati nei campi di concentramento. Il padre di Anna, Otto Frank, è l'unico degli 8 inquilini dell'alloggio segreto a sopravvivere. Il diario che Anna ha scritto durante il periodo trascorso in clandestinità la renderà famosa in tutto il mondo. Buon ascolto.
3: Spero che ti potrò confidare tutto, come non ho mai potuto fare con nessuno, e spero che sarai per me un gran sostegno. Anna Frank, 12 giugno 1942. Domenica, 14 giugno 1942. Venerdì 12 giugno ero già sveglia alle 6. Si capisce, era il mio compleanno. Ma alle 6 non mi era consentito d'alzarmi e così dovetti frenare la mia curiosità fino alle 6:15. Allora non potei più tenermi e andai in camera da pranzo, dove Murky, il gatto, mi diede il benvenuto strusciandomi addosso la testolina. Subito dopo le 7 andai da papà e mamma e poi nel salotto per spacchettare i miei regalucci. Il primo che mi apparve fosti tu, forse uno dei più belli fra i miei doni. Poi un mazzo di rose, una piantina, 2 rami di peonie. Ecco i figli di Flora che stavano sulla mia tavola quella mattina. Altri ancora ne giunsero durante il giorno. Da papà e mamma ebbi una quantità di cose e anche i nostri numerosi conoscenti mi hanno veramente viziata. Fra l'altro ricevetti un gioco di società, molte ghiottonerie, cioccolata, un puzzle, una spilla, la camera obscura, le saghe leggendo olandesi di Joseph Cohen, le vacanze in montagna di Daisy, un libro straordinario, e un po' di denaro, così che mi potrò comprare i miti di Grecia e di Roma. Che bellezza! Poi Lies venne a prendermi e andammo a scuola. Nell'intervallo offrì dei biscottini ai professori e ai compagni e poi ci rimettemmo al lavoro. Ora devo smettere di scrivere, diario mio. Ti trovo tanto bello. Lunedì 15 giugno 1942. Nel pomeriggio di domenica ho festeggiato il mio compleanno. Fu proiettato un film, Il guardiano del faro, con Rin Tin Tin, che è piaciuto molto ai miei compagni di scuola. Ci divertimmo molto e ci trovammo perfettamente affiatati. C'era una quantità di ragazzi e ragazze. Mamma vuol sempre sapere chi sposerò. Non sospetta nemmeno che sia Peter Wessel, perché una volta con una gran faccia tosta sono riuscita, a furia di chiacchiere, a toglierle quell'idea dalla testa. Lies Gussens e Sanne Hautmann sono state per anni le mie migliori amiche. Poi ho conosciuto Jopi Deval al liceo ebraico. Ora è lei la mia migliore amica e stiamo molto insieme. Lies è più legata con un'altra ragazza e Sanne è passata in un'altra scuola dove ha fatto nuove amicizie. Sabato, 20 giugno 1942. Per alcuni giorni non ho scritto nulla, perché prima ho voluto riflettere un poco su quest'idea del diario. Per una come me, scrivere un diario fa un curioso effetto, non soltanto perché non ho mai scritto prima, ma perché mi sembra che più tardi né io né altri potremo trovare interessanti gli sfoghi di una scolaretta di 13 anni. Però, a dire il vero, Non è di questo che si tratta. A me piace scrivere e soprattutto aprire il mio cuore su ogni sorta di cose, a fondo e completamente. La carta è più paziente degli uomini. Rimuginavo dentro di me questa massima in una delle mie giornate un po' melanconiche, mentre sedevo annoiata con la testa fra le mani, incerta se uscire o restare in casa, e finivo col rimanermene nello stesso posto a fantasticare. Proprio così, la carta è paziente, e siccome non ho affatto intenzione di far poi leggere ad altri questo quaderno rilegato di cartone che porta il pomposo nome di diario, salvo il caso che mi capiti un giorno di trovare un amico o un'amica che siano veramente l'amico o l'amica, così la faccenda non riguarda che me. Eccomi al punto da cui ha preso origine quest'idea del diario. Io non ho un'amica. Per essere più chiara, devo aggiungere una spiegazione, già che nessuno potrebbe credere che una ragazza di 13 anni sia sola al mondo. Neppur questo è vero. Ho dei cari genitori e una sorella di 16 anni. Conosco, tutto sommato, una trentina di ragazze, di alcune delle quali potreste dire che sono mie amiche. Ho un corteo di adoratori che mi guardano negli occhi e se non possono fare altrimenti, in classe cercano di afferrare la mia immagine servendosi di uno specchietto tascabile. Ho dei parenti, care zie e cari zii, un buon ambiente familiare. No, apparentemente non mi manca nulla. Salvo l'amica. Con nessuno dei miei conoscenti posso far altro che chiacchiere né parlar d'altro che dei piccoli fatti quotidiani. Non c'è modo di diventare più intimi, ecco il punto. Forse questa mancanza di confidenza è colpa mia. Comunque è una realtà ed è un peccato non poterci far nulla. Perciò questo diario, allo scopo di dar maggiore rilievo alla mia fantasia, all'idea di un'amica lungamente attesa. Non mi limiterò a scrivere i fatti del diario come farebbe qualunque altro, ma farò del diario l'amica, e l'amica si chiamerà Kitty. Perché la finzione del mio racconto a Kitty non sembri troppo spinta e grossolana, bisogna che prima racconti brevemente la storia della mia vita, sebbene a malincuore. Mio padre aveva 36 anni quando sposò mia madre, che ne aveva 25. Mia sorella Margot nacque nel 1926 a Francoforte sul Meno. Venni poi io il 12 giugno 1929 e siccome siamo ebrei puri, nel 1933 emigrammo in Olanda, dove mio padre fu assunto come direttore della Travies NV. Questa è in stretta relazione con la ditta Cullen & Co., che ha sede nello stesso edificio e di cui papà è socio. La nostra vita trascorse in un'inevitabile ansia, perché la parte della famiglia rimasta in Germania non fu risparmiata dalle leggi antisemitiche di Hitler. Nel 1938, dopo i pogrom, fuggirono i miei due zii, fratelli di mia madre, che si posero in salvo negli Stati Uniti. La mia vecchia nonna venne da noi. Aveva allora 73 anni. I bei tempi finirono nel maggio 1940. Prima la guerra, la capitolazione, l'invasione tedesca. Poi cominciarono le sventure per noi ebrei. Le leggi antisemitiche si susseguivano l'una all'altra. Gli ebrei debbono portare la stella giudaica. Gli ebrei debbono consegnare le biciclette. Gli ebrei non possono salire in tram. Gli ebrei non possono più andare in auto. Gli ebrei non possono fare acquisti che fra le 3 e le 5 e soltanto dove sta scritto bottega ebraica. Gli ebrei, dopo le 8 di sera, non possono essere per strada, né trattenersi nel loro giardino o in quello di conoscenti. Gli ebrei non possono andare a teatro, al cinema o in altri luoghi di divertimento. Gli ebrei non possono praticare sport all'aperto. Ossia, non possono frequentare piscine, campi di tennis o di hockey, eccetera. Gli ebrei non possono nemmeno andare a casa di cristiani. Gli ebrei debbono studiare soltanto nelle scuole ebraiche e una quantità ancora di limitazioni del genere. Così trascorreva la nostra piccola vita. E questo non si poteva e quello non si poteva. Ioppi è sempre contro di me. Non posso far niente con te perché ho paura che non sia permesso. La nostra libertà è dunque assai ridotta, ma si può ancora resistere. La nonna morì nel gennaio del 1942. Nessuno sa quanto io pensi a lei e quanto ancora le voglia bene. Fin dal 1934 ero entrata nel giardino d'infanzia della scuola Montessori e ho poi continuato nello stesso istituto. Nella sesta B ebbi come insegnante la direttrice, la signora K. Alla fine dell'anno, nel separarci, eravamo molto commosse e piangevamo tutte e due. Nel 1941 mia sorella Margot e io fummo trasferite al liceo ebraico, lei in quarta e io in prima. Finora noi quattro è andata discretamente bene. Ed eccomi giunta alla data di oggi. Sabato, 20 giugno 1942. Cara Kitty, comincio col dirti che c'è qui una calma deliziosa. Papà e mamma sono fuori e Margot con la sua combriccola è andata a giocare a ping pong da un'amica. Anch'io da qualche tempo gioco molto a ping pong. Siccome a noi ping pongisti, soprattutto d'estate, piacciono molto i gelati e il ping pong fa venir caldo, il gioco finisce quasi sempre con una spedizione dal più prossimo gelataio aperto agli ebrei, cioè da Delphi o da Oase. È un pezzo che non abbiamo più bisogno di tirar fuori di tasca il portamonete o i soldi. Oase è di solito tanto affollato che nella stessa cerchia dei nostri conoscenti si trova sempre qualche signore generoso o qualche adoratore, pronto a offrirci più gelati di quanti possiamo sorbirne in una settimana. Penso che sarai un po' stupita a sentirmi parlare di adoratori, giovane come sono. Ahimè, è un guaio che da noi a scuola sembra inevitabile. Se un ragazzo mi chiede di accompagnarmi a casa in bicicletta e poi attacca discorso, posso essere certa che costui, 9 volte su 10, ha la brutta abitudine di prender fuoco e non mi toglierà più gli occhi di dosso. Dopo un po' di tempo la cotta sbollisce, soprattutto perché io non so che farmene di sguardi infuocati e pedalo via allegramente. Talvolta, quando la faccenda diventa un po' troppo spinta e si comincia a parlare di chiedere a papà o di simili sciocchezze, mi metto a volteggiare con la bicicletta. La borsa dei libri cade e il giovanotto per educazione è costretto a scendere per raccogliermela. Io ne approfitto allora per cambiare discorso. Questi sono ancora i più innocenti, perché c'è qualcuno che ti spedisce baci con la mano o che cerca di prenderti per un braccio. Ma sbaglia indirizzo senz'altro. Io scendo e rifiuto di stare oltre in sua compagnia. Oppure faccio l'offesa e gli dico chiaro e tondo di andarsene a casa. Ecco, le basi della nostra amicizia sono poste. A domani. La tua Anna. Domenica 21 giugno 1942. Cara Kitty, nella classe prima B tremano tutti. Sta per riunirsi il consiglio dei professori. Metà dei miei compagni non sanno se saranno bocciati o promossi e fanno delle scommesse. Mip De Jong e io ce la ridiamo di gusto dei nostri due vicini di banco che hanno scommesso tutto il loro gruzzolo delle vacanze. Tu passerai? No! Sì! E così, da mattina a sera. Gli sguardi di Mip che implorano silenzio e i miei maligni insulti non riescono a riportare i due alla calma. Secondo me un quarto della classe dovrebbe essere bocciato. Ci sono tanti somari. Ma i professori sono la gente più capricciosa che esista e forse una volta tanto saranno capricciosi in senso buono. Per le mie amiche e per me non ho tanta paura, dovremmo cavarcela. Soltanto per la matematica sono incerta. Insomma, stiamo a vedere. E intanto ci facciamo coraggio l'una con l'altra. Con i miei insegnanti mi trovo bene. Sono 9 in tutto, 7 professori e 2 professoresse. Il vecchio Kepler di matematica da parecchio tempo ce l'aveva con me perché chiacchieravo troppo. Dopo molte ammonizioni mi appioppò un penso. Fare un componimento sul tema una pettegola. Una pettegola? Cosa scriverci su? Ma c'era tempo di pensarci. Dopo averne preso nota, rimisi il quaderno nella borsa e cercai di stare tranquilla. La sera, a casa, quando ebbi terminato tutti gli altri compiti, posi gli occhi sul tema del componimento. Rosicchiando la mia stilografica, cominciai a pensarci su. A scribacchiare le solite cose e a distanziare molto le parole per tirarle in lungo sono buoni tutti, ma il bello era trovare una dimostrazione decisiva della necessità di chiacchierare. Pensa e ripensa, mi venne un'idea. Riempii le tre facciate prescritte ed ecco fatto. Addussi come argomento che il chiacchierare è femminile, che io avrei bensì fatto del mio meglio per limitarmi un poco, ma che non avrei mai disimparato, perché mia madre chiacchierava come me, se non di più, e coi caratteri ereditari c'è poco da fare. Il professor Kepler dovette ridere molto dei miei argomenti, ma siccome nella lezione seguente continuai a chiacchierare per tutta l'ora, mi assegnò un secondo componimento. Questa volta il tema era l'incorreggibile pettegola. Anche questo fu consegnato e per due lezioni Kepler non ebbe a lagnarsi. Ma nella terza la storia ricominciò. Anna, siccome continui a chiacchierare, per punizione farai un componimento sul tema «Qua, qua, qua», dice la signorina Bocca d'Oca. La classe scoppiò a ridere. Dovetti ridere anch'io, sebbene la mia capacità inventiva quanto a componimenti sulle pettegole fosse esaurita. La fortuna mi aiutò. La mia amica Sanne, buona poetessa, mi offerse il suo aiuto per scrivere il componimento in rima dal principio alla fine. Ero felice. Kepler voleva canzonarmi col suo tema senza senso. Io l'avrei canzonato tre volte tanto con i miei versi. La poesia venne fuori ed era stupenda. Trattava di una madre anitra e di un padre cigno che avevano per figli tre anatroccoli. Essi venivano uccisi e beccati dal padre perché troppo ciarlieri. Kepler, per fortuna, stette allo scherzo e lesse la poesia commentandola nella mia classe e in parecchie altre. Da allora in poi potei chiacchierare senza aver pensi. Anzi, Kepler ci scherzava sopra. La tua Anna. Mercoledì, 24 giugno 1942. Cara Kitty, fa un caldo soffocante. Si sbuffa, si cuoce, con questo caldo mi tocca di andare sempre a piedi. Adesso capisco quanto sia comodo un tram, soprattutto se aperto, ma è un pezzo che noi ebrei non possiamo servircene. A noi, per carrozza, debbono bastare le gambe. Ieri, verso mezzogiorno, dovete andare dal dentista in via Ian Luyken. C'è un bel po' di strada dalla nostra scuola che è allo Stadtsteamer Twinen. In classe, nel pomeriggio, poco mancò che mi addormentassi. Per fortuna l'infermiera del dentista mi offerse da bere. È proprio una cara persona. I soli mezzi di trasporto di cui possiamo ancora servirci sono i traghetti. Per la Josef Israel Skade passa un piccolo battello e il conduttore ci ha subito preso a bordo appena gliel'abbiamo chiesto. Non è colpa degli olandesi se noi ebrei conduciamo un'esistenza così grama. Vorrei non dover andare a scuola. Mi è stata rubata la bicicletta durante le vacanze di Pasqua e quella di mamma il babbo l'ha data in custodia dei cristiani. Ma per fortuna le vacanze si avvicinano a grandi passi. Ancora una settimana e il tormento è finito. Ieri mattina mi è successa una cosa divertente. Passavo davanti a un deposito di biciclette quando qualcuno mi chiamò. Mi voltai e vidi dietro di me un simpatico ragazzo che avevo incontrato la sera prima a casa della mia amica Eva. Si avvicinò un po' imbarazzato e si presentò. Harry Goldberg. Io ero un po' stupita e non sapevo bene che cosa volesse, ma subito tutto si chiarì. Harry desiderava intrattenersi con me e accompagnarmi a scuola. «Se devi andare dalla stessa parte, ben volentieri», risposi io, e così ci incamminammo insieme. Harry ha 16 anni e sa parlare di tutto con molto spirito. Stamane mi ha di nuovo aspettato e probabilmente continuerà così. La tua Anna. Martedì, 30 giugno 1942. Cara Kitty, non ho più trovato tempo per scriverti. Giovedì passai tutto il pomeriggio da conoscenti, venerdì abbiamo avuto visite e così di seguito fino a oggi. Harry e io abbiamo imparato a conoscerci bene in questa settimana. Mi ha raccontato molte cose della sua vita. È venuto qui in Olanda dai nonni. I genitori sono in Belgio. Harry è una ragazza, Fanny. La conosco. È terribilmente noiosa e insipida. Da quando mi ha incontrato, Harry ha scoperto che a fianco di Fanny si addormenta. Sono dunque diventata una specie di svegliarino. Uno non sa mai a qual uso si può accadere di servire. Sabato sera Ioppi ha dormito da me, ma domenica è andata da Lies e io mi sono mortalmente annoiata. Harry doveva venire a casa mia la sera, ma alle 6 mi chiamò al telefono. «Sono Harry Goldberg. Posso parlare con Anna, per favore?» Sì, Harry, sono io, Anna. Addio, Anna, come va?
1: Bene, grazie.
3: Mi dispiace doverti dire che questa sera non potrò venire da te, ma vorrei parlarti ugualmente. Fra 10 minuti sono alla tua porta, va bene?
1: Sì, va bene, ciao.
3: Ciao, vengo subito. E giù il ricevitore. Vado a vestirmi in fretta e a pettinarmi un poco. Poi mi affaccio nervosa alla finestra. Finalmente lui arriva. È un miracolo se invece di volar giù per le scale, aspetto tranquillamente che abbia suonato. Vado sotto ad aprirgli ed egli si precipita in casa. Senti, Anna, mia nonna trova che sei troppo giovane per venire in giro regolarmente con me e dice che dovrei tornare dalla Leurs. Ma forse tu non sai che non vado più con Fanny.
1: Ma no, avete litigato?
3: No, anzi, ho detto a Fanny che non siamo fatti l'uno per l'altra e che perciò non dobbiamo più andare a spasso insieme, ma che sarà sempre la benvenuta a casa nostra e spero di esserlo anch'io a casa sua. Vedi, pensavo che Fanny se la intendesse con un altro ragazzo e ho agito di conseguenza. Ma non era vero e ora mio zio dice che devo chiedere scusa a Fanny. Ma io naturalmente non ho voluto e ho preferito romperla del tutto. Ma questa non è stata che una tra le molte ragioni. Mia nonna vuole infatti che io vada con Fanny e non con te, ma io non ci penso nemmeno. I vecchi hanno spesso delle idee alquanto arretrate e io non li posso seguire. Ho molto bisogno dei miei nonni, ma in un certo senso anch'essi hanno bisogno di me. D'ora innanzi sarò sempre libero il mercoledì sera. I miei nonni credevano che andassi a lezione di xilografia, ma in realtà andavo al circolo sionistico. Non dovrei farlo perché essi sono molto contrari al sionismo. Neppure io ne sono fanatico, sebbene abbia una certa simpatia per quel movimento e me ne interessi. Ma negli ultimi tempi ci sono stati tali pasticci nel circolo che ho deciso di uscirne. Mercoledì sarà l'ultima volta che ci vado. Così mercoledì sera, sabato pomeriggio e sera, domenica pomeriggio e forse anche più sovente, potrò stare con te. Ma se i tuoi nonni non vogliono, non potrai mica farglielo dietro le spalle. L'amore non tollera costrizioni. Così giungemmo dinanzi al libraio sull'angolo. C'era Peter Vesser con 2 altri ragazzi. Era la prima volta dopo tanto tempo che egli mi salutava di nuovo e ne ebbi molto piacere. Harry e io continuammo a passeggiare e la conclusione fu che io mi sarei trovata la sera seguente alle 7:05 davanti all'uscio di casa sua. La tua Anna. Venerdì 3 luglio 1942. Cara Kitty, ieri Harry venne a farci visita per conoscere i miei genitori. Avevo preparato un tè con torta, dolci e biscotti. C'era di tutto, ma né Harry né io avevamo voglia di starcene seduti su di una sedia l'uno accanto all'altra, perciò andammo a passeggio. Erano già le 8:10 passate quando mi riaccompagnò a casa. Papà era molto indispettito. Disse che non era il modo di rientrare tanto tardi, perché per gli ebrei è pericoloso restare fuori dopo le 8. Dovetti promettere che in seguito sarei sempre rincasata almeno 10 minuti prima delle 8. Domani sono invitata a casa sua. La mia amica Ioppi mi canzona sempre per Harry. Non ne sono affatto innamorata, no davvero. Però mi piace avere degli amici. Nessuno può dir nulla se ho un amichetto o, come dice mamma, un cavaliere. Eva mi ha raccontato che Harry una sera è stato da lei ed essa gli ha domandato: «Chi trovi più graziosa, Fanny o Anna?» E lui: «Non ti riguarda». Ma al momento d'uscire, per tutta la sera non avevano più conversato assieme, e gli disse: «Insomma, Anna, ciao e non dir niente a nessuno», e via, fuori dall'uscio. Da tutto ciò puoi capire che Harry è innamorato di me, e io trovo la cosa molto divertente, tanto per cambiare. Margot direbbe: «Harry è un ragazzo coi fiocchi». E anch'io trovo che è proprio così, anzi molto di più. Mamma non fa che lodarlo. Un bel giovane, gentile e cortese. Sono contenta che piaccia tanto ai miei di casa. Anche egli ha simpatia per loro. Ma le mie amiche gli sembrano troppo infantili. E ha ragione. La tua Anna. Domenica mattina, 5 luglio 1942. Cara Kitty, venerdì nel teatro ebraico sono stati letti i voti. È andata come desideravo. La mia pagella non è tanto cattiva. Ho una sola insufficienza. Un 5 in algebra, 2 6, poi tutti 7 e 2 8.
1: A casa erano molto contenti, ma i miei genitori, in fatto di voti, sono molto differenti dagli altri. Non danno alcuna importanza alle pagelle buone o cattive e si preoccupano soltanto che io stia bene di salute, mi svaghi e non sia troppo sfacciata. Quando queste cose sono in regola, il resto va tutto bene. Io, al contrario, non voglio essere una cattiva allieva perché sono stata ammessa al liceo con riserva. A rigore avrei dovuto rimanere nella settima classe della scuola Montessori. Ma quando tutti i bambini ebrei furono obbligati a frequentare soltanto scuole ebraiche, il direttore accettò con riserva me e Lies dopo qualche discussione. E io non voglio tradire la sua fiducia. Anche mia sorella Margot ha avuto la pagella, splendida come sempre. Che bella testa. Sarebbe stata certamente promossa con lode se da noi esistesse. In questi ultimi tempi, papà sta molto in casa perché non può più occuparsi di affari. Deve essere ben triste sentirsi così inutile. Coupeus ha rilevato la ditta Travies e Kraler la Cohlen & Co. Qualche giorno fa, mentre passeggiavamo sulla piazzetta, papà cominciò a parlare dell'opportunità di nasconderci. Pensava che per noi sarebbe stato molto meglio andare a vivere del tutto separati dal mondo. Gli domandai perché parlasse così. Anna, mi disse. Tu sai che da oltre un anno stiamo portando vestiario, viveri e mobili in casa di altra gente. Non vogliamo che i nostri averi cadano nelle mani dei tedeschi, ma nemmeno vogliamo essere impacchettati noi. Perciò bisogna che ce ne andiamo, senza aspettare che ci prendano. E quando, papà, mi angosciava la serietà con cui il babbo aveva parlato. Non angustiarti per questo, provvederemo noi a tutto. Goditi la tua vita senza preoccupazioni finché puoi. E nient'altro. Ah, come spero che queste fosche parole tardino a tradursi in realtà. La tua Anna. Mercoledì 8 luglio 1942. Cara Kitty, da domenica mattina a oggi sembra che siano passati degli anni. Sono avvenute tante cose da far credere che il mondo si sia capovolto. Ma Kitty, vedi bene che vivo ancora, e questo è ciò che conta, dice papà. Sì, effettivamente io vivo ancora, ma non mi domandare dove e come. Penso che oggi non capirai più nulla di me, perciò comincerò a raccontarti quanto è avvenuto nel pomeriggio di domenica. Alle 3, Harry se n'era appena andato per tornare più tardi, qualcuno suonò alla porta. Io non udii perché stavo in veranda e leggevo prendendomi il sole distesa su di una sedia a sdraio. Poco dopo comparve Margot, eccitatissima, alla porta della cucina. C'è una chiamata della SS per papà, mormorò. Mamma è già andata dal signor Van Dan. Van Dan è un buon amico, collaboratore di papà nella ditta. Mi spaventai immensamente. Una chiamata, si sa che cosa significhi. Nella mia mente già vedevo campi di concentramento e celle di segregazione. E doverci lasciare andare il babbo. Naturalmente non si presenterà, mi spiegò Margot, mentre in camera aspettavamo il ritorno della mamma. Mamma è andata da Van Dan per consigliarsi se convenga trasferirci nel nostro rifugio segreto. Siccome i Van Dan verranno con noi, saremo sette in tutto. Silenzio. Non potevamo più parlare. Il pensiero di papà, che senza sospettare nulla di male era andato a visitare

nella nostra camera da letto, Margot mi raccontò che la chiamata non riguardava papà, ma lei. Ne fui più che mai spaventata e cominciai a piangere. Margot ha 16 anni. Dunque vogliono proprio portare via da sole delle ragazze così giovani. Ma per fortuna non ci andrà. Anche mamma lo ha detto. A questo si riferiva il babbo quando parlava con me di nasconderci. Nasconderci. Dove dovremmo nasconderci? In città? In campagna? In una casa? In una capanna? Quando? Come? Dove? Erano problemi che io non volevo pormi e che tuttavia continuamente riaffioravano. Margot e io cominciamo a stipare l'indispensabile in una borsa da scuola. La prima cosa che ci ficcai dentro fu questo diario. Poi arricciacapelli, fazzoletti, libri scolastici, un pettine, vecchie lettere. Pensavo che bisognava nascondersi e cacciavo nella borsa le cose più assurde. Ma non me ne rammarico, ci tengo di più ai ricordi che ai vestiti. Alle 5 finalmente arrivò papà. Telefonammo al signor Cooper e se gli domandammo se sarebbe potuto venire ancora la sera stessa. Van Dan andò a prendere Miep. Miep lavora con papà dal 1933 ed è divenuta una nostra intima amica, così come il suo novello sposo, Hank. Miep arrivò, mise in una borsa scarpe, vestiti, biancheria, calze e li portò via promettendomi di tornare la sera. Poi vi fu silenzio nella nostra casa. Nessuno di noi quattro volle mangiare. Faceva ancora caldo e tutto appariva tanto strano. Avevamo affittato la grande camera del piano di sopra a un certo signor Goldsmith, a un uomo divorziato sulla Trentina, che quella sera sembra non avesse nulla da fare, perciò rimase a ciondolarci attorno fino alle 10 e con buone parole non c'era verso di liberarcene. Alle 11 giunsero Miep e Hank van Santen. Scarpe, calze, libri e biancheria scomparvero ancora una volta nella borsa di Miep e nelle profonde tasche di Hank. Alle 11 e mezzo se n'erano andati anche loro. Io ero stanca morta e sebbene sapessi che quella era l'ultima notte che avrei passato nel mio letto, dormii sodo e fui svegliata alle 5:30 dalla mamma. Per fortuna faceva meno caldo che domenica e piove poi tutto il giorno. Ci infagottammo tutti e quattro come se dovessimo passare la notte in una ghiacciaia e ciò allo scopo di portar via quanto più vestiario potevamo. Nessun ebreo nelle nostre condizioni avrebbe osato uscire di casa con una valigia piena di abiti. Io avevo addosso due camicie, tre calzoncini, una sottoveste, una sottana, una giacchetta, una giacca da estate, due paia di calze, scarpe pesanti, un berretto, uno scialle e altro ancora. Soffocavo già prima di uscire di casa, ma nessuno se ne preoccupava. Margot riempì la sua cartella di libri scolastici, tolse la bicicletta dalla rimessa e filò dietro a Miep per destinazione a me sconosciuta. Io infatti continuavo a ignorare dove fosse il luogo misterioso che ci attendeva. Alle 7:30 anche noi ci chiudemmo la porta dietro. L'unico essere da cui presi congedo fu Murky, il mio gattino, che avrebbe trovato buon alloggio presso i vicini, come era detto in una lettera indirizzata al signor Goldsmith. In cucina un bel pezzo di carne per il gatto e le tazze della colazione sul tavolo, i letti disfatti, tutto lasciava l'impressione che noi fossimo scappati a rotta di collo. Ma le impressioni degli altri non ci importavano. Noi volevamo andar via, via, e arrivare al sicuro, nient'altro. Continuerò domani. La tua Anna.

0: Avete ascoltato un estratto da Diario di Anna Frank, traduttore Laura Pignatti, curatore Frediano Sessi, editore Einaudi 2009, letto da Chiara Zanovello.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
2: Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.

E poi c'era il brutto tempo. Arrivava da un giorno all'altro, una volta passato l'autunno. Alla sera dovevi chiudere le finestre per la pioggia. Il vento freddo strappava le foglie degli alberi della Place de la Contrescarpe. Le foglie giacevano fradice nella pioggia e il vento sbatteva la pioggia contro il grande autobus verde al capolinea. E il Café des Amateurs era pieno di gente e le finestre tutte appannate per il caldo e il fumo di dentro. Era un caffè triste e mal gestito, dove si ammassavano gli ubriachi di tutto il quartiere. E io me ne stavo alla larga per via dell'odore di sporco della gente e l'odore acido degli ubriachi. Gli uomini e le donne che frequentavano l'Amateur erano sempre ubriachi, o comunque sempre per quanto potevano permetterselo, più che altro di vino, che comperavano a mezzi litri o a litri. C'erano anche le pubblicità di aperitivi dai nomi strani, ma pochi potevano permettersi, se non come base per costruirci su le loro sbornie di vino. Le donne ubriache erano chiamate poivrotte, che voleva dire ubriacone. Il Café des Amateurs era il pozzo nero di Rue Mouffetard, quella splendida affollata stradina col mercato che sfociava in Place la Contrescarpe. I cessi alla turca delle vecchie case di ringhiera, uno per ogni piano, vicino alle scale, con due rilievi in cemento a forma di scarpa, uno di qua e uno di là del buco perché il locataire non scivolasse, si svuotavano in pozzi neri, che di notte venivano svuotati per mezzo di pompe in cisterne mobili trainate da cavalli. D'estate, con tutte le finestre aperte, si sentiva il rumore delle pompe e l'odore era molto forte. Le cisterne mobili erano di colore marrone e zafferano, e al chiaro di luna, quando passavano per Rue Cardinal Lemoine, quei cilindri con le ruote tirate da cavalli sembravano quadri di Braque. Nessuno però svuotava il Café des Amateurs. E il manifesto ingiallito con i termini e le sanzioni di legge contro l'ubriachezza molesta era tanto inzaccherato e inascoltato quanto i suoi clienti erano assidui e puzzolenti. Tutta la tristezza della città arrivò all'improvviso, con le prime piogge fredde dell'inverno. E non c'erano più le cime delle alte case bianche quando si passava, ma solo il nero bagnato della strada. E le porte chiuse dei negozietti, i verdurai, la cartoleria, i giornalai, la levatrice, seconda classe, e l'albergo dove era morto Verlaine, dove all'ultimo piano avevi una stanza dove lavoravi. C'erano 6 o forse 8 rampe di scale per l'ultimo piano, e faceva molto freddo, e io sapevo quanto mi sarebbero costati la fascina di rametti, i 3 mazzi di listelli di pino non più lunghi di una mezza matita e legati col fil di ferro da buttare sui rametti per alimentare la fiamma, e poi il pacco di pezzi di legna da ardere, che dovevo comprare per fare un fuoco che scaldasse la stanza. Così andai dall'altra parte della strada, per guardare su verso il tetto sotto la pioggia e vedere se c'erano dei camini accesi e come tirava il fumo. Fumo non ce n'era e io pensai come il camino dovesse essere freddo e potesse non tirare, alla stanza che magari si riempiva di fumo e alla legna sprecata e ai soldi buttati via per la legna, e me ne andai sotto la pioggia. Camminai fin dopo il Lycée Henri IV e la vecchia chiesa di Saint-Étienne-du-Mont e Place du Panthéon spazzata dal vento, e tagliai dentro sulla destra per ripararmi. E alla fine uscii sul lato sottovento di Boulevard Saint-Michel e proseguì su quello fin dopo Cluny e Boulevard Saint-Germain, finché arrivai a un bel caffè che conoscevo in Place Saint-Michel. Ecco, questo era un locale piacevole, caldo e pulito e accogliente, e io appesi il mio vecchio impermeabile alla rastrelliera dei cappotti ad asciugare e misi il feltro frusto e tutto bagnato sul ripiano sopra il banco e ordinai un caffè au lait. Il cameriere me lo portò e io tirai fuori un quaderno dalla tasca dell'impermeabile e una matita e cominciai a scrivere. Stavo scrivendo di lassù nel Michigan e siccome era una giornata fredda, selvaggia, ventosa, tale quale risultò la giornata del racconto. Avevo già visto alla fine dell'autunno arrivare durante l'infanzia, la giovinezza, la prima maturità. In certi posti potevi scrivere di queste cose meglio che in altri. Era quel che si dice un trapiantare se stessi, pensavo. E poteva essere necessario per gli esseri umani
così come per ogni altra specie di cose in crescita. Ma nel mio racconto c'erano dei ragazzi che bevevano e questo mi mise sete. E ordinai del rum St. James. Aveva un gusto straordinario in una giornata così fredda. E io continuai a scrivere e mi sentivo molto bene. E sentivo quel buon rum della Martinica scaldarmi tutto nel corpo e nello spirito. Entrò nel caffè una ragazza e si sedette per conto suo a un tavolo vicino alla finestra. Era molto carina, con un viso fresco, come una moneta appena coniata, se coniassero monete di carne ben levigate con pelle rinfrescata dalla pioggia. E i capelli neri, come l'ala di un corvo tagliati netti di sbieco sulla guancia. La guardai e lei mi turbò e mi eccitò molto. Avrei voluto riuscire a metterla nel mio racconto o in qualsiasi posto, ma lei si era sistemata in modo da guardare la strada e l'ingresso, e allora capii che stava aspettando qualcuno. Così continuai a scrivere. Il racconto si stava scrivendo da solo, e io avevo il mio bel da fare a stargli dietro. Ordinai un altro rum St. James. E osservavo la ragazza ogni volta che alzavo gli occhi o quando facevo la punta alla matita con un tempera matite e riccioli di legno cadevano sul piattino e sotto il bicchiere. Ti ho visto, bellezza, e adesso tu mi appartieni. Chiunque sia che stai aspettando o anche non dovessi vederti più, pensavo. Tu mi appartieni e tutta Parigi mi appartiene. E io appartengo a questo quaderno e a questa matita. Poi ripresi a scrivere e finì nel pieno della storia e mi ci persi. Adesso ero io che scrivevo e non la storia che si scriveva da sola. E non alzai più gli occhi e neanche tenni più conto del tempo né pensai a dov'ero né ordinai un altro rum St. James. Ero stanco del rum St. James, anche senza pensarci. Poi finì il racconto ed ero molto stanco. Rilessi l'ultimo paragrafo e poi alzai gli occhi e cercai la ragazza. E lei se n'era andata. Spero se ne sia andata con un uomo per bene, pensai. Ma mi sentivo triste. Chiusi la storia nel mio quaderno e lo misi nella tasca interna della giacca e chiesi al cameriere una dozzina di portoghese e una mezza caraffa dell'oro bianco secco. Quando finivo un racconto mi ritrovavo sempre vuoto. E sia triste che felice, siccome se avessi fatto l'amore. Ed ero sicuro che fosse un racconto molto buono, anche se avrei saputo davvero quanto buono soltanto quando l'avessi letto il giorno dopo. Mentre mangiavo le ostriche con il loro forte sapore di mare e quel debole sapore metallico che il fresco vino bianco lavava via, lasciando solo il sapore di mare e la succosa consistenza, e mentre bevevo il liquido freddo di ogni conchiglia e lo mandavo giù con il frizzante sapore del vino, la sensazione di vuoto se ne andò via. E cominciai a sentirmi felice e a fare progetti. Ora che era arrivato il cattivo tempo potevamo lasciare Parigi per un qualche posto dove questa pioggia sarebbe stata neve che scendeva tra i pini e copriva la strada e i ripidi pendii delle colline e a un'altezza dove l'avremmo sentita scricchiolare sotto i piedi tornando a casa la sera. Sotto les Avants c'era uno chalet dove si stava meravigliosamente a pensione e dove potevamo starcene insieme con i nostri libri e di sera insieme a letto al caldo con le finestre aperte e le stelle a luccicare. Era lì che potevamo andare. Avrei lasciato la stanza dell'albergo dove scrivevo. Mi restava solo l'affitto di Rue Cardinal Lemoine, che non era niente. Avevo fatto delle corrispondenze per un giornale di Toronto, mi aspettavo degli assegni. Erano cose che potevo scrivere comunque e dappertutto. E i soldi per il viaggio ce li avevamo. Magari via da Parigi potevo scrivere di Parigi, così come a Parigi potevo scrivere del Michigan. Non sapevo che era un po' presto per questo, perché Parigi non la conoscevo ancora abbastanza. Ma in ogni caso andò così. Se mia moglie ci stava, potevamo benissimo andarcene. E così finì le ostriche e il vino e pagai il conto del caffè. E tornai per la strada più corta sulla Montagne Saint-Geneviève, sotto la pioggia. E adesso era solo il tempo locale, non qualcosa che ti cambiava la vita. Fino all'appartamento, in cima alla collina.
«Penso che sarebbe meraviglioso, Tati», disse mia moglie. Il suo viso era ben modellato e gli occhi e il sorriso si illuminavano alle decisioni, come fossero stati doni preziosi. «E quando partiamo?» «Quando vuoi». «Lo voglio subito, non lo sapevi?» «Magari quando torniamo sarà bello e sereno. Può essere molto bello quando è sereno e fa freddo». «Sarà così, senz'altro», disse. «Hai fatto proprio bene a pensare di andarcene». Il racconto di Ernest Hemingway fa parte di Festa Mobile, una raccolta rimasta incompiuta e pubblicata postuma nel 1964 dalla quarta moglie dello scrittore, Mary Walsh. La narrazione attraversa le stagioni dentro e fuori dall'uomo, dallo scrittore, in una visione inserita nel panismo letterario del Novecento, in una narrativa che racconta dell'uomo in relazione a tutto l'ambiente che lo circonda, l'uomo che vince o soccombe ad esso, che varia e resta sempre uguale. Il racconto è allora una riflessione sul senso di appartenenza. Il protagonista è in un bar di Parigi, ma scrive del Michigan, dunque si dà il tempo e lo spazio per viaggiare, pur stando fermo. Si dà il tempo per innamorarsi, per conquistare Parigi e tutta l'atmosfera che sta inondando le sue emozioni in quel momento. Hemingway lo fa con una mano e una mente esperte, abituate al vivere audace. La sua narrativa è infatti autobiografica e racconta delle esperienze di guerra, di corride, di alcol, di donne, di caccia, dall'America all'Europa sino al fronte italiano. Questo continuo movimento lo porta a non decretare nelle vite che descrive un tempo e uno spazio di appartenenza. Il suo personaggio crea seduta stante una dimensione, sente sua Parigi senza conoscerla del tutto e ne vuole allo stesso tempo fuggire, con una libertà che estende a sua moglie e che viene subito accolta. E qui forse la concezione dell'amore si fa in Hemingway sinonimo di complicità. Si fa intesa tra due della dimensione di libertà del singolo. Il personaggio al bancone del bar si innamora in modo acceso e improvviso, in modo altrettanto improvviso si disinnamora, sale nella dimensione del sogno e con benevolenza torna alla dimensione reale, rendendo un contesto ai più banale, pieno di dettagli. Una narrativa dell'attenzione, del particolare, della ricerca. Il personaggio di Hemingway è uno straniero autoctono. In qualsiasi spazio può riconoscersi e costruire senza attaccamenti, in un senso di appartenenza che è tutto dentro di lui, che è il suo Heimat, diremmo in tedesco. Una condizione che vede l'uomo legato allo spazio esterno, ma sapendo che non avrebbe necessariamente bisogno di quello spazio per sentirsi appartenere. Hemingway ci fornisce allora la possibilità di rintracciare e intraprendere nel caos che percepiamo attorno, nel senso di non appartenenza a volte, un'altra strada nella quale riconoscersi, e quella strada è un territorio indipendente e libero. Paolo Conte nel 1988 lo dichiara bene nel suo brano dal titolo Hemingway. Oltre le dolcezze dell'Harris Bar e le tenerezze di Zanzibar, c'era questa strada. Oltre le illusioni di Timbuktu e le gambe lunghe di Babalu, c'era questa strada. Questa strada zitta che vola via, come una farfalla, una nostalgia. Ernest Hemingway fa di questa strada una soluzione, di questa deviazione una soluzione. In Addio alle armi scrive: accorgersi che si era capaci di inventare qualcosa, di creare con abbastanza verità da essere contenti di leggere ciò che si era creato e di farlo ogni giorno che si lavorava. Era qualcosa che procurava una gioia maggiore di quante ne avessi mai conosciute. Oltre a questo, nulla importava. C'era questa strada.

0: Avete ascoltato Lady B, a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7.30, 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca Lady B su Spreaker.com o Facebook.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org.
2: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
3: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: C'est là j'ai plus d'accord qu'on se rencontre. Les pieds nus sur une plage blanche.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Estratto da In Vespa da Roma a Saigon di Giorgio Bettinelli. Hashish e orchestra d'archi. Il 9 settembre, dopo 250 chilometri di deserto e laghi salati, tra i quali la strada perfettamente asfaltata e spesso coperta da dune di sabbia trasportate dal vento, che devo guadare spingendo la Vespa a mano, arrivo a Zahedan, l'ultima città iraniana di un certo rilievo prima del confine pakistano, e l'unica che incontrerò fino a Quetta, il capoluogo del Belucistan, distante ancora più di 700 chilometri, intervallati soltanto da qualche raro villaggio. Subito dopo la frontiera, a Taftan, il deserto continua, ma l'asfalto, per incanto, sparisce e non se ne riparlerà più per qualche giorno. Zahedan è un grosso centro a ridosso della punta formata dai confini simmetrici di Afghanistan e Pakistan, e delle sue strade polverose non ho conservato altra memoria se non un via vai continuo di gente che sembrava sempre indaffaratissima, intenta ad andare da qualche parte, anche se magari non aveva niente di preciso da fare, né alcun posto in cui andare. Le giacche e i pantaloni all'europea delle città iraniane cedevano il posto a caftani, pigiama e turbanti più esotici, e l'aria austera che costantemente si respira in Iran sembrava già essersi mischiata alla confusione policroma, ai suoni e agli odori tipici del subcontinente indiano. Akbar mi aveva dato l'indirizzo di un suo parente che si chiamava Akbar come lui e viveva in una casa vicino al terminal degli autobus. Vengo ricevuto con molta cordialità e ceno con la numerosa famiglia, raccolta in un circolo su uno splendido tappeto tutto rose e arabeschi. Il cibo è ottimo, la conversazione è vivace. E la mattina successiva, quando sto uscendo dalla stanza con uno dei due zaini sulle spalle, il mio ospite mi porge un biglietto che mi lascia sconcertato. È il conto di vitto e alloggio, 5.000 rial per il pernottamento e 3.000 per la cena. Considerando il cambio al mercato nero, 1.600 rial per un dollaro, è una cifra irrisoria, ma non di meno giunge così inaspettata da lasciarmi senza parole e mi riempie di imbarazzo davanti a un imbarazzatissimo padrone di casa che con gli occhi bassi sul tappeto, sulle rose e gli arabeschi prende i soldi in un silenzio al quale non c'è bisogno di aggiungere. La vita è diventata difficile, tutto cresce di prezzo, spero tu capisca, per capire. Un'ora più tardi, verso le 10, sono a Mirjavar, il posto di frontiera 70 chilometri a sud di Zahedan. La procedura burocratica negli uffici iraniani è di nuovo veloce e me la cavo in una ventina di minuti. Ma una volta arrivato a Taftan, l'entry point pakistano, dovrò aspettare fino all'una del pomeriggio perché un signore con la testa lucida di brillantina e l'arroganza tipica di molti funzionari di confine si degni di dare un'occhiata al mio carnet di passaggio, dopo avermi fatto aspettare tutto quel tempo su una sedia del suo stanzone di Sadorno, apparentemente senza alcun motivo se non la voglia di farmi aspettare, e poi mi dica «Wait till 3 o'clock», perché deve andare a mangiare, e ha il bisogno impellente di chiudersi la porta dell'ufficio dietro le spalle. Io protesto. Gli dico che non è giusto. Nel frattempo aveva messo la sua firma detestabile, i suoi timbri color lavanda, sui documenti di tre camionisti che erano arrivati dopo di me. Lo guardo con occhi imploranti e mi produco in un paio di «Please, mister», facendogli capire che sarei disposto ad accompagnare le mie preghiere con un bakshish, la parola magica, che significa mancetta ed è la prima che si impara a quelle latitudini. Ma non sortisco altro effetto se non quello di fargli ripetere ancora più categorico e scostante «Wait until three». Così mi rassegno e vado a sedermi a gambe incrociate sulla stuoia di un ristorante senza tavoli né sedie, dove servono soltanto chapati, dal e chai, rispettivamente pane con panatico, un purè di lenticchie dall'innegabile cromatismo di cacchetta di cane e tè al latte. La Vespa parcheggiata davanti agli uffici della dogana, a una trentina di metri di distanza dal luogo in cui sto consumando il pasto, ha intanto attratto un manipolo di curiosi, come sempre a ogni sosta, dalla Cappadocia in poi. Solo che stavolta il gruppo è formato da una trentina di persone almeno, tutti in camicioni, pigiama, marroni o grigi, lunghi fino al polpaccio. Sopra sbuffanti braghe di cotone fermate alla caviglia. Una folta rappresentanza viene poi a prendere posto sulle altre stuoie vicino a me, come per puro caso, e sulle prime senza dire una parola. Molti di loro, sotto il voluminoso turbante, hanno degli occhi che sembrano incastonati nel cajal e scagliano sguardi molto fieri, anche se un po' languidi, con le iridi nere che luccicano vitree. Hanno tutti una barbetta a punta. Alcuni sono ragazzi che cambiano i soldi alla frontiera, altri autisti di quegli strani autobus bombati, pieni di colori vivacissimi e specchietti, bandierine e scritte, e sono in attesa di ripartire dopo la siesta. Finalmente qualcuno rompe il ghiaccio facendomi le solite domande, alle quali do le solite risposte, secondo un copione già imparato a memoria da almeno un mese, con poche varianti. Alle 3 in punto, dopo aver bevuto un chai dal retrogusto di cacio in una ciotolina di terracotta, mi alzo dalla stuoia, saluto tutti e faccio per ritornare nello stanzione della dogana davanti a quell'odioso funzionario pieno di brillantina, quando uno dei ragazzi, con un occhio coperto da una cataratta albumosa, mi viene dietro e toglie con circospezione dalla tasca ampia del pigiama, guardandosi attorno, un mattoncino color cuoio che mi porge sul palmo della mano dicendo «Very good, my friend, very good, very cheap, $20». È un parallelepipedo di hashish avvolto in una pellicola di plastica trasparente, grande come una confezione di burro da unetto, e per $20 è davvero regalato. Mi viene un po' da ridere all'idea di importare clandestinamente hashish in Pakistan. Sarebbe come importare il torrone a Cremona o il cioccolato fondente in Svizzera. Comunque do un'occhiata al panetto di pasta scura con dei riflessi verdastri, freschissima e così malleabile da recare le impronte di parecchie ditate. Glielo tolgo dalle mani, lo soppeso per un attimo tra le mie e poi con un gesto di superiorità glielo riporgo dicendo: «Expensive, too small», tanto per dire qualcosa in attesa che si levi di torno. Lui sta per ribattere, ma in quel momento un soldato seduto a gambe larghe sul davanzale di una finestra della dogana mi fa un cenno intimandomi «You tourist, come!». È il segnale che il funzionario con la brillantina è ritornato e finalmente si accinge a vistare i documenti. Il mio pusher si infila furtivamente il pacchetto nella tasca per sparire tra la gente che sta scendendo da un autobus appena arrivato. Altri 15 minuti e finalmente posso andarmene con tutti i crismi burocratici, i timbri e le firme detestabili. A meno di un chilometro dagli uffici di frontiera, superate le ultime case di Taftan, parecchi uomini stanno lavorando sulla linea ferroviaria, rimuovendo i binari vecchi, cambiando le traversine e spicconando qua e là. Seguo la strada di Brecciolino e poi mi impunto con la ruota anteriore in una buca profonda mezzo metro tra le rotaie su un dosso. Accelero al massimo, ma non mi sposto di un centimetro. L'unico risultato che ottengo è quello di consumare mezzo pneumatico sprigionando una nuvola di sabbia. Avanti non posso andare e il mio equilibrio è troppo precario perché possa smontare dalla sella e spingere la Vespa con tutti i bagagli che la zavorrano. Mi sfuggirebbe dalle mani rotolando giù dall'altro versante per riempirsi di ammaccature. Spingerla a ritroso non se ne parla nemmeno. Ci vorrebbe una forza che i miei muscoli non hanno e se anche ce la facessi non riuscirei poi a controllarla. E l'esito sarebbe lo stesso sul versante opposto. Come sempre, quando non so che cosa fare, sto immobile e aspetto. Quasi tutti gli uomini hanno smesso di lavorare e sono rimasti con i picconi in mano, sudati sotto i turbanti o i fazzoletti che gli pendono ai lati della faccia, come quelli dei soldati della legione straniera. Qualcuno si mette a ridere. Qualcun altro è troppo stanco per provare qualsiasi emozione e guarda la scena come se nemmeno la vedesse. Due di loro, entrambi in canottiera e con delle tovaglie a quadrettoni attorno ai fianchi, simili ai sarong indonesiani e che qui chiamano longi, mi vengono in aiuto. Spingendo tutti e due, con una mano sul portapacchi e una sul manubrio, e con me in mezzo che mi sento di troppo, disincagliano la Vespa dalla scomoda posizione in cui si trova e mi danno una spinta un po' più forte per farmi prendere l'abbrivio tra i sassi dall'altra parte del dosso. Quando fermo la mia corsa e mi volto per ringraziarli, loro accennano un sorriso timido sotto i folti baffi spioventi, lasciandomi un po' interdetto col loro altruismo così poco loquace. Mi guardo intorno. E faccio per proseguire, ma non vedo alcuna strada davanti a me, solo sabbia grigia e le tracce più scure lasciate dalle ruote dei camion. Non mi ci vuole molto a capire che la strada è quella. Welcome to Pakistan. Dopo un paio di chilometri percorsi a passo d'uomo, mi fermo a mettere benzina davanti a una baracca con le mura unte di grasso. Qualche bidone d'olio, dei giganteschi pneumatici sventrati, un differenziale di autobus arrugginito, delle batterie ossidate e un cartello con su scritto esso che penzola da una trave del tetto. Devo suonare il clacson diverse volte perché qualcuno si decida a uscire dalla casa per venire a riempirmi il serbatoio vuoto con 9 litri di una maleodorante benzina gialla. Risucchiati con un pezzo di canna da un bidone coperto con una stuoia e poi versati in una bottiglia di plastica dal fondo tagliato che serve contemporaneamente da misurino e da imbuto. Un cane magrissimo fa la guardia a tutta l'operazione, legato a una catena a litigare con le zecche. $9. Come $9? One liter, $1. 9 liter, $9. Cerco di farmi fare un po' di sconto, ma lo strozzino scuote la testa sorridendo beatamente, con un rigonfio di tabacco da masticare sotto una guancia e una fila di denti marci. Irremovibile, ripete $9 in una cantilena cacofonica e sputa a terra un succo marronastro. Non mi resta che pagare e andarmene con la coda tra le gambe. Ripensando con nostalgia ai bei tempi in cui 9 litri di benzina costavano 360 lire dall'altra parte delle colline. Percorro appena 40 chilometri in 2 ore e mezzo, senza incrociare una casa né una persona. Soltanto l'autobus arrivato poco prima che mi timbrassero i documenti e che adesso mi sorpassa sollevando un polverone e mandandomi in gola e negli occhi uno sciame di granelli pungenti. La striscia, scavata nella sabbia grigia, si perde in lontananza nel cielo dello stesso colore e in certi tratti è così profonda che le ruote affondano di parecchi centimetri e devo procedere al rallentatore usando le gambe come leve e i piedi come puntelli. Alle 9 di sera, dopo un'altra trentina di chilometri coperti a forza di parolacce, vedo davanti a me due luci scintillanti nel buio che avvolge ogni cosa e che il tenue cono luminoso sprigionato dal mio faro anteriore appena scalfisce per pochi metri prima di venire riassorbito nell'oscurità. Mi avvicino, riprendendo un po' animo, come se quelle due luci fossero l'avamposto di una terra promessa. È un ristorante. Simile a quello in cui avevo pranzato alla frontiera, una bassa costruzione dalle pareti di fango, senza tavoli né sedie. Ci sono soltanto due uomini e il padrone, un signore obeso che sta pulendo con della sabbia un pentolone affumicato. Mangio con appetito, rispondendo a qualche domanda e guardando con preoccupazione la stessa immutabile striscia di sabbia pressata dalle ruote dei camion che procede senza una curva fino all'orizzonte. La striscia di sabbia della pista, per brevi tratti, porta il ricordo di un tenue strato d'asfalto corroso e frammentato in una miriade di isolette, come le tessere di un puzzle al quale mancano la metà dei pezzi, e comunque è un po' più agevole da percorrere di quanto lo fosse stata subito dopo il confine. Dopo aver raggiunto Dalbandin nel primo pomeriggio e aver fatto una breve sosta per il pranzo, dal chapati e tè, ci mancherebbe, do un'occhiata alla carta stradale e decido di proseguire fino a Nuschi, anche se calcolo sia distante almeno 200 km e so che le condizioni della pista non miglioreranno di una virgola. Come di pochissimo probabilmente erano migliorate da quando l'avevano percorsa gli uomini di Alessandro Magno per recarsi nell'Hindu Kush più di 2000 anni fa. Raggiungo Nuschi alle 8 di sera e trovo alloggio in una specie di pensionato che ospita gli studenti e i turisti pakistani in viaggio da una città all'altra. Non ci sono camere singole e me ne tocca una a 6 letti. Uno solo è occupato da una vecchia valigia di cuoio legata con lo spago, il cui proprietario non vedrò mai. Sto comprando una nuova bustina di tabacco da masticare in un negozietto che sembra vendere di tutto, dalle caramelle alle ventose stura lavandino, dagli articoli da ferramenta a quelli da farmacia. Quando mi avvicinano tre ragazzi vestiti con dei camicioni di altrettante gradazioni di grigio. Sono allegrissimi. Non smettono un attimo di ridere e hanno gli occhi vellutati da un'inconfondibile luce un po' torbida, quella che si ha da stoned. Uno di loro, con una faccia che ricorda Errol Flynn da giovane e i capelli lucidi di olio dai quali si sparge all'intorno una zaffata di mandarino, mi porge la mano e dice: «Hey, you are the Italian with the Vespa, isn't?» Rispondo di sì, senza essere troppo sorpreso del fatto che uno straniero diventi ben presto una celebrità a Nuschi, tanto da essere riconosciuto per strada. In un villaggio piccolo e un po' fuori del mondo, in Pakistan, come in Indonesia o in Nicaragua, le notizie corrono alla velocità della luce e qualsiasi presenza insolita è subito di dominio pubblico. Ma mi meraviglio sinceramente quando un altro ragazzo del gruppo mi chiede se sono amico di Giuliano Gimma. Di chi? Giuliano Gimma, very good actor. Mi dispiace un po' deluderlo, ma devo rispondere di no. Arrivano due nuovi amici su una Vespa degli anni 60 di fabbricazione indiana, blu come tutte le altre che avevo visto finora a Nok Kundi e Dalbandin, con la ruota di scorta fissata dietro la sella. Vengo invitato a bere del tè in un ristorante e benché sia un po' stanco per tutta la strada fatta quel giorno e la sabbia ingoiata, la loro allegria da cannabis indica mi diverte e contagia anche me. Così decido di seguirli e di mangiare qualcosa lì con loro. Quando alle 9:30 in punto il ristorante chiude e le luci di Nuschi pian piano si spengono come durante un coprifuoco, mi trovo coinvolto, senza che abbia saputo dire di no, ad andare con la moto, la mia Vespa e quella blu, 3 persone ognuna, a trovare un loro amico che abita un po' fuori Nuschi, sulla strada Perquetta, e ha una chitarra. Durante la cena avevo detto di saperla suonare un po' E la festa musicale era stata organizzata su due piedi. Guitar, guitar, please play guitar. Ma quanti chilometri sono? Avevo chiesto. Oh, vicinissimo, tre, quattro. Dopo aver guidato esattamente per 15 chilometri, mentre i miei due passeggeri intonavano una sfilza di canzoni in Urdu, delle quali ripetevo, urlando e mordendo il vento fresco, qualche parola anch'io, Aapka naam kya hai, come ti chiami? Ek do tin, un, due, tre. Arriviamo a casa del proprietario della chitarra, che si chiama Awan, e subito prepara una pipa ad acqua il cui fornello viene riempito con un pezzo d'hashish e un po' di tabacco. Guitar Awan, vai a prendere la chitarra, Italian music. Awan va a prendere la chitarra in una stanza al piano superiore e dopo mezzo minuto ritorna con un violino. Play, George, we dance. Avevate detto una chitarra? Guitar. This good guitar. No, mister, questo è un violino, non capisce, non sono capace. Play, George, we dance. E così, con una faccia ispirata e pizzicando le corde in mancanza di un archetto, libero nell'aria una cascata di note senza capo né coda, mi faccio prendere sempre più dalla mia musica sgraziata e scuoto la testa come un virtuoso del violino su un palcoscenico immaginario, mentre i miei amici a occhi socchiusi ondeggiano in una danza sinuosa, imitano i movimenti delle mie dita e mugugnano ognuno una melodia in un crescendo fortissimo che zittisce tutti i grilli.
1: Il racconto.
3: La sposa bambina di Beppe Fenoglio. Caterina del Freddo. Era di quella razza che noi si marchia col nome di mezzi zingari, perché mezza la loro vita la passano sotto l'ala del mercato. Proprio sotto l'ala si trovava, a 13 anni giusti, a giocare coi maschi a tocco e spanna, quando sua madre le fece una chiamata straordinaria. «Lasciami solo, più giocare queste due biglie!» le gridò Caterina. Ma sua madre fece la mossa di avventarsi e Caterina andò, con ben più di due biglie nella tasca del grembiale. A casa c'era suo padre e sua sorella maggiore, tra i quali vennero a mettersi lei e sua madre, e così tutti insieme fronteggiavano un vecchio che Caterina conosceva solo di vista, con baffi che gli coprivano la bocca e nei panni un cattivo odore, un po' come quello dell'asciugaio. I suoi di Caterina stavano come sospesi davanti al vecchio. E Caterina cominciò a dubitare che fosse venuto per farsi rendere ad ogni costo del denaro, imprestato, e i suoi l'avessero chiamata perché la vedesse e li compatisse. Invece il vecchio era venuto per chiedere la mano di Caterina per un suo nipote che aveva 18 anni e già un commercio suo proprio. Sua madre si spiegò e disse a Caterina: «Nè che sei contenta di sposare il nipote di questo signore?» Caterina scrollò le spalle e torse la testa. Sua madre la rimise in posizione. «Nè che sei contenta, Caterina? Gli faremo una bella veste nuova se lo sposi». Allora Caterina disse subito che lo sposava e vide il vecchio calar pesantemente le palpebre sugli occhi. «Però la veste me la fate rossa», aggiunse Caterina. «Ma rossa non può andare in chiesa per un sposalizio, perché faremo una gran festa in chiesa. Avrai una veste bianca oppure celeste». A Caterina la gran festa in chiesa diceva poco o niente. Quella veste rossa già le cambiava l'idea. Per lo scoramento si lasciò piombare una mano in tasca e fece suonare le biglie. Allora la sorella maggiore disse che le avrebbe portato tanti confetti. A sentir questo Caterina passò sopra la veste non rossa e disse di sì su tutto, anche se quei confetti non finivano in bocca a lei. Si sposarono alla vicaria di Murazzano, neanche un mese dopo. Lo sposo dava alla vista meno anni dei suoi 18 dichiarati. Aveva una corona di pustole sulla fronte, più schiena che petto, e certi occhi grigi duretti. Fecero al Leon d'Oro il pranzo di nozze, pagato dal vecchio, e dopo vespro partirono. C'era tutto il paese a salutar Caterina e perfino i signori e i loro davanzali. Lo sposo, che era padrone di mule e carretto, aveva giusto da andare fino a Savona a caricar stracci, che era il suo commercio, e ne approfittava per fare il viaggio di nozze con Caterina. Alla sposa venne da piangere quando, salita sul carretto, dominò di lassù tutta quella gente che rideva, ma le levò quel groppo un cartoccio di mentini che le offrì una donna, anche lei della razza dei mezzi zingari. Alla fine partirono, ma ancora a San Bernardino avevano il tormento di quei bastardini che fino a ieri giocavano alle biglie con la sposa, quantunque lo sposo non tardasse a girar la frusta. Viaggiavano sulla pedaggera e ne avevano già ben macinata di ghiaia. E Caterina non aveva ancora aperto bocca se non per infilarci quei mentini, uno dopo succhiato l'altro, e lo sposo le sue quattro parole le aveva detto alla mula. Ma passato Montezemolo, lo sposo si voltò e le disse: «Voi adesso la smettete di mangiare quei gommini verdi?» E Caterina smise, ma principalmente per lo stupore che lo sposo le aveva dato del voi. Veniva sulla luna e dopo un po' fu un mostro di vicinanza, di rotondità e giallore, navigava nel cielo caldo a filo del greppo della langa, come di volesse accompagnare fino in Liguria. Caterina toccò il suo sposo e gli disse: «Guarda solo un momento, che luna!» Ma quello le si rivoltò e quasi le urlò: «Voi avete a darmi del voi, come io lo do a voi!» Caterina non rifiatò. Molto più avanti disse semplicemente che il listello di legno l'aveva tutta indolorita dietro, dopo ore che ci stava seduta. E allora lui le parlò con una voce buona, le disse che il ritorno sarebbe stata più comoda, lui l'avrebbe aggiustata sugli stracci. Arrivarono a Savona verso mezzogiorno. Lo sposo disse: «Quello lì davanti è il mare», e Caterina già ci aveva foccati gli occhi. «Che bestione», diceva Caterina del mare, «che bestione!» Tutte le volte che pascolava le pecore degli altri in qualche prato sotto la strada del mare e sentiva ad un tratto sonagliere, si arrampicava sempre sull'orlo della strada e da lì guardava venire, passare e allontanarsi i carretti e le loro bestie in cammino verso il mare, con grandi carichi di vino e di farine. Qualche volta li vedeva anche al ritorno, quei carri adesso pieni di vetri di carcare e di altare e di stoviglie dell'albissola. E si appostava per fissare i carrettieri negli occhi, che

0: trovarono quel parente. Era un uomo vecchiotto, ma ancora galante. E quando si vide alla porta i due ragazzi sposati, fece subito venire vino bianco e pasta alla crema, ed anche dei vicini, ridicoli come lui. Mangiarono, bevettero e cantarono. La tinnina, in quel buon umore, prese a snodarsi e a ridere di gola e ad ammiccare, come una donna fatta, e teneva bene testa al parente galante e dai suoi soci. Lo sposo le era uscito di mente ed anche dagli occhi. Non lo vedeva, seduto immobile, che pativa a bocca stretta e col bicchiere sempre pieno, posato in terra fra i due piedi. Quando si ritirarono per la notte in una stanza trovata dal parente, allora riempì di schiaffi la faccia a Caterina e nient'altro, tanto che Caterina non era ancora sviluppata. Al mattino Caterina aveva per tutto il viso delle macchie gialle con un'ombra di nero, e lo sposo venne a sfiorargliele con le dita e poi scoppiò a piangere. Proprio niente disse o fece Caterina per sollevarlo, gli disse solo che voleva tornare a Murazzano, e sì che si sarebbe fermato un altro giorno, tanto volentieri, per via di quel parente così ridicolo, ma ora sapeva cosa le costava il buon umore. E poi il mare le diceva molto meno. Lo sposo caricò in fretta i suoi stracci, la fece sedere sul molle e tornarono. La mattina dopo il panettiere di Murazzano, che si levava sempre il primo di tutto il paese, uscito in strada per vedere com'era il cielo di quel nuovo giorno, trovò Caterina seduta sul secciato e con le spalle contro il muro tiepido del suo forno. «Ma sei Caterina? Sei proprio Caterina?» E cosa fai lì a quest'ora di mattina? Lei gli scrollò le spalle. Cosa fai lì, Caterina? E non scrollarmi le spalle. Perché non sei col tuo uomo? Me no, di sicuro. Perché te no? Allora Caterina alzò la voce. Io non ci voglio più stare con quello là che mi dà dei voi. Ma come non ci vuoi più stare? Invece devi stargli insieme, e per sempre. E la legge? Che legge? Oh, Madonna bella e buona, la legge del matrimonio! Caterina scrollò ancora una volta le spalle, ma capiva anche lei che scrollare le spalle non bastava più, e allora disse: Io non ci voglio più stare con quello che mi dà sempre del voi. E poi che casa mi ha preparata che io non c'entrassi da sposa? Una casa senza lume, petrolio e senza il poggiolo. L'uomo sospirò, la fece entrare nel suo forno, disse piano al garzone: Attento che non scappi, ma non beneficiartene, altrimenti il mestiere vai a impararlo da un'altra parte. E uscì. Quando tornò, c'era con lui l'uomo di Caterina. Col panettiere testimone, le promise il lume petrolio per subito e di fare il poggiolo tempo 6 mesi. Caterina il lume petrolio l'ebbe subito, e poi anche il poggiolo, ma dopo un anno buono, che lei aveva già un bambino sulle braccia. Perché Caterina non era la donna che per avere la grazia dei figli deve andarsi a sedere sulla santa pietra alla Madonna del deserto e pregare tanto. Questo primo figlio, dei 9 che ne comprò nella sua stagione, lo addormentava alla meglio in una cesta e poi subito correva sotto l'ala a giocare a tocco e spanna con i maschi di prima. Dopo un po' il bambino si svegliava e strillava da farsi saltare tutte le vene, finché una vicina si faceva sull'uscio e urlava a Caterina: Oh disgraziata, non senti la tua creatura che piange? Vieni a cunarlo, oh mezza zingara. Da sotto l'ala Caterina alzava una mano con una biglia tra il pollice e l'indice e rispondeva gridando: Lasciatemi solo più giocare questa biglia.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico in formato radio.
3: Mirabilia.

0: Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La musica mi trasporta in un mondo in cui il dolore non smette di esistere, ma si allarga, si placa, diventa insieme più calmo e più profondo, come un torrente che si trasforma in lago. Marguerite Yourcenar.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radiosentichiparla.org.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Airone. Ice Cube, il telescopio che non guarda in alto, ma in basso, nel ghiaccio. Si trova in Antartide e il suo obiettivo è quello di captare uno speciale tipo di particelle cosmiche, i neutrini. Ne piovono milioni sulla Terra ininterrottamente, ma non si lasciano vedere. Il ghiaccio è il luogo più indicato per individuarli. Di Rossana Rossi. Si chiama Ice Cube Neutrino Observatory e scruta il cosmo in modo insolito. Mentre infatti la maggior parte dei telescopi guarda verso l'alto, i suoi sensori puntano verso il basso. Mentre i primi captano vari tipi di radiazioni, suo obiettivo è unicamente un particolare tipo di particelle subatomiche. Infine, mentre la maggior parte dei telescopi si trova sulle vette più alte delle montagne, il suo cuore è sepolto in Antartide, presso la stazione Amundsen Scott, sotto chilometri di ghiaccio. Il fatto è che Ice Cube ha il compito di individuare i neutrini, particelle invisibili che ininterrottamente piovono dallo spazio sulla Terra. Soprannominati particelle fantasma, sono talmente piccoli e sfuggenti che possono passare miliardi di volte attraverso il nostro corpo senza che ce ne accorgiamo. L'unico modo per acchiapparli è quello di costruire un rivelatore con una massa molto grande, dell'ordine di migliaia di tonnellate, e metterlo in un ambiente raggiungibile solo dai neutrini, in grado cioè di bloccare ogni altra possibile particella, lasciando passare solo loro. Diventa così possibile individuarli, grazie all'energia che sprigionano durante qualcuna delle loro rarissime interazioni con la materia. Finanziato dal US National Science Foundation con l'apporto di varie istituzioni internazionali, Ice Cube è mantenuto e gestito dall'Università Americana del Wisconsin-Madison, che si avvale della collaborazione di circa 350 fisici, informatici e ingegneri provenienti da 58 istituzioni di 14 paesi. L'osservatorio, che ha richiesto 10 anni per la sua costruzione, è stato creato incorporando nel ghiaccio antartico, a una profondità variabile tra 1,45 e 2,45 chilometri, un reticolo di 5.160 sensori ottici delle dimensioni di un pallone da basket. Distribuiti lungo 86 cavi immersi verticalmente nel ghiaccio, i sensori contengono dei fotomoltiplicatori, rilevatori elettronici di luce estremamente sensibili. A quella profondità, il peso del ghiaccio elimina qualunque bolla d'aria, è puro e trasparente, ed è così buio e privo di radiazione solare da far captare anche la minima scintilla di luce. I sensori non vedono direttamente i neutrini, ma rilevano e registrano il bagliore fugace della cosiddetta radiazione Cherenkov, una scia di luce blu che si produce quando un neutrino interagisce con i nuclei degli stomi di idrogeno e ossigeno del ghiaccio. Misurando intensità e tempo di arrivo della scia, è così possibile ricostruire la direzione di propagazione dei neutrini e la loro energia, una specie di carta d'identità che serve a identificare i corpi celesti dai quali sono stati emessi. Di neutrini, in giro per l'universo, ce ne sono molti fantastimiliardi che si muovono a velocità prossime a quella della luce e percorrono indisturbati enormi distanze. A renderli così difficili da rilevare è la loro debole interazione con la materia, ma è proprio questa loro caratteristica a farli diventare tanto interessanti agli occhi degli astronomi. Diversamente da molte altre particelle, i neutrini sono in grado di sfuggire dalle regioni più dense degli oggetti celesti, come il nucleo delle stelle o il centro della Via Lattea, recando con sé preziose informazioni sulle regioni che li hanno generati. In questo senso, quali veri e propri messaggeri cosmici possono essere considerati gli unici testimoni della nascita e dell'evoluzione di tutto l'universo. Ancora oggi, infatti, devono vagare nel cosmo, mai intercettati, i loro cugini più antichi, i cosiddetti neutrini fossili, liberati al momento del Big Bang. Vecchi di quasi 14 miliardi di anni, si ipotizza che ne siano ancora presenti circa 300 in ogni centimetro cubo di spazio. Riuscire a captarli significherebbe comprendere meglio i primi istanti di vita dell'universo. Nel frattempo, per la prima volta, IceCube è riuscito a individuare nella costellazione di Orione una fonte extragalattica di neutrini distante da noi 4 miliardi e mezzo di anni luce. Secondo il team internazionale di astronomi che ha analizzato l'evento, li avrebbe prodotti un blazar, un oggetto molto energetico e compatto. I blazar, acronimo di Blazing Quasi Stellar Objects, oggetti fiammeggianti quasi stellari, sono tra gli oggetti più affascinanti e violenti dell'universo. Il motore della loro attività è costituito da un buco nero di enorme massa, miliardi di volte quella del Sole, che risiede al centro di una galassia ospitante. La notizia, che ha fatto il giro del mondo, ci permetterà di capire meglio l'origine dei raggi cosmici, le particelle con la più alta energia mai osservata, la cui formazione avviene al di fuori della nostra galassia. Per consentire un'esplorazione più approfondita dell'universo dei neutrini, sarà necessario migliorare le prestazioni di IceCube. Un primo aggiornamento consisterà nell'aggiungere a quelli attuali altri 7 pozzi in grado di ospitare 700 nuovi rilevatori ad alte prestazioni. Ma il vero passo in avanti sarà rappresentato dalla realizzazione dell'osservatorio di neutrini di nuova generazione IceCube Gen 2. Il progetto prevede l'installazione nel ghiaccio di circa 10.000 fotorivelatori, il doppio di quelli impiegati attualmente. Il volume di rilevamento, circa 8 volte più grande dell'attuale, aumenterà la sensibilità della sorgente puntiforme di neutrini più di 5 volte. Gli astronomi, comunque, non sono i soli scienziati interessati a questi evanescenti fantasmi. C'è infatti chi pensa di riuscire in futuro a utilizzarli nel campo delle telecomunicazioni. I ricercatori dell'Università di Rochester e della North Carolina sono riusciti per la prima volta, durante un eccezionale esperimento condotto al Fermi Lab di Chicago, a utilizzare dei neutrini artificiali per inviare un messaggio. Una sola parola, ma trasmessa attraverso 240 metri di solida roccia. Il futuro potrebbe dunque rivelare applicazioni sorprendenti, come l'invio di messaggi ai sottomarini in immersione o a un ricevente dal lato opposto del pianeta.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. Tarquinio era veramente superbo? In realtà no. I Romani non gli perdonarono mai le sue origini etrusche e il fatto di aver privato l'aristocrazia degli antichi privilegi di cui godeva. A cura della redazione. Lucio Tarquinio, ultimo re di Roma tra il 535 e il 509 a.C., è passato alla storia con il soprannome di Superbo, accompagnato da un'autentica leggenda nera che lo ha descritto come un despota della peggior specie. Damnatio memoriae. A costruirla furono gli stessi storici romani, primo fra tutti Tito Livio, 59 a.C., 17 d.C. Secondo le fonti antiche, infatti, Tarquinio avrebbe conquistato il trono uccidendo il predecessore, Servio Tullio. Avrebbe ammazzato la moglie per poterne sposare la sorella e ridotto in schiavitù la plebe di Roma, costringendola a costruire templi ed edifici destinati a perpetuare la sua gloria. Infine, fu accusato di essersi intascato i bottini di guerra per aumentare il proprio patrimonio e di aver regnato snobbando il Senato. La goccia che fece traboccare il vaso fu lo stupro perpetrato dal figlio di Tarquinio ai danni della nobile Lucrezia, che si suicidò per la vergogna. Una rivolta popolare, guidata da suo marito Collatino e da Lucio Giunio Bruto, portò così alla fine del dominio del Superbo, al crollo della monarchia e alla nascita della Repubblica Romana. In realtà, studi recenti attestano che Tarquinio fu un abile sovrano che allargò i domini di Roma grazie a vittoriose campagne militari e alla diplomazia e fece anche grandi opere pubbliche per l'urbe, ma aveva due gravi difetti, intollerabili per i romani dei secoli successivi. Era di origine etrusca e quindi ricordava che c'era stato un tempo in cui Roma non era la padrona d'Italia, ma era controllata proprio dagli Etruschi. E aveva cercato di privare i patrizi, e cioè l'aristocrazia, dei propri privilegi esercitati attraverso il Senato.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Belle Europa. Il muflone in Occitania. Tra Tolosa e Montpellier, il Parco Naturale Regionale dell'Alta Linguadoca è un mosaico di gole, montagne e campagne punteggiate da borghi e vigneti. Qui vive e si può avvistare uno dei mammiferi più rari e protetti d'Europa. Di Lello e Niccolò Piazza. Nella Francia meridionale c'è una regione, la Linguadoca, dove fatti storici di un remoto passato risvegliano ancora oggi interesse ed emozioni. I fatti riguardano la crociata promossa da Papa Innocenzo III contro gli eretici albigesi, famosa per il massacro di Béziers del 21 luglio 1209, dove le spade dei crociati trafissero donne, uomini, vecchi e bambini, e la resa di Carcassonne del 15 agosto dello stesso anno. Ma per quanto la storia abbia un fortissimo fascino, noi siamo stati attirati qui dal Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc, al confine settentrionale della Linguadoca. Esteso nei dipartimenti di Erol e Tarn, è stato istituito nel 1973, sia per il valore speciale del paesaggio che tutela, sia e soprattutto per la presenza del muflone europeo, Ovis gmelini musimum, l'unica pecora selvatica d'Europa. Al muflone torneremo più avanti. Prima ci preme parlare del paesaggio. Nella parte occidentale del parco c'è il massiccio della Montagne Noire, che prende il nome dalle sue fitte e scure foreste. Appena più a oriente si apre il vasto altopiano del Plateau des Lacs, che ospita una serie di laghi artificiali, ma dall'aspetto assolutamente naturale. Di questi ci limitiamo a citare il Vesol, dove è vietata ogni attività balneare. Circondato da un ambiente selvaggio, coperto di brughiere e boschi disabitati, lungo le sue sponde corre un sentiero di circa 6 chilometri che si può percorrere a piedi o in bicicletta. Nella parte sudorientale del parco, in una zona denominata Vigne de Vallée e caratterizzata da un clima mediterraneo, si rincorrono dolci colline coltivate a vite, da cui si ricavano 3 vini AOC, Appellation d'origine contrôlée, la DOC francese, il Minervois, il Saint-Chinian, le cui origini si perdono nella notte dei tempi, e il Fougère. Ai confini orientali del parco, la catena montagnosa delle Spinouse si chiude con un altopiano di erica e ginestre e con il Mont Carou, 1091 metri, un massiccio di gneiss circondato a ovest dalle gole Gorge d'Eric, a est da quelle di Colombière e a sud dalla valle dell'Orbe, con alcune vie di salita molto ripide, terreno ideale per i muffloni e per l'arrampicata alpinistica. Alla bellezza dei paesaggi del parco si accompagna la sua eccezionale diversità biologica, favorite dalla compresenza di 3 diverse zone climatiche, atlantica, mediterranea e continentale, le specie botaniche sono circa 2500. Le più simboliche sono l'aglio dorato, Allium moli, e la peonia selvatica, Peonia officinalis. Degli uccelli sono state osservate più di 200 specie, tra cui, stanziale e di grande rilievo, l'aquila del Bonelli, aquila fasciata. Tra i mammiferi, soprattutto sulle pendici del Karoo, vive la già citata e preziosa popolazione di muffloni. Nelle pagine di Taïwan, 1897, romanzo di Ferdinand Fabre, 1827-1898, scrittore occitano nato nell'alta valle dell'Orbe, a Bédarieux, si cita più volte il lupo, una sola volta il cinghiale, la bestia nera, ma non si nomina mai il mufflone. Ovviamente, perché allora il mufflone non c'era. Fu solo a partire dal 1956 che nella zona del Karoo furono liberati 4 muffloni, 2 femmine e 2 maschi, provenienti da un piccolo gregge di esemplari corsi, creato circa 40 anni prima nella Forêt Domaniale de Cadarache, in Provenza. Fu l'inizio di un bellissimo esperimento che dura da più di 60 anni. Oggi, grazie ad altre introduzioni, nonostante problemi di bracconaggio, i capi residenti sul Karoo sono poco più di 1000 e sono diventati uno dei simboli del parco. In tempi remoti il mufflone europeo viveva solo in Corsica e in Sardegna. L'ipotesi più accreditata sulla sua origine sarebbe quella di un rinselvatichimento di ovini domestici importati sulle isole in epoca neolitica. Per ragioni venatorie, nel XVIII secolo, esemplari provenienti dalle isole vennero introdotti con successo in Italia e in Europa. Ma sul continente in pochi anni, e sempre per ragioni venatorie, la specie stava di nuovo per scomparire. Che sia una preda appetita dai cacciatori, lo dicono le sue misure zoometriche. Un maschio adulto è lungo circa 110 centimetri e alto 70 centimetri al garrese e pesa 35-40 kg, quindi tanta carne. Oltre alla carne, c'è il trofeo molto ambito delle corna dei maschi, grandi e robuste, lunghe fino a 80 centimetri e pesanti 5 kg. Nelle femmine le corna mancano o sono molto piccole. I mufloni prediligono le zone boschive dei monti, i pendii ripidi rivolti a meridione e protetti dal vento, da cui possano godere un buon controllo visuale sui dintorni. La loro attività si svolge soprattutto dopo il tramonto e sono straordinariamente paurosi. Il tardo autunno è la stagione degli amori. Oltre che in Francia, piccole greggi si trovano, parzialmente protette, anche in altre regioni d'Europa, Italia compresa.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: dal sito ansa.it, Scienza e Arte. Canzoni sempre più semplici e ripetitive negli ultimi 40 anni. Studio su 12.000 testi in inglese. Aumentano le parole di rabbia. A cura della redazione. Negli ultimi 40 anni, i testi delle canzoni in lingua inglese sono diventati sempre più semplici e ripetitivi. A confermare questa sensazione comune è lo studio di 12.000 canzoni pop, rock, rap, country e R&B uscite tra il 1980 e il 2020. I risultati sono pubblicati sulla rivista Scientific Reports dal gruppo di ricerca austriaco guidato da Eva Zangerle dell'Università di Innsbruck. Lo studio dimostra che negli ultimi anni i testi delle canzoni sono diventati sempre più semplici e facili da capire e che la varietà di parole utilizzate è diminuita, soprattutto nel rap e nel rock. L'aumento della ripetitività nei testi dei diversi generi musicali li ha portati a diventare complessivamente più semplici. Gli autori ipotizzano che questa tendenza potrebbe riflettere cambiamenti nel consumo di musica, come l'aumento delle canzoni riprodotte come semplice sottofondo musicale. Un altro aspetto interessante che emerge dallo studio è che col passare del tempo i testi sono diventati più emotivi e personali. L'uso di parole emotivamente positive e negative è aumentato nelle canzoni rap, mentre l'uso di testi emotivamente negativi è aumentato nelle canzoni R&B, pop e country. Inoltre, tutti i generi hanno mostrato un aumento nell'uso di parole legate alla rabbia. I ricercatori hanno condotto ulteriori analisi sulle visualizzazioni totalizzate dalle 12.000 canzoni sulla piattaforma di testi online Genius, scoprendo che nel genere rock i testi delle canzoni più vecchie tendono ad essere letti più di quelli recenti, mentre nel genere country avviene l'esatto contrario. Ciò potrebbe indicare che chi ascolta il rock preferisce i testi delle canzoni del passato, mentre gli ascoltatori di country potrebbero preferire i testi delle canzoni più recenti.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Enigmistica. Abbassiamo la musica, please. Di Aldo Capece. Non è un mistero che i nostri lontani progenitori, agli albori della storia dell'uomo, avessero sensi più sviluppati dei nostri. La natura li aveva dotati di occhi più acuti, un fine olfatto e orecchie che captavano i rumori più lievi. Con l'evoluzione della specie, alla diminuzione della capacità dei sensi, si è sostituita una maggiore intelligenza. Oggi sembra di vivere una fase della storia in cui i cinque sensi si stanno ulteriormente indebolendo. Troppa luce fa male agli occhi, troppo rumore manda in tilt l'udito. Se prima i casi di sordità riguardavano solo ed esclusivamente le persone di una certa età, raffigurate caricaturalmente, curve e con il cornetto acustico dentro l'orecchio, ora purtroppo si cominciano a registrare danni all'udito anche fra i giovani. Com'è possibile? Martelli pneumatici? Decollo di aerei supersonici? Fischi di treni in corsa? No, la musica troppo alta. Detto così potrebbe sembrare un'affermazione quasi moralistica. I giovani dai tempi di Catullo non si devono baciare in pubblico. Non possono giocare a pallone negli spazi davanti alle chiese e neppure stare per strada ad ascoltare musica dopo una certa ora. Ci sarà sempre qualcuno che, spalancate le finestre, comincerà a sgridarli, minacciando di far intervenire chi di dovere. Ma non si tratta di questo. All'Università del South Carolina si sono presi la briga di riesaminare una serie di studi condotti dal 2000 al 2021 su un campione di 19.000 persone di età compresa tra i 12 e i 34 anni. La dottoressa Lauren Dillard, medico audiologo, ha concluso che l'udito non si danneggia soltanto con i decibel troppo alti di rumori sgradevoli, ma anche con la musica, per quanto coinvolgente e gradita possa essere. Quasi la metà dei soggetti

0: esaminati ascoltava musica a volumi troppo alti in locali pubblici come le discoteche, ma un altro 23% lo faceva anche a casa o all'aperto con l'ausilio delle cuffie. Ascoltare musica a tutto volume quando si passeggia per strada o peggio si guida un'auto o una bici può mettere a serio rischio l'incolumità personale, si perde la percezione della realtà, non si sentono eventuali segnali acustici come un colpo di clacson o un avvertimento vocale, si perde concentrazione. La soglia di guardia, dicono gli esperti, dovrebbe essere 80 decibel, cioè qualcosa di simile al brusio di un ristorante particolarmente affollato. Se questo rumore si ascolta per oltre 40 ore alla settimana, ci si espone al pericolo di danneggiare l'apparato uditivo. Per la verità non sembra una soglia particolarmente alta, ma il fatto è che l'orecchio umano è molto delicato. Si è evoluto in un mondo che era molto meno rumoroso di quello attuale e ora è come se si trovasse indifeso di fronte ai suoni acuti e forti della vita contemporanea. Il tallone d'Achille di tutto l'apparato sono le cellule ciliate situate all'interno della coclea, importantissimo organo che trasforma le vibrazioni meccaniche dei suoni esterni in impulsi nervosi da far pervenire al cervello. Queste cellule muoiono uccise da rumori molto intensi e o ripetuti. La percezione dei suoni ad alto volume può venirne compromessa. Un sintomo di danni alla coclea può anche essere la cronicità del fenomeno detto acufene, cioè quella specie di ronzio che a volte avvertiamo nelle orecchie. Cosa si può fare? Purtroppo le cellule ciliate non rinascono. Nei casi gravi di sordità si deve ricorrere ad apparecchi elettronici, ma ovviamente la prevenzione è la soluzione migliore, anche se gli scienziati stanno lavorando con le cellule staminali per tentare, in prospettiva futura, di rigenerare le cellule ciliate. Il volume prodotto dalla musica di un concerto all'aperto va dai 105 ai 120 decibel. Un gradino più sotto, 104 decibel, si colloca l'intensità di quello regolato da molti giovani sui loro smartphone. Va da sé che tanto più alto il volume, tanto minore sarà la durata consigliata di ascolto, in un rapporto inversamente proporzionale. È altrettanto vero però che moltissimi ascoltatori di questo tipo di musica non si preoccupano di queste cose, anche se dovrebbero, almeno stando ai campanelli d'allarme lanciati dai medici. La dottoressa Di Yar prevede che fra qualche decennio potrebbero esserci sul nostro pianeta 1 miliardo e 35 milioni di persone di mezza età con problemi seri di udito. Fortunatamente altri esperti giudicano questa stima un po' troppo pessimistica, ma il problema esiste e tapparsi le orecchie per far finta di nulla non serve. Dunque non rinunciate alla musica, che è uno dei piaceri della vita, ma non ascoltatela a tutto volume, prendetevi delle pause e monitorate volume e durata di ascolto, visto che molti smartphone hanno applicazioni che consentono di farlo.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. Il codice Braille. Fili intrecciati, lettere di cera, lettura notturna. I precedenti dei quali Braille elaborò il suo alfabeto per non vedenti. A cura di Matteo Liberti. Oggi è usato in vari contesti, dai pannelli informativi ai tastierini del bancomat, dalle confezioni dei medicinali ai biglietti da visita, consentendo ai non vedenti di accedere a informazioni scritte. Parliamo del codice Braille, un metodo di lettura basato su una serie di simboli formati da punti in rilievo, il cui significato è deducibile sfiorandoli con i polpastrelli. Il suo inventore fu il francese Louis Braque.

metallici. Dopodiché, attorno alla metà del XVII secolo, il gesuita bresciano Francesco Lana de Terzi, eclettico personaggio noto anche per i suoi studi in ambito aeronautico, mise a punto un innovativo sistema di codifica tattile basato sull'uso di particolari linee in rilievo, realizzate con fili annodati tra loro da sfiorare con le dita e da interpretare in base alla lunghezza e alla disposizione. Questa proposta, per quanto ingegnosa, risultò poco efficace e non ebbe successo. Si tornò quindi a utilizzare lettere in rilievo, come fece nel 1784 il francese Valentin Haüy, fondatore l'anno seguente dell'Istituto Nazionale per i Giovani Ciechi, che ideò un particolare sistema di riproduzione tridimensionale delle lettere su fogli di cartoncino. Anche questa soluzione si rivelò poco pratica, sia per le difficoltà di produzione dei testi, sia per i tempi di lettura. Fu così che tornò in auge l'idea di usare un codice tattile che non riproducesse le lettere nella loro interezza, ma che le tramutasse in segni diversi. In principio ci si limitò a stilizzare le linee grafiche delle lettere alfabetiche, poi si passò a una forma di codifica basata sull'uso di piccoli punti in rilievo. Precursore del sistema incentrato sull'utilizzo dei punti, più immediati da decifrare rispetto alle linee ideate da Lana de Terzi, fu il francese Charles Barbier de la Serre, che mise a punto il proprio metodo intorno al 1815. Era un militare e partì dall'esigenza di creare una speciale scrittura notturna per consentire ai soldati di leggere messaggi anche al buio. Prese spunto dalla scacchiera di Polibio, sistema crittografico concepito nel II secolo a.C. dallo storico greco, consistente in una tabella quadrata con 25 caselle, ognuna occupata da una lettera individuabile tramite precise coordinate numeriche. All'incrocio tra la riga 1 e la colonna 1 c'era, per esempio, la A, mentre la posizione 5-5, quinta riga, quinta colonna, indicava la Z. Partendo da questo schema, Barbier elaborò una tabella con 36 caselle, a ciascuna delle quali corrispondeva un suono della lingua francese. La peculiarità del suo metodo era la rappresentazione delle parole non con le lettere dell'alfabeto, bensì con i suoni che vi corrispondevano. Fatto ciò, identificò ogni coppia di cifre attraverso una serie di punti realizzati in rilievo su una tavoletta o tramite fori. Nel dettaglio, i punti utilizzabili erano 12 per ogni suono dell'alfabeto, 6 per indicare la numerazione delle righe e 6 per quella delle colonne. Se apparivano 3 punti e poi 2, la posizione indicata era la 3-2 e così via. Il sistema funzionava, ma era poco intuitivo e troppo complicato per potersi affermare. A semplificare il tutto ci pensò Louis Braille, il quale, frequentando l'Istituto per Ciechi di Parigi, si avvicinò al metodo di Barbier e ne migliorò l'efficacia. Nello specifico, propose un sistema che prevedeva non più 12 punti in rilievo per indicare ogni lettera, ma la metà, ossia 3 file verticali di 2 punti ciascuna, a formare un ideale rettangolo grande quanto il polpastrello. A seconda del numero degli elementi in rilievo e della loro disposizione, si potevano associare le combinazioni di punti a lettere dell'alfabeto, numeri e punteggiatura, oltre che a note musicali. Il metodo, presentato nel 1829, risultò funzionale e rapido e fu accolto in tutto il mondo, vista la facile adattabilità ad ogni lingua, fino a diventare il sistema di riferimento. Grazie all'evolversi della tecnologia, nel XX secolo il Braille divenne riproducibile su carta, prima con speciali macchine per scrivere, dette dattilo Braille, poi attraverso stampanti digitali in grado di imprimere

0: imprimere rilievi sui fogli. Oltre a ciò, in aiuto ai non vedenti, con vari elettrodomestici e periferiche ad attivazione vocale, sono arrivati congegni ottici digitali in grado di leggere testi e riconoscere immagini per poi riportarne il contenuto all'utente tramite sintesi vocale, oppure trasferirlo a disposizioni di codifica detti barre o display braille. Questi strumenti somigliano a piccole pianole con al posto dei tasti delle celle bucherellate in cui, a seconda del testo da decifrare, spuntano piccoli rilievi da sfiorare con le dita. In tali dispositivi, peraltro, i punti sono 8 anziché 6. Ancora oggi rimane dunque decisivo l'uso del codice ideato da Louis Braille quasi 2 secoli fa, e poi variamente aggiornato, al quale dal 2018 l'ONU ha dedicato persino una giornata commemorativa. Ricorre il 4 gennaio, compleanno di Louis. Si chiama World Braille Day ed è utile, negli intenti degli ideatori, a rimarcare l'importanza del Braille come mezzo per abbattere le barriere comunicative, favorire l'inclusione sociale e migliorare la vita quotidiana dei non vedenti.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Famiglia Cristiana. Chi ha insegnato agli adolescenti di oggi che è un valore avere un coltello in tasca? Di Alberto Pellai. La cronaca ci parla sempre più spesso di giovanissimi che compiono attacchi usando lame. Andare in giro con un coltello sembra oggi essere un comportamento molto più diffuso che in passato. Non è stato normalizzato, per fortuna, ma di certo, ascoltando le testimonianze di molti educatori e docenti che lavorano a contatto con adolescenti, si ha la percezione che siano numerosi i ragazzi che escono di casa portando nello zaino o in tasca una lama. Alcuni di loro poi, avendola a disposizione, ne fanno uso all'interno di conflitti estemporanei o come strumento per intimidire e a volte colpire l'altro durante furti, scorribande o risse. Studente aggredito in strada. Ho visto un bagliore. Ho ceduto per rischiare meno. Inevitabile domandarsi come è avvenuto questo sdoganamento generazionale dei coltelli. Primo aspetto. Sono solo maschi quelli che escono di casa tenendo un coltello a portata di mano. Inevitabilmente viene da pensare che il coltello rappresenti un prolungamento della propria identità di genere. Il vero maschio se ne può impossessare e portarlo in giro per dimostrare, anche attraverso di esso, di appartenere alla mascolinità vera, il che ha un duplice significato. Da una parte, essere maschi comporta fragilità interiori che richiedono supporti esterni a sé, oggetti che fungano da veri e propri status symbol, che confermino e rendano certi di essere dalla parte giusta relativamente al proprio ruolo di genere. Un tempo era la sigaretta, oggi è il coltello. Stride moltissimo tale condizione con il lavoro enorme che si sta facendo per fare prevenzione della violenza di genere, per aiutare il maschile a connotarsi di nuove competenze emotive e relazionali che permettano a chi nasce e cresce maschio di coltivare un'identità non centrata sul mito del vero uomo, ancorandola invece al concetto di uomo vero. Ma questo messaggio educativo e preventivo, purtroppo, si confonde oggi con il messaggio che arriva a chi cresce attraverso il contesto socioculturale di riferimento. E qui abbiamo il secondo fattore di criticità, oggi pandemico. Perché tutto ciò che dal mondo arriva alla mente e al cuore dei nostri figli maschi sembra radicarli in modo inevitabile al modello del vero uomo che si fa giustizia da solo, che usa la potenza violenta più che la competenza emotiva quando c'è da risolvere un conflitto? Ci sono coltelli nelle serie TV più amate dagli adolescenti. C'è un richiamo continuo alla violenza e alla prepotenza, al machismo e al mito del vero uomo nelle canzoni e nei videogiochi con cui ogni giorno, per ore, i nostri figli riempiono il loro tempo libero. Ed è chiaro che non è colpa di una canzone o di un videogioco se uno va in giro con un coltello e poi lo usa. Ma c'è qualcosa di profondamente pericoloso che sta avvenendo nella vita di molti ragazzi. Da una parte, si trovano esposti a un'adultità fragile che ha perso presenza e autorevolezza educativa nei loro confronti. Per crescere, soprattutto in condizioni di fragilità, servono adulti capaci di stare in relazione, capaci di transennare gli eccessi emotivi della prima adolescenza, con la forza di proposte educative coinvolgenti e capaci di rispondere al bisogno di appartenenza, di protagonismo, di validazione che ogni adolescente porta con sé. Spesso però proprio i ragazzi più fragili escono precocemente dal radar del mondo adulto che educa, escono dal circuito scolastico ed entrano in un limbo in cui solitudine e isolamento diventano fattori di amplificazione del proprio sentirsi disorientati e impotenti. È su questo substrato che fanno breccia i modelli culturali di riferimento, che attraverso gli schermi sempre accesi a riempire il vuoto di crescite denutrite e non allenate alla ricerca di senso, vengono avviate al mito della violenza. Un ragazzo un giorno mi ha detto: «Magari nella vita reale sei il più grande sfigato che esista. Poi entri in un videogioco e lì fai fuori tutti. Così finalmente ti senti capace, senti di avere ancora un valore». Ecco il quesito fondamentale. Chi ha insegnato agli adolescenti contemporanei che è un valore uscire di casa con una lama nello zaino o nelle tasche? Lo hanno imparato da soli come autodidatti o nelle loro vite è entrato un messaggio che nel coltello ha identificato un simbolo di potenza e mascolinità, di prepotenza e controllo sull'altro? La mitologia del coltello tra gli adolescenti, almeno in parte, nasce dal fatto che agire violenza tutt'oggi continua ad essere una modalità con cui i maschi si impossessano in modo totalmente maldestro del proprio ruolo di genere. Per cambiare questi copioni, oggi più che mai, servono testimoni adulti credibili, che sappiano stare in relazione, educare e modellare una crescita maschile dove essere competenti è più appagante che essere potenti, dove essere uomo vero è più premiante che essere vero uomo. È un compito che spetta soprattutto ai padri, essi stessi oggi sospesi tra il desiderio di nuovi riferimenti e modelli maschili di riferimento e la percezione di una fragilità e impotenza che li trova disorientati di fronte alle sfide educative che il terzo millennio ha messo nelle vite di chi cresce e di chi fa crescere.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
0: Dalla rivista Star Bene. Pelle, problemi e soluzioni. Si arrossa, tira, perde uniformità, si macchia. In genere bastano skincare e make-up per farla tornare a splendere. A volte, invece, serve un check dal medico. Di Laura D'Ursi. La pelle parla e ci può dire tante cose. Racconta innanzitutto delle nostre emozioni. Basti pensare a quando si arrossisce per l'imbarazzo o quando si impallidisce per lo spavento. Ma in alcuni casi può rivelarci anche come stiamo fisicamente, se i nostri organi stanno funzionando bene o se è meglio fare qualche approfondimento. Capita piuttosto spesso che si vada dal dermatologo per un problema che si pensa sia legato esclusivamente alla pelle e si venga poi indirizzati a un altro specialista, conferma Valeria Colonna, dermatologa. Questo perché alcuni disturbi o patologie si manifestano anche con sintomi cutanei, che a volte sono i primi a insorgere. Ecco allora alcuni segnali che la pelle ci manda e che non andrebbero sottovalutati. Pallore. Un colorito spento è la norma durante la stagione fredda. Zonate senza sole e inquinamento conferiscono alla pelle un colorito quasi grigiastro, che un buon make-up riesce a camuffare. Ma il pallore può essere anche segnale di un'anemia, anzi di solito il primo campanello d'allarme di una carenza di ferro o di un'emoglobina sotto i livelli normali. Talvolta, se l'anemia è abbastanza importante, si associano sintomi quali stanchezza, palpitazioni, mancanza di fiato per sforzi modesti, cefalea, sottolinea la specialista. Un primo check-up che puoi fare anche tu è controllare il colorito delle mucose, come quello delle congiuntive, o anche delle labbra. Se è pallido, anziché roseo, è probabile che tu sia anemica. Un semplice esame del sangue potrà sciogliere ogni dubbio. Rossore. Gli esperti lo definiscono un sintomo aspecifico, perché l'arrossamento del volto può essere segnale di vari disturbi della pelle,
3: ma anche più semplicemente la conseguenza di azioni come l'utilizzo di prodotti aggressivi, l'esposizione al freddo, al vento, l'assunzione di cibi piccanti o alcol e via dicendo. Pochi sanno che il volto può diventare improvvisamente rosso anche in seguito a una crisi ipertensiva, fa notare la dottoressa Colonna. A volte l'arrossamento è accompagnato da vampate di calore dovute alla vasodilatazione temporanea dei capillari sottocute. Certo, potrebbe trattarsi anche di un fenomeno legato all'emotività, ma verificare i valori della pressione, soprattutto quando si avvicina l'età della menopausa, è sempre una buona regola. Palline sotto pelle. Se intorno alle palpebre, sia superiori che inferiori, e nelle zone circostanti noti delle piccolissime cisti dure e tondeggianti, è molto probabile che si tratti di grani di miglio, accumuli di cheratina e cellule morte che possono permanere sul viso anche anni. Il dermatologo può rimuovere questo enestetismo con varie tecniche, ad esempio con microincisioni effettuate con un ago. Attenzione però, non tutte le escrescenze in questa zona sono uguali. Se di varia grandezza, di colore giallastro e morbide al tatto, potresti aver bisogno di controllare i grassi nel sangue. Gli xantelasmi sono degli accumuli di lipidi e interessano soprattutto le donne tra i 30 e i 50 anni, chi fuma e chi è in forte sovrappeso, osserva l'esperta. Si possono rimuovere attraverso varie tecniche, come il laser, ma è opportuno risolvere prima la causa, accertandosi che non ci sia ad esempio un eccesso di colesterolo. Il rischio che si riformino è infatti elevato. Cute molto secca. Pelle disidratata, anzi di più. Molto spesso si tratta solo di una cute molto sensibile, bisognosa di cure e di prodotti specifici per alleviare prurito, rossore e ruvidità, che spesso si accompagnano alla secchezza. Questi sintomi però potrebbero essere indicativi di una dermatite atopica, che va curata con i farmaci, avverte la dermatologa. Ma una cute molto secca rientra anche tra le diverse manifestazioni del diabete. Chi soffre di questa patologia, infatti, ha una minore secrezione sebacea e una ridotta idratazione dello strato corneo, con conseguente elevata secchezza della pelle. Per questo un occhio esperto è sempre necessario. Peluria. Per molte donne l'appuntamento dall'estetista per togliere i baffetti è irrinunciabile. Vale soprattutto per i tipi mediterranei, con capelli e peli scuri, ma con ceretta, creme depilatorie o, se si desidera una soluzione permanente, la luce pulsata, l'inestetismo si risolve facilmente. Talvolta però una peluria abbondante, soprattutto se associata alla presenza di acne, può non essere un problema solamente estetico. Potrebbe trattarsi di un eccesso di ormoni maschili nell'ambito di una sindrome detta dell'ovaio policistico, che si manifesta molte volte anche con alterazioni del ciclo mestruale, seborrea, caduta dei capelli, chiarisce la dermatologa. In questo caso le cure, che possono essere prescritte in accordo con il ginecologo, prevedono di solito una terapia ormonale per contrastare l'eccesso di ormoni androgeni, oltre a trattamenti topici per curare acne e seborrea. Capillari in evidenza. Piccole ragnatele sulle guance, vicino al naso e sugli zigomi, che peggiorano con gli sbalzi di temperatura, esponendosi al sole o assumendo alcol, sono tipici segnali di cuperose. Si manifesta soprattutto in chi soffre di fragilità capillare e ha una pelle sensibile. Si può tenere sotto controllo con prodotti dall'azione lenitiva e che rinforzano i piccoli vasi sanguigni. Ma soprattutto bisogna fare attenzione che non peggiori, trasformandosi in acne rosacea, con forti arrossamenti e la presenza di brufoli e pustole, avverte la dottoressa Colonna. Colpisce prevalentemente le donne tra i 30 e i 50 anni e per molto tempo si è trattato questo disturbo come un problema prevalentemente cutaneo. In seguito si è iniziato a capire che la rosacea è associata a uno squilibrio del microbioma intestinale che causa gonfiori, difficoltà a digerire, diarrea o stitichezza. Significa che per curare la pelle occorre prima vedere come sta l'intestino, perché tutto potrebbe partire da lì. Una dieta ricca di fibre e l'integrazione con probiotici sono il primo passo per la guarigione. Macchie scure. Esposizione al sole, uso di farmaci, esiti di infiammazione come l'acne, sono diverse le cause che portano alla formazione di macchie sul viso. Anche l'età gioca un ruolo importante. Con l'avvicinarsi della menopausa è normale che la pelle presenti delle iperpigmentazioni diffuse. Cosmetici schiarenti in prima battuta e poi ricorso ai trattamenti del dermatologo, come laser e peeling, sono in grado di risolvere o attenuare l'inestetismo. Ma non tutte le macchie scure sono uguali. chiazze scure, ispessite sulle pieghe del collo, che possono dare una sensazione di prurito, potrebbero essere la spia di un disturbo metabolico, per esempio di insulino resistenza o di diabete. Quando il corpo produce insulina in eccesso, questa può stimolare la crescita delle cellule della pelle, portando all'ispessimento e all'iperpigmentazione, spiega l'esperta. Spesso sono presenti in caso di obesità, squilibri ormonali, alterazione della quantità di grassi presenti nel sangue, ma possono avere anche una natura del tutto benigna ed essere semplicemente di origine genetica.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
0: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: La libertà significa responsabilità. Ecco perché molti la temono. George Bernard Shaw.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: Pagine in Controluce presenta I quaderni del rifiuto di Alter Spirito, editrice Ortica, 2019. Seconda parte,

0: avrei dovuto scrivere, cominciare a scrivere, già da adolescente. Mi sarei abituato da allora a sopportare e a sopportarmi meglio. Anche nei momenti in cui non scrivevo niente, non avevo niente da dire, pensavo alla possibilità di scrivere. Le possibilità della scrittura da giovane mi sembravano infinite. Avrei dovuto coltivarle con maggiore impegno e passione. Non l'ho fatto. Se lo avessi fatto mi sarei legato troppo all'esistenza e alle sue menzogne crudeli. Lo sfaccendato che è in me, che prospera in me, alla fine ne è uscito vittorioso. Una scrittura che riveli solo il basico di un'esistenza, fatta di scatti, lampi intermittenti, brevi fughe ed ancor più brevi ritorni. Una scrittura del singulto, attenta soltanto a quello che si ha davvero da dire, una scrittura randagia. Randagismo delle parole, il disagio, l'inadeguatezza, la perdita. E tuttavia, non più il processo nel suo e del suo costituirsi, ma di nuovo il suo prodotto. La fatica di scrivere non riscatta il male di vivere, né lo edulcora, semmai lo alimenta e finisce per darne una giustificazione. Tale giustificazione è semplicemente patetica, si adatta bene ai nostri stati d'animo altrettanto patetici. Questo vale, ovviamente, per ogni manifestazione artistica, non solo per la scrittura. Dunque, la nostra è un'estetica patetica. Pensare che un libro da noi scritto possa contenere un pezzo della nostra esistenza è una sterile illusione. In verità, quel libro che abbiamo scritto, per il quale abbiamo anche sofferto, è un tentativo di uscire per un po' da quella stessa esistenza, dalla nostra esistenza. I giorni in cui non ho scritto, in cui non ho sporcato il bianco di una pagina, sono stati i miei giorni migliori. Il riscatto della scrittura matura attraverso il silenzio. Ogni vero silenzio nasconde le sue ferite. Le mie sono le ferite dell'origine. La mia tara originaria, il gusto della rinuncia. Rinunciare è stato un lusso che mi sono potuto permettere. Rinunciare a tutto non è stata alla lunga un'impresa ardua, tranne la definitiva rinuncia a una fede. Rispetto a quest'ultima rinuncia, mi sono scoperto un vigliacco. Una vigliaccheria da cui non riesco a prendere le distanze. Mi mancano le forze per farlo. Sa, professore, lei sarebbe stato un ottimo padre. Essere padre, un'idea che mi ha sempre perseguitato e fatto tremare fin da bambino. Il bello è che tutti vedono in me un padre, vogliono che lo diventi, ma non sarei potuto essere un padre. Ho dimenticato di uccidere mio padre. Mi sembrava anche questo passaggio, importante e delicato per una certa psicoanalisi, così stupido ed idiota da non tenerne in gran conto. Eppure quell'allievo aveva visto giusto. Ti nascondi? Mi chiese mentre mi aggiravo tra i tanti scaffali di quella vecchia libreria. Sì, mi nascondo alla vita, gli risposi serio come non mai. Dire sì alla vita significa dire sì a una puttana. Col tempo accumulo negazioni, dovrei per questo sentirmi pesante. Invece mi capita di essere in preda a strane sensazioni di leggerezza. Sono gli unici istanti in cui avverto di essere al di là di ogni cosa. Bisogna, anche quando sappiamo che gli altri sono nel giusto, essere sempre contro. Non perché abbiamo bisogno di avversari o nemici per vivere, ma perché essere contro qualcosa o qualcuno è l'unica condizione per rispettare ancora la vita. Così inizierò con questa considerazione di Michel Foucault la mia lezione di domani. La trasmissione del sapere mediante la parola professorale nelle aule oggi è completamente superata. Poi, con qualche scusa, cercherò di uscire dall'aula senza farvi più ritorno. Il lavoro intellettuale passerà. La poesia si dovrebbe accontentare di mostrare, solo mostrare, ciò che non può essere detto. Il non detto va custodito in un dire, che si limiti solo a evocare. Per troppo amore odiai la poesia, e, odiandola, mi odiai. Se la poesia rinascesse, avrebbe solo il tempo per comunicarci il niente, il suo niente ed il nostro. Pensare oggi a un'arte che si regga su un principio è impossibile. Essa sa obbedire solo alla legge della ripetizione, l'unica legge a cui l'arte, quella autentica, dovrebbe sottrarsi. Quella sera di un paio di anni fa, ritornavo a casa in gran fretta. Strana era quella fretta. Una fretta così sicura di sé da risolversi in un'altrettanta strana gioia. Nelle mie vene sentivo pulsare la morte fin dentro la vita. La morte dolcemente proteggeva la mia vita, rendendo quella mia fretta inefficace. La fretta di vivere nell'inefficacia. L'inefficace del sopravvissuto. La morte è l'impensabile per eccellenza. Nulla si può dire della morte, anche perché la morte è sempre degli altri. Tuttavia possiamo aprirci alla nostra morte, perché accanto e dentro alla vita cresce anche la nostra morte. Cos'altro ci resta ormai da pensare? A me è capitato di pensare che la mia morte proteggesse anche la mia vita, ne avesse cura, si servisse di lei per poter crescere accanto a lei. Niente è così vicino all'ordine quanto il pensiero della morte. Quest'ultima è così carica di significati, perché pone fine, dando davvero un senso alla vita, ad ogni forma di disordine. Il nostro pensiero, quando si sofferma anche per un istante sull'idea della morte, si fissa su di essa, prova angoscia, ma allo stesso tempo avverte una misura e un ordine inaspettati. Se non ho avuto una vita, vorrei avere una morte. Una morte da utilizzare al meglio, una morte da non sprecare, come ho sprecato una vita. Così scrive Simone Weil. La morte è la cosa più preziosa che sia stata data all'uomo, l'impietà suprema è usarla male. Non conviene tentare di venir fuori dalla malinconia. Non conviene tentare di contestarla e di opporvisi. La malinconia è l'unico stato d'animo che non ha bisogno di essere moderato. È sempre, inesauribile e insondabile, all'opera. C'è un aspetto della malinconia, questa presenza incoercibile di ogni assenza, che mi ha parecchio tormentato. L'inclinazione all'indugio. L'indugiare come stimmung permanente, l'indugiare davanti ad ogni questione, anche la più banale, che pone la vita,
1: perché è proprio l'indugio a rivelare il tempo della malinconia. Se la malinconia ha una vita propria, è questo indugiare in un tempo, non il tempo che noi intendiamo, quello che passa o scorre, ma un tempo tutto suo, esclusivo ed intraducibile. Nessuno stato d'animo, eccetto la malinconia, è capace di dare all'uomo ancora un po' di significato nel mondo. Trovare un po' di conforto nella tristezza, abitarne gli angoli più remoti, conoscerne tutte le insidie e alla fine sapere di aver davvero vissuto, di aver davvero capito. Continuo a pensare a un altro mondo e a sentirmi perduto in questo. Il desiderio di uscirne è stato sempre più forte della tristezza di non farne parte. Risultato: di un altro mondo sento un terribile desiderio, in questo mondo affogo in un'acre ipocondria.
2: Pagine in Controluce ha presentato I quaderni del rifiuto, di Alter Spirito, editrice Ortica, 2019, montaggio Fabrizio Maini e Paolo Canova, una produzione Radio Senti Chi Parla.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La civiltà è un illimitato moltiplicarsi di inutili necessità. Mark Twain.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre

0: 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

La vita non è trovare te stesso. La vita è creare te stesso. George Bernard Shaw.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti chi parla.
3: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non c'è bisogno di templi, non c'è bisogno di una filosofia complicata. La nostra mente e il nostro cuore sono il nostro tempio. La mia filosofia è bontà. Dalai Lama.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
4: Va ora in onda il racconto.
5: Il mantello di Dino Buzzati.

0: Dopo interminabile attesa, quando la speranza già cominciava a morire, Giovanni ritornò alla sua casa. Non erano ancora suonate le due. Sua mamma stava sparecchiando. Era una giornata grigia di marzo e volavano cornacchie. Egli comparve improvvisamente sulla soglia e la mamma gridò «Oh, Benedetto!» correndo ad abbracciarlo. Anche Anna e Pietro, i due fratellini molto più giovani, si misero a gridare di gioia. Ecco il momento aspettato per mesi e mesi, così spesso balenato nei dolci sogni dell'alba, che doveva riportare la felicità. Egli non disse quasi parola. Troppa fatica gli costava trattenere il pianto. Aveva subito deposto la pesante sciabola su una sedia. In testa portava ancora il berretto di pelo.
1: «Lasciati vedere!»
0: diceva tra le lacrime la madre, tirandosi un po' indietro.
1: «Lascia vedere quanto sei bello! Però sei pallido, sei!»
0: Era alquanto pallido, infatti, e come sfinito. Si tolse il berretto, avanzò in mezzo alla stanza, si sedette. «Che stanco! Che stanco!» Perfino a sorridere sembrava facesse fatica.
1: «Ma togliti il mantello, creatura!»
0: disse la mamma, e lo guardava come un prodigio, sul punto d'essere intimidita. Com'era diventato alto, bello, fiero, anche se un po' troppo pallido.
1: «Togliti il mantello! Dammelo qui! Non senti che caldo!»
0: Lui ebbe un brusco movimento di difesa, istintivo, serrandosi addosso il mantello per timore forse che glielo strappassero via.
1: «No, no,
0: lasciami», rispose evasivo. «Preferisco di no, tanto tra poco devo uscire».
1: «Devi uscire? Torni dopo 2 anni e vuoi subito uscire?»
0: fece lei desolata, vedendo subito ricominciare dopo tanta gioia l'eterna pena delle madri.
1: «Devi uscire subito e non mangi qualcosa?»
0: «Ho già mangiato, mamma», rispose il figlio con un sorriso buono e si guardava attorno assaporando le amate penombre. «Ci siamo fermati a un'osteria, qualche chilometro da qui».
1: «Ah, non sei venuto solo? E chi c'era con te? Un compagno di reggimento? Il figliolo della mena, forse?»
0: «No, no. Era uno incontrato per via. È fuori che aspetta adesso».
1: «È lì che aspetta? E perché non l'hai fatto entrare? L'hai lasciato in mezzo alla strada».
0: Andò alla finestra e attraverso l'orto, di là del cancelletto di legno, scorse sulla via una figura che camminava su e giù lentamente. Era tutta imbrattata e dava sensazione di nero. Allora nell'animo di lei nacque incomprensibile, in mezzo ai turbini della grandissima gioia, una pena misteriosa ed acuta. «È meglio di no», rispose lui reciso. «Per lui sarebbe una seccatura. È un tipo così».
1: «Ma un bicchiere di vino glielo possiamo portare, no? Un bicchiere di vino?»
0: «Meglio di no, mamma. È un tipo curioso. È capace di andare sulle furie».
1: «Ma chi è allora? Perché ti ci sei messo insieme? Che cosa vuole da te?»
0: «Bene, non lo conosco», disse lui lentamente e assai grave. «L'ho incontrato durante il viaggio. È venuto con me. Ecco». Sembrava preferisse altro argomento. Sembrava se ne vergognasse. E la mamma, per non contrariarlo, cambiò immediatamente discorso, ma già si spegneva nel suo volto amabile la luce di prima.
1: «Senti», disse, «ti figuri la Marietta quando saprà che sei tornato? Te le immagini i salti di gioia? È per lei che volevi uscire?»
0: Egli sorrise soltanto, sempre con quell'espressione di chi vorrebbe essere lieto, eppure non può per qualche segreto peso. La mamma non riusciva a capire perché se ne stava seduto quasi triste come il giorno lontano della partenza. Ormai era tornato, una vita nuova davanti, un'infinità di giorni disponibili senza pensieri. Tante belle serate insieme, una fila inesauribile che si perdeva di là delle montagne, nell'immensità degli anni futuri. Non più le notti d'angoscia, quando all'orizzonte spuntavano bagliori di fuoco e si poteva pensare che anche lui fosse là, in mezzo, disteso immobile a terra, il petto trapassato, tra le sanguinose rovine. Era tornato finalmente, più grande, più bello, e che gioia per la Marietta. Tra poco cominciava la primavera. Si sarebbero sposati in chiesa, una domenica mattina, tra suono di campane e fiori. Perché dunque se ne stava smorto e distratto? Non rideva più. Perché non raccontava le battaglie? E il mantello? Perché se lo teneva stretto addosso col caldo che faceva in casa? Forse perché sotto l'uniforme era rotta e infangata. Ma con la mamma, come poteva vergognarsi di fronte alla mamma? Le pene sembravano finite. Ecco invece subito una nuova inquietudine. Il dolce viso piegato un po' da una parte lo fissava con ansia, attenta a non contrariarlo, a capire subito tutti i suoi desideri. O era forse ammalato, o semplicemente sfinito dai troppi strapazzi. Perché non parlava? Perché non la guardava nemmeno? In realtà il figlio non la guardava. Egli pareva, anzi, evitasse di incontrare i suoi sguardi, come se temesse qualcosa. E intanto i due piccoli fratelli lo contemplavano muti, con un curioso imbarazzo. Giovanni, mormorò lei non trattenendosi più. Sei qui finalmente, sei qui finalmente. Aspetta adesso che ti faccio il caffè. Si affrettò alla cucina e Giovanni rimase coi due fratelli tanto più giovani di lui. Non si sarebbero neppure riconosciuti se si fossero incontrati per la strada. Che cambiamento nello spazio di 2 anni. Ora si guardavano a vicenda in silenzio, senza trovare le parole. Ma ogni tanto sorridevano insieme tutti e tre, quasi per un antico patto non dimenticato. Ed ecco tornare la mamma. Ecco il caffè fumante con una bella fetta di torta. Lui vuotò d'un fiato la tazza. Masticò la torta con fatica. Perché? Non ti piace più? Una volta era la tua passione. Avrebbe voluto domandargli la mamma. Ma tacque per non importunarlo. Giovanni, non vuoi rivedere la tua camera? C'è il letto nuovo, sai? Ho fatto imbiancare i muri. Una lampada nuova. Vieni a vedere. Ma il mantello non te lo levi, dunque? Non senti che caldo? Il soldato non le rispose, ma si alzò dalla sedia, muovendo alla stanza vicina. I suoi gesti avevano una specie di pesante lentezza, come se egli non avesse 20 anni. La mamma era corsa avanti a spalancare le imposte, ma entrò soltanto una luce grigia, priva di qualsiasi allegrezza. «Che bello!» fece lui con fioco e entusiasmo, come fu sulla soglia, alla vista dei mobili nuovi, delle tendine immacolate, dei muri bianchi, tutto quanto fresco e pulito. Ma chinandosi la mamma ad aggiustare la coperta del letto, anch'essa nuova, fiammante, egli posò lo sguardo sulle sue gracili spalle. Sguardo di inesprimibile tristezza e che nessuno poteva vedere. Anna e Pietro infatti stavano dietro di lui, i faccini raggianti, aspettandosi una grande scena di letizia e sorpresa. Invece niente. «Com'è bello! Grazie, sai, mamma!» ripeté lui. E fu tutto. Muoveva gli occhi con inquietudine, come chi ha desiderio di conchiudere un colloquio penoso, ma soprattutto ogni tanto guardava con evidente preoccupazione attraverso una finestra il cancelletto di legno verde, dietro il quale una figura andava su e giù, lentamente.
1: «Sei contento, Giovanni, sei contento?» chiese lei, impaziente di vederlo felice.
2: «Oh, sì, è proprio bello», rispose il figlio e continuava a sorridere con grandissimo sforzo.
1: «Giovanni», supplicò lei, «che cos'hai? Che cos'hai, Giovanni? Tu mi tieni nascosta una cosa. Perché non vuoi dire?»
0: Egli si morse un labbro. Sembrava che qualcosa gli ingorgasse la gola.
2: «Mamma», rispose dopo un po' con voce opaca, «adesso io devo andare».
1: «Devi andare? Ma torni subito, no? Vai dalla Marietta, vero? Dimmi la verità, vai dalla Marietta!»
0: E cercava di scherzare, pur sentendo la pena.
2: «Non so, mamma»,
0: rispose lui sempre con quel tono contenuto e amaro. Si avviava intanto alla porta. Aveva già ripreso il berretto di pelo.
2: «Non so, ma adesso devo andare. C'è quello là che mi aspetta».
1: «Ma torni più tardi, torni! Tra 2 ore sei qui, vero? Farò venire anche lo zio Giulio e la zia. Figurati che festa anche per loro. Cerca di arrivare un po' prima di pranzo».
2: «Mamma», ripeté il figlio come se la scongiurasse di non dire di più, di tacere, per carità, di non aumentare la pena. «Devo andare adesso. C'è quello là che mi aspetta. È stato fin troppo paziente».
0: Poi la fissò con sguardo da cavar l'anima. Si avvicinò alla porta. I fratellini, ancora festosi, gli si strinsero addosso e Pietro sollevò un lembo del mantello per sapere come il fratello fosse vestito sotto.
1: «Pietro! Pietro, su, che cosa fai? Lascia stare, Pietro!»
0: gridò la mamma temendo che Giovanni si arrabbiasse.
1: «No, no!»
0: esclamò pure il soldato, accortosi del gesto del ragazzo. Ma ormai era troppo tardi. I due lembi di panno azzurro si erano dischiusi un istante.
1: «Oh, Giovanni, creatura mia, che cosa ti hanno fatto?»
0: balbettò la madre prendendosi il volto tra le mani.
1: «Giovanni, ma questo è sangue!»
2: «Devo andare, mamma»,
0: ripeté lui per la seconda volta con disperata fermezza.
2: «L'ho già fatto aspettare abbastanza. Ciao, Anna.
0: Ciao, Pietro.
2: Addio, mamma».
0: Era già alla porta. Uscì come portato dal vento. Attraversò l'orto quasi di corsa, aprì il cancelletto. Due cavalli partirono al galoppo sotto il cielo grigio. Non già verso il paese, no, ma attraverso le praterie, su, verso il nord, in direzione delle montagne. Galoppavano, galoppavano. E allora la mamma finalmente capì. Un vuoto immenso, che mai e poi mai secoli sarebbero bastati a colmare, si aprì nel suo cuore. Capì la storia del mantello, la tristezza del figlio e soprattutto chi fosse il misterioso individuo che passeggiava su e giù per la strada, in attesa. Chi fosse quel sinistro personaggio fin troppo paziente. Così misericordioso e paziente, da accompagnare Giovanni alla vecchia casa prima di condurselo via per sempre, affinché potesse salutare la madre. Da aspettare parecchi minuti fuori dal cancello, in piedi. Lui, signore del mondo, in mezzo alla polvere, come pezzente affamato.

0: Il racconto.
1: Matilde Serao. Il mio segreto.

Sentite ora il mio segreto, uno spaventoso segreto che rode l'anima. L'ho taciuto sinora per l'orrore della mia mostruosità, ma dentro lo spasimo mio assume mille forme. Io sento due martellini battermi sul cuore, mortificandolo di colpi. Io ho una vite d'acciaio che mi rotea nel petto come un cavaturacciolo. Io ho un migliaio di spilli ficcati sotto il cranio. Io ho un chiodo confitto nella tempia dritta. Eppure, in questa lunga agonia, io non posso morire. Dalla febbre il mio sangue si rinnovella, dalla tortura le mie fibre si disseccano, ma si rinvigoriscono dall'incitamento. La forza dei miei nervi si raddoppia. Morire, no, non mi è concesso. Altri dovrebbero morire, meco. Scrivo il mio segreto non per sollievo, perché non ne spero, ma perché si sappia la verità del caso mio. Sentite, non è vero che io sia pazza. Io vivo, sento, ricordo e ragiono. Quelli che mi tengono imprigionata nel manicomio si ingannano. Mai ho posseduto tanta lucidità di mente, tanta solidità di cervello. Mai ho contemplato con tanta serenità di dolore la mia sventura. Non sono pazza. È inutile la doccia sulla testa, il camerotto foderato di materassi, il bagno caldo, la sorveglianza continua. Questo non può guarirmi perché non sono pazza. Per me non ci vuole il medico, ma il prete. Deve venire il prete con il libro santo dei Vangeli, con la stola ricamata d'oro, con l'acqua benedetta. Deve leggere le preghiere per scongiurare gli spiriti maligni, mettermi sul capo la stola e aspergermi di acqua santa. Deve battersi il petto, inginocchiarsi, pregare l'aiuto del Signore su me, perché io non sono pazza, ma qualcuno si è impossessato di me. Io non sono pazza, ma qualcuno è entrato in me, vive con me. Dentro l'anima mia vi è un'altra anima, dentro la mia volontà vi è un'altra volontà. Dentro la mia ragione vi è un'altra ragione. Bisogna esorcizzarmi, bisogna cacciar via la mia nemica, togliermi quest'altra anima che mi riempie di terrore. Noi siamo due. Quanto tempo è che ho veduto lei, l'altra, per la prima volta? Non so, la data non potrei dirla perché mi sfugge. Certo era un tramonto più rosso d'autunno. Io correva nelle vie infangate, affrettandomi a una casa dove qualcuno che mi amava moriva. Correvo col capo chino sotto la pioggia, mormorando le parole di consolazione e di perdono prima di giungere. D'un tratto, alzando gli occhi sotto la luce rossastra di un fanale a gas, vidi camminarmi accanto una figura femminile. Era una donna di mezza statura, col volto pallido e allungato, sciupato dall'età, dalle sofferenze. Ma in quel volto consumato ardevano gli occhi neri, bruciavano di sangue le labbra. Era vestita tutta di nero, il nero dei suoi occhi. Portava al collo come spillo un ramoscello di corallo rosso come le labbra. Camminava accanto a me, guardando la terra. Un solo momento mi alzò gli occhi in viso, ma li riabbassò subito. Io fui colpita da questa apparizione e distesi la mano quasi per toccarla, ma ella si allontanò rapidamente. La seguii quasi per istinto, senza saper perché, presa da necessità di andare dove andava lei, di fare quello che lei faceva.
La seguii con gli occhi fissi nella sua figura bruna, raggiungendola ogni tanto per vedere quello sguardo nero e ardente, quelle labbra febbricitanti, quell'abito nero come l'occhio, quel ramo di corallo rosso come le labbra. Ella se ne andò per le strade con il suo passo ritmico, fermandosi innanzi alle mostre delle botteghe, salutando qualche creatura ignota, fermandosi a discorrere con qualche essere volgare. Io feci dietro a lei tutto quello che essa fece. Ella prese la via del teatro, salì le scale, entrò in un palco e si pose immediatamente a dardeggiare la folla col suo sguardo nero. Si pose subito a ridere con le sue labbra di sangue. Io, in un palco dirimpetto a lei, imitandola, guardai sfacciatamente la folla e risi sempre. D'un tratto ella scomparve. Io mi abbandonai in una atonia come se mi mancassero gli spiriti, poi mi risvegliai nell'amarezza saliente dei rimorsi. L'amico che m'aspettava, a cui dovevo portare le parole di consolazione e di perdono, era morto, solo, mentre io rideva al teatro. Io non amavo quell'uomo, anzi non amavo nessuno in quel tempo. La mia indifferenza in fatto di sentimento era serena. Non amavo, non avevo il rimpianto dell'amore. Poi quell'uomo era un essere volgare e miserabile di cui io vedeva tutta la miseria, tutta la volgarità. Il suo amore fatto di vanità, di capriccio, di puntiglio, non aveva il potere di irritarmi, ma aveva il potere di nausearmi. Le sue parole mi lasciavano inerte, le sue lettere non mi scuotevano, le sue mani che stringevano le mie non mi facevano impallidire. Odiarlo non potevo e amarlo neppure. Tutta la meschinità, tutta la bassezza del suo spirito la misuravo. Egli, divorato dal desiderio che era vanità, fremeva di rabbia, fremeva di falso amore e pregava e scongiurava, versava lacrime di dispetto. Io mi rifiutava, tranquilla, immobile, sorridente, quasi insolente. Mi immergevo sempre più in quell'indifferenza che è il dono dei forti. Finché lui un giorno, in una scena di collera, mi disse: «O domani o mai più». «Mai più», dissi io freddamente. Il domani, nel pieno meriggio d'inverno, io passeggiava nella campagna, trasalendo d'emozione per la maestà del fiume che se ne andava lento al mare, per gli anemoni crescenti nell'erba umida, per i piccoli salici neri che si piegavano brulli, quasi spinosi, per gli uccelli che stridevano sul mio capo nella profondità dei cieli. Queste sensazioni giungevano squisite, soavi ai miei nervi equilibrati. Ero quieta. Quando ecco nelle lontananze della sponda, nella gialla lucentezza meridiana, ella m'apparve col suo viso smorto, disfatto, dove vivevano soltanto i carbonchi dei suoi occhi e la bocca rossa come un granato, vestita di nero, portando al collo un ramo di corallo rosso. Questa volta non mi guardò. Tutto il mio essere sobbalzò a lei. Mentre si dirigeva lentamente alla città, io la seguii passo per passo come una bestia ubbidiente. Vedevo con paura che ella andava al luogo del convegno con quell'uomo, ma istintivamente non potevo manifestare questa paura. Vidi con spavento che quell'uomo era là, che mi aspettava, che sorrideva di orgoglio.
Egli non vedeva il fantasma che gli si accostava, vedeva me che mi accostavo a lui per seguire il fantasma. «Grazie», disse l'uomo trionfante. Il fantasma sorrise dolcemente e io, che volevo urlare di dolore, sorrisi di dolcezza. «Tu mi ami?» chiese l'uomo. «Ti amo», mormorò il fantasma. Io, cui sulle labbra si affollavano gli insulti, dissi a voce alta: «Ti amo. Mi amerai sempre?» «Sempre», rispose il fantasma. Io, che agonizzavo, risposi: «Sempre». «Lo giuri sulla Madonna?» «Lo giuro sulla Madonna», sussurrò l'ombra. Io, che avevo il terrore del sacrilegio, bestemmiai: «Lo giuro sulla Madonna».

Ora mi dicono pazza. Pensate che ho trascinato 2 anni la catena di un amore falso e volgare, che ho mentito 2 anni, che ho tollerato 2 anni la menzogna perché non mi amava come io non l'amavo. Pensate al disgusto, al ribrezzo, alla stanchezza di 2 anni, ai giuramenti bugiardi fatti e ricevuti, ai trasporti fittizi, ai baci inutili e fiacchi, agli entusiasmi posticci, a questa commedia piena di fango. Era per lei tutto, per fare quello che ella faceva, per dire quello che ella diceva, per seguirla, per imitarla. Era l'incantesimo di questa fata, di questa strega, di questa magliarda. Era il fascino, il filtro. Avvinghiata ad essa che rappresentava la bugia e il tradimento, io sono stata la bugia e il tradimento. Nel tempo accadde altro. Un altro uomo mi amava veramente, con la lealtà spirituale delle anime elette. Io lo amava con l'umiltà profonda del cuore che cerca riabilitarsi. Le nostre anime vibravano all'unisono nell'armonia potente dell'amore, si fondevano meravigliosamente nell'armonia dell'amore. Era un effetto solo, completo, tutto divino e tutto umano, ma la celestiale fusione durò poco. In un'ora suprema, mentre egli mi parlava soavemente, vidi comparire tra noi la donna dall'abito nero che portava al collo un ramoscello di corallo rosso. Questa volta i soavi occhi lampeggiavano malignamente, le sue labbra di garofano sogghignavano. Egli mi parlava d'amore ed ella ghignava, ghignava. Non ti credo, rispose a quell'uomo che diceva la verità. Così l'amore nostro divenne uno spasimo. Dietro il volto di lui, onesto e buono, io vedeva l'ovale sciupato della donna che ghignava. Egli diceva un sì franco, sincero, e l'eco del fantasma era un no duro. Egli mi accarezzava col suo sguardo innamorato ed ella lampeggiava ferocemente gli occhi. Non ti credo. Non ti credo, ripetevo a quell'uomo, io diventata malvagia e scettica. Poi egli non credette più a me. Mi vedeva sempre distratta, assorbita, scossa da subitanee paure o perduta in esaurimenti mortali. Tu non mi ami, tu sei lontana di qui, la tua anima è assente. Oh, ritorna, ritorna, egli mi supplicava. Eppure ci amavamo. La maga pallida dalle labbra di Carminio, che si scherniva, si metteva fra noi e ne faceva gelare il sangue e rendeva deboli

Un'altra, tu ami una donna pallida, sfinita, con gli occhi neri, le labbra sanguigne, la veste nera, il ramo di corallo rosso. Tu mi inganni, tu mi tradisci, tu ami un'altra. Egli mi guardò trassognato. Tu sei quella, disse semplicemente. Mi condusse allo specchio. Vidi nel cristallo una faccia smorta, consunta dall'età, dalla sofferenza, due occhi neri ardenti, due labbra brucianti, una veste nera, un ramo di corallo rosso. Vidi la sua figura, che era la mia figura. Urlai come una bestia. Non sono pazza, non è la mia testa che devono curare, ma è la più fiera nemica che è entrata in me, il fantasma si è messo nell'anima mia. L'altra non vuole andarsene, vuol vivere in me, così siamo due. Bisogna esorcizzarmi. Chiamate un prete e dica sul mio capo le parole sacre della preghiera che libera le anime.

Letteratura Arte presenta le origini della letteratura italiana, la poesia provenzale. A partire dal 200, in ambito italiano, il volgare comincia a essere usato anche per componimenti poetici destinati a un pubblico ristretto, colto e raffinato. Questo tipo di poesia proviene dalla regione francese della Provenza. Qui, nelle corti aristocratiche, si sviluppa una raffinata poesia in volgare doc, termine usato per indicare il sì nel sud della Francia. Questo genere letterario si definisce lirica perché è destinata a essere accompagnata dalla musica di uno strumento a corde, come appunto la lira. È composta da un poeta che spesso è un aristocratico della corte, chiamato trovatore. In lingua francese, trobar significa comporre versi e musica. La lirica provenzale affronta una gran varietà di temi, ma soprattutto parla d'amore. Per comprendere il senso della poesia amorosa provenzale cortese, cioè elaborata a corte, è necessario tenere presente l'opera di Andrea Cappellano, sacerdote in una corte francese, che dedicò un intero trattato, cioè un testo che presenta i principi e i concetti essenziali di un argomento, alla pura definizione di amor cortese. In questo testo l'autore spiega che esistono diverse forme d'amore, che lui collega alla struttura della società medievale, divisa in tre ordini. Al vertice stanno gli oratores, coloro che pregano, che fanno parte della Chiesa e amano in modo purissimo, perché rivolgono il loro amore unicamente a Dio. Seguono i bellatores, l'intero mondo dell'aristocrazia feudale, coloro che combattono per proteggere la società, per i quali l'amore è uno strumento di miglioramento spirituale. Alla base ci sono i laboratores, coloro che lavorano la terra per rendere possibile la vita degli altri due ceti.

0: sì, seguono l'istinto carnale e si accoppiano puramente per riprodursi. Il trattato di Andrea Cappellano si concentra essenzialmente sull'amore degli aristocratici, poiché il testo è rivolto al pubblico delle corti. Si tratta di un amore che non rientra all'interno dell'istituzione matrimoniale, perché il matrimonio è un contratto che viene stabilito in base a interessi di ordine politico ed economico, e l'autore sottolinea che per amare bisogna essere liberi da vincoli. L'amore più ampiamente trattato è quello di un cavaliere di rango nobiliare inferiore rispetto alla donna da lui amata, generalmente la dama di corte che il cavaliere deve proteggere. Il trattato definisce le regole del corteggiamento della dama. Il cavaliere deve alla donna un omaggio simile a quello feudale, cioè deve dichiarare la sua sottomissione, la sua fedeltà e la volontà di farsi guidare dalla donna nelle questioni d'amore. Questo implica che l'uomo deve aspettare pazientemente che la donna gli conceda il favore di amarla. Deve essere riservato e non deve svelare il suo nome agli altri. Quando parla dell'amata, anche attraverso il testo poetico, non deve indicare il nome della donna, ma mascherarlo con un senal, un altro nome che protegga, diremmo oggi, la privacy della donna amata. L'amore del cavaliere comprende, come tutti i sentimenti amorosi, anche il desiderio fisico per la donna amata. Ma l'uomo deve imparare a gestire il suo comportamento da modello cavaliere, rispettando la volontà della dama anche quando lei non contraccambia il suo amore. Attraverso questo addestramento, l'uomo intraprende un percorso di crescita interiore che lo rende migliore perché impara a gestire razionalmente i suoi istinti. Chi sa amare in questo modo è veramente nobile anche di animo.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.

In genere è consigliabile palesare la propria intelligenza con quello che si tace, piuttosto che con quello che si dice. La prima alternativa è saggezza, la seconda è vanità. Arthur Schopenhauer.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

Non fare agli altri ciò che vorresti che loro facessero a te. Possono avere gusti diversi dai tuoi. George Bernard Shaw.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Va ora in onda
5: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
6: Da Pianeta Blu News. Deserto africano sempre più verde. L'idea che l'aumento della temperatura del pianeta non possa che provocare danni è consolidata, ma forse è arrivato il momento di ripensarne, sia pure parzialmente, la portata, alla luce di quanto sta accadendo nella fascia di deserto africano che abbraccia Sahel e Sahara sino al Sudan, dove sorprendentemente si sta assistendo ad una crescita delle zone verdi che vengono fuori laddove prima c'era solo sabbia. Insomma, l'aumento delle temperature potrebbe, alla lunga, ma nemmeno tanto, dimostrarsi un'opportunità per quelle popolazioni che oggi, assediate da deserto e siccità, cercano di fuggirne spingendosi sempre più a nord, con il conseguente aumento della pressione demografica sui paesi del bacino del Mediterraneo. Questa tesi è stata sostenuta dalla rivista internazionale BioGeoscience, che la supporta soprattutto grazie all'analisi delle immagini prese dai satelliti e che ritraggono, a partire dalle prime nel 1982, i mutamenti in questa vastissima fascia dell'Africa. I risultati sono abbastanza evidenti, perché sottolineano quanto e come la situazione sia mutata lungo i 3.800 chilometri di deserto che, partendo dal Chad, arrivano alla zona occidentale del Sudan. Per gli esperti, l'aumento delle temperature e quindi dell'umidità hanno avuto come effetto quello delle precipitazioni che, dicono, in prospettiva potrebbe restituire il Sahara alla condizione in cui si trovava 12.000 anni fa, quando era un'immensa rigogliosa savana, habitat perfetto per piante e specie animali. Quello al quale si sta assistendo ora è comunque un primo segnale, qualcosa che deve essere considerato come una possibilità. Ma le fotografie sono lì a certificare che le zone verdi si stanno allargando e che, soprattutto, questo sta rimettendo in moto quel meccanismo che spinge le specie vegetali ed animali a cercare sempre le migliori condizioni. Così accade che semplici arbusti diventino grandi arbusti, così accade che vengano ad essere trovate delle piante fortemente radicate, laddove, sino a qualche anno fa, non ne esistevano, come sta accadendo per le acace. E così, ancora, accade che uccelli, struzzi, gazzelle, anche specie anfibie, tornino in aree dalle quali erano assenti da migliaia di anni. Se i modelli climatici troveranno conferma nei fatti, nei prossimi 70 anni l'aumento delle precipitazioni sarà costante, delineando uno scenario sino a poche decadi fa assolutamente impensabile.
5: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Da consumatori Notizie e approfondimenti per i soci Coop. Un futuro senza caffè. Di Claudio Strano. I vigneti coltivati in Gran Bretagna, mentre in Sassonia si colgono le pesche, in Sicilia mango e avocado, e arrivano i primi raccolti di caffè nel Palermitano, in quello che è diventato il punto più a nord del pianeta in cui la pianta è coltivata, in via sperimentale. Tutti effetti del cambiamento climatico che nel 2022 è l'anno più bollente di sempre, con una temperatura superiore di più 0,98 gradi rispetto alla media storica e precipitazioni in calo del 45%, dati CNR, è risultato evidente a tutti. Ma è forse il caffè, pianta estremamente delicata e sensibile ai fenomeni climatici, siccità e troppa piovosità e alle stagioni, il migliore indicatore di quanto sta succedendo sul pianeta e dentro casa nostra? Ci aspetta un futuro senza la dorata tazzina? A causa dell'aumento della temperatura, si stima che nel 2050 l'area di produzione del caffè sarà ridotta del 50%, risponde Giulia Camparsi, supply chain manager di Fairtrade. Si sono già spostate le aree coltivate, ma soprattutto stanno diminuendo. Prossimamente berremo caffè siciliano o argentino. Niente di più facile, osservando la geografia dei siti idonei alla coltivazione. La cintura marrone del caffè, infatti, che da secoli è compresa tra i due tropici, si sta allontanando e assottigliando progressivamente. La pianta ha bisogno di una temperatura tra i 18 e i 28 gradi al massimo. Arabica soprattutto, ma anche robusta, le due principali varietà necessitano inoltre, assieme a un clima moderato e costante, di una fascia di rispetto per la stagione delle piogge, che deve arrivare al momento giusto per far sì che il fiore si trasformi in frutto e i raccolti non si riducano. La siccità porta all'appassimento della pianta e alla caduta del frutto. La poca o troppa acqua ingenera debolezza e favorisce le malattie nei circa 3 anni di durata del ciclo produttivo. A causa delle gelate del 2021, il Brasile ha perso nel 2022 il 20% del raccolto di caffè e gran parte del Sud America soffre. Il problema lo viviamo sulla nostra pelle, racconta Griselda Jarquin Lopez, direttrice di una grande cooperativa di caffè, la UCA di San Juan del Rio Coco, nel nord del Nicaragua. Fino a 3 anni fa avevamo il dubbio se il cambiamento climatico esistesse veramente o fosse un argomento di cui si parlava nei paesi in via di sviluppo, ma oggi ci rendiamo conto che è una realtà. Avere circa 7 mesi di pioggia l'anno per noi era normale, mentre ora abbiamo alcuni mesi piovosi accanto ad altri molto secchi. Quest'anno un eccesso di acqua ha ridotto decisamente le rese. Mitigare il caffè del chicco che comincia a scarseggiare si è discusso al recente Festival dello Sviluppo Sostenibile dell'ASVIS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, in un seminario a cura di Fairtrade Italia e Coop. Varie e a largo spettro sono le misure introdotte per mitigare gli eccessi del clima, a monte di una lunghissima filiera che fa il giro del mondo. Si va dalla riforestazione all'agricoltura rigenerativa che ripristini la biodiversità, al mettere le piantine all'ombra di alberi più alti come mango, avocado o banano, che abbassano le temperature e danno agli agricoltori un reddito aggiuntivo, fino a cambiare le forme stesse di lavorazione di questa materia prima, quotata alla borsa di New York. Ma anche studiare incroci per selezionare cultivar più resistenti al caldo. Si tratta comunque di operazioni a lungo termine con tecnologie costosissime, fa notare Paolo Bonsignore, direttore marketing di Coop. L'80% del caffè è prodotto da 25 milioni di piccoli agricoltori che ora rischiano non poco. Si calcola che 125 milioni di persone dipendano dal caffè per sopravvivere e devono essere messe in condizione di difendere il proprio reddito, osserva Bonsignore, nonché in prospettiva di fare sviluppo d'impresa. ma non hanno la forza per fare economie di scala, né mezzi e tecnologie per reggere gli sconquassi del clima. Per questo Fairtrade e Coop possono avere, e già hanno, un ruolo importante. La prima nel supportare gli agricoltori attraverso i prodotti equo e solidali, che mirano a cambiare le regole del commercio, affinché il produttore agricolo tragga un maggior guadagno dal suo lavoro e abbia una vita più dignitosa. Coop nel garantire sbocchi nei propri negozi, dove ogni giorno transitano più di 1 milione di persone che qui trovano i prodotti Solidal e Fairtrade.
8: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
9: Dal sito passioneastronomia.it. Il livello del mare aumenterà di 30 centimetri entro il 2050, dicono gli scienziati. Le inondazioni costiere aumenteranno in modo significativo nei prossimi 30 anni a causa dell'innalzamento del livello del mare. A dirlo, un nuovo rapporto redatto da una task force governativa statunitense che include la NASA, il NOAA e le altre agenzie federali. Nel rapporto si prevede che il livello dei mari lungo le coste degli Stati Uniti aumenterà in media da 25 a 30 centimetri entro il 2050. Il rapporto non è altro che un aggiornamento di quello del 2017 e mostra proiezioni a breve termine per i prossimi 30 anni. Le agenzie governative di solito usano questi rapporti per informare i governi e far fronte così agli effetti dell'innalzamento del mare. Il rapporto ha comunque confermato ciò che sappiamo da tempo: il livello del mare continua a crescere a un ritmo allarmante, mettendo in pericolo le comunità costiere di tutto il mondo. Questo tipo di studi ci fa anche capire quanto la scienza sia necessaria per affrontare la crisi climatica in corso. La task force ha analizzato come lo scioglimento dei ghiacciai e delle calotte polari, nonché le interazioni fra oceano, terra e ghiaccio, contribuiranno all'innalzamento dei mari. Il Sea Level Change Team della NASA, fra l'altro, ha anche aperto un sito di mappatura online per poter visualizzare queste proiezioni. La speranza è che il portale contribuisca a rendere questo tipo di informazioni ancora più accessibili a tutti. Si prevede nei prossimi 3 decenni un aumento della frequenza e intensità delle inondazioni costiere dovute all'alta marea, proprio a causa dell'innalzamento marino. Non basta, perché nel rapporto c'è anche scritto che se le emissioni di gas serra continueranno ad aumentare, le temperature globali si alzeranno ancora più, portando quindi a una maggiore probabilità che questo innalzamento del livello del mare superi addirittura queste proiezioni.
8: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
10: Dalla rivista Vanilla Magazine. L'enigma della tavoletta sumera, di Matteo Rubboli. La tavoletta di argilla denominata Plimpton 322 venne ritrovata quasi un secolo fa da Edgar J. Banks, archeologo e ricercatore statunitense. La tavoletta si trovava nell'Iraq del Sud ed era stata scritta circa 3.700 anni fa, fra il 1822 e il 1762 a.C., dagli antichi babilonesi. L'archeologo la vendette per $10 a George Plimpton, dalla quale prese il nome, che la donò alla Columbia University durante gli anni 30. Probabilmente né Banks né Plimpton allora potevano immaginare cosa rappresentassero quei simboli incisi sull'argilla. Grazie allo studio del dottor Mansfield e del professor Norman Wildberger, entrambi ricercatori presso l'Università del Nuovo Galles del Sud di Sydney, questa tavoletta, risalente all'epoca del leggendario re Hammurabi, è stata interamente decifrata, svelando una realtà storica sconosciuta. Non furono i greci a inventare la trigonometria, ma i babilonesi moltissimo tempo prima dei colleghi ellenici, sicuramente più di 1000 anni. Con buona pace di Ipparco di Nicea, vissuto fra il 190 e il 120 avanti Cristo e ritenuto sino a poco tempo fa l'inventore della trigonometria, furono quindi i babilonesi, circa 3700 anni fa, ad inventare le formule in grado di determinare le lunghezze dei lati dei triangoli grazie al calcolo matematico. Fra le 4 colonne e le 15 righe della tavoletta Plimpton 322 si trovano formule base della trigonometria scritte in caratteri cuneiformi, di cui alcuni, e di qui l'enigma, sinora rimasti cancellati e sconosciuti ai matematici. Tenian Mansfield afferma: «La nostra ricerca rivela che la tavoletta Plimpton 322 descrive le forme dei triangoli ad angolo retto utilizzando una nuova tipologia di trigonometria basata sui rapporti. È un lavoro matematico affascinante che dimostra un indubbio genio». La tavoletta diventa quindi di cruciale importanza sia per la storia della matematica stessa, sia per comprendere meglio la grandezza della civiltà babilonese, la prima a mostrare insediamenti urbani contemporanei a quelli egizi. Grazie a uno strumento che rivela conoscenze di questo tipo, per i costruttori fu certamente più semplice progettare gli edifici di Babilonia, con tutte le conseguenze pratiche di conoscere con precisione le lunghezze dei lati in base ai rapporti geometrici. La Plimpton 322 non solo ci mostra antiche conoscenze che consideravamo di molto posteriori, ma ne svela di nuove. Norman Wildberger, tra gli autori dello studio, afferma infatti che con Plimpton 322 abbiamo una trigonometria più semplice e accurata, che presenta chiari vantaggi rispetto alla nostra. Secondo i ricercatori, la scoperta non è solo storica, ma consente di aprire nuove possibilità alla ricerca matematica moderna e alla sua educazione. Da essa sappiamo come il sistema di calcolo dei babilonesi fosse più accurato del nostro, in quanto contava in base 60 e non 10 come il nostro, il che gli consentiva di avere moltissime frazioni esatte in più rispetto alla base 10.
11: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
12: Dalla rivista National Geographic. Che cosa sono i safari per vegani? È ormai risaputo che il veganismo non è solo una scelta alimentare. Ma i safari africani sono all'altezza della sfida? Di Jennifer Billock. I vegani sanno che alcune esperienze potrebbero provocare loro un certo disagio. Il safari africano è fra queste. Durante il suo svolgimento, infatti, generalmente si consumano piatti a base di carne, si frequentano luoghi arredati con divani in pelle e per osservare gli animali selvatici si fanno escursioni in veicoli alimentati a diesel. Questo significa che per il crescente numero di persone che scelgono di essere vegane, i safari potrebbero essere un'esperienza alla quale dover rinunciare, soprattutto perché tale scelta comporta uno stile di vita che non solo prevede una dieta priva di carne, ma si concentra anche sulla sostenibilità e la conservazione delle risorse del pianeta. Adesso, tuttavia, alcuni tour operator offrono safari che sono più in linea con i valori vegani. In queste spedizioni si servono piatti a base vegetale, ma si punta anche a limitare l'utilizzo di materiali di origine animale, a ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente e a compensare le emissioni di carbonio del viaggio stesso. Ma fino a che punto i safari possono davvero essere adatti ai vegani? Cos'è un safari adatto ai vegani? I primi safari vegani sono nati intorno al 2017 da Vegan Safari Africa e World Vegan Travel, agenzie che offrono esperienze in Botswana, Sudafrica e Ruanda. Ora che sempre più turisti abbracciano una filosofia di vita vegana o vegetariana, i safari non sono solo più accessibili e sostenibili, ma rappresentano anche una nuova fonte di guadagno per gli operatori del settore. L'agenzia Vegan Safari Africa, che ha sede in Botswana ed è gestita da Helen e David Forward, da circa 6 anni propone tali esperienze appoggiandosi a strutture locali. Non hanno una struttura ricettiva permanente e, quando necessario, preferiscono appoggiarsi a logge vegan friendly già esistenti, in modo da ridurre il proprio impatto ambientale. I campeggi applicano una politica leave no trace, ovvero senza lasciare tracce. Gli ospiti sono forniti di borracce riutilizzabili, i saponi biodegradabili e non testati su animali sono fatti a mano dagli abitanti del luogo e tutto il cibo preparato è vegano. Le escursioni partono ogni mattina e nel resto della giornata i clienti possono rilassarsi nel campeggio. Le guide sono molto attente nel modo in cui conducono le escursioni e nell'osservazione degli animali, afferma Helen. Un altro tour operator offre safari in Sudafrica e in Botswana. Qui i prodotti per l'igiene personale non sono testati su animali e non contengono sostanze di origine animale. La biancheria è realizzata senza fibre di lana e seta e si evitano poi gli spazi in cui sono presenti oggetti realizzati con pelle animale, come sedie in pelle, o trofei di caccia, come corna appese al muro. Tra le attività vengono proposte escursioni per l'avvistamento di grandi felini, elefanti e giraffe in riserve in cui l'utilizzo dei fuoristrada è limitato. Attività di piantagione per compensare le emissioni di carbonio e volontariato presso santuari e centri di riabilitazione per cuccioli di fauna selvatica rimasti orfani. Tra le altre possibilità ci sono il King's Camp in Sudafrica, che offre cibo vegano e la cui guida safari è vegana, ed Embu Camp in Kenya. Quest'ultima è la prima realtà dell'Africa orientale ad avere un'intera flotta di veicoli elettrici che vengono ricaricati a energia solare. Il numero degli operatori locali che offrono safari adatti ai vegani è ancora piuttosto basso. Il mercato è ancora di nicchia, ma la causa potrebbe anche essere nella differenza culturale. La cultura dei paesi in cui si svolgono i safari ha un'alimentazione prettamente carnivora, in parte a causa della natura semiarida del territorio che rende l'agricoltura difficoltosa. Il successo di tali iniziative è senza alcun dubbio spinto dall'interesse che il veganismo suscita nella popolazione. Secondo le rilevazioni di Eurospace, in particolare in Italia i vegani nel 2022 sono stati circa 800.000, corrispondenti all'1,3% della popolazione. Sembra tuttavia che tale dato sia in calo rispetto agli anni precedenti. Nel 2022 la percentuale era del 2,4 e nel 2020 del 2,2. Opportunità od opportunismo? La scelta di evitare di consumare carne è tuttavia solo uno degli aspetti che caratterizza il viaggiare secondo un'ideologia vegana. Tutti i safari esercitano un impatto sull'ecosistema e sull'ambiente, in particolar modo nelle riserve più note, dove potrebbero verificarsi episodi di maltrattamento degli animali, distruzione dell'habitat, inquinamento e uscita dei veicoli dai percorsi previsti. In certe aree del Masai Mara abbiamo riscontrato una riduzione delle zone da pascolo e anche una rilevante erosione del suolo, causate da un intenso traffico fuori strada, afferma Shem Wambugu Mainji, esperto di ecoturismo dei safari e docente presso la Kenyatta University in Kenya. I principi della sostenibilità globale dovrebbero essere applicati anche alle compagnie aeree e alle aziende che offrono servizi di trasporto in auto, alle quali i turisti si rivolgono per arrivare a destinazione, e alla scelta delle materie prime alimentari, che dovrebbe prediligere quelle locali o comunque provenienti da luoghi il meno lontani possibile. Se in cima alle priorità dei turisti ci sono l'ambiente e le comunità locali, questo tipo di safari può giovare sia alle persone che al pianeta. Interagite con persone di tutto il mondo e conoscetene le vite. Esplorate la natura e apprezzate profondamente quello che potremmo perdere, consiglia Helen Forward. Lasciatevi affascinare e ispirare e contribuite alle possibili soluzioni.
13: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
14: Dalla rivista Airone. Ogni 8 minuti diciamo tutti una bugia. La scienza la chiama sindrome di Pinocchio e distingue tra bugie bianche e nere, cioè tra piccole bugie innocenti e gravi alterazioni della verità, mirate a danneggiare il prossimo. Quanto ai bugiardi, non sono tutti uguali, ma chi è particolarmente incallito non può cambiare, a meno che non vada in terapia. Di Monica Morandi. Tutti, qualche volta, mentiamo. Secondo lo psicologo Gerald Jellinson della University of Southern California, Los Angeles, lo facciamo in media ogni 8 minuti. Spesso si tratta di bugie bianche, cioè delle innocue bugie quotidiane che diciamo quando la sincerità può nuocere. Come «Non ti trovo affatto male», «Ti ho sentito volentieri». La bugia è la prima cosa che imparano i bambini. Quando l'esortazione a fare i bravi è sempre accompagnata da un premio che faccia da rinforzo positivo. Per esempio, un gelato dopo aver fatto i compiti. Appreso il meccanismo, il bambino inizia a mentire e a dire di aver fatto i compiti per ottenere quella ricompensa, spiega Serenella Salomoni, psicologa, psicoterapeuta e sessuologa a Padova. Bugie nere e pericolose. Il discorso si fa serio per le bugie nere e le bugie pericolose. Le prime possono avere vari livelli di gravità e spaziare dalla giustificazione di una mancanza alla calunnia, all'inganno e al danneggiamento mirato di altre persone. Si tratta di bugie dette consapevolmente per raggiungere un obiettivo. Esempi di bugie nere sono la copertura di un tradimento, la falsa testimonianza ai processi e le fake news, diffuse sui social per rovinare la reputazione di qualcuno. Le seconde, cioè le bugie pericolose, sono invece appannaggio dei bugiardi cronici, che se ne servono per mascherare la loro personalità fragile, nascondendola dietro a un'altra fittizia, che ostenti forza e onnipotenza. Il soggetto, costruendosi un'impalcatura di menzogne, finisce per crearsi una dipendenza, che, nei casi più gravi, può giungere alla negazione della realtà. Tale impalcatura si regge su un sistema sadico di prevaricazione che danneggia le persone che gli vivono accanto. Queste ultime, tra conflitti interpersonali e tentativi di assecondarlo, rischiano di essere portate sulla strada della sua realtà inverosimile. 3 tipi di bugiardi. Tutti i bugiardi sono persone deboli e con scarsa autostima, che per rafforzarsi e sfuggire al giudizio altrui hanno bisogno delle bugie, dice Salomoni. Esistono 3 tipi di bugiardi: compulsivi, mitomani e patologici. Il bugiardo compulsivo mente perché non può farne a meno, si sente rassicurato e a suo agio nel dire bugie, ma non manipola le persone né la realtà. Il mitomane, invece, racconta storie inventate che lo vedono protagonista, oppure millanta false conoscenze sui fatti realmente accaduti, ai quali è però estraneo. Il bugiardo patologico, infine, affetto da sindrome di Pinocchio, costituisce la tipologia più grave, spesso associata a una personalità narcisistica o borderline, un complesso quadro clinico in cui confluiscono più condizioni psicopatologiche. Il soggetto mente per fini specifici ed è fortemente manipolativo, spiega la nostra esperta. È anche poco empatico e incurante del male che arreca a chi gli sta attorno. Le continue bugie diventano un metodo di rielaborazione della realtà. Arriva a negare la realtà e a costruirsi un mondo parallelo, continua Salomoni. Non importa quanto le sue bugie siano inverosimili e smentite dall'evidenza. La caratteristica saliente è il senso di ostentata onnipotenza, che, per fare un esempio, in una splendida giornata di sole, può portarlo ad affermare che fuori piove e crederci davvero, e a volerlo a tutti i costi far credere agli altri. Se contraddetti in base all'evidenza, questi soggetti rimangono irremovibili nelle loro distorsioni, senza provare né vergogna né sensi di colpa. Si tratta di un atteggiamento non esente da sadismo, che fa soffrire le persone vicine, inducendo in loro un costante stato di tensione e confusione. Spiega Salomoni. Il bugiardo patologico è convinto di poter cambiare la visione altrui in rapporto a ciò che afferma e di poter fare degli altri ciò che vuole. Questi soggetti devono sempre sentirsi più forti e vanno dietro la bugia per raggiungere il loro obiettivo, quello di mascherare la loro debolezza, portando avanti un modello di personalità che li faccia sentire più bravi e potenti degli altri e sempre dalla parte della ragione. Come scoprire i bugiardi? Il bugiardo si tradisce nelle parole, nel modo di parlare e nell'atteggiamento corporeo. Il suo racconto inverosimile è sempre poco dettagliato e non viene mai ripetuto esattamente nello stesso modo.

0: mani e tradisce emozioni contrastanti sul suo viso. A un attento osservatore non sfugge che sorride con la bocca, ma non con gli occhi, dice Salomoni. La persona che mente ostenta sicurezza, ma non è tranquilla. Due indizi caratteristici sono il continuo reiterare che sta dicendo la verità e il fissare negli occhi l'interlocutore per convincerlo di questo. Altri due importanti segni sono le braccia conserte e le gambe accavallate, da considerare posizioni di difesa e copertura, aggiunge la psicologa. Curarli è difficile. Per uscire dalla bugia cronica o patologica, è indispensabile che il soggetto prenda coscienza del suo problema e accetti di farsi curare. Questo avviene molto raramente. Per queste persone la bugia è realtà, dipendenza e parte integrante della personalità, spiega Salomoni, e uscire da un simile schema mentale comporta grande stress e insicurezza. Implica infatti di andare alla ricerca di un'altra personalità. Anche in fase di terapia, il paziente tende a ricadere nel problema. Viene infatti messo davanti a una realtà psicologica che implica un profondo cambiamento, non accettando il quale torna a dire bugie, perché per lui è molto più facile. Continua la psicologa padovana. I casi più gravi sono di pertinenza dello psichiatra, che a sua discrezione potrà anche prescrivere degli psicofarmaci. La psicoterapia offre vari approcci a seconda della formazione del terapeuta, che vanno dalla psicanalisi, che scava nel profondo della persona, alla terapia cognitivo-comportamentale, più basata su regole e strategie di comportamento. La scelta è personalizzata e l'iter della cura è solitamente molto lungo. Qualunque sia il modello terapeutico, si dovrà innanzitutto individuare la causa del disturbo, lavorare sulla presa di coscienza e indurre un cambiamento profondo della personalità e del comportamento del soggetto. Un processo radicale che richiede tempo e sofferenza, poiché comporta l'abbandono di uno schema comportamentale di comodo ormai consolidato. A volte non è sbagliato mentire. È sempre sbagliato dire bugie? Dipende, dice la psicologa Serena Salomoni. A volte una bugia bianca può fare del bene, come quando diciamo a un malato giù di morale che tutto sommato ha una bella cera, riguardo invece alle verità crude, come la confessione di un tradimento. Prima di rivelare la verità all'interessato, occorre valutare la forza d'animo necessaria a reggerla. Altre volte, per esempio, quando riceviamo un regalo non di nostro gusto, fare buon viso e cattiva sorte è una bugia diplomatica, preferibile alla sincerità assoluta, che offenderebbe chi ce l'ha fatto. I bugiardi possono ingannare la macchina della verità? Il principio della prima macchina della verità si basava sul rilevamento delle alterazioni di parametri corporei, come respiro, battito cardiaco, pressione del sangue, sudorazione, conducibilità della pelle, eccetera, che si possono verificare quando il bugiardo dice bugie che lo agitano. Ma come spiega la psicologa di Padova Serenella Salomoni, questa macchina non è del tutto affidabile. Molte persone sono assai abili a controllare le proprie reazioni corporee, senza contare che per i bugiardi patologici il castello di menzogne che hanno costruito è realtà.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Natural Style. Il tuo viso racconta chi sei, di Claudia Bortolato. Scopri te stessa con la morfopsicologia. Viso largo e bocca grande? Sei ottimista e generosa. Narici strette, labbra sottili, osservatrice, critica, sei un po' difficile in amore. Francesco Padrini, psicoterapeuta, spiega come incrociare la lettura di tratti fisici e carattere per capirsi e amarsi di più. La grande avventura è veder sorgere qualcosa di scorso.

0: conosciuto ogni giorno sullo stesso viso. È più avvincente di un viaggio intorno al mondo. È un pensiero tratto dai quaderni dello scultore e pittore svizzero Alberto Giacometti, vissuto il secolo scorso e ancora attuale, pensando a quanto il viso possa rivelare sempre qualcosa di nuovo di noi. L'analisi di lineamenti, espressività e struttura ossea del volto per trarre di primo acchito indicazioni sul carattere della persona che ti sta di fronte o per portare alla luce lati inediti della tua personalità è, infatti, l'intrigante campo di studio della morfopsicologia. morfopsicologia.net morfopsicologiaitalia.it. Nata dagli studi condotti tra gli anni 30 e 40 dallo psichiatra francese Louis Cormand, insegnata a livello universitario in Francia, è una sorta di sintesi della psicologia con l'antica fisionomica, che vanta padri storici come Aristotele, Pitagora e Cesare Lombroso, il medico e antropologo padre della moderna criminologia. C'è anche una versione della morfopsicologia leggermente riveduta e corretta e utilizzata dagli psicoterapeuti corporei. La psicofisionomia integrata viso, corpo e carattere, che è stata perfezionata dallo psicologo e psicoterapeuta bioenergetico Francesco Padrini, bioenergetica.eu, l'esperto che ti guiderà nelle pagine seguenti alla scoperta di questa affascinante disciplina. Ma in che cosa differiscono le due discipline? Mentre la fisionomica era dogmatica e formulava giudizi statici, spesso ingiusti e contraddittori, sezionando il volto senza considerarne l'insieme, la morfopsicologia prende in esame l'insieme del viso in un'ottica dinamica di evoluzione nel tempo. Ogni giudizio, infatti, non è tassativo, ma riferito al periodo in cui viene espresso, perché anche il volto cambia con il passare degli anni e con le esperienze vissute, precisa Padrini. Si tratta dunque di una disciplina che richiede una buona capacità di sintesi e di apertura mentale per non rischiare di dare giudizi falsati o scivolare nei pregiudizi. Di più, qualsiasi interpretazione va considerata come un'indicazione di massima, anche perché, sottolinea Padrini, non esistono tipologie pure, esistono più spesso le tipologie miste, con la prevalenza più spiccata di un tipo o dell'altro. Il volto umano è sempre stato il mio grande paesaggio, scrisse Colette, un principio che ben si sposa allo spirito della moderna morfopsicologia, perché come il paesaggio è uno sguardo d'insieme che dà un'idea della bellezza e delle caratteristiche di un luogo, così la forma del viso è il punto di partenza per carpire le sfumature caratteriali di una persona. Il primo screening è osservare se il viso è rotondo o allungato per cogliere l'eventuale estroversione o introversione della persona. Una delle teorie cardine della morfopsicologia si basa infatti sulla legge di ritrazione e dilatazione. Secondo Cormann, all'espandersi, al dilatarsi delle forme di quelli che in gergo morfopsicologico si chiamano ricettori sensoriali, ossia occhi, naso, bocca, corrisponde un movimento di apertura anche a livello comportamentale e psichico. Al contrario, alle forme contenute, sottili, e all'eventuale chiusura dei ricettori corrisponde un movimento di introversione, di chiusura e di difesa nei confronti dell'ambiente, spiega Padrini. Morale. I visi tondeggianti, come quelli dell'attrice Emma Stone e delle top Miranda Kerr e Kylie Jenner, sono in linea di massima tipici delle personalità estroverse, accomodanti, empatiche e sentimentali. I volti più scarni e lunghi come quelli di Liv Tyler, Alessandra Ambrosio e Blake Lively appartengono più spesso ai caratteri introspettivi e riflessivi, controllati e creativi, dice Padrini. Dopo la prima scrematura tra viso tondeggiante o lungo, il secondo passo è analizzare più dettagliatamente l'ovale del viso, rifacendosi alle quattro tipologie fondamentali individuate da Corman: la dilatata, la contratta, la reagente e la concentrata. Così, il tipo dilatato ha il viso decisamente rotondeggiante, gli occhi grandi e la bocca carnosa, come l'attrice Mila Kunis e la top Gigi Hadid. Tutti tratti che rivelano un carattere molto estroverso, fiducia nelle proprie potenzialità, ottimismo e una certa influenzabilità. Nel tipo contratto, il viso è stretto e scarno, gli occhi piccoli e leggermente infossati, come quelli delle attrici Jennifer Garner e Sarah Jessica Parker e della cantante Celine Dion. Spesso il naso ha narici strette, la bocca è sottile e incassata rispetto al mento e al naso. Secondo la morfopsicologia, questi tratti sono possibili indicatori di una vitalità un po' controllata, di riflessività e di una capacità critica accentuata che limita un po' nelle amicizie. La contratta ha anche una vita interiore molto intensa ed è tendenzialmente individualista. Il viso reagente, come quelli di Julia Roberts e di Emily Ratajkowski, ha l'ossatura facciale contenuta e una intensa vivacità espressiva dovuta agli occhi grandi, alle labbra piene, al sorriso aperto, alle narici larghe. Le peculiarità caratteriali, sensibilità, emotività, impressionabilità, senso estetico, buona empatia nei rapporti interpersonali e una certa indolenza. Infine, il viso concentrato ricorda quelli delle attrici Michelle Williams e Demi Moore e della super top Kate Moss. È largo o con la mascella un po' squadrata. Il naso e la bocca sono piccoli, gli occhi espressivi. Il concentrato è un tipo calmo, poco sensibile alle influenze dell'ambiente esterno. Pragmatismo, perseveranza, controllo, ostinazione, ambizione sono le altre peculiarità caratteriali. Dopo aver tratto le tue prime fondamentali considerazioni dalla forma del viso, puoi arricchire la tua analisi osservando i tre piani del viso: mandibola, mento e bocca. Piano inferiore. Sono collegati agli istinti. L'area centrale, naso e zigomi, è connessa alla sfera affettiva e sociale, mentre la zona che racchiude occhi, sopracciglia e fronte è correlata alla cerebralità. Anche questi indicatori vanno valutati nel contesto delle altre informazioni trasmesse dal viso, avverte Padrini.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. George Bernard Shaw.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Il Tiglio e la Rosa, una storia goriziana di altri tempi, di Otello Silvestri. Edizioni della Laguna 2001, letto da Elisa Breda. Buon ascolto!
2: Era l'11 aprile dell'anno del Signore 1887 e alla Campagnuzza si celebrava la Domenica di Pasqua con il solito concorso di gente calata dalla città e dai dintorni. Nonostante il vento dispettoso, la folla era convenuta ancora più numerosa degli ultimi anni perché era stato allestito un grande spettacolo ippico. Due treni avevano scaricato alla stazione diverse centinaia di persone provenienti da Trieste. Molte altre erano arrivate in vettura e altrettante a piedi dalle varie località del vicino regno. Già due ore prima dell'inizio delle corse, i prati della Campagnuzza presentavano fieri le tribune disposte ad anfiteatro, con quattro ordini di posti a sedere stracolme di gente. Anche i palchi in prima fila erano gremiti, perché nessuno aveva esitato a sborsare tre fiorini. I meno fortunati si erano assiepati sui gradoni sottostanti e, nonostante i mugugni per il rincaro dei prezzi, avevano occupato ogni spazio, fino all'ultimo posto a sedere. La moltitudine degli spettatori aveva dovuto invece accalcarsi nelle adiacenze della tribuna e, in particolare, sulla dirittura d'arrivo. Tali erano quindi la ressa, il vocio e l'eccitazione che ben presto si trasmisero anche ai cavalli, trattenuti a fatica dai rispettivi palafrenieri. A Gildez, venuto da fuori per vincere la corsa internazionale, l'agitazione era stata fatale. Lanciatosi in un galoppo sfrenato verso l'uscita dell'ippodromo, aveva scalzato il sulchi e continuato in una corsa impazzita lungo la spianata di Corso Francesco Giuseppe, era stato alla fine fermato da un ufficiale degli Ulani, all'altezza del caffè teatro. Zoppicante era stato ricondotto alla Campagnuzza. Era stato squalificato. Accadde così che Figlar, bell'esemplare nostrano, si classificasse secondo, malgrado una momentanea rottura subito dopo la partenza. Un altro stallone goriziano di appena 4 anni doveva però coprirsi di gloria. Il suo nome era Maestoso, cavalcato dal giovane Giuseppe Notus, detto Sefut. Il bel giovanottone 17enne lo avrebbe condotto alla vittoria nella seconda corsa sulla distanza di 2400 metri, ottenendo un premio di 200 fiorini. Quando lo stallone Gildez si era imbizzarrito inscenando la fuga verso la libertà, gli spettatori avevano rivolto lo sguardo nella direzione in cui avrebbe dovuto fare la sua ricomparsa il puro sangue destinato a vincere. Sotto la tribunetta che accoglieva il bel mondo dell'aristocrazia e delle autorità, nella disattenzione generale delle dame chiuse nei loro dolman e dei signori col bavero rialzato a causa del vento, stava per accadere però un fatto apparentemente senza importanza, ma gravido di conseguenze. In attesa del turno di gara, un adolescente stava tenendo a briglia sciolta il cavallo intento a brucare l'erba. Inconsapevole che dalla tribuna una ragazza bella e fragrante come una rosa lo osservava. A dire il vero, la sua attenzione era stata calamitata dal puledro. Attenta, osservava le plastiche bellezze equine, inquadrandole nel cannocchiale della contessa di cui era l'accompagnatrice. Poi, quando gli spettatori avevano incominciato a fischiare alla notizia del forfè del favorito e il cavallo di casa aveva cominciato a scalpitare e a girare attorno al giovanissimo cavaliere, la ragazza aveva spostato il suo obiettivo sull'adolescente, trepitando per lui. Scrutava a fondo il suo viso, timorosa di cogliervi i segnali della paura e dello smarrimento. Lo fissava negli occhi come se su di lui incombesse il pericolo. Improvvisamente trasalì. Nella sua mente si era accesa una luce. Non aveva più dubbi. Quel giovane fantino non poteva essere altri che lui, Giuseppe Notus. Erano passati quasi 10 anni dall'ultima volta che lo aveva visto. Era allora ancora un bambino, quando era venuto con la madre in casa sua, dopo la lite del padre col vecchio Notus. Nel trambusto del momento scivolò a basso accanto alle transenne. Un grido uscì dal suo petto che sembrò perdersi nel trambusto che caratterizza i momenti imminenti alla partenza. Sefut però l'udì, si voltò verso la ragazza, saltò sul calessino e volò via come se avesse appena visto un

Fantasma. Mentre raggiungeva il campo dei partenti, si chiedeva se poteva essere vero ciò che aveva appena visto. Forse era semplicemente un'allucinazione provocata dalla forte tensione. Ma no, non era teso. Aveva cercato in tutti i modi di sciogliere quel nodo alla gola che lo aveva attanagliato fin dal mattino, quando il padre Giovanni era venuto a dirgli che doveva montare maestoso, perché il fratello Francesco era a letto con la febbre. Il banale contrattempo era stato causa della felice apparizione. Come non interpretare in tutto questo la mano del destino? Forse non stava già scritto nel suo gran libro che quel giorno sarebbe stato lui il vero trionfatore? Alla chiamata dei concorrenti, Giuseppe Nodus si presentò con questa surreale illusione tra i veterani schierati sulla linea di partenza. La stragrande maggioranza lo scambiava ancora per il fratello maggiore, ma a lui poco importava. Su di sé sentiva solo gli occhi di Rosa, di quella splendida ragazza che lui credeva di aver dimenticato per sempre. Inestinguibili rancori tra famiglie sembravano averla del tutto cancellata, inghiottita per sempre nelle selve di Tarnova. Ora però venivano sempre più ridisegnandosi i contorni di quel viso, che un tempo la madre Anna definiva il più grazioso di Rosenthal e Straragora. Sarebbe stato fantastico portare in trionfo quella ragazza che l'aveva sedotto all'istante. In 9 anni la natura aveva fornito e modellato il suo corpo come solo Fidia avrebbe saputo farlo. Giuseppe Nodus, detto Sefut, per distinguerlo dal nonno Giuseppe, andò sulla linea di partenza con negli occhi la splendida visione. Un'eccitazione febbrile lo pervase fino alle midolla. Aveva tanta fretta di partire che per 2 volte anticipò lo sparo dello starter. Se avesse sbagliato per la terza volta, sarebbe stato escluso dalla gara. Questo gli dèi non lo vorrebbero, disse tra sé, e chiuse gli occhi in attesa dello sparo. Partì in coda al gruppo. Il penultimo lo sopravanzava di 3 lunghezze dopo 200 metri. Avvertì che i suoi comandi erano scoordinati, ma non si perse d'animo. Allentò le redini e lasciò che Maestoso riprendesse il ritmo naturale. Finalmente erano in sintonia. Dopo il curvone della campagna, Maestoso era già rientrato nel gruppo. A 2000 metri dal nastro di arrivo c'erano ancora 3 cavalli da superare. Doveva farcela. Incalzò con foga il suo Pegaso e questi, come posseduto da un fuoco divino, raggiunse e sorpassò gli avversari con uno scatto che mandò in visibilio gli spettatori. Aveva vinto. In supplesse su Maestoso, Sefut incominciò a far decelerare la corsa. Improvvisamente si vide attorniato da 1000 persone. La moltitudine rompeva dalle ali. Ma non pochi ippofili, veri o presunti, si erano precipitati anche dalla tribuna, piantando in asso le loro dame. A riparo dei loro dolman, sembravano incantate a guardare uno spettacolo che aveva dell'incredibile. Davanti ai loro occhi esterrefatti, si svolgeva una scena che sembrava tratta da una rappresentazione mitologica. Sefut aveva letteralmente rapito Rosa per fare con lei il giro d'onore. Anche a distanza di tempo la contessa avrebbe ammesso di essere rimasta atterrita, non meno che affascinata, da ciò che aveva visto. Gli sviluppi di un episodio così fuori dal comune l'avevano turbata, suscitandole una cupa premonizione. Aveva infatti associato la scena con i 2 giovani protagonisti a quella di Achille, che conduce sul carro trionfale Polissena, premio ed insieme preda di guerra, dopo lo scontro vittorioso con Ettore. Aveva presentito che Sefut, come l'eroe greco, non avrebbe celebrato le nozze con la donna amata. Era stato questo presentimento a trattenerla al suo posto. Il canocchiale, potente e discreto, le mostrava Rosa e Sefut abbracciati in piedi sul calessino condotto al trotto da Maestoso. E solo in un secondo tempo quelli che non temevano di cacciarsi davanti alle ruote pur di acclamare il giovane Giuseppe Nodus. Infine, quelli che guardavano increduli la coppia di adolescenti, cui il cielo sembrava riservare una sorte privilegiata. Le lenti di ingrandimento riportarono però improvvisamente, nitide e chiare, anche le immagini di coloro che giunsero a rompere l'incantesimo. Per la seconda volta la contessa ebbe un brutto presentimento. Erano i padri che venivano a rimettere a posto le cose. Giovanni Nodus e i suoi trasportarono via di peso Giuseppe, con la scusa di correre a festeggiare la vittoria. Stein Mraz
prendeva sotto braccio la figlia Rosa, senza farsi tanti riguardi con la contessa, che rimaneva senza la sua fedele giovane amica. Una gripizza era pronta ad accoglierli, su cui alcuni giovani scalpitavano per far da corona alla reginetta della festa. L'impresa di Sefut fu celebrata con una solenne sbronza all'hotel Catterini, dove il vincitore venne iniziato al rito di Bacco. L'ira e la ribellione si spensero a forza di ripetuti brindisi e urrà, i cui echi il gargarino disperdeva per le rive del Corno, verso la piazzutta, raggiungendo Zingraf. Qui Stein Mraz stava schiarendo le idee a Rosa, incurante che i rimproveri potessero essere uditi dalla contessa, che gli sembrava troppo connivente. Da parte sua però la nobildonna si sentiva subdolamente coinvolta in una storia che, non ancora iniziata, lasciava presagire solo la sua fine. Nonostante l'arietta pungente, aveva spalancato la veranda per non perdere una sola battuta di quanto stava per accadere. Era intirizzita dal freddo. Il vento portava d'ondate le ultime ovazioni che si levavano ancora in Borgo Carinzia, mentre, molto più vicino, i rimbrotti aspri e duri di Stein Mraz, il più fidato dei famigli, parevano squarciare il cielo. Più per il freddo richiuse la veranda che per pietà verso la ragazza. Si raggomitolò dentro lo scialle di seta e si accomodò sul canapè, con la speranza che finissero gli atti di esultanza e di durezza. Immaginò quanto sarebbe stato bello e persino poetico se, invece di litigare, le parti in causa avessero dato libero sfogo alla gioia, come giustamente reclamava un evento così inatteso e per certi versi anche grandioso. In fondo erano sfilati sulla spianata della campagnuzza i loro figli, che una mano invisibile aveva fatto rincontrare. Era intenta a meditare sulla stupidità dell'agire umano, sulla prepotenza e sulla presunzione dei padri di sovvertire ai figli la sorte anche più apparentemente benigna, allorché fu assalita dal dubbio che la sua pervicace difesa degli uni e condanna degli altri coprisse in realtà una propria disposizione d'animo troppo indulgente e complice. All'improvviso si sentì prigioniera di un'idea quasi pagana della bellezza, proprio lei, che a Gorizia aveva fama di donna pia e di attivissima benefattrice. Era preda di questo sconcerto quando sentì bussare alla porta. Dopo un breve sussulto si riprese e comandò a Rosa di entrare. Era venuta ad augurarle, come ogni sera, la buonanotte, tenendo in mano la solita tazza di valeriana. I suoi occhi lucidi la rendevano ancora più bella. Quella che doveva risultare una notte indimenticabile, epilogo di una giornata pregna di forti emozioni, si rivelò invece per Sefut una nottata di incubi. Una frotta di amici l'aveva scaricato di peso nelle braccia della madre, disfatto dal vino, ridotto all'impotenza da una dozzina di braccia nerborute. Era successo che all'uscita dell'hotel Catterini folate di vento avevano investito Sefut, risvegliandolo dal suo stordimento. Aveva manifestato l'intenzione di andare a Zingraf. Inutilmente i compagni avevano cercato di dissuaderlo. Era stato anche necessario immobilizzarlo, ma era riuscito a divincolarsi. Per un bel tratto era corso verso via Orzoni, dove però era intoppato in una buca ed era caduto. Improvvisamente una mezza dozzina di individui gli fu addosso. Era scoppiata una lotta furibonda. Sefut si dimenava con un'energia e una resistenza leonina. Più volte era stato capace di liberarsi dalla presa, ma immediatamente una mano o l'altra l'afferrava ad un braccio o a una caviglia, poi tutte le altre insieme l'avvinghiavano saldamente, in ogni parte del corpo. Allora si rilassava, apparentemente vinto, ma per torcersi subito dopo a guizzare come un'anaconda. Tirava, spingeva, scuoteva la mischia con sgambetti, colpi d'anca e strattonate improvvise. Insieme rotolavano nelle pozzanghere, si rialzavano e ricadevano. La pioggia, anziché fiaccarli, pareva infondere nuove energie ed accrescere la voglia di azzuffarsi. Vinto da quella lotta impari, Giuseppe Nodus si abbandonò nelle braccia dei rivali. Arrivò Tone Sbogar con il suo fiacre. Imprecava per l'ora tarda e per la doccia forzata, ma la notte non era ancora finita. La strada si era ormai trasformata in un torrente che scorreva verso riva del Corno. Sefut fu sistemato nella vettura, sorvegliato dai suoi angeli custodi. Il nome di Rosa voleva prorompere dal suo animo lacerato.
Era però talmente sfinito che le grida gli uscivano come rantoli, attirando la curiosità della gente che schiudeva la finestra. Sembrava ripetersi la stessa scena di quelle notti indimenticabili, quando le lettighe trasportavano i feriti di Bosnia all'ospedale militare della Piazzutta. Se la fatica di Tone Sbogar e del suo equipaggio era finita lì, l'ansia di Anna Nodus, già messa al corrente da zelanti in piccioni, aveva lasciato il posto all'angoscia. Vedere il figliolo ridotto in quello stato le procurava una profonda amarezza. Era sicura che dopo quanto le avevano raccontato, il suo Sefut avrebbe trascorso una nottataccia. Aveva tentato di fargli fare un bagno caldo, gli aveva portato la valeriana perché avesse un sonno tranquillo, ma a stento aveva ottenuto che si levasse i vestiti impregnati di fango prima di coricarsi. I suoi timori erano fondati. Improvvisamente conati di vomito lo avevano fatto alzare. Il suo stomaco, che solo quella sera era stato iniziato all'alcol, reclamava di essere liberato. Un angosciante caleidoscopio gli rimandava immagini da dimenticare. Scene tristi andavano e tornavano, nel delirio onirico, ossessivamente uguali e ripetitive. Gli pareva di stare al museo panoptico Traber, attendato sul fondo Codelli all'angolo di via Tre Re, il giorno in cui era rimasto ipnotizzato ad osservare Cleopatra distesa sul letto di morte, mentre l'aspide le pungeva il seno. Quando l'alba schiarì la cameretta attraverso le finestre che la madre aveva lasciate socchiuse perché non uscisse il fortore divino, un sonno più quieto venne a scacciare via le allucinazioni di Sefut. Era lunedì di Pasqua e Anna Nodus lo lasciò dormire sino a che ne avesse avuto abbastanza. Giuseppe Nodus si svegliò di soprassalto, mettendosi a sedere sul letto. Le finestre accostate lasciavano entrare poca luce, ma permettevano a mille voci di ragazzi di riempire la cameretta. Pensò che fosse tardi e di aver saltato la scuola. Il raggio di sole entrava di traverso, investendolo però in pieno, come se fosse l'ora di mezzodì. Il vocio della mularia giungeva da Corte Caraveggia. Saltò dal letto, aprì la finestra e vide le donnette che ritornavano dalla messa. Solo allora si ricordò che era lunedì di Pasqua e non una giornata qualsiasi. I monelli della città sembravano avere dato libero sfogo alle loro notorie nefandezze, poiché i genitori e tutti gli adulti, nonostante che il tempo non promettesse nulla di buono, erano saliti alla Castagnavizza, sul Monte Quarin. Si stava disputando la più colossale gara di claput della stagione. Le grida, le bestemmie e le imprecazioni che provenivano da Riva Castello, da Cocevia, da Via delle Monache e da Sant'Antonio sovrastavano quelle di Borgo San Rocco. Se proprio aveva bisogno d'aiuto per svegliarsi, non poteva desiderare di meglio. Quella era la marmaglia più rumorosa e attaccabrighe di tutta la inclita mularia cittadina. Pensò allora di essere l'unico individuo della città ad essere rimasto a casa, fin quando non scese in cucina e vide la madre. Anna Nodus lo stava aspettando, aveva acceso il fuoco, tenuto in caldo le pinze del cresciutti e il kugluf fatto con le sue mani. Aveva preparato perfino la tazza di kefir, una speciale birra di latte, aveva rispettato e solo per lui l'usanza del piatto pasquale, un misto di piduz e di testina di vitello. Il resto della tavola era occupato da una guantiera di dolci circondata da canestrini di uova colorate. Sefut era stato sul punto di rimproverare la madre per non averlo svegliato, ma si trattenne perché lei gli era venuta incontro più affabile del solito. L'aveva fatto accomodare, squadrato bene in faccia e ne era rimasta rassicurata. Era stato sufficiente un bel bagno nella tinozza per ripulire la graniglia appiccicata sulla pelle e un bicchierino di Alkermes per levar via il tartaro dalle labbra. Mentre gli altri uomini erano da qualche parte a fare baldoria, la donna era felice di stare da sola con il figlio, che in 24 ore aveva conosciuto il bello e il brutto della vita, le contraddizioni del mondo. Sefut mangiava assorto nei suoi pensieri e aveva risposto a monosillabi alle domande della madre. Anna Nodus aveva rispettato il silenzio del figlio. Per un momento le mandibole del ragazzo smisero di lavorare e lo sguardo si fissò su una parete spoglia. «Ho saputo che è tornata», gli disse, e lui si alzò di scatto. Uscì di casa senza salutare, come se avesse qualcosa di indifferibile da compiere. Anna Nodus lo rincorse e fece appena in tempo a vedere che volava verso via dei cipressi.
S'era un po' risentita per quel brusco congedo, ma poi capì. Dove poteva recarsi se futta quell'ora di un lunedì di Pasqua, quando la città era in mano alla ragazzaglia più indisciplinata e turbolenta, momentaneamente innocua ed inoffensiva, solo perché era tutta presa dal famigerato gioco del sassetto? Considerata la direzione che aveva preso, non le fu difficile immaginare che il suo Sefut stava correndo a Zingraf, portato da una forza irresistibile. Giunto vi scosse energicamente la campanella del portone di via della Scala. Si presentò un vecchio domestico cui chiese di vedere Rosa Mraz o anche il padre in persona. L'anziano cercò di prendere tempo. Impassibile continuava a masticare uno spicchio d'aglio. Sefut gli rinnovò la domanda. Dapprima sputò il suo intruglio, poi si decise a dire che né Rosa né Stane si trovavano a Zingraf. Dopo un'altra breve pausa aggiunse che se proprio aveva tutta quella urgenza di vederli, avrebbe dovuto prendere la strada per Jasbana, per Quisca, o per Castel Dobra, o verso qualche altro villaggio del Collio, e che prima di notte li avrebbe senz'altro trovati. Sefut non ebbe il minimo dubbio che il vecchio lo indirizzasse a tutt'altra parte e tirò via senza salutare. Forse quello faceva il furbo e Rosa si trovava davvero in casa, o forse era salita semplicemente alla castagnavizza, come tanti altri, in quella giornata.

0: Avete ascoltato un estratto da Il Tiglio e la Rosa, una storia goriziana di altri tempi, di Otello Silvestri. Edizioni della Laguna 2001, letto da Elisa Breda.
1: La montagna, se praticata in un certo modo, è una scuola indubbiamente dura, a volte anche crudele, però sincera come non accade sempre nel quotidiano. Walter Bonatti.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

Io non creò il male. Il male è il risultato dell'assenza di Dio nel cuore degli uomini. Albert Einstein.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

L'intelligenza artificiale sarà la più grande e importante conquista dell'uomo. Peccato che potrebbe essere l'ultima. Stephen Hawking.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La maggior parte di noi nasce con l'aiuto del medico e muore allo stesso modo. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Luigi Santucci, prima di Quaresima. Le cucine del convento quella sera ultima di carnevale parevano un campo di battaglia. Si guerreggiava contro la Quaresima, che era ormai alle porte con i suoi digiuni, e i frati l'affrontavano con uno schieramento di milizie da disgradarne Goffredo di Buglione all'assedio di Gerusalemme. A Oriente lampeggiavano le truppe snelle e sanguinarie degli antipasti. C'erano i salamini all'aglio di Codogno, duri come il cuoio, i prosciutti di Graz, con la carta d'argento, quelli di York, neri come ciabatte, le lingue di Zurigo e di Salisburgo, le salsicce luganeghe di Monza, molli e sudate, il patè di Strasburgo con la crosta, i sanguinacci di porco, le lumache tappate nel loro guscio da una pasta piccante. E poi barili di crauti salati, mastelli di mostarda, vasetti di senape da incendiarti il palato, caviale d'astracan che pare lucido da scarpe,